Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music, right?

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Radio Rock. Back in time.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande ogni giornata.
3: La stanza sarebbe completamente buia se non fosse per una fioca luce che filtra da una finestra, appena sufficiente a distinguere le forme nell'ombra. Un letto, una figura immobile e un silenzio che pesa. Si sente che qualcosa sta cambiando, c'è una presenza. Cosa che non dovrebbe esserci, ma c'è. Il momento peggiore non è quando succede qualcosa, è quando capisci che sta per succedere. Un movimento, un suono, la tensione si spezza e nella sala qualcuno urla. Già, perché non siamo in una stanza qualunque. Siamo letteralmente in una sala. Siamo in un cinema. E sullo schermo sta passando un film del 1963, diretto da Mario Bava. Il titolo del film è Black Sabbath.

Mario Bava non è un regista qualsiasi. È uno di quelli che cambiano il modo in cui si racconta la paura. Sanremese classe 1914 viene dalla fotografia, dagli effetti speciali, dalla costruzione stessa dell'immagine cinematografica. Non pensa all'horror come una storia da raccontare, ma come una storia da far sentire. Infatti, i film di Mario Bava non colpiscono per quello che mostrano, ma per come lo mostrano, spesso non lo mostrano. Luce e ombra diventano strumenti narrativi. Colori irreali, saturi, innaturali, spazi che sembrano normali finché non si deformano, grazie a luci, effetti, prospettive incredibili. E soprattutto Bava lavora sul tempo, lo rallenta, insiste, dritto e scandito come una macchina. Costruisce attesa. Un'attesa che ti costringe a guardare lo schermo anche quando tutto nel nostro cervello di scimmie del Pleistocene ci direbbe di scappare o quantomeno di distogliere lo sguardo. È un passaggio importante perché l'horror fino a quel momento è in qualche modo esterno. Mostri, creature, minacce visibili. Con Mario Bava diventa interno. Interno a noi. Atmosfera, suggestione, tensione. E Black Sabbath è esattamente questo. Un film fatto da tre storie diverse unite da un filo comune. La paura che cresce lentamente fino a diventare in qualche modo inevitabile.

e in una delle tante sale cinematografiche di Birmingham. Una sera del 64, fra le persone che reagiscono, si irrigidiscono, magari strillano, c'è anche Ozzy Osbourne. Non è colpito soltanto dal film, ma anche dal pubblico, dalla sua reazione, dall'idea che qualcuno possa entrare in una sala e decidere volontariamente di avere paura quella paura. Non il classico scare jump perché è arrivato un mostro, ma una paura che ti entra dentro. Quel film continua a girare nella testa di Ozzy per anni ed anni. Birmingham è una città industriale, pesante, fatta di fabbriche, rumore, fatica. Una città che rende le persone più macchine che esseri umani, una cappa di ferro che frena ambizioni e sogni della working class.

Ozzy e un gruppo di ragazzi suonano insieme. Un po' per ribellione, un po' perché non sanno che cosa fare, un po' perché è l'unico modo che hanno per esprimersi. All'inizio fanno blues, poi qualcosa cambia. Non vogliono più solo suonare, vogliono evocare. Non tanto il romantico dolore puro del blues, quanto qualcosa di più oscuro. Le loro turbe, le immagini terribili che hanno nella testa e che oggettivamente non fanno solo male, fanno paura. E Ozzy, in un secondo di incredibile lucidità, fa il collegamento. Quello che voglio evocare io è in qualche modo quello che Mario Bava voleva evocare nel pubblico. E il nome da dare al progetto a quel punto diventa quasi naturale. Lo stesso di quel film visto ormai tanti anni fa, Black Sabbath.

0: I musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
3: Rock. Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come va? 6, 1 minuto 52 secondi, giovedì 21 maggio 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi. Stamattina in versione solitaria, almeno in questa prima ora. Voi al 3899 106 600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione, fatevi arrivare le vostre voci come ha fatto il nostro Donny da Milano alle 5:15.
4: Buongiorno, ciao. Mario, tutto bene? Qua a Milano tutto tranquillo. Poi si va a lavorare, purtroppo, magari fare un cazzo la mattina alla sera.
3: Come me.
4: Non è che per caso qualcuno ha un milioncino di euro così che gli avanza e non c'è un cazzo da fare.
3: Adesso te lo trovo.
4: Regalare. Sarei felice. Vi auguro una buona giornata, Zozzoni. E se per caso c'è Martina, Zozzona.
3: No, no, non c'è Martina, ci sono io e sono da solo. Nel frattempo la ricerca è aperta. Chi ha 1 milione di euro? Via, noi partiamo con Bruce Springsteen, Hungry Heart. Radio Rock, back in time.

0: Last Dinner Party con Big Dog, la novità che apre il rock show di oggi. La potete votare sul sito radiorock.it. Ladies and gentlemen, trovate tutto lì, la potete andare a votare, potete decidere quanto farla rimanere dentro. Disponibile in streaming, già incluso nelle recenti scalette del gruppo Big Dog, coprodotto dalla band, il Last Dinner Partner, insieme ad Anime Shrubble, risale alle sessioni di registrazione del primo album della formazione inglese, Prelude to Ecstasy, pubblicato nel 2024. Per cui, se vi è piaciuta, andate sul sito, la votate e facciamo in modo che rimanga. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, come state, come la va? Questo è il Rock Show e stamattina dalle 6 alle 7 sarò solo, abbiamo il buon Maurizio Paniconi che si è ammalato. E allora buondì al nostro Alessandro da Livorno. Buongiorno Ale, buongiorno, come va? Come va in quel di Livorno? Poi
1: signore e signori, buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
0: Grazie, grazie, grazie tante, dottor Lupo. Ancora Fabio.
2: Buongiorno, lo so io che ce l'ha mio Leo, lo sai che ce l'ha?
0: Stoga!
3: Buongiorno Alessandro, da ciao solo Fabrizio. Oggi, meglio soli che mal accompagnati.
0: Bravissimo.
3: E in riflessione, ma quanto bisogna aspettare ancora per fare sanzioni a Israele, visto quello che stanno liberamente facendo da tempo, impuniti e incoraggiati?
0: Quanto? Non lo so, veramente sembra tutto, come dire, un brutto incubo. Tra poco magari ne parliamo insieme, intanto mi scappa una bella doppietta un po'... Stamattina vi picchio un po' forte, eh? Mi scappa una doppietta un po' metallara. Iniziamo, Ronnie James Dio, Holy Diver.

0: l'ho detto, vorrei fare una doppiettina. Che ne dite? Che dite? Il metallo è sempre una buona motivazione.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Alessandro. Perché è meglio soldi che me ne accompagnate? Quanto è vero.
0: Forse dai, meglio soldi.
1: Quello che sta male. A proposito di quello che diceva l'ascoltatore di Sanzione Israele, ma si è parte a farti partecipare all'Eurosong, dice là. Gli hanno dato pure i voti italiani. L'Italia gli ha dato i voti a Israele.
0: Allora ragazzi, sembra tutto, visto da qua comincia a essere veramente tutto uno strano incubo. You take my-

0: grazie. Iron Maiden, The Trooper. Buongiorno signori belli. Buongiorno a tutti, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? Io ieri sera sono andato a dormire con questa notizia lanciata da Sky TG24, un'ultima ora in cui c'è stata una dichiarazione congiunta diffusa al termine del loro incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin, che hanno, ripeto, è una dichiarazione congiunta data, diciamo, come dire, ai mezzi di informazione. Xi Jinping e Vladimir Putin insieme hanno condannato l'attacco statunitense all'Iran e la cattura di Maduro, una presa di posizione apertamente anti-americana, arrivata tra l'altro pochi giorni dopo il vertice tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, che insomma dice molto sul, come dire, sulla scacchiera di chi è amico di chi e chi, come dire, invece deve cominciare a guardarsi intorno, perché sai, tu fai lì ospite, parli in Cina e pensi come al solito no, di aver portato tutto il tuo fascino americano a stelle e strisce, pensi di, e poi in realtà quando si vede con Vladimir Putin la dichiarazione congiunta l'hanno fatta loro ed è molto chiara.
1: Buongiorno signori.
0: A lei buongiorno.
1: Martina, stamattina hai cambiato la voce 4 volte.
0: Sì, sì, perché è particolare Martina, no? Particolare, sono io, proprio io, con una voce diversa. E c'è stata, tra l'altro, leggo adesso, un'ultima ora dal Corriere della Sera, c'è stato un terremoto stamattina all'alba ai Campi Flegrei in Campania, a Napoli. Forte scossa avvertita in tutta la città di alcuni minuti di durata. Sto cercando di capire se c'è un, come dire, se ci sono altre notizie. Non ci sono, sembra non ci sia nessun tipo di, come dire, di effetto collaterale, ma staremo a vedere, monitoriamo la situazione. Intanto Queens of the Stone Age, Go with the Flow.

Queens of the Stone Age, Go with the Flow. Buondì, 6:24 e 32 secondi. Giovedì 21 maggio 2026. Buongiorno signori, buongiorno, come state? Avanti, forza, rock show partito dalle 6 oggi. Fino alle 7 sono in solitaria, per cui diamo e forza, datemi un buongiorno a Zozzoni 3899 106 600 WhatsApp e Telegram per voi. Oh ragazzi, sapete quanto il parcheggio nelle grandi città sia problematico, no? Insomma, molto spesso chi di noi, voglio dire, non ha passato magari quel momento per cui ha girato parecchio, anche mezz'ora senza trovare parcheggio, con la voglia malsana di prendere prendere a martellate un'auto e liberare un posto per sé, oppure avere la possibilità di farla sparire la propria pur di poterla parcheggiare. Bene, in fondo una soluzione c'è, magari un pochino carestosa, però se vi capita magari in centro storico fa comodo, eh? Vicino a Piazza Navona c'è un posto auto in vendita, ben 12 metri quadri, attenzione. Il prezzo tra l'altro è abbordabilissimo, 260.000 euro, ecco qua. È un annuncio shock che sta rimbalzando sui siti, diciamo, immobiliari. 20.000 euro al metro quadro per parcheggiare la macchina all'interno di una rimessa condivisa. Non è un box, sia chiaro, non è un box. C'è una foto tra l'altro che fa vedere chiaramente, è all'aperto, sapete, gli angoli a terra, diciamo, delineati dalla striscia bianca con quei, come si chiamano, quei paletti da abbassare e alzare una volta che uno ha parcheggiato. E 260.000 euro, 12 metri quadri vicino Piazza Navona. Chiaramente è un, come dire, è un annuncio che sta tenendo banco parecchio. È da ieri che se ne parla, è da ieri che è questo annuncio rimbalza tra pagine internet, l'ha pubblicato quella della sera, ma insomma rimbalza tra mille cose, proprio perché credo, insomma, l'idea sia quella un po' che stiamo toccando il fondo, io credo. Ora non so se è più matto chi mette quell'annuncio, che non ha nessun tipo di pudore, o se ci sarà mai qualcuno pronto a rispondere, ecco, insomma, credo che entrambi dovrebbero essere accompagnati in un percorso psicologico.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei su Radio Rock.
3: More music now.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Bravi, buongiorno. Intanto 3899-106-600 WhatsApp e Telegram per le vostre voci. Ripartiamo con i Darkness, Growing on Me. Radio

0: da due settimane dentro i Social Distortion, The Way Things Were. Buongiorno signori, buongiorno a tutti. 3899 106 600, WhatsApp e Telegram, le vostre voci. Dario, buongiorno.
1: Ragazzi, buongiorno. Questo qua del posto auto a 260.000 euro è pazzesco. Ma il mercato immobiliare è impazzito, però anche questo è il mercato in generale. Chi propone vede, poi è ovvio che se il prezzo è completamente fuori portata nessuno ti risponderà. Io ho visto una cosa particolare su immobiliare a Milano, mi pare, vendevano un box auto con dentro una casa, cioè c'era una sorta di bagnetto, cameretta e angolo cottura, quindi tu entri nel box con la macchina, chiudi la sala cinesca e accanto alla macchina, era chiaramente un po' più grande di un classico box auto singolo, c'era questo appartamentino e costava una roba come 280.000 euro, cioè una roba, una follia.
0: Ma ragazzi, nelle grandi città stanno succedendo delle cose un po' particolari. Milano in Italia è una città che si sta tramutando davvero in un posto per ricchi, cioè nel senso chi la frequenta anche per lavoro, ecco, io sono stato ieri e insomma ti rendi conto che è una città nella quale secondo me a oggi se guadagni meno di 5.000 euro al mese è difficile vivere. Se tu non hai una casa di proprietà per qualche strano motivo, ereditata o regalata, è una città che comincia a essere una città che puoi frequentare se c'hai un certo reddito, che insomma non è mai una bellissima cosa secondo me. Marco,
2: buongiorno. Alessandro,
0: ciao.
2: Però vedi, anche su queste cose facciamo questione di tifo, perché comunque secondo me quella che magari cantava Eurovision era una che è contraria a Netanyahu. Voglio dire, non si può sempre fare sempre così. Quella potrebbe essere, capito, che non c'entra niente.
0: Sì, è chiarissimo, Marco. Sono d'accordo con te.
2: Perché allora a sto punto io non dovrei più sentire Metallica perché sto a Los Angeles e sono americani. E allora che vuol dire? Ma mica ha detto che hanno votato Trump. Quindi non si può fare questa cosa, sempre brutta anche questa, secondo me.
0: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo con te. Assolutamente.
2: Quello che sentivo come David Draymond dei Disturbed, che mette le firme sui missili piuttosto che un ciondolo che apertamente pro Netanyahu, allora è giusto segarlo.
3: Ragazzi, buongiorno a tutti. Purtroppo il mercato immobiliare che è impazzito è quello delle grandi metropoli, quindi Milano, Roma, poi mettiamoci pure Firenze, qualcosina pure di Napoli possiamo inserire forse. Ovviamente parliamo poi dei centri storici, che il centro storico non ha prezzo, cioè se tu vuoi quell'attico a faccio solo quell'attico a faccio Colosseo, non ce ne stanno altri, quello il prezzo lo scegli tu.
0: No, sono d'accordo, Navona, ho capito quello che dici, caro Giuppi. Certo che a me mi sembra tutto un pochino folle. Intanto ci scrive il nostro Tiziano: visto che hai l'animo un po' metal, nella cricca passeresti teacher dei Junior. Ora facciamo così, ne passo un pezzettino, eh?

Giusto un assaggio, un assaggio, giovine amico Tiziano, intanto. Radio Rock Promotion. Allora, signori belli, vi voglio ricordare che dal 1973 SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita. SMEA è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori, piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza fino alla climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati, tanto altro. Il personale tutto qualificato offre consulenza tecnica, preventivi su misura e grazie al laboratorio interno realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. Dove si trova SMEA? Via Giuseppe Mirri 18, proprio qui vicino, due passi dalla sede di Radio Rock, o anche in via Rapagnano 101 che si trova a Fidene. E intanto arriva un'altra siringhetta che a me piace molto, i Judas Lightning Strike.

0: i Judas Priest, Lightning Strike. Buon di, ladies and gentlemen. Sentiamo Jack.
1: Mo vabbè, il parcheggio là a Piazza Navona, io spero quello non gli ripagheranno mai quei soldi, me lo auguro, perché è una follia. Ma se può dire come l'esempio là di Milano, di quella specie di casupola nel box auto, quella è gente che chi propone un affitto alla bagione andrebbe carcerato, perché non si può ridurre la gente, costringerla fondamentalmente a vivere così, perché uno diciamo non lo costringi, no, però se uno ha bisogno di abitare là per qualche motivo, se
0: no, ho capito che dici,
1: dentro quei posti,
0: ho capito che dici, Jack.
1: E chi solo propone una cosa già andrebbe carcerato.
0: Allora, Jack, io dunque, da un certo punto di vista la penso come te, nel senso che alcune cose dovrebbero essere proprio, cioè, come ti viene in mente di proporre una roba del genere, no? Giusto? Ok, siamo d'accordo. Però c'è anche da dire che è il mercato che è detta legge. Ora, io penso che in un paese civile uno Stato dovrebbe anche intervenire da questo punto di vista, e cioè stabilire dei requisiti minimi e poi lasciarlo assolutamente libero, perché io non sono un fan del, come dire, dell'ingresso dello Stato in ogni cosa, però stabilire dei requisiti minimi, cioè va bene che il mercato immobiliare è fatto da tanti fattori, poi però ci sono delle cose che, oddio, ogni tanto diventano un po'... Usare la parola etica mi fa sempre un po' strano, però ecco, sì, insomma, bisognerebbe cercare di... Comunque, allora, che bello! Ci scrive Merdid, ciao bello! Noi ci incontriamo sempre al Teatro Martinit e ci scrive: buongiorno, stasera andiamo a Milano a vedere Aldair, cuore giallo-rosso. Non vedo l'ora, meno male che non esce solo a Roma, il nostro Carlo, il romano trapiantato a Milano, che noi incontriamo sempre insieme agli altri fan di Radio Rock quando siamo a Milano al Teatro Martinit, quindi un abbraccio Carlo, e insomma poi raccontaci com'è andata stasera, che è il 21, c'è di nuovo Aldair, cuore giallo-rosso nei cinema, cioè nel senso c'è il debutto ufficiale anche a Milano, e insomma mi raccomando, andate a vedere questo meraviglioso docufilm nel quale Radio Rock entra, come dire, a piedi pari. Oh, quando torniamo ragazzi ci abbiamo da organizzarci, perché a quanto pare il 13 novembre prossimo sarà una data importante, quindi cominciate a segnarvela, tra poco vi spiego perché. Ora Skid Row, Youth Gone Wild.

Skid Row. Allora, signori, 13 novembre 2026. Avete impegni? Mettete un circoletto rosso su questa data perché arriva la fine del mondo! Yeah! Venerdì 13 novembre 2026. È quello che sostiene uno studio del fisico austriaco Heinz von Förster, pubblicato nel 1960 sulla rivista Science, tornato ad essere discusso online in questi giorni. La pubblicazione è incentrata sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e la disponibilità di risorse sul pianeta Terra. Il venerdì 13, nell'immaginario collettivo associato a eventi negativi e la sfortuna, forse troppa in questo caso. Meglio dunque cerchiare in rosso questa data sul nostro calendario nel caso di impegni o progetti in ballo, insomma anticipateli perché potrebbe finire tutto. Nel 60, l'anno di pubblicazione dello studio, von Förster elabora un modello matematico che prende in considerazione e mette quindi in rapporto la crescita della popolazione umana e le risorse disponibili sulla Terra, un po' come l'Overshoot Day, il giorno dell'anno in cui l'umanità entra in deficit ecologico con una domanda di risorse che eccede quello che la Terra è in grado di rigenerare nello stesso arco di tempo. Da allora la crescita della popolazione ha rallentato in maniera significativa, cambiando dunque le fondamenta e i presupposti di questa analisi. Il cui modello però è ancora tremendamente attuale, fungendo da monito per le generazioni che non l'avrebbero seguito. Non si tratta di una vera e propria profezia, come quando uscì, vi ricorderete, la storia dei Maya del 2022. Von Förster voleva porre l'accento su un problema enorme: la gestione efficace ed efficiente delle risorse che il nostro pianeta ci mette a disposizione, cercando di porre in essere degli stili di vita sostenibili. Insomma, l'intento era più che buono. Però da qualche giorno circola sui social questa teoria, e cioè ci aveva ragione, il 13 novembre 2026 finisce tutto. Ora mi chiedo, 3899 106 600, 13 oggi che è 21 maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, noi ci abbiamo 6 mesi, e che cosa dovete fare voi entro il 13 novembre? Ditemi subito 3 cose che fareste entro il 13 novembre 2026.

0: scusate se mi permetto di cambiare argomento, ma capisco l'indignazione di Ben-Gvir e del governo israeliano. Loro dice sono 30 anni che trattano tutti alla stessa maniera. Ma che è? Che se ne può più fa?
1: Restare vivo, comprare casa, bere altro vino.
2: Stare vivo, comprare casa, bere altro vino entro il 13 novembre 2026, va bene? No, scrive Marco, ma come? Mi interromperebbe la raccolta delle olive. Questa là, lo studio del 60 del fisico austriaco Heinz von Förster, che teneva conto di altri parametri per la verità, ma la fine del mondo sarà il 13 novembre 2026. Questo studio, tornato insomma in questi giorni sul web prepotentemente, viene discusso. Allora, tre cose che vorreste fare entro il 13 novembre 2026. 3899 106 600 WhatsApp e Telegram per voi. Intanto Doors,

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Romana Auto.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
10: E usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: the only one.
1: Questo è
2: The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock.
3: L'unico e solo
2: The Rock Show
4: on Radio Rock.
3: Eccoci, sono le 7 e 5 minuti. Buongiorno da Emilio Pappagallo. Oggi è giovedì 21 maggio 2026. Questo è il The Rock Show. Siamo insieme anche quest'oggi fino alle 10 con Martina Caronna.
5: Buongiorno.
3: E con Alessandro Tirocchi.
6: Buongiorno,
3: buongiorno
6: a tutti.
3: E tra pochissimo, naturalmente, le notizie di oggi. Tra pochissimo, naturalmente, i vostri messaggi al 3899-106-600. Intanto arrivano i Korn.
4: Radio Rock, back in time.
7: Once you say fuck that.

0: Single su Radio Rock, clamoroso, ragazzi, da Anteprima News, la metà delle case in Italia appartiene, la metà delle case che Italia? Ci sono in Italia, bravissimo, appartiene a chi? Appartiene a te?
1: Allo Vorrei Stato. Provare allora,
0: a Martina,
1: sì,
0: al sottoscritto, a Radio Rock,
1: che secondo me è il Vaticano. Finta,
0: al Vaticano, la metà delle case appartiene al Vaticano.
1: Che ne so, li faccio
2: allo
1: così
2: Stato,
1: potenti.
0: No, la metà.
2: Alle banche.
0: No, la metà delle case in Italia appartiene ai settantenni. Cioè, ecco, i
1: sì,
0: settantenni possiedono,
2: non fate niente,
0: possiedono il 70,
1: certo, ma è ovvio.
0: I settantenni possiedono il 50% delle case, ecco. O viceversa. Quindi attenzione, attenzione.
1: No, cambia tutto, perché allora sarebbero i cinquantenni
2: certo,
1: e il 70%.
2: Bello.
0: Cambia tutto fino a un certo punto, perché
2: non cambia niente.
1: Cambia proprio l'analisi sociale che facciamo.
0: Cambia l'analisi sociale. Allora attenzione, facciamo
2: non
0: cambiare l'analisi.
2: Ma spocchioso tu di là.
0: Dici, però sei proprio spocchioso.
2: Ma non
0: sei
2: mamma, guarda, spocchioso.
0: Allora, 3899 106 600, le prime pagine dei giornali. Vedere il mio ex soffrire 100 volte più intensamente. No, questa non è la prima pagina dei giornali, questo è un messaggio. Di quanto ha fatto soffrire me sto stronzo.
1: Bene.
0: Ci scrive Barbara. Vedere il mio ex soffrire 100. Però scusa, nel senso, torniamo un po' al discorso, Barbara, noi facciamo ieri.
2: Sì.
0: Su, o l'altro ieri, adesso non ricordo più sul. Quelli che toccano le donne, no? Allora, frustate,
2: e tortura.
0: Torture. Ma uno, se come si dice, la vivere bene è la miglior vendetta, no?
2: Sì.
0: Cioè, bisogna vivere bene, e gli altri poi, se hanno commesso i reati, pagheranno, si spera, insomma, ci si affida alla giustizia, però insomma, augurare il male a una persona, perché capisco che è molto umano come sentimento, no? Però dici, perché mi ha fatto soffrire a me? Però
2: magari è calda fra un po',
0: no, ma sono tutte
2: fredda,
0: ma può darsi, però sono tutte energie che sottraiamo al nostro benessere,
2: sì, sì,
0: no?
2: È vero.
0: Cioè noi potremmo stare meglio, potremmo lavorare su noi stessi e invece ci dedichiamo a odiare e a sperare che l'altra persona stia male, no? Tutto sommato mi sembra. Oggi è giovedì 21 maggio, ragazzi. Aldair, cuore
1: giallorosso. Già ci ha scritto Carlo da Milano, che ha prenotato per questa sera.
0: Bravo.
1: Per andare a vedere a Milano Aldair Cuore Giallo Rosso, perché ci sarà l'anteprima anche lì.
0: Esce in tutte le sale in tutta Italia, e cioè in tutte le sale, insomma, in moltissime sale in tutta Italia, in tutti i cinema, solo quello.
2: Bello, bello.
0: Cosa folle. E però vi dico subito che oggi saremo io, Aldair e Sandro Bonvissuto, saremo in tre cinema, faremo un po' una specie di tour de force. Partiamo alle 19:30 con lo spettacolo a Luci Massimo, che si trova sulla Laurentina,
2: sì,
0: all'interno del centro commerciale Massimo.
2: Altro un cinema bellissimo.
0: Cinema molto molto bello.
2: Bello.
0: Poi alle ore 20:40 saremo allo spettacolo del cinema Adriano in Piazza Cavour. Tra l'altro un cinema molto,
2: con l'elicottero,
0: molto bello. Abbiamo la bicicletta, pedaleremo, e poi dal cinema Adriano ci spostiamo per lo spettacolo delle 21:30 al cinema Barberini, sito in Piazza Barberini col monopattino, arriveremo lì,
2: certo.
0: Cinema molto bello, fra l'altro, devo dire molto bello,
2: vero.
0: E poi dal Barberini torneremo di nuovo al Massimo. Di via Laurentia, certo, perché parcheggiamo là, quindi ci devo riportare là.
2: Ah, certo.
1: No, questa è una follia.
0: È una follia. Allora,
1: Una follia,
0: la chiesa di merda, ci scrivono. Che vuol dire la chiesa di merda?
1: No, le case appartengono.
0: No, ai settantenni. Hai capito, Mauri, che c'ha le case, non è venuto oggi perché stava nelle case?
2: Sì, stava
1: perché
2: gestendo.
1: Oggi c'è il rogito di un centinaio di appartamenti.
0: Come si dice? Una strozzata, come si dice? Quando.
2: No, che è rogito?
0: No, quando tutta la palazzina, come si dice? C'è una strozzata di appartamenti.
2: Ma
0: no?
2: Mai sentito, c'è una palazzina.
0: Un vofoglio di. Come si dice?
1: Ma lì vediamo se di una manciata.
0: Una manciata di appartamenti.
2: Una manciata
0: sono pochi. Tu c'hai come fa lui?
2: Un'abbondanza di appartamenti.
0: Compro 16 appartamenti questa mattina.
1: Nessuno fa.
2: Sì, fa così.
0: Una bulata, come si dice? Una
1: vagonata?
0: Vabbè, una vagonata. Vabbè,
3: le case sono tutte dei settantenni. In Italia è un popolo di anziani.
0: Se
3: fai una passeggiata a Roma, a Prati,
0: sì, signore,
3: sta al reparto geriatria.
0: Allora, beh, però non lo dire con questa prosopopea.
1: Noi facciamo gli spiritosi, ma sarà poi il nostro paese, noi saremo quello.
0: Allora, qualcuno dice, sono d'accordo con voi che non bisogna curare il male, però... a meno che tu non ti chiami Ben-Gvir. Vabbè, quello è un altro,
2: vabbè, quello altro discorso,
0: ne parliamo fra poco. Stasera tutti a vedere The Mandalorian and Aldair. vabbè, sentiamo ancora,
4: buongiorno,
0: vai.
4: Buongiorno,
0: oh, buongiorno, buongiorno.
4: Ma stamani ho incetti profondissimi, pertanto la mia still, se vuoi vendicarti inizia a scavare due tombe,
0: se vuoi vendicarti, bravo, questa è molto saggia questa cosa. Rogito ergo sum, ci scrive anche qualcun altro, Rogito ergo sum. A questo punto, vabbè, le prime pagine dei giornali fra pochissimo, no? Le notizie di oggi, che cosa è successo in Italia e nel mondo, tra poco, prima i Black Keys. Brand new music right here.

0: Black Keys su Radio Rock, vecchi di merda di Giancarlo, ci sta troppo bene per questi settantenni che posseggono l'appartamento. Che posseggono gli appartamenti.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Oh, buongiorno.
1: A me Black Keys mi piacciono un sacco, ma perché cazzo hanno dovuto mettere sulla copertina del nuovo album sì? Il logo della bevanda gassata di morte? Non hanno bisogno di pubblicità gratuita.
2: Perché a Coca-Cola?
0: La bevanda gassata. La bevanda gassata. Che Coca-Cola?
3: La bevanda quell'altra.
0: Oh, che Pepsi-Cola. Mannaggia, oh. La bevanda gassata, ti sto dicendo.
2: L'acqua di Neppi.
0: L'acqua di Neppi. Dai, sentiamo, vai.
4: Buongiorno, schifosi. Volevo sapere se tante volte potete venire pure sabato. Io vado sabato al cinema Roma Est, fra l'altro un cinema stupendo, bellissimo. Tu con Pino Falegname, Dottor Col, sì. Bucci Rosso, Aldair,
0: Bucci Rosso, Bucci Rosso. Vabbè, allora,
2: comitiva composta così.
0: Bella, mi piace. Allora, formate la vostra comitiva. Questo è l'argomento del giorno.
2: L'importante è che sia una comitiva improbabile.
0: Allora, se si va al cinema questo weekend a vedere questo primo weekend di programmazione, Aldair, Cuore Giallo Rosso, quale potrebbe essere la comitiva? Faccio un esempio: Claudio Lotito, che so, Margherita Fumero,
2: Zichi
0: è morto l'altro giorno.
3: Allora, Zechila, allora vai.
2: Antonio Zechila,
0: bravo, teste con la Z.
2: Francesco Totti,
0: bravo, mi piace.
3: Totti,
0: molto
3: però
0: buona.
3: Lotito calcio,
0: molto buona, molto sì, buona. Parlano. Allora, attenzione, sabato saremo, cioè saranno perché non ci sto. 19:30 al Lux e 21 al Greenwich di Testaccio. Mentre venerdì 22, cioè domani, alle 20 a Luci Porta di Roma e alle 21:30 al The Space Parco dei Medici. Quindi ragazzi, questa è la spuma, Ale, la spuma.
3: Dai, Ale,
2: scusa, i Black Keys hanno messo in copertina la spuma.
3: La spuma. Sì.
0: No, la spuma, come si chiama? La Brillantina Linetti. No,
3: Brillantina non era una bevanda.
5: Buongiorno Martina, buongiorno direttore. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
5: Allora, due cose. Ale, per caso sei riuscito a trovare quel milioncino che dicevi prima?
0: Milioncino.
5: Magari qualcuno le avanzava
2: Ho
5: così.
2: Chiesto, però...
5: E come seconda cosa, questa sera vado al cinema a vedermi un film intitolato Aldair, Cuore
0: Bravo,
5: giallo-russo.
0: Bravo,
5: Aldair. Non so se lo conoscete, mi sembra interessante come film.
0: Allora, tra l'altro,
5: poi domani vi faccio sapere, va?
0: Faccio sapere che ci sono anche dei cameo particolari, Ci sono... diciamo delle persone che gravitano all'interno del The Rock Show.
2: C'è Ben Gvir.
0: C'è Ben Gvir. C'è Onassis. No,
3: così.
0: Buongiorno,
6: io Onassis. Sabato vado al cinema con sì. Betty Pedrazzi, Totonni e Bassotti Cavalli.
0: Allora, bravo.
3: Bassotti
0: Cavalli. Bassotti Cavalli, Corriere della Sera.
2: Bassotti
3: Allora, la sera non ci va, per esempio.
0: Allora, Bassotti Cavalli.
2: Oh, smette, eh?
0: Allora,
3: scusa,
0: andranno, signori, Totonnis. Betty Pedrazzi, Pinzini, come si chiamava?
3: No, era Anna Ferzetti.
0: Anna Ferzetti, Betty Pedrazzi. E anche il signor
3: Bassotti Cavalli.
0: Bassotti Cavalli. Al cinema andiamo io, Sebino Nela e Sonia De Super 3. Premieremo la migliore ensemble.
2: Sì, premieremo la comitiva più improbabile.
0: La vostra comitiva con la quale andare al cinema a vedere Aldair Cuore Giallo Rosso questo weekend. 3899 106.
7: Buongiorno ragazzi, ma col pezzotto se può vedere Aldair Cuore Giallo Rosso.
0: Allora,
2: allora
0: adesso ti mandiamo subito le forze dell'ordine in casa, le SWAT della
2: Fiamme Gialle,
0: della polizia postale.
2: Fiamme Gialle.
0: Ti mandiamo Lice a casa. Facciamo rapire.
8: Sì. Eravamo io, Fidel, Ornella Vanoni, Michel Platini e Antonio Cabrini in panchina a Luci Cinema a tifare Radio Rock in porta mentre Aldair difendeva l'area piccola.
0: Bellissimo.
8: Ed è stato tutto molto interessante.
0: Molto bello. Molto. Vai, sentiamo ancora.
9: Buongiorno.
3: Buongiorno.
9: Io andrò al cinema con Gigi Bilancioni e Gennaro Totorizzo.
0: Gennaro Totorizzo. Ah, che sono i protagonisti di questo show, naturalmente, no? Pier Silvio Berlusconi.
2: Sì.
0: Cory Taylor, Nesta e l'avvocato di Emilio.
2: Avvocato?
3: Bello.
0: Avvocato. Ma quando Lotito ci scrivono Cuore Giallo Rosso, potrebbe essere un'idea. Sentiamo ancora. Vai,
10: e poi Lotito è il più grande presidente che la Roma abbia mai avuto.
0: Ecco, appunto. Allora, vai, sentiamo ancora le vostre comitive, ragazzi, con le quali andare a vedere.
9: Gente.
11: parte il da film. Tifoso viola, se vivessi a Roma andrei a vedere Aldair Cuore giallo rosso.
0: Lo vedo anche a Firenze
11: insieme ad Alessandro Barbero, Sempernet e Ermedico.
3: Bello.
0: Bello. Allora, le vostre comitive, signori, io vi dico
2: sto
0: una
2: segnando
0: cosa.
2: Tutte, eh?
0: Aldair Cuore giallo rosso sarà anche a Firenze, saremo in tour. Allora, siamo a Corciano, provincia di Perugia, a Milano, a Sant'Agata Bolognese, provincia di Bologna, a Monterotondo, provincia di Roma, a Rimini, ad Ancona, a Pisa, a Prato, a Orio al Serio, a Perugia, a Guidonia Montecelio, a Terni, a Frosinone, in provincia di Avellino, a Mercogliano, a Latina, a Polignano a Mare, a Reggio Calabria, ad Aprilia. E se volete lo spettacolo nella vostra città, scrivete a Nexo Studio e dite: guardate ragazzi, noi vogliamo qua il documentario Aldair Cuore giallo rosso, c'è poco da fare. Vediamo un po' ancora chi c'è, vai, sentiamo.
12: Eravamo io, sì? Frakowiak, Ermedico in prima linea, Luca Giurato e Harry Potter.
0: Bello, mi piace anche questo.

0: Rock, One of Us. Allora, saremo io, Aldair, Franco Baresi e la contessina Serbelloni Mazzanti che andò al mare. Attenzione, signori, attenzione.
1: Allora, lo ricordiamo agli amici, siccome oggi è il 21 e c'è l'uscita ufficiale al cinema a Roma e in tutta Italia di Aldair, cuore giallo rosso, allora abbiamo detto. Sì. Componiamo delle comitive improbabili che vanno a vedere questo film.
0: A vedere il film
1: e
0: sì.
1: Che si divertono da pazzi.
0: Dai, almeno 4-5 amici.
1: Chi porta il popcorn,
0: dai.
1: Chi porta la birra,
0: dai.
1: Chi porta il popper.
0: Avvocato, avvocato. Ah, se mi danno buca, vado con Mancini, Tonio Cartonio. Ho invitato pure Bernie la Pippa, ma ancora non mi risponde. Chi è Bernie?
2: Credo sia Bernie. Bernie mi piace.
1: Bernie, però che
0: allora, eravamo questi alla teoria l'altro giorno, Gianni Minà. Robert De Niro, poi c'è Mohamed Ali, Sergio Leone e Gabriel García Márquez.
2: Giusto,
0: la mitica cena da che era da come si chiama quel ristorante?
1: A Roma,
0: a Testaccio, quello
2: quale? Da Felice.
1: È una foto storica.
0: Da Checco.
2: Forse
0: da Checco allo scappicollo.
1: Sì, però quello
2: sono
1: dovrebbe essere un ristorante.
0: L'ho vista lì quella foto.
1: È improbabile, sì. Uno dice, come cazzo è possibile che tutta questa gente sia vista qua?
0: No, da Checco al... Che cos'è?
2: Checco allo scappicollo sta sulla
0: Valentina.
2: Lo capicollo, no.
0: Allora...
3: Lo capicollo! Io, poi c'era Rossi.
0: Sì.
3: Baresi, Maldini.
0: Sì.
3: Albertini, Costa Curta.
0: Questo è un caro amico rosso nero.
3: De Sai, Wea e in panchina Mister Capello.
0: Bello,
3: grazie.
0: Bello, bravo. Sentiamo ancora.
4: Questa sera a Roma a vedere Aldair Cuore Giallo Rosso insieme a Bruno Vespa e Ben Givir, però travestito da Bruno Giordano, perché ovviamente
0: non farsi riconoscere. Ben Givir.
4: Vado solo io e Ben Givir perché
0: Ben Givir.
4: Un sacco ci sembra antipatico in televisione. Sì. In realtà un pezzo le pane, simpaticino.
0: Allora lui si chiama di nome Benghi e di cognome Vir.
1: Perché dovrebbe essere mascherato da Bruno Giordano?
0: Bruno Giordano. Benghi Vir. A Giordano Bruno.
2: Giordano Bruno.
0: Allora io Geggia. Geggia, Giorgia Meloni, Wandy Bim Bum Bam e per lo sport Sergei Bubka. Cazzo, probabilmente Sergei Bubka. Vabbè, come
1: grande Sergei.
5: Ma signor Pappagallo, ma come la va?
0: Ma come la va?
5: Stasera siamo.
0: Sì.
5: Io. Verre Gaikin.
0: Sì.
5: Belmi la Pippa.
0: Sì.
5: Carlo Lupatelli.
0: Perché?
5: E Paolo Tracasti.
0: Bello, mi piace, molto bene, bravo, bravissimo.
6: Buona
0: Lupatelli. Sì.
6: Marie Curie, Anna Frank e Pippo Baudo.
0: Bello, bello.
6: La compagnia perfetta per andare al cinema.
0: Sono morti tutti, cazzo.
1: Questa è bella tanto.
0: Io ci andrò con Pappi Corsicato, l'amico Pappi che ci ascolta sempre, fra l'altro.
1: Pappi.
0: Grande regista, Ben Gazzara e Aldo Fabrizi che fa Maurizio Panicone.
7: Oddio, cazzo, io sono giovane, chi è sto stronzo che parla? Che voglio, sono pagato.
6: Germano Leone e Brandon Music.
0: Ah, Germano Leone.
2: Brandon Music.
0: Chi è Germano Leone?
2: Ma forse Germano Mosconi.
1: Giuliano Mosconi.
0: Allora, io la mia comitiva per andare a vedere Aldair Cuore Giallo Rosso composta come segue. Io, Santa Rita Bolognese, Orio al Serio, Brunori Sass, Saxa Rubra, Salsa Yogurt, un francese, un americano, un barzellettiere e Aldair Cuore
2: bello,
0: Giallo Rosso. Bello, bello, molto bello. Vai, sentiamo. Vai.
8: Allora ho cambiato idea. Vado io e mi ho fatto tutti i Gypsy King.
0: Allora.
1: e poi ride da solo.
9: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
5: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
6: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: come fa tutto un po' più grosso?
9: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Partiamo?
13: Sì, ma con che auto?
12: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
13: Tipo?
12: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
13: Ok, allora si parte davvero.
12: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
14: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
15: Get into the best.
16: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: Soundgarden. E allora vi abbiamo chiesto, visto che oggi esce il film Al Dai Cuore Giallo Rosso ufficialmente nei cinema in tutta Italia, vi abbiamo chiesto quale sarà la vostra gomitiva con la quale andrete.
1: Deve essere improbabile, però, se no non andiamo d'accordo.
0: O anche probabile, Quale sarà la gomitiva con la quale andrete al cinema in questo weekend di programmazione? No, vediamo, sentiamo.
2: Eravamo io, Umberto Smaila,
0: sì?
2: Zero Calcare e Don Lurio.
0: Don Lurio, bella, molto buona. Uno è morto, sì, mi pare, comunque. Sì. Vabbè. Oggi saremo al cinema, saremo io, Lello Arena e la Madre de Bombolo. La Madre de
3: Bombolo.
0: È Lello Arena.
1: Penso sia morta 100 anni
3: sì,
1: fa.
3: Esatto, no,
1: è
3: vero, 120.
0: Sarà il nostro ospite Vittardi con Emiliano Rubi.
3: Emiliano Rubi. Sono amici?
0: No, è lui.
3: Ah, lui è
0: lui,
3: la
0: Madre di Bombolo.
3: Ah,
0: okay. Sentiamo.
4: Scusate, ma non è che Al Dai Cuore Giallo Rosso è Maurizio Paniconi, visto che oggi manca? Come si spiega che non sono mai stati visti insieme Aldair, Cuore Giallo Rosso e Maurizio?
0: Allora, lui si sta parruccando.
3: Quando è venuto Aldair a fare l'intervista?
1: Scusate, Maurizio è
0: non
1: nero,
0: c'era Maurizio.
1: Aldair no.
3: Capito, insieme a Simone Cosa.
0: Poi si somigliano molto.
3: Non c'era, quasi somigliano.
0: Allora, buongiorno, io tutti e tre. Io domani sarò alle 21.30 a Parco dei Medici insieme al Papa e Monnezza e la sorella Lella.
1: Sorella Lella è una suora che sta
0: no, è la sorella lesbica, che vuol dire?
3: Sì, è la sorella del
0: Monnezza, che è lesbica, insomma. Io Papa Monnezza,
1: Lella è un omonimo.
0: La sorella Lella. Io dice anche quel ristorante molto buono, la sorella Lella.
5: Ma dice che ritorna pure Maria Suli.
0: La sorella Lella.
3: Non torna più.
0: La sorella Lella, vai, sentiamo.
6: Ciao, sono Taylor Swift e io andrò a vedere Al Dai Cuore Giallo Rosso
0: bello.
6: Con Madonna, Dario Bressanini e Alberto Angela.
0: Perché Dario Bressanini?
3: Allora, ma perché tu sei
1: bravo, e tu
3: bravo,
1: dove? Bravo. E messaggi improbabili
0: allora,
1: da Taylor internazionale.
0: Swift, Madonna, Dario Bressanini e Alberto Angela. Vabbè, andiamo bene. Allora, sentiamo ancora.
7: Io oggi mi vado a vedere Al Dai Cuore Giallo Rosso insieme a Vampa Pacciani e a tutti i Santa Rita Saccascia.
0: Bene, grandi. buono anche questo. Vai, sentiamo, tagliamo.
8: Buongiorno. Stasera andiamo a vedere il film Bob Dean e io, e ci andiamo con la vecchia Pontiac del 64 del Babbo di Dean.
0: Babbo di Dean.
8: Facciamo
0: Babbo
8: tutta una tirata.
0: Babbo di Dean, la sorella Lella.
8: Da Piumazzo a Sant'Anna Perago.
0: Allora, Babbo di Dean, sorella Lella. Allora, facciamo anche la famiglia, ragazzi. Sì. Babbo di Dean, sorella Lella. E poi vediamo gli altri. Allora, buongiorno.
1: Io andrò con
0: Bruno Vespa, Bruno
3: Lauzi,
0: Pizzul e Bruno Conti.
1: Tutti Bruni.
0: Scusate, ma dettando a Siri, ecco quello che esce. Vabbè, ragazzi, voi dettate a Siri che vuole. Stasera al cinema saremo io, un lupo riintrodotto, una mucca selvatica e il Gigabibbo.
9: Io ci vado con Martufello, Pierpaolo Capovilla e Elettra Lamborghini.
0: Mamma mia,
3: bello, e no, poi, questo è
1: molto bello.
0: Sai cosa? Pierpaolo Capovilla è un po' il Martufello della
1: rock indipendente.
0: Bravo, del rock indipendente.
3: Sì, forse c'è ragione. Ho appena cambiato idea.
0: No, aspetta, ho sbagliato. È Martufello,
3: che è
0: il Pierpaolo Capovilla della comicità, del buon umore.
3: Lui poi ha quello stesso umorismo.
0: Spensieratezza,
3: sì,
0: della sorella Lella.
1: Gli Abba mi hanno dato buca.
0: Ho 4 biglietti per stasera. Oh, stasera vado a Grenoble, ragazzi, a vedere Al Dai Cuore Giallo Rosso.
1: Perché
0: sta in Francia lui. Quindi va a Grenoble.
3: Sta pure in Francia,
0: ragazzi, tour mondiale.
1: Si fa lo show
0: con
1: delle 16.
0: Richard Wright, Fabrizio De André e Albert Hoffman. Così dopo il film, fra canne, whisky e acidi, ci divertiremo tantissimo. A canne. Vischi, acidi e sorella Lella.
1: Mamma.
10: Io ci andrò domenica perché prima non potevano e verranno con me.
0: Potevano.
10: Baron Schuster, Charles Palminteri, Matthew McConaughey, Giuliano Leone, Mauro Basucchi e la Scolo Petra.
0: Allora, vi devo dire la verità, ragazzi. Questa sera ci sarà anche Mauro Basucchi. Oltre a Papà Dean. Mamma mano, sorella Lella. poi vediamo gli altri.
11: Serve un zio?
0: Serve un zio, fratello anche. Allora, io vado con Giorgio Mastrota, Tonino Cannavacciuolo, Ruben, senza l'esse, Ruben Barrichello e Roberto Burioni. Bellissimo. E Roberto Burioni, attenzione, bello. Io e Aldair, scrive qualcun altro, poi sentiamo ancora.
12: Stasera eravamo io, Ray Charles.
0: Stasera eravamo.
3: Stasera, esatto.
12: Andrea Bocelli.
0: Sì.
12: Pacciani. E i compagni di merengue.
0: Oh, compagni di merengue. Compagni di merengue. Allora, caro direttore, a me sarebbe piaciuto andare, ma Genova non è in programma. Saluti Davide. Abbiamo chiesto a Nexo di metterlo al più presto in cartellone anche a Genova. Vediamo, vediamo come andrà. Io vado con Max il trasportatore, Massimo Boldi e Gerry Calà. Chiedo a Martina se si vuole unire a noi.
3: Guarda, te lo stavo per dire io, se potevo venire.
0: Buongiornissimo mondo. Biglietti già presi da martedì, porterò la mia ragazza che mi frega di calcio ma ama il Brasile. Ah ragazzi, se la tua ragazza ama il Brasile
3: e non il calcio,
0: se tu ami il calcio e lei ama il Brasile o viceversa,
11: avete fatto scopa,
0: troverete,
11: no?
0: Pane per i vostri denti. Porta anche sorella Lella. Bom dia a todos e forza Roma. Grande, grandissimo il nostro amico Kimbo. Anch'io ho prenotato, anzi hanno prenotato per me, saremo io, Paperino, qui qua qua. A proposito, io sono proprio quel Bruno lì.
11: Scusami Emilio, lui, puoi farmi Bruno. Un recap sulla famiglia? Abbiamo mamma, mammano,
3: sorella Lella,
0: papadina. Lella, basta, ho detto i primi.
3: No, papadin.
0: Papadin.
13: Ursula von der Leyen, sì? Pupo e Gigi la Trottola.
0: Allora, Capovilla, quando sgrana gli occhi... Ecco, attenzione, l'argomento del giorno, a chi somiglia Capovilla? Allora, Capovilla somiglia sicuramente a Martufello per la parte, diciamo, artistica, per la verba artistica.
3: Certo.
0: E poi però, quando sgrana gli occhi... Mi dice giustamente Daniele, sembra Franco Franchi. è un po' è vero. Ciccio, cicciuzzo.
11: Minchia,
0: a sangue freddo. Minchia, teatro degli orrori. Minchia. Io se...
3: Hai sentito, de Tom.
11: Scusa Emilio, un momento. Sto facendo, sì. No, per capitoli. Secondo
0: io
11: te...
0: cerco te, cicciuzzo.
11: Ciccio, io cerco te.
0: Cerco te, cicciuzzo, bello.
11: Secondo te, Pierpaolo Capovilla e Martufello... virgola, due artisti a confronto?
0: Allora, bravissimo, bravissimo. Era lì che volevo arrivare.
3: Buongiorno, grandi del The Rock Show.
14: Questa sera in sì. sala da Aldair saremo io, Iva Zanicchi, il mago Telma, sì. il giudice Santi Lichieri e Lidl.
3: Lichieri, Lidl.

0: con questa Waiting to Know, velocemente un riepilogo delle personalità più citate. Abbiamo fatto un pamphlet, no Ale, con i nomi più citati da stamattina.
1: Diciamo che poi stamattina è una mattinata, credo, abbastanza, cioè oggi segniamo la storia della radio, perché allora andiamo da Andare al cinema a vedere Al Dair, Cuore giallo rosso, formiamo la commedia più improbabile, fino a Papà Din, sorella Lella in attesa degli altri componenti della famiglia, ma soprattutto non dimenticate sullo sfondo, ma presente, Pierpaolo Capovilla e Martufello, due artisti a confronto.
0: Ah, guarda, bellissimo, che ci manda un amico una foto bellissima di lui con Paolo Freso, tutto bello con la barba. Hai visto, ce l'ha mandata, bellissimo con la barba. Devo dire che De Rossi in questa foto è cattivissimo, fra le altre cose, quindi De Rossi travestito da Paolo Freso, naturalmente. Babbano. Allora, sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
2: Io stasera con Davide Mengacci e Davide Attenborough.
0: Ma ragazzi, Davide Mengacci, che cazzo di fine fa? È morto Davide Mengacci?
3: È morto, Mengacci.
0: Non è morto, Davide... ma non se la passa benissimo, credo.
3: No,
0: perché...
3: è scomparso, no, veramente. Se non è morto,
0: no, ha avuto dei problemi di salute.
1: Pure 200 anni.
0: Tra l'altro, è fino nel Me Too pure lui, no?
3: Mengacci.
0: No, che ne so.
3: No, non lo so.
0: Ricordavo qualcosa del genere.
1: No, è vivo, ragazzi, è del 48.
3: È vivo.
0: No, ma è carino.
3: Sono contenta che
0: ma
3: carino.
0: Verrà anche qua il nostro ospite. Allora, vorrei segnalare che il signor Taylor Swift sta mentendo. Non è vero che Madonna andrà con la compagnia sua. Si è già messo d'accordo per andare con Satya Sai Baba, Vinicio Marchioni, Marty Feldman. Vinicio Marchioni c'era la prima, tra l'altro, il 13 maggio. La brunetta dei ricchi e poveri e mia moglie. Vai,
1: mia
0: sentiamo
1: Martini.
0: Ancora chi c'è, vai, sentiamo.
4: Stasera vado a vedere Al Dair, Cuore giallo.
0: Bravo.
4: Con
0: Bene, bello. Allora, mamma Mammano, sorella Lella, fratello Lello, nonno Nanni, nannina nonna Nanna, cugino Pino e cugina Gina.
1: Questa ironia che avete, allora, è un po' stupida.
3: È un po' sciocco.
0: Cugino Pino, faleniame.
1: Ma tu lo segneresti qua?
0: No.
3: Come no?
1: E
3: sì.
1: Nonno Nanni?
3: Sì, dai.
0: Io, Giovanni Mucciaccia, Renato Valanzasca, Valentina Nappi, Ulderico Pesce e Antonio Cassano.
3: Mitico Ulderico Pesce.
0: Mitico, che tra l'altro apprezzerebbe molto Al Dair, Cuore giallo rosso, per come lo conosco e per come lo amo.
3: È vero, per l'artista che è, lo scrittore che dimostra.
0: Ragazzi,
1: sì, per Al Dair.
0: Stai scherzando, vai.
4: Chi cazzo è Mengacci?
0: No, come ti permetti?
3: Come che Davide Mengacci?
1: È il papà di Rudy Zerbi,
3: che
1: no?
3: faceva quella trasmissione.
0: Il pranzo è servito.
3: Ah, pranzo è servito,
0: no,
3: non mi ricordavo.
0: No.
1: Rudy Zerbi,
3: no, faceva Rudy trasmissione Zerbi, la mattina.
0: Giovanni Mucciaccia, come cazzo?
3: Però Davide Mucciaccia. Ma no, perché non mi risponde
0: nemmeno? Il pranzo è servito, faceva.
1: Ma sopra rompece il cazzo.
0: Ma lui ha detto di no.
3: Tu hai detto di no.
0: Il pranzo è servito.
3: Il pranzo è servito, è vero.
1: Tutte le marche.
0: E il gioco delle coppie faceva pure, mi sa.
1: Allora ha fatto,
0: faccio tutta la
1: carriera.
0: Aspetta, ti mando la lista.
3: Ah,
0: allora,
3: questa cosa che era vestito col grembiule da cucina, come si chiama?
1: Maledetta. Otto italiani allo specchio.
3: Lui si chiama
1: Davide
3: Mengacci.
0: Davide Menacci, lo
1: pentatron. No. Qui casa. Allora, linea rovente.
0: No!
3: Ma che è linea rovente?
0: Hai rotto il cazzo. Thor e Ciki, figli pelosi di Davide Mengacci. C'è una bellissima puntata.
3: La linea rovente sono due cani. Cosa...
0: Davide.
5: Scusate, ma anche vostra moglie aspetta un filco?
0: Vabbè, allora questo non lo so. Era Davide Mengacci, una bellissima pubblicità, devo dire, molto interessante. Molto interessante.
1: Allora segno anche Focus su Davide Mengacci.
0: Sì. Allora, Focus sulla vita di Davide
3: Ricetta
0: Mengacci.
3: All'italiana, quello.
0: Allora,
3: era.
0: Stabiliremo
3: guarda,
0: questa mattina, ragazzi, calma, ci vuole Maurizio Pagnoni che fa da contraltare.
1: Anzi,
0: qua.
1: Se sta all'ascolto, Maurizio, statene a casa 7-8 mesi.
0: Allora, attenzione.
6: È la casa degli sposi.
7: Ragazzi, che sorpresa!
6: Salve ragazzi, come va? Sono passati 3 mesi e sono venuto a trovarvi. Ditemi, c'è qualche novità?
7: L'unica novità è in cucina. Venga.
6: La novità in cucina?
0: In cucina.
6: Caspita, ma questa è una lavatrice Filco. Ottima scelta.
8: Può dirlo forte, signor Mengacci. Io ne vedo tante, ma questa è proprio indistruttibile.
0: Sì.
8: E poi ha 5 anni di garanzia.
6: Forse voi non lo sapete, ma anche vostra moglie aspetta un Filco.
9: Filco.
0: Vabbè.
9: Una volta è per sempre.
0: Che devo dire che questo doppio senso, no? È originalissimo,
3: sì,
0: devo dire.
3: Comunque non mi ricordavo la sua voce.
0: Molto divertente. Ragazzi, molto molto buono. Più tardi ripercorreremo la vita di Davide Mengacci, le sue opere, il suo racconto.
3: La poetica anche.
0: La sua
3: no?
0: poetica. Prima però arrivano i Kingfisher.

0: 21, loro sono i Kingfisher su Radio Rock. Vediamo un po', dai, vediamo un pochino chi c'è. 3899 106 600, giusto per un saluto.
1: Vorrei
0: soprattutto
1: bestemmia
0: ad Ale, con cui abbiamo cambiato due, scambiato due chiacchiere ieri sul treno per Milano. Giordano,
1: oh, Giordano, un abbraccio forte, perché stamattina ti volevo salutare, ma mi sono reso conto
0: si ricordava
1: che non
0: il tuo
1: nome.
0: E ha detto anche che sei una persona spregevole. Io? Orribile, ha detto,
2: no,
0: Giordano.
2: Beh, è la prima cosa che ci hai detto.
1: Ieri mi ha pure detto complimenti, saluta tutti.
0: Ieri ho incontrato una persona spregevole, una persona orribile.
2: Sta nelle telecamere
0: là, che non sai.
1: Ma perché lo dici là?
2: Perché oggi c'ha voglia di fare così, ma un po' fa come gli pare.
1: Ma ci sta guardando. Ciao Giordano.
0: Ciao Giordano.
2: Ciao. Allora, guarda tutto quello uno.
1: Giordano è una persona preziosa. Bravo Giordano, perché è uno dei tanti pendolari Roma-Milano che lavora.
0: Allora io vado con bravo, padre Giordano. Brown, ce ne frega un cazzo. Quattro bambini e due vaccherozzi. Davide Mengacci è vivo, è mio zio e non vuole a rompergli i coglioni, ci scrive qualcun altro. Davide Mengacci sta bene, seriamente parlando, ho visto lui e la Cini, la moglie, settimana scorsa, quindi no, non è morto.

0: telecamera.
1: Beh, ci sta la telecamera, ragazzi.
2: No, così
1: che vogliamo
2: fare?
1: Ah, guarda, che guarda, allora, guardo scusami, là, dai.
0: No, perdonami, Milo, vuoi fare tutto il giorno così?
1: Mi metto
0: non
1: le spalle, mi metto le spalle.
2: No, no,
1: a voi che cazzo volete? Vi guardo tutto il giorno.
2: Io è una curiosità, perché mi importa di te, volevo solo capire perché lo facevi.
1: Allora, fammi scrivere qui delle cose. Allora, attenzione. Allora, vengono con me Pete Townsend, Pete Sampras, Pete Sampras.
2: Ma chi?
1: Pete Sampras. Pete Sampras. Pistol Pete Maravich e Amanda Pitt. Attenzione, signori, a vedere.
0: Allora, anche Pete.
1: Cuore giallo rosso, vai.
3: Io questa sera vado con Maurizio Paniconi e Luca Sardella.
1: Bene. Allora, questa sera io per sentirmi grosso vado con Satya Sai Baba, che va forte, devo dire la verità. Arnold e Brunetta.
0: E Danny DeVito a sto punto.
1: No, è Danny DeVito.
2: Menate su.
1: Danny DeVito no, purtroppo è morto. Allora, attenzione.
2: Morto Brunetta.
1: Al femminile e soprattutto a quello femminile. Buongiorno. Sentiamo ancora 3899-106-600, vai.
4: Saremo io, Manuel Agnelli, Edmondo Scrofalo e Taylor Freddo.
1: Allora, Martina, Davide Mengacci ha fatto il Festival di Sanremo, I Promessi Sposi col trio, la finale di Champions League del 94, sì signore. Quei bravi ragazzi, ma soprattutto è stato il primo batterista di Nirvana.
0: Sì,
1: queste sono le basi, Marti, le basi. Allora, adesso faremo una biografia di Davide Mengacci, mettendo elementi anche che riguardano Maurizio Paniconi,
2: certo.
1: Il The Rock Show, René Arnoux, che ne so,
0: lo che hai tirato fuori.
1: Buongiorno Bandaccia, io andrò a vedere Aldair Cuore Giallo Rosso con Manuela Blanchard. Ah, te la ricordi Manuela Blanchard?
0: La povera Blanchard.
1: Tu la ricordi Manuela Blanchard?
2: Stavo no, era una cosa anni 80?
1: Sì,
2: sempre
1: tu la ricordi Manuela Blanchard?
0: Una manuense di primo livello.
1: Non te la ricordi manco te?
2: Una manuense.
1: Dai, bim bum bam, cazzo.
0: E chi era lei?
1: Eh certo, Manuela Blanchard. Allora, bim bum bam nasce con adesso qui l'esigesi di Bim Bum Bam.
0: No, allora, non si pronunciava così.
1: C'è stato Bonolis si chiamava però.
2: No,
0: era Vin Vum
2: Paolo
0: Bam.
2: Bonolis.
1: Sa che dicessi
2: Bonolis.
1: Però tipo, siamo stati stupidi.
3: Bonolis.
1: Siamo stati stupidi. Potevamo far credere tranquillamente a Martina si dicesse Bonolis.
2: Beh sì, guarda, siete stati stupidi.
1: Non lo conosci te Bonolis?
2: Ma come non conosco Bonolis?
1: Ma negli anni 80 si faceva chiamare Bonolis.
0: Sì, si faceva.
2: Io allora, Bonolis lo conosco di persona, tra l'altro.
1: Ma che cosa allora, lo conosciamo tutti
2: voi,
1: di persona
2: voi,
1: Bonolis.
2: I miei
1: chi è che non
2: andato
1: a letto con Bonolis?
0: A me Bonolis mi deve ancora i soldi.
1: Allora, solo Freddie Mercury è andato a letto con Bonolis. Per il resto non
0: lo ricordate.
2: Però per ripicca lui,
1: Racconta ghiacciante. Lui racconta, Bonolis racconta che praticamente
3: Bonolis è tipo un mago.
1: Bonolis racconta. Lo chiama così, va bene?
2: Va bene,
1: mi rompete i coglioni. Lo chiama Bonolis.
0: Però dillo in camera.
1: Allora, Bonolis racconta praticamente che negli anni 80 Freddie Mercury ci provò con lui, te lo giuro.
2: Ci credo.
1: E praticamente.
0: Sto bocconcino, no? Insomma, per carità,
2: che cazzo vuoi dire?
0: No, chi Freddie Mercury?
2: Ma i gusti, sono gusti.
3: Bonolis.
0: Diciamo che non brilla per essere.
1: Io me lo sarei fatto
0: affascinante.
2: Oddio, sai che forse più adesso di prima.
1: Allora, ti posso dire una cosa. Adesso col veleno.
2: Prima
1: forse. Forse, dipende. Pensa che io ho un aneddoto da raccontare su Bonolis.
0: No, brucia.
2: Aspetta.
1: No,
2: io devo finire di sapere quello con Freddie Mercury.
1: È finito, non c'è nato con Freddie Mercury.
2: Basta così, era un aneddoto.
1: È finito, è tristissimo. Allora, Bonolis.
0: Fai valigia.
1: Bonolis, racconto questa cosa pazzesca. Lo incontrai tanti anni fa. Io ero ancora giovane. Avrò avuto forse, guarda, credo che avrei avuto 15 anni.
0: Meno.
1: Lo 13-15 anni. Lo incontrai in... lui se lo ricorderà sicuramente.
2: No.
1: Credo in Piazza Cavalleggeri. Esiste?
2: Piazza
1: Cavalleggeri, bravissimo. Sull'Aurelia, no?
0: No.
1: Allora,
0: San Pietro.
1: No,
0: sull'Aurelia. Dove c'è il teatro?
1: San Pietro, sull'Aurelia, no? Da che mi parli?
0: Non tecnicamente
1: allora,
0: no, ma vabbè.
1: Vabbè, su Piazza Cavalleggeri, vicino all'Aurelia. Boccea. Cos'è Boccea?
2: No,
0: è proprio
2: insomma,
0: su Boccea, no,
1: però vabbè. Da quelle parti l'ho incontrato.
3: Allora sta a Roma,
1: a Roma. Allora, se ci penso meglio, Via Gregorio VII.
0: È già più incredibile.
1: Via Gregorio VII,
0: incredibile.
1: Lui stava, ve lo ricordo perfettamente, come se fosse oggi. Io stavo passando con la macchina, aneddoto pazzesco.
0: Sei 13 anni, che macchina guidavi?
1: No, mi guidava mio padre. E credo. E io praticamente mi ricordo un cazzo di questa aneddoto.
2: Allora, io voglio sapere però.
0: C'era Bonolis.
1: Aspetta. Allora, la situazione è questa.

0: Tu immagina il dramma che abbiamo vissuto.
1: Un dramma.
2: Allora, non lo buttare via così però.
0: No, lo, beh, è finito. Praticamente no. È finito.
1: Ma che storia è?
2: No, ma aspettavo.
1: Tu stai in macchina?
0: No, mio padre guidava. Io stavo in macchina dietro. Passiamo su via Gregorio VII e vediamo Bonolis con la valigetta
1: 24 ore.
0: Fermo sul marciapiede di via Gregorio VII.
2: Fermo immobile?
1: E poi?
0: Basta, è finito. Questo è un aneddoto
1: del merda. Incredibile.
2: Guarda, che Bonolis.
0: Credo che se glielo chiediamo, più tardi lo chiamiamo. Se glielo chiediamo, lui se lo ricorda.
1: Ah,
0: certo,
1: sì, sì, quello sì.
0: Ti ricordi quando tu stavi fermo
1: immobile
0: con la valigetta via Gregorio VII?
2: Tipo 40 anni fa.
0: 40 anni fa.
2: Ricordi, caro?
0: E io sono passato.
1: E lui,
2: certo, Emilio. Sarebbe bellissimo. Come no, Emilio? Non sapevo come.
1: Scusa, ma il tuo nome come lo sapeva? E tu ce l'avevi stato.
2: Certo, Emilio.
0: E mi ha no?
1: Ma
0: e mi ha riconosciuto. E mi vorrà ricontattare.
2: Sento male.
3: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: La spesa?
5: Fatta.
4: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
4: La visita al museo?
5: Fatta.
4: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto.
6: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: E il rinnovo della patente?
7: Oh no!
8: Partiamo?
9: Sì, ma con che auto?
8: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
9: Tipo?
8: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
9: Ok, allora si parte davvero.
8: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
10: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
11: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
12: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: To me. E allora, dopo questo meraviglioso aneddoto dell'incontro, che insomma in tanti ricordano ancora, tra un giovanissimo Emilio Pappagallo e un altrettanto giovane, devo dire, Paolo Bonolis, diciamo che si arricchisce. Vi è piaciuta, ragazzi, questa pennellata? Si arricchisce l'affresco.
1: E beh, come?
0: Si arricchisce
1: come
0: l'affresco di Paolo. Allora, attenzione.
2: Ma perdonami, prego. Bonolis, quando si faceva chiamare così?
0: Sì, negli 80.
2: C'è l'elisione della S?
0: No.
2: Bonolis.
0: Bonolis. Allora, attenzione, volevo dire questo. Manuela Blanchard era. Allora, Bim Bum Bam nasce con Paolo Bonolis negli anni 80. A fianco a lui c'era una giovanissima Licia Colò. Licia Colò, sai Licia Colò? Conosci?
1: Sì, la conosco, ma
0: Licia
1: non me la ricordo.
0: Calò. Stava in Bim Bum Bam all'inizio, proprio la primissima conduttrice di Bim Bum Bam è Licia Colò.
1: Okay,
0: e Paolo Bonolis.
1: Bonolis.
0: Poi Licia Colò andò via, si mise a fare le altre cose, fin quando poi non è arrivata l'Arca di Noè, queste cose qua che ha fatto poi negli ultimi anni. E invece Paolo Bonolis ha continuato con Manuela Blanchard, che quindi era la sua partner. Alessandro, mi fa specie di te che non ti ricordi di Manuela
1: Blanchard.
0: Mi fa
1: schifo di Alessandro.
2: No, io non la ricordavo con quel cognome.
0: Vabbè, comunque, Manuela Blanchard, però, Mascia del Grande Fratello, Rosanna Fratello e gli special guest Francesco Malcolm e Valerio Merola. Baci Stella, se ne andrà a prendere proprio i super dotati praticamente. Vabbè, so. Io andrei con Mango, Mengoni e Mengacci.
1: Bello.
2: Mango
1: pure io.
0: Mango Angelina, chiaramente, non
1: credo
0: Pino,
1: Mango
0: perché
1: papà.
0: Pino purtroppo...
1: abbiamo 2700 morti,
0: solo per lui facciamo eccezione. Questo non lo consento. Domani vado a vedere Mengacci, Fegato Gialoro, con Aldair, Angelo Mangiante e Luciano Melone.
2: Mengacci, Fegato Roscio.
0: Beh, sì. Allora, Emilio, seriamente parlando, glielo dico senza problemi che lo volete come ospite al The Rock Show. Allora, ma stai scherzando? Devi assolutamente dirglielo oggi stesso, se
1: ma chi è, Bonolis?
0: Ah, no, Bonolis no. Conosco il numero.
1: No,
0: sul pezzo, Martina. Sul pezzo. Stai sul pezzo.
1: Stiamo parlando di 66 nomi al minuto.
0: No, un amico qua che ha detto Davide Mangacci lo conosce, conosce la Cini.
2: Detto prima.
0: Allora, tu adesso mi contatti, per favore, Donny. Davide Mengacci, e lo voglio in trasmissione al più presto. Al più presto
2: ci deve svelare tante cose.
0: Ci deve svelare tantissime cose. Dobbiamo parlare di tante cose.
1: Tantissime.
0: E ti posso dire la verità: proporrò oggi stesso a Groenlandia un nuovo documentario.
1: Sì.
0: Mengacci,
1: cuore di panna.
0: Bravo. Allora, attenzione, signori: noi andremo sulle tracce di Mengacci. Gli diremo:
1: amica è un animale
0: Mengacci
1: selvatico.
0: Ma io te devo conoscere, io devo sapere tante cose di te. Mengacci.
1: Sì, diremo. Sì,
0: sì.
1: E poi ce lo abbracciamo.
0: Andremo con lui nelle strade, nelle stradine, no?
1: Per conoscere da dove viene, insomma.
0: Per conoscere da dove viene. Sentiamo ancora, vai.
3: Io ci vado con Pippo Franco vestito da reale, Antonella Clerici. E arriviamo al cinema su una pedana trasportata a spalla da tutti gli Slipknot.
0: Slipknot.
2: Scusa, Emilio, c'è un aggiornamento.
0: Sì.
2: Ci scrivono: ho incontrato 2 settimane fa Bonolis. Pensa un po', mi ha raccontato di quell'incontro, ma era Piazza Capri. Ricordi male?
0: No, non era Piazza Capri. Vabbè, può essere pure, mi ricordo male io. Se ricorda Bonolis così, sarà così. Allora, attenzione, io a Mangacci gli ho sempre inviato la testa.
2: Mangacci
0: la testa. È scritto.
1: Ma che vuol dire? Ha inviato la testa.
2: Lui ama molto mangiare la testa di pecora.
0: Se non mi fate finire la frase. La testa, a metà della frase. La testa a cappella.
1: La testa
0: di cazzo, la testa di cazzo.
1: Ah, ma Moretto è
2: una...
0: No, gli ho invidiato, dice lui.
1: Vabbè, gli senti che la testa di cazzo.
2: No, l'ha invidiata.
0: La testa rasata.
2: Oh, Martina.
0: La testa rasata, la testa
1: rasata.
0: Zio Lemmy deve ancora confermare, Lemmy Kilminster, Pupazzo Gnappo, Pierluigi Bersani e Skipper. Attenzione, vai, sentiamo.
4: Eravamo io, il super telegattone e Maurizio Seimandi.
0: Allora, io vado con Veronica Zevanova, Chasey Lane e Adria Re. Attenzione, qua sono dei nomi incredibili. Ero d'accordo con gli Iron Maiden, andare a vedere il loro docufilm, Iron Maiden Cuore di Albione. Sarebbero venuti con me a vedere Aldair Cuore Giallo Rosso, ma non lo troviamo in sala né a Cun, né a Torino, né pure a Londra. Attenzione, verrà in sala vicino a voi. Adesso loro sono un pochino in lutto per la vittoria dell'Europa League dell'Aston Villa, perché sappiamo che loro sono grandi tifosi del West Ham, gli Iron Maiden. Penso che loro fecero fare anche una maglia del West Ham con logo Iron Maiden sopra. Proprio, stanno proprio in fissa, sì, malissimo.
1: Sì, hanno copiato
2: la la maglia del, come si chiama, del Aston Villa, che sì, c'aveva la firma di Ozzy.
0: Anche se in realtà loro, da tifosi del West Ham, la rivalità più grande non è con l'Aston Villa, chiaramente, che è di Birmingham, ma con l'Arsenal. Proprio l'Arsenal si odiano proprio a morte. Sì. Quindi, certo che se uno si distrae 5 minuti e fine, siamo passati dalle case dei vecchi alla biografia completa di Davide Vengacci. Così, ma lui perché si è distratto? Tu
1: Scusa, ho capito, ma dite una quantità di concetti a caso.
2: Il nostro amico ha dimenticato Bonolis e Pappagallo. Ma io ti faccio un refresh, caro amico, della puntata di oggi. Sì. Aldair, cuore giallo rosso, la comitiva più improbabile con cui andare al cinema. Poi Pierpaolo Capovilla e Martufello, due artisti a confronto. E la Madonna che situa. Focus. Focus su Davide.
1: Ma che cosa?
0: Scusa,
1: che
0: la Madonna che situa, che cosa ha detto? Scusa, non ho mai sentito io.
2: Focus su Davide Vengacci, vita pubblica e privata. Santi Dio che artista. Poi l'incontro tra Bonolis e Pappagallo. Cristo che ricordi. Bello. E poi a chiudere Papadin, mamma mammano e sorella Lella. Bene. Sembra tutto chiaro.
0: Sì, allora, molto buono. Cosa vogliamo poter aggiungere a questo punto?
2: Questa giornata.
1: Nient'altro.
5: No, piacevoli, piacevoli.
0: Adesso entriamo nel vivo, eh. Bonolis, scusa, che prima ancora si chiamava Menelik. Perché? Perché si chiama? Perché la chiama
1: Menelik? Fatica, che fatica.
0: Allora, stasera andrò a vedere il film con Topazio, Coronel Coronel e Natalie Imbruglia.
2: Ma
0: ricordi
1: Natalie Imbruglia? Che ricordi?
0: Anni 90 qui, sì, però, ragazzi. La vogliamo mettere un pezzettino?
1: Sì, mettiamo un pezzo, dai.
0: Allora, Natalie Imbruglia, il suo classico, il suo brano più conosciuto, vale a dire The Fever Mask. Pezzo metal di quelli pesantissimi.
1: Natalie
0: Imbruglia, sì, sì, lei è australiana, no? La Valletta australiana.
1: Ma lei faceva pop.
0: La Valletta australiana faceva la. E attenzione.

0: oími. Come va? No, devo dire, il classic di
1: Cosa chiamato? Soccolona mi ha chiamato.
0: No, ho detto Emilio, ti volevo dire.
1: Ha chiamato Soccolona.
2: Io ho sentito una cosa del genere.
1: No, Emilio, Soccolona.
2: Dice una cosa del genere.
1: Ma l'hai permesso?
2: Ale, mi sa che ti escono parole a caso.
1: Che volevi dire? Dimmelo in diretta.
0: No, volevo sapere, il classic di cui siamo rientrati, che erano in Genesis?
1: Aspetta, non te lo dico.
2: No, che no, erano...
0: No, che cos'era?
2: Can't stand so close to me.
1: I Police, i Police. Can't stand so close, un altro pezzettino di... Ale,
2: dato che siamo in ambito confidenziale,
1: Sogolone. Bene, dimmi tutto, dai.
2: Si chiamava Torn, questa canzone.
1: Torn, Natalie Imbruglia, canzone porta fortuna. Allora, attenzione. Leggo qua, ragazzi. Davide Mengacci nasce in un'Italia in cui le sagre avevano un potere ancora quasi mistico. Non si sa esattamente se è stato portato in una clinica o direttamente dietro uno stand della Porchetta, ma già a 6 mesi indicava le torte rustiche a una conferenza che preoccupava i pediatri. Negli anni 80 e 90 diventa il volto televisivo, Martina, dell'Italia che gira lentamente, parcheggia male e mangia bene. Mentre gli altri conduttori inseguivano l'audience con effetti speciali, Mengacci scopriva l'esistenza di un paese di 14 abitanti in provincia di Frosinone. Sì, andava in giro a fare le sagre.
2: Sì, in questi paesini, è vero.
1: Dove una signora di nome Assuntina preparava gli gnocchi da 3 secoli con...
2: da 3 secoli la signora Assuntina,
1: no, senso, da cioè, no, con la ricetta da 3 secoli, ah, okay. E li faceva questi gnocchi con con la grandissima
2: patata,
1: grandissima patata, la sua grandissima patata, gli gnocchi di
0: patata, poi si rigenerava
1: la leggenda vuole che Paolo Bonolis, ancora giovane e velocissimo nel parlare, abbia incontrato Mengacci, Nicolino Ribelli, se te gli abbia chiesto se Davide, ma come fai a stare fermo 7 minuti davanti a una pentola di fagioli? E questo Mengacci, serissimo, Paolo, il segreto è credere nei legumi. Da quel momento Bonolis sviluppò la sua parlantina accelerata quasi come una reazione immunitaria.
0: Mi torno.
1: In questo periodo incontrò anche Emilio Pappagallo, fra le altre cose.
2: Però lì in piazza dove abbiamo detto,
1: allora,
2: Piazza Capri,
1: no, quello è Bonolis.
2: Mengacci,
1: non confondere Bonolis con Mengacci. Allora, che poi in Francia toglievano la S nella pronuncia e lo chiamavano Bonolis. Quando fece quel tour francese, no?
2: Bonolis. Come no?
1: Ho incontrato 2 settimane fa Bonolis e pensa un po', mi ha raccontato di quell'incontro. Ma era in Piazza Capri, ti ricordi male?
2: Sì,
1: ho capito, tu leggi prima le cose che devo. Allora, quanto sento la mancanza di Mauri oggi, l'avrebbe rimesso in riga e detto: te e ste cazzate che spari a rullo mi fanno piscia sotto dalle risate. Allora, la prima conduttrice fu Sonia Ciriola. Ma vera voce fuori campo. Il primo volto femminile ufficiale della gestione Fininvest Mediaset fu Licia Calò nel 1983. È meglio che ho detto, scusa, Licia Calò, primo volto di Bim Bum Bam. E oggi manderemo in onda tutte le sigle.
2: Bello.
1: Dalla prima all'ultima.
2: Invece voi solletico ve l'ho ricordato. Siete
1: sì, però
2: troppo grandi.
0: Solletico.
2: Non era così. Attenzione. Ma tiro questo.
1: Attenzione,
2: qua.
1: C'è sì. Qualcuno che ci ha mandato la foto del mio incontro con Bonolis.
2: Fammelo vedere.
1: Bellissima.
2: Fai vedere, Ale.
1: Perché io sono uguale. Devo dire la verità, io piccolo sono uguale, Bonolis c'entra un cazzo però.
0: Qual è? Telegramma o WhatsApp?
1: Nick, l'amico Nick. Bellissima, adesso la pubblichiamo subito sul nostro canale Telegram. Tra l'altro c'è mio padre e mia madre non c'entrano un cazzo. C'è una Fiat 126 che mio padre non ha mai avuto,
0: non c'entra un cazzo.
2: Ma tu eri biondo da piccolo, non ho capito.
0: No, non c'entra un cazzo nessuno. Tra l'altro in questa foto Bonolis avrebbe già 60 anni.
2: Allora, non è possibile.
0: Non c'entra niente.
2: Esatto.
0: Allora, il signore che sta davanti c'ha 80 anni.
2: È anzianissimo.
0: E c'è una vecchia accanto. Ma che foto è?
2: Non è possibile.
1: Allora, la foto è giusta.
0: Però la via la riconosco.
1: La foto
2: ma
1: è
2: poi
1: corretta.
2: Perché c'hai quelle mani così tu? Le mani
1: io
2: così?
1: Mettevo sempre le mani così.
2: Le mani così.
0: Allora, le foto,
1: la via è giusta. La via è giusta. E,
2: vabbè,
1: e Bonolis è perfetto nel mio ricordo.
0: Bonolis non è così neanche adesso.
1: La voglio mandare a mia madre che piangerà.
2: Sai che sembra? Quel commentatore sportivo
0: che
2: urla.
0: No, ti prego. Mamma, ti ricordi qua dove stavamo?
1: Bravo. Allora,
0: mando subito. Senza dare dettagli. Mamma, ti ricordi qui dove stavamo?
1: Allora, mando subito la mia foto a Bonolis.
2: Ma perché c'è il numero di Bonolis tu?
0: Ma se ci scrive
1: che ce l'ho.
2: Ma come ci scrive?
1: Allora, aspetta,
0: ci hanno tutti.
1: Pensa che bello, sesso mando la foto a Bonolista e lui dice: ah, Emilio, dove eravamo qua?
2: No, che ricordo, che hai ricacciato fuori, Emilio.
1: Ma ti ricordi? No, ma dove l'hai trovata questa nostra foto?
2: Incredibile, incredibile.
1: Dirà. Allora, è andata così. Ragazzi, ragazzi, la giro subito a Bonolista. La giro a mia mamma, vediamo che
2: gira
1: dice.
2: Anche a tua mamma.
0: Digli, però non gli dà dettagli, dice solo: mamma, qui dove stavamo?
1: Vediamo se si commuove. Vediamo se si commuove. Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Dopo 19 anni, Villa Flora, uno dei parchi storici di Portuense, tornerà a splendere. Dal prossimo 25 maggio partiranno i lavori di restauro del casino nobile e degli edifici annessi, che diventeranno spazi culturali di coworking e una biblioteca. Previsto anche il recupero delle aree verdi. Domani torna la notte bianca delle scuole aperte con l'apertura degli istituti scolastici oltre l'orario ordinario. Per un'intera serata, oltre 120 scuole in tutta la città, dal centro alle periferie, si animeranno con laboratori, spettacoli, attività artistiche e percorsi creativi. Sabato e domenica in piazza Damiano Sauli, nel cuore della Garbatella, si svolgerà la tappa romana del Festival Treccani della Lingua Italiana. In programma incontri, eventi, dibattiti dedicati alla parola chiave dialogo, richiamando la necessità di costruire relazioni autentiche. Per info vai su comune.roma.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la Fiera dell'Auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Romana Auto.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
6: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Valigia pronta?
12: Sì.
11: Documento preso?
12: Certo.
11: Bagaglio a mano?
12: Eccolo.
11: E il parcheggio?
12: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
13: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
15: We can have a party in there.
14: Stai ascoltando
15: Radio Rock.
14: Tutta una

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E noi entriamo con i Fleetwood Mac di The Chain alle 8:37 minuti.

0: Fleetwood Mac con Da Chain alle 8:41. Questa 41. È Radio Rock. Questo è il The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo ed ora Radio Rock Promotion. Diamo il buongiorno al nostro dottore Roberto Colla di Studio Colla. Buongiorno, come stai?
1: Buongiorno.
0: Il 21 maggio.
2: Signori, buongiorno. Io sono al cinema perché ho letto che oggi c'è Aldair Cuore Giallo Rosso.
0: Ti portato avanti. Aspetto qui. Allora,
2: si parlava di file l'altro giorno, no?
0: Sì.
2: Sto facendo la fila per il biglietto.
0: Bravo. Senti, ma prendine tre. Il tuo gruppo da chi è composto?
3: Esatto.
0: Perché qui abbiamo chiesto la composizione dei gruppi, la comitiva quest'oggi.
2: Il mio gruppo è composto da me stesso, da Paolino Inventacose, da Sandro Bonvissuto e da quello che ha appena detto, io sono Emilio Pappagallo, perché forse non è chiaro che sei tu Emilio Pappagallo ed è Emilio Pappagallo.
0: Bene, a queste due persone, benissimo.
3: È chiaro o non è chiaro?
0: Facciamo venire anche Paolo Bonolis. Ah, tra l'altro, lo chiamiamo.
1: Paolo Bonolis, non è venuto
0: dopo
1: il 13, tra l'altro.
0: Allora, è venuto il 13, vuole tornare a vederlo.
3: Esatto.
0: Vuole tornare a vederlo.
3: Punto, però credo serva che ci sia anche Davide Mengacci.
0: Ma tu ci scherzi? Guarda che ci sono delle persone che ci hanno scritto che sono del 13 e che torneranno questo weekend a vedere il film al cinema.
1: Certo, sì.
0: Anche prima un ascoltatore, quindi insomma...
2: Ieri sono stato nella sede dell'UTR, il cui presidente è Fabrizio Grassetti, e con me c'era appunto anche la parte viva del gruppo.
0: Martina fa la faccia strana, spieghiamo cos'è l'UTR.
2: Unione Tifosi Romanisti.
0: Ok.
1: Ha fatto una faccia un po' strana. Come a dire, chissà come che da questa informazione.
3: Scusa, Roberto, scusa.
2: Ma perché tanta ignoranza comunque?
0: Lo so.
1: Perché donna, parlavo di pallone. Ma dovete spiegare le cose, Robby, a me.
0: Spiega, sì. Roberto.
2: Vabbè, potevi studiare un po' di più. Comunque sì, ieri sera appunto la parte viva del gruppo, perché uno di questi purtroppo non ce l'ha fatta.
0: Poverino.
2: Eravamo io, Paolino Inventacose e Sandro Bonvissuto.
0: Sì.
2: Quindi capite chi non ce l'ha fatta.
0: Poverino.
2: Poverino. Insomma, c'erano un paio di persone che hanno detto di essere stati il 13 e si sono talmente tanto emozionate che vogliono tornare a vederlo e torneranno. Quindi
0: anche...
2: detto risponde a realtà.
0: Bravo, anche perché mi informano in questo momento, mi arriva proprio adesso un messaggio da Leonardo Godano di Groenlandia che mi dice è consentito a chiunque volesse tornare a vederlo.
1: Pensa, quanta magnanimità.
0: Non è proibito. Mi
3: non
0: scrive
3: incappate
0: Leonardo
3: in una,
0: Godano
3: una
0: di Groenlandia.
3: Prego.
2: Peraltro pare che ci sia un'offerta. Chi è già stato il 13 a vedere il film, il biglietto non lo paga 12 euro ma lo paga 24.
0: Sì, perché ci andrà con qualcuno, voglio ben sperare, ragazzi, che andate da soli a vedere il film al cinema, nel senso, se volete qualche film potete vedere da soli al cinema, non è un problema, ma non Aldair Cuore Giallo Rosso. Allora, attenzione signori, perché qua il nostro dottor Roberto Coll, ci sono un po' di messaggi.
3: Devi rispondere.
0: C'è un signore che balbetta. C'è un signore affetto si può dire, sì.
3: Sì, da Aluzie.
0: Da Aluzie, che dice: la balbuzie potrebbe essere un problema legato anche ai denti? Attenzione.
3: O no?
0: Questo è interessante.
2: Sì, la domanda è stranamente interessante.
0: Sì,
2: dunque, la balbuzie in realtà ha origini chiaramente psicologiche, emotive, insomma.
0: Sì.
2: Non ha origini orali. Però è chiaro che una bocca che non funzioni perfettamente, quindi per si definisce una bocca non funzionale, può peggiorare la situazione, può peggiorare quella che è la chiarezza del linguaggio. Tu immagini una malocclusione, un disallineamento, frenulo linguale corto, una deglutizione tipica, sono tutte cose che afferiscono al concetto di bocca non funzionale. Possono ovviamente peggiorare la situazione, ma nulla hanno a che fare con l'origine della balbuzia.
3: Allora ecco perché Maurizio c'ha la occa non funzionale.
0: Molto bene, molto bene. Vergogna,
3: che hai i denti disordinati.
0: Vergogna, Mauri. Allora, bravo, è disordinato nel proporre i denti al pubblico.
3: Sì, esatto.
0: Allora, esce un dente, caro Roberto, può morire? Può morire dopo un trattamento di allineamento?
2: Possiamo dire tutti, veramente. Allora, sì, in realtà sì, se le forze applicate nello spostamento dei denti durante il processo di allineamento è eccessiva, può accadere che la radice si riassorbe, quindi diventa più corta la radice, e una radice più corta piano piano fa muovere il dente aperto.
0: Pazzesco a questo punto, o no?
2: Era un argomento più, diciamo, più a rischio nel periodo che sta tornando peraltro adesso dell'apparecchio fisso.
0: È spinoso.
2: E con l'Invisalign veramente si studia tutto al computer con una precisione assoluta, quindi è veramente
3: difficile. Che sono portatore di Invisalign.
2: Sano? O non sano?
3: Portatore sano, sì, sanissimo.
2: Sano, ok. E i denti sì, tendenzialmente non li perderai. Ho visto lastre di persone con radici cortissime a seguito di terapia ortodontica fissa, ma roba di tanti anni fa. Adesso è difficile fare questo errore, onestamente.
0: Va bene, allora caro Roberto, noi ti ringraziamo, questa sera ti aspettiamo, stasera, domani e dopodomani, in tutte le sale dove sarà proiettato il film, anche quelle fuori Roma, naturalmente.
2: Soprattutto la zona dell'ubiquità, lo sai, sono ovunque.
0: Per visionare e far visionare il film al Dai il Cuore Giallo Rosso anche ai passanti, a coloro che passano davanti al cinema. Signori, qui la situazione è quella che segue, qualcuno ci scrive addirittura che è arrivata voce che oggi al cinema Adriano, spettacolo 20:40, ci sarà anche Paolo Bonolis insieme a Mengacci, Vandanara e Michael Jordan, quindi insomma tra il pubblico, tra
2: Michael
0: il pubblico.
2: Jordan e Vandanara non vicini, sì, forse riesco a vederli per altre motivazioni loro private, ma
1: grazie,
2: no, non riesco a immaginarli.
0: Allora tu voi ci
2: questa l'hai capita, Martina?
1: Sì, questa l'ho capita, questa, ma solo perché
2: era sbagliato prima.
0: era sottile
1: o era grossa e sono stata istruita.
0: È stata istruita, attenzione signori, Studio Call è in piazza Alberone numero 31. Per informazioni c'è una pagina, di un comodissimo sito internet, il quale risponde al nome,
2: dove puoi anche parcheggiare, pensa,
0: volendo sì, studiocall.com. 06 789 346 è il contatto telefonico per poter raggiungere il numero fisso, naturalmente, i nostri amici dello Studio Call. Se invece volete WhatsApp 334 840 7923. Grazie Roberto,
3: arrivederci,
0: a stasera,
2: a voi.
0: Ciao.
4: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su

0: molto bene, vediamo chi c'è. 3899 106 600. Io vado a vedere Aldair cuore giallo rosso. Ci scrive un amico, un signore per bene. Andrò con chi, Alessandro? Con chi andrà questo
1: andiamo
0: signore?
1: A scoprirlo subito. Con chi fa?
0: Te lo dico.
1: Andrà
0: io.
1: Con un amico?
0: Un Pasculli, con Barbas, con
1: Oddio,
0: Di Chiara.
1: Bravo,
0: per,
1: sei bravo.
0: Farlo.
1: Lui ci ricorda cose brutte, però.
0: Rivivere ad Aldair la fantastica partita a Roma-Lecce 2-3.
1: Ma Aldair non c'era.
0: Scrive Pino Falegname.
1: Pino però sei un po' stronzetto a voler ricordare queste robe
0: però,
1: qua.
0: Pino
1: ci ferisci.
0: Pino però fa il gioco suo, fa il suo gioco. Pino Falegname, vediamo chi c'è. Vai.
2: Ma quando hai incontrato Vonoris quella mattina, ti ha detto ti ascolto da tempi di Ripepi?
0: Allora, innanzitutto non era una mattina, ma era una tarda mattinata, credo
3: tipo
0: fosse.
3: Tipo più o meno 11,
0: mezzogiorno di una calda
3: mattina d'estate.
0: Giornata d'inverno. Allora, a vedere Aldair Maurizio cuore giallorosso.
3: No, cioè, aspetta. Aldair Maurizio si chiama lui?
1: Aldair Maurizio Donascimento.
0: Così hanno scritto. A vedere Aldair Maurizio, cuore giallorosso, saremo Autogatto e Topomoto, Eccle e Jekyll, Quacula, Lamu, la ragazza dello spazio, e Conan, il ragazzo del futuro. Tutti a spese mie, per cui io non posso
3: mi fa arrabbiare
0: venire.
3: Questo messaggio.
0: Io vado col Nocciolinaro della Sud, Max Mariola e Vov Dylan. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
4: Buongiorno Radio Rock. Buongiorno. Io so che al giovedì escono i film in prima visione.
0: Al giovedì?
4: Oggi, giovedì 21 maggio. Avete qualche film interessante che esce da segnalare?
0: Allora, grazie. Noi pensavamo ad Aldair cuore giallo rosso. Ricordiamo che Bono Liss ha incontrato sia Pappagallo che Marilyn Manson. E non è uno scherzo. Ah, è vero. È vero. Onoris ha incontrato Pappagallo
3: e Marilyn Manson.
0: Ragazzi, posso dire
3: ma
0: una cosa?
3: Marilyn Manson, Bonoris.
0: Ti ricordi?
3: No.
0: Allora, tra l'altro, vi posso dire una cosa.
3: Perché è una cosa che dovevamo sapere tutti, che non me la ricordo.
0: C'è quel famoso aneddoto, no?
3: Ma quale?
0: Allora, vi posso
3: ma
0: dire
3: tu
0: una
3: lo
0: cosa?
3: Sai?
0: Allora, ragazzi.
3: Devo Onoris con Marilyn Manson.
0: Ragazzi, bocca di scusate, mi sto ammazzando a risare. Sto leggendo. Qualcuno dei nostri ascoltatori, evidentemente, non so, è molto e particolarmente avvezzo di Wikipedia.
3: Sì.
0: È praticamente capace, bravo e valido in Wikipedia. Leggo la pagina di Davide Mengacci di Wikipedia in questo istante, ora. Davide Mengacci nasce a Milano il 7 settembre 1948. Viene a diventare uno dei volti più riconoscibili della televisione popolare italiana. Lavora nel settore pubblicità della comunicazione. Un'esperienza che gli dà quella capacità molto particolare di parlare al pubblico in modo diretto, rassicurante e familiare. Negli anni Ottanta, approda in televisione e trova rapidamente un'identità precisa. Raccontare l'Italia quotidiana, quella delle piazze, le feste di paese, delle tradizioni culinarie e delle persone comuni. Il successo arriva soprattutto negli anni 90, con i programmi Scena da un matrimonio, ecco qual era, e soprattutto Festa di classe e Fornelli d'Italia. Ma è con Mela Verde, il suo stile da inviato della provincia d'Italia, che Mengacci costruisce un'immagine quasi istituzionale. A differenza di altri conduttori più spettacolari o aggressivi, lui punta sempre alla normalità: il sindaco emozionato, la cuoca della sagra, il gruppo folk, il produttore di formaggi racconta la propria storia guardando direttamente in camera. Per questo motivo viene spesso considerato un simbolo di televisione italiana molto precisa, quella che univa intrattenimento leggero, Alessandro, e racconto del territorio. Senza cinismo, in un panorama televisivo sempre più veloce, Mengacci rimane legato a tempi lenti, toni pacati e una curiosità autentica verso i piccoli centri italiani. Negli ambienti radiofonici romani, Mengacci è diventato negli anni quasi una figura di culto involontaria. Emilio Pappagallo, ad esempio, l'ha più volte citato come esempio di televisione comfort. Lo ricorderete?
3: Come no?
0: Quella che puoi accendere.
3: Televisione comfort.
0: Spesso ho detto. Ho usato questo termine.
3: Tu lo
0: che
3: usi
0: voglio
3: spesso.
0: Dire, l'ho coniato io.
3: L'hai coniato tu.
0: Televisione
1: comfort. È una cosa che Emilio dice spesso, è
0: mi
1: proprio sua come
0: radio comfort, televisione
3: comfort.
0: Quella che puoi accendere e trovare sempre uguale, come un bar aperto da 40 anni. In alcune conversazioni legate al mondo di Radio Rock, leggo sulla pagina Wikipedia di Davide Mengacci, il contrasto fra l'immaginario di Mengacci e quello del rock duro è stato spesso usato in modo ironico ma affettuoso.
3: Sì, molto affettuoso.
0: Cazzo vuol dire poi?
3: Beh, dai, come no.
0: Vabbè, anche durante trasmissioni vicine al The Rock Show di Maurizio Paniconi, Mengacci è stato evocato come simbolo dell'Italia parallela rispetto all'estetica rock. Mentre sul palco passano le Zeppelin, AC/DC o Motorhead, da qualche parte in televisione c'è Mengacci che assaggia ragazzoni.
1: Che parallelismo è
0: in un borgo dell'Umbria, ed è proprio questo contrasto. Vabbè. È come avere, che ne so, una donna con il pene, no? O,
3: che rende interessante.
0: O un ragazzo piccolino, magrolino, che però ha un pene gigantesco e ti e
1: uguale,
0: ti,
1: sì,
0: e
1: sì, ti sì. Ma infatti ci ho pensato subito, cioè come abbiamo iniziato a parlare Mengacci, ho visualizzato questo ragazzo esile.
3: Sì, però è un po' quello, è l'amore per i contrasti.
0: Mengacci che aveva detto io ho scopato tantissimo,
3: lui diceva così.
0: No, l'ha detto veramente. Io ho visto in un
1: visto dove?
0: Il documentario sulla sua vita,
3: documentario su di
0: prodotto
3: lui.
0: Da Groenlandia, allora, e dal nostro Leonardo Codano. È proprio questo contrasto che negli anni lo ha reso quasi pop, anche presso pubblici molto lontani dal suo target originario. Persino figure della comicità romana contemporanea, come Tirocchi e Martina Caronna, hanno spesso richiamato quel tipo di immaginario televisivo.
3: Sì, l'abbiamo fatto
0: feste
3: tante
0: di paese,
3: volte.
0: Concorsi di cucina, no? Conduzioni rassicuranti,
1: sì,
0: e quell'atmosfera
1: sì,
0: molto italiana che Mengacci ha contribuito a codificare.
3: Sì.
0: In certi contesti il suo nome è diventato quasi una scorciatoia culturale.
1: Come no?
0: Per descrivere un'Italia genuina, leggermente nostalgica, ma ancora riconoscibile. Il rapporto ideale con personaggi televisivi molto diversi, come Paolo Bonolis, racconta sempre la pagina di Wikipedia di Mengacci, racconta bene la sua unicità. Bonolis rappresenta velocità, ritmo e costruzione spettacolare del linguaggio televisivo. Mengacci invece la calma, la ripetizione rassicurante, la centralità del racconto umano. Ragazzi, qui siamo ai massimi, posso
1: livelli.
0: Dire? Siamo ai massimi livelli, bravissimi. Oh, Martina, insomma, le basi, cerca il video di Bonolis che intervista Marilyn Manson, c'è pure su YouTube. È una cosa meravigliosa.
3: Allora, sento cose trash, le so.
0: Andiamo io, Cannavacciolo e Bud Spencer che fanno la polizia del sonno, la polizia del sonno. Tanto stiamo a parlare di tutto, lancio un sondaggio. Acqua prima o dopo bere il caffè?
3: Dopo.
0: Allora
1: no,
0: sì,
1: prima,
0: l'acqua si beve. L'acqua
3: dopo.
0: Si beve rigorosamente prima di bere il caffè, perché va pulita la bocca prima di sorseggiare un buon caffè. Ma vi consiglio di lasciarne un pochino anche dopo, perché molto spesso il caffè è di merda e perciò sciacquate la bocca perché fa schifo.
3: Ah, quello sì.
0: Allora, comunque ha ragione Martina, i riassunti di Antipop sono più chiari della trasmissione di oggi. Sentiamo ancora chi c'è, vai.
5: Dai ragazzi, forza e coraggio. Teniamo tutti quanti duro ancora un giorno e poi potremo finalmente dire anche sto al Dair, so se
0: siamo levato dalle palle. Vai, sentiamo, vai.
6: No! Di che spiriti hanno parlato? Il vero re Mengacci!
0: Bene, sembra che Bonolis avesse anche delle parentele nell'antica Gallia, perché hanno ritrovato delle iscrizioni riguardo un certo Bonolix. Il certo
3: Bonolix.
0: Allora, io verrò con Daidan 3, Jessica Rizzo e Sal Da Vinci. Pertanto chiedo, è sufficientemente alto il soffitto del cinema? Sono tutti maggiorenni in sala? Può Sal accennare una hit da cantare tutti insieme prima della proiezione? Sarebbe bellissimo.
3: Sarebbe bello.
0: Venisse Sal Da Vinci e prima della proiezione, così a buffo, senza senso, accennasse.
3: Momento partenopeo.
0: Accennasse una hit. Vai, sentiamo.
7: Oh, Monsieur Paul Bonolì.
0: Bene. Mengacci, detto tre ciabatte, fra l'altro, ragazzi. Detto tre ciabatte. Assolutamente sì, e lo avremo qua in trasmissione per spiegarcelo.
3: Che brutta immagine questa cosa delle tre ciabatte.
0: Qual è il miglior, mi chiedono qual è il sesso miglior sesso confort da farsi? Allora, è l'argomento del giorno. Il miglior sesso confort che potete provare. Abbiamo chiesto a tutti gli amici 5 Stelle, a 5 Stelle, naturalmente, dei confort a 5 Stelle, e racconteremo il confort migliore sul sesso.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Romanchester. Sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
4: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
5: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: me va tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
9: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
10: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
11: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
10: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
12: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334

0: 340-7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
2: Partiamo?
3: Sì, ma con che auto?
2: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
3: Tipo?
2: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
3: Ok, allora si parte davvero.
2: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo con gli Smash Mouth di Can't Get Enough of You, Baby.
0: Radio

0: You baby, esatto. Allora vediamo un po' chi c'è. 3899 106 600, c'è il nostro Emiliano Rubi, diamogli il buongiorno. Ciao Emiliano, buongiorno.
1: Ciao, ciao,
0: allora
1: buongiorno.
0: Lui ha visto Aldair il cuore giallorosso, ma ci tornerà in questo weekend portando tanti amici. Qual è la tua comitiva, Emiliano, di amici? Chi c'è? Vediamo se indovinate voi la comitiva di Emiliano. Io
1: vi devo dire i nomi?
0: Beh, io immagino un po' questa sinistra chic, no? Questa sinistra bobo, un po'.
2: Per certo che c'è nel gruppo Iannone.
1: No, allora sono
0: Iannone, sì, sì,
1: sono due comitive diverse. Ce n'è una con
0: Iannone, naturalmente il motociclista, intendevi dire, no? Andrea Iannone,
1: una è la sinistra bobo
0: di Belen, sì.
1: Una è la sinistra bobo, dove c'è anche Tatiana Fabrizio dentro.
0: Ah, beh, sì.
1: E si chiamano tutti Giampi, Gigi, Lippi.
0: Vabbè, certo, cose del
3: genere. Lippi, ma che non è un nome, Lippi, però.
0: Lippi, Claudio Lippi, tra
1: l'altro. Claudio,
3: è un nome, però.
0: A proposito di Bonolis, no? Claudio Lippi.
1: Lippi è Claudio. E poi
0: Lippi, tra l'altro, faceva pure lui il pranzo servito insieme a Mengaccio, cioè insieme che ha fatto Mengaccio. Il pranzo servito lo condusse Corrado. Poi, quando Corrado se ne andò o morì o andò in pensione, mi ricordo, entrò prima Claudio Lippi e poi Mengaccio, viceversa.
1: Allora, aspetta, diciamo una cosa.
0: La sai tu?
1: Diamo per scontato che adesso, come dire, la TV è urlata, ok? L'intrattenimento è urlato, no? Allora, Mengacci in questo senso è completamente punk oggi,
0: bravo,
1: se ci pensate, perché
0: bravo.
1: Lui contrappone, diciamo, l'ordinario, la spettacolarizzazione dell'ordinario, della tradizione in qualche modo, e, va, e la rende straordinaria.
0: Ma
1: la rende...
0: vogliamo dire una persona garbata? Una persona a modo, una
1: esattamente,
0: persona...
1: ma è proprio questo suo essere garbato e a modo che lo rende in tale contrapposizione da farlo diventare punk, distruttivo.
0: Ah, vabbè, ragazzi. Senti che meraviglia.
1: Immagino l'ha fatta da John Lydon.
0: Beh, sì. Tu la ricordi, Martina?
3: Pranzo servito, ho qualche ricordo vago. Però non era proprio una cosa, cioè tipo per me era prova del cuoco, il programma
0: vabbè.
3: Proprio cardine.
0: E questa che fece, questa qui che fece pure il grande Mengacci, la ricordi?
3: No, questa
1: è come no, grande
0: Mengacci, eh?
3: No, ma era vai affari tuoi.
0: Ma che affari tuoi?
3: Casa Pianello, che
0: Casa Pianello.
3: Casa Pianello.
2: Non mi sembra ci sia lo zampino.
0: No, suonava
2: di...
0: il pianoforte.
2: Ah sì?
0: Al pianoforte insieme ad Augusto Martelli.
2: Allora, okay.
0: Augusto Martelli. E poi la storica trasmissione di Davide Mengacci, per cui è conosciuto. Lo dice anche il nome. Telemike.
3: Telemike.
0: Davide Mengacci, non la conosci? Come no?
3: Dai, e basta, stamattina non connetto.
0: Ma non conosci Telemike?
3: Ma che formazione a cavolo?
0: Ma come formazione a cavolo?
2: Ma Martina, ma non ci venite, stai così.
0: Dai, su. Il signor Davide Mengacci. Perché mi guardi questa faccia, Emiliano? È Davide Mengacci?
1: Sì, non sto guardando.
0: No, io, Lenny Kravitz, Mastella, Wondersole e l'avvocato Brisco ci scrivono, eh? Nessuno sa come continuava sta canzone delle Mike.
2: Pepper.
0: No, all'inizio, poi. Poi.
1: Vabbè, è un po' come Kenny Guerriero la seconda strofa, non la sa nessuno.
0: Infatti. Vabbè, se no c'era questa sempre di Davide Mengacci. La ricordi?
3: Questi sono quelli un pochino più piace, eh?
0: Davide Mengacci. Tra l'altro, Davide Mengacci, pochi sanno che quando era giovane ebbe un ruolo come compagno di classe di Bruno Lauzi nei ragazzi della terza C, no? Che ridi? Lo ricordi? Come si chiamava? Lauzi 2.
2: Lauzi.
0: Allora, fece il compagno di classe di Bruno. No, Sacchi. Che cazzo dice?
1: Bruno Sacchi, ragazzi. Scusa, Bruno sta scherzando.
0: E Davide Mengacci era uno dei compagni di classe. No?
1: Bruno, allora, no, Davide Mengacci.
0: No,
1: Davide,
0: allora no.
1: No, no, aspetta, Davide Mengacci. Mengacci faceva il fratello di Chicco Lazzaretti.
0: Bravo.
1: Lo ricordi?
0: Certo, bravo.
1: Fabio Ferrari, ricordiamolo.
0: Marco Columbro, voi ricordate? Povero
3: Marco
0: Columbro,
3: sì, me lo ricordo.
0: Senti che bello.
1: Bello,
0: questo è bello. Dai,
1: questa fa a bocca, Mengacci, così. Senti.
0: Ma che fai, Davidino? Ma che fai? Vabbè, ragazzi, Davide Mengacci.
1: Anche perché Davide Mengacci vinse, anche se non sbaglio, un contest internazionale di beatbox. Quindi
0: bravo,
1: c'è
0: bravo.
1: Bocca,
0: questa
1: sì,
0: non la
1: sì.
0: Allora, Davide Mengacci era lo Scatman John di italiano.
3: Sì, sì, è vero.
0: Di italiano.
2: Senti qua
3: aspetta,
2: come. Senti quanto è istrione.
0: Questo è progressivo, ragazzi.
1: Ah, si vola.
0: Ma guarda, quanti anni 80 sta roba qua?
1: Bellissimo.
0: Ah, ragazzi,
2: mi metti Domenica Sprint.
0: Allora, viva! A vedere Aldair, cuore giallo rosso. Siamo io, Sergio Caputo, Mengoni, La Pimpa e il Pupazzo One.
3: Sì.
0: Che
3: bello,
0: chiamava,
3: bello,
0: giustamente ci ricordava Adriano. One chiamava Piolo Paolo Bonoli, questo è un altro aneddoto.
3: Lo chiamava Piolo?
0: Piolo lo chiamava.
1: Scusate, voi ricordate il cugino sfigato di One? For?
0: For faceva
2: delle quattro.
0: Però non è sfigato, è il cugino nero.
1: Sì, era nero. Erano tempi di razzismo quelli.
0: Razzismo. No.
1: Erano tempi razzisti, ragazzi.
0: Ho capito, cioè,
1: però bisogna dire che lì c'era c'era anche una blackface suggerita, perché la voce in realtà di Forza era Davide Mengacci.
0: No!
3: Come parlava?
0: Sì, sì, era Davide Mengacci. Come
3: fondo dell'amico.
2: Parlava così.
0: Allora, ragazzi, voi non vi voi non ci crederete, ma
3: Ale, che tu prendi tutti i miei assi.
0: One era Giancarlo Muratori, la storica voce di One. Four era un giovanissimo Davide Mengacci, mentre Five pochi lo sanno, ma era ve lo dico ve lo dico senza tema di smentita, Mario Draghi faceva la voce di Five.
2: Beh, lui l'ha ricordato, sai, anche nell'ultimo Mario passaggio Draghi alla Corte Europea, l'ha potuto ricordare.
0: Mario Draghi e Mario Monti erano le voci,
1: si alternavano.
0: E poi là che si alternavano, in uno faceva una frase e uno faceva una frase.
3: Sì, certo, una cosa comodissima.
4: Oggi me vado a vedere La Passione di Cristo in 3D.
0: Bene, allora, le lingue di Bonolis. Le lingue di Bonolis.
2: O di Menelik.
0: Ma è vero che Maurizio è andato a fare un colloquio in un'altra radio? Sì, stamattina c'aveva il colloquio.
3: Radio Sgimba. Ho bisogno del giorno.
0: Andremo io, Robert De Niro, Fidel Castro, Diego Armando Maradona, Luigi Tracasti e Paolo Bonolis. Tu sai che si chiamava Bonolis?
1: Bonolì.
0: E
1: la S è muta.
0: Bonolì.
5: Ken, sei mitico.
0: Sì.
5: L'unico, l'ultimo angelo.
1: Madonna, grande, se la ricorda?
5: Ken, sei.
0: Sì.
5: L'energia.
0: Sì.
5: L'azzurra.
0: Sì.
5: Magia.
0: Ma non lo so,
2: Pensa anche a un futuro nella musica, amico.
0: Sì, pensaci per pochi secondi, però.
3: Poi basta.
0: Poi dimentica tutto.
1: Allora, grande, ragazzi. Scusa, posso fare un applauso all'amico?
0: Sì, bravo l'amico. Bravo l'amico. Occhio a One e c'è il COVID. Occhio a One e c'è il COVID. Allora, attenzione. Raga, a me mi sa che. Ragazzi, avete saputo di Magalli?
2: Morto stanotte?
0: No, non è morto. No, Magalli. Hai saputo che era un conduttore? Dico, no.
3: Avete conosciuto? Cioè, gli affari vostri.
0: Allora, attenzione, pure i Mengacci vostri a mezzogiorno. Grande Emi, un faro, una guida, il mio Caronte.
3: Sì.
0: Il mio Caronte.
1: Aspetta, però Caronte portava la gente in un posto un po' brutto. Non so se lo ricordi.
3: Vabbè, allora, se rimanevano lì.
0: Alexa, metti Radio Rock 106,6 da TuneIn. Vediamo un po' se funziona. Allora, volevo informarvi, il candidato di destra del comune Albano Laziale chiuderà oggi la campagna elettorale con un concerto della cover band di Achille Lauro.
3: Sì, l'ho visto.
0: Io penso che sia geniale questa cosa.
3: Ah,
0: cioè,
3: poi
0: la cover band di Achille Lauro.
3: Vero.
0: Albano Laziale, che tra l'altro, se ci pensi, Albano Laziale, A-L, Achille Lauro, A-L.
1: Ma Albano Laziale, io fossi comunque nel vero Albano, lo denuncerei proprio per appropriazione indebita, anche perché per
0: paese, che cazzo c'è?
1: Ma che cazzo, scusa, perdona, se io facessi un paese che si chiama Emilio Pappagallo Laziale, perdonami.
0: Ma scusami,
1: cioè, tu saresti contento?
2: No, volevo muovere una critica a questa osservazione, invece con questa puntualizzazione
0: non fa la piega. Ma scusa,
1: Tirocchi Laziale, mi piacerebbe?
0: Ma voglio ben Il paese.
3: No, ti do Alessandro orribile. Laziale, no.
0: Il paese.
2: Vergognoso.
0: Allora, questa sera, ore varie, insomma, esce nei cinema, nelle sale di tutto il mondo, quasi praticamente.
3: Tutto il mondo.
0: Il film Aldair, cuore giallo rosso, la cui colonna sonora l'ha fatta, non so se con l'intelligenza artificiale, il nostro Piotta chiude il film, chiude il film, sul titolo di coda, ascolterete questa canzone qua. Brand new music right here.

0: Piotta, naturalmente con Aldeira i cori di questa meravigliosa canzone che Piotta ci ha regalato sui titoli di coda del film Aldair, cuore giallo rosso. Vediamo ancora, vai, sentiamo chi c'è, vai. Velocemente.
1: No, ragazzi, io vai. Non ci sono perché io vado a vedere Emilio Papagallo, cuore bianco nero.
0: No, non ti azzardare, non ti permettere.
1: Giuliano Leone, Sabrina di È quasi magia Johnny, Cardinal Suppi
0: Salda Vinci va forte,
2: bellissima comitiva.
0: E posso dire a Salda Vinci questa sera in sala ci regalerà l'abbrivio di una delle sue hit, di una delle sue hit.
3: Possiamo dire che Salda Vinci è il Mengacci della musica?
0: Allora,
2: ma un po' più il contrario,
0: forse più
3: è vero.
4: Recupera il video dei Mengacci che lotta nella fanga con la tipa.
0: Allora,
2: quello lì era bello, quello era
0: posso
2: bello,
0: dire
2: bello.
0: Forse più Mengacci è il Mengacci della musica.
2: Me sa di sì.
0: A questo punto, no? Non è da escludersi. Io vado con Fabio Pinci, Deborah Caprioglio e Iuzza delle Nuvole, vai.
5: Puntata avanguardista e fuori dagli schemi, eccezionale.
0: Domani
5: l'ascolto.
3: Deborah Caprioglio, quanti ricordi? Comunque,
0: Roberto Mencacci, così
3: Deborah Caprioglio, quanti ricordi?
0: Bellissima,
2: sì, bellissima.
0: Sì, bellissima. Allora, nessuno che dice che è il padre di Rudy Zerbi. Nessuno che lo vuole dire,
2: nessuno vuole dire. Perché lui un po' si vergogna di questa cosa.
6: È di dominio pubblico.
2: No.
0: Allora, tu sapevi che è il padre di Torino Zerbi?
2: Sapevi tu? Che pare di Torino.
0: Allora, Albano in provincia di Romina.
6: Simpatico.
0: Mamma mia, oggi sto a palla. Ah, oggi questo signore ha il fuoco nelle vene. Nei messaggi che ci invia. Allora, oggi questo Piotta, più lo sento e più lo emoziona. Ma quando lo vinciamo un altro scudo? Sospinti dal brano Aldair di Piotta, molto presto, almeno un prossimo scudetto nei prossimi 35 anni. Emilio, per favore, mi ricordi il sito per vedere le sale? nexostudios.it. Questo è il sito per vedere la sala, la vostra sala preferita.
7: Ma immaginate Maurizio al colloquio con l'altra radio,
0: sì,
7: che inizia a bestemmiare, a dire volgarità, e loro fanno no, una cosa incredibile.
0: Ah, cosa pazzesca.
2: Vada via.
0: È una cosa incredibile.
2: Vada via.
0: Allora, c'è la pubblicità, è bellissima, ragazzi. C'è Mengacci che fa la trasmissione televisiva Il Grande Bluff. Voi ve la sarete dimenticate. Di Luca Barbareschi, ed è veramente una cosa meravigliosa. Quindi sono molto contento.
2: Mi è piaciuta la solennità con il
0: quale. Sono molto contento di essermene occupato. Allora,
2: bravo che te ne sei occupato, però. Un applauso a te.
0: Ma no, me ne sono occupato perché era doveroso,
2: era
0: secondo
2: doveroso.
0: Me,
2: sì.
0: Dal punto di vista anche quasi giornalistico. Mengacci è, ricordiamolo, il dispregiativo di Mengoni. Questo anche.
2: Questo è molto bello.
0: È vero, avete chiesto a Geggia cosa ne pensa del film Aldair? Geggia farà una storia, credo,
2: Mi
0: ha promesso che farà una storia.
3: Ma già c'è nel film, se non sbaglio.
0: Fa un piccolissimo cameo.
8: A essere una merda, pappagallo!
0: Allora, stai calmo tanto per cominciare. Stai calmo.
6: Viene subito denunciato.
0: Il signore, mandiamo subito le forze dell'ordine in casa, lo mettiamo in manette e lo facciamo portare subito via, subito alla
2: gabbia.
6: Certo, commissaria. Galvano già ha tutti i difetti, è pure laziale.
0: Bene, allora, questo poi pure è vero. Vai, sentiamo ancora.
9: Buongiorno,
0: vai.
9: Rock Show, buongiorno dalla Radio Rock.
0: Buongiorno,
9: Davide Mengacci, grandissimo narratore di quella perla che
0: Arratore.
9: È l'Odissea del 1991, che potete trovare anche in streaming gratuito su YouTube, totalmente visibile.
0: È divertente.
9: Con un cast del dopolavoro Mediaset che andava da Moana Pozzi a Gerry Scotti a Sergio Vastano
2: bello,
9: a Pistarina,
2: sì,
9: a Umberto Smaila, c'erano tutti ragazzi,
2: vero,
9: tutti
2: vero.
9: Buona giornata.
0: Bene, allora sentiamo il nostro a questo punto Davide Mengacci, via.
10: Tutti noi saremo chiamati a votare per alcuni referendum sulla televisione. Io voto no.
0: Oh.
10: No a chi vuole impedire che un privato possieda più di una rete, perché non è giusto limitare l'iniziativa privata nel settore televisivo.
0: Non ti azzardare.
10: Che ha creato un
0: chiedo.
10: Forte sostegno alla nostra economia, che ha creato tanti posti di lavoro.
0: Agli Berlusconi.
10: Per questo, per non tornare indietro, anche tu, come me, l'11 giugno vota no.
0: Allora, referendum abrogativi per impedire questa legge liberticida che avrebbe voluto che Berlusconi avesse soltanto una rete. Giustamente, dal profondo del cuore, Davide Mengacci lanciava questo appello nel 95, votate no, perché non è giusto che un signore non possa, uno qualsiasi,
2: uno qualunque,
3: beh, scusa, io te, cioè,
0: non possa avere,
3: scusa, anche tu, anche tu Emilio ne hai tre,
0: due,
3: o quattro
0: tre reti,
3: diciamo,
0: quattro e via no, minchino alla battuta sul dispregiativo di Mengoni. Minchino nel senso piccola minchia, ovviamente,
11: esatto,
0: no?
11: Certo,
0: piccola minchia. Oh, a questo proposito avremo Paolo Bonolis tra pochissimo, perché ho trovato,
12: sì,
0: il
12: ospite,
0: numero, e avremo Paolo Bonolis. Chi è qua? Che è partito?
12: Aspetta,
0: aspetta, è partita una cosa strana. Allora, ferma tutto.
13: Sbiadito.
0: No, no, in che senso?
13: Ragazzi, buongiorno Valentino. Buongiorno. Un messaggio, buongiorno, per quella zialotta. Buongiorno. Con lo sbiadito. A Burino, manciai freddo. Burino.
0: Bene, benissimo.
2: Dai, no, no, ragazzi, però che livello è? Cioè...
3: A me piace molto questa trasmissione.
0: Rista calcistica. Meglio Mengaccio o Santo Alighiero?
2: Santo Alighiero mi piace di più.
0: È difficile stabilire. Anche perché Mengaccio fece anche lui il giudice a,
2: Forum,
0: a Forum,
2: è vero,
0: per un periodo brevissimo.
11: Ma
2: sì,
11: veramente.
2: Sì, ha sostituito Santi Alighiero.
0: Aveva la febbre.
14: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
13: Always the best music.
14: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.
15: The Rock Show.
12: Il morning show di Radio Rock.
14: On Radio Rock.

0: bene, allora You Too con Sunday Bloody Sunday. Allora chiudiamo l'argomento calcistico, per favore, che se no qua si scatena la rissa, la roba.
1: Sentisse di burini da degli abruzzesi.
0: Dai,
1: veramente tutto un dire.
0: Basta, ragazzi, ma che cosa. Allora, oggi è proprio una buona giornata per il cinema e per la giustizia. Infatti la Repubblica ci mandano questa news: gli Stati Uniti hanno revocato, non è che li hanno revocati, attenzione, le sanzioni nei confronti di Francesca Bene, non perché siano buoni, ma per adattarsi, per adeguarsi a una sentenza. Non è che dice, sai, ci abbiamo ripensato, gli eleviamo le sanzioni. Comunque, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva criticato Israele, rimosse le sanzioni, per fortuna. Insomma, diciamo che era male, un'infamia, sì, quello che è successo,
2: sì,
0: prima. Non,
2: sì, esatto, è una buona notizia.
3: Ricordiamo che l'unica persona ad alzare un minimo la voce e a dire che era un'infamia, effettivamente, è stato Sanchez. Sì. Italia non ha detto nulla.
0: No, assolutamente no, però adesso... apriamo un attimo una piccola parentesi tra virgolette seria o semiseria, perché qui ci sarebbe da ridere per non piangere o viceversa. Adesso si sono scatenati tutti quanti contro Ben-Gvir.
3: Sì. Ora, povero Ben-Gvir, vogliamo dirlo?
0: Allora, difendiamo Ben-Gvir. Allora io dico, no, ma adesso il tiro al piattello contro Ben-Gvir. Ma come se Ben-Gvir...
4: Lo sapevate
0: poi,
4: anche prima, no?
0: Allora, fa comodo avere un capro espiatorio, no? Del tipo, vabbè, è tutta una volta era tutta colpa di Netanyahu. Poi è tutta colpa di Ben-Gvir. Anche
4: poi...
0: Netanyahu stesso si è sfilato dicendo, no, ma però non è che la... Non è che lui si è
4: ridarguito,
0: si è dimesso, oppure
3: che gli frega Ben-Gvir.
0: No, per
3: Ben-Gvir
0: dire,
3: è il rappresentante di tutta un'ala di ultradestra israeliana che comunque tiene abbondantemente per le palle pure Netanyahu, quindi non
0: sì, perché Ben-Gvir e Smotrich, diciamo, dimettendosi farebbero crollare il governo. Quindi chiaramente diciamo, vabbè, ma insomma, Smotrich, la notizia è questa: il ministro dell'estrema destra israeliano è su tutte le prime pagine dei giornali, si è fatto filmare mentre umilia gli attivisti della flottiglia, alcuni di loro peraltro sono italiani. Guai. Allora, possiamo bombardare i palestinesi, ammazzare 80.000 persone, tantissimi bambini, ma non
3: lasciare i neonati nelle incubatrici a morire di fame.
0: Se toccano degli italiani, allora lì ci incazziamo, perché siamo giustamente nazionalisti, esatto, e non ci va bene.
3: E non ci fate inginocchiare gli italiani, e mi raccomando,
4: seppure,
3: non bombardate le chiese,
4: sì,
3: cioè, il resto è tutto bene.
4: Devo dire che un lampo di luce c'è, cioè, nel fatto che almeno, cioè, hanno parlato almeno qua, perché se anche questa volta... fossero stati zitti, cioè
0: no,
4: veramente
0: vabbè, chiaro,
4: meno male. Poi per carità, tutto
0: critiche
4: vero.
0: Severe da Mattarella, che si è, insomma, si è esposto con una critica molto dura per un presidente della Repubblica. Meloni ha detto che l'Italia si aspetta delle scuse, che arriveranno secondo voi, la vedo un po' dura. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore. Anche gli USA e gli altri paesi europei hanno stigmatizzato il comportamento di Ben-Gvir, e persino Netanyahu l'ha criticato.
3: Ma
0: ora,
3: personalmente, io parlo a nome mio, a me delle scuse non me ne frega niente.
4: Esatto.
3: Devi semplicemente rimuovere ogni tipo di rapporto con Israele.
4: Assolutamente.
0: Certo, ma è chiaro,
4: vero.
0: Ma è chiaro, sì. Ma è quello che bisogna fare, che non si farà, ma che bisognerebbe fare. Però, detto questo... a me sembra che l'atteggiamento sia palesemente da parte di Israele di alzare costantemente l'asticella,
4: certo,
0: di quello che è tollerabile e tollerato,
4: sì, anche a dimostrazione di quanto sono intoccabili, secondo me.
0: Nel,
4: cioè,
0: senso
4: è proprio
0: che, come dire, no? Vediamo un po' che cosa succede. Io annetto l'Austria, vediamo che succede.
4: Esatto.
0: Poi mi prendo la Cecoslovacchia e vediamo che succede.
3: Sì.
0: Poi mi prendo la
2: io
0: Polonia e
2: questo.
0: Vediamo che succede. Ragazzi,
2: non è
0: inutile che voi mi dite non dovete fare paragoni, però la storia si ripete, purtroppo la
3: proprio
0: storia
3: ieri
0: si ripete.
3: In Parlamento, l'altro ieri, non mi ero in Parlamento, in Israele, si è dato il via libera sostanzialmente per continuare gli insediamenti. Cioè, nel senso, ragazzi, non, è una situazione che comunque non è assolutamente tollerabile. Se noi siamo ancora qui dietro al ricasco di Israele è semplicemente perché ci sono gli Stati Uniti. Punto. Altrimenti sarebbe già chiuso. L'Europa avrebbe già chiuso.
2: Si sarebbero già sganciati
3: rapporto.
2: Tutti.
0: Allora, intanto Netanyahu stava... Sì, però ti posso dire una cosa. Però anche questa qua, non voglio che diventi un alibi voi. Perché ci sono gli Stati Uniti, benissimo. Però l'Europa potrebbe... Intanto potrebbe dire, vabbè, gli Stati Uniti ti difendono e quindi tu andrai avanti perché tanto hai l'alleato americano. Però noi ci posizioniamo e rompiamo i rapporti diplomatici, mettiamo le sanzioni, cioè noi come Europa facciamo qualcosa intanto, no?
3: Israele, manco Israele purtroppo è fortissimo economicamente, ma non solamente in quanto Israele, ma in quanto ci sono moltissime effettivamente persone,
0: ci sono anche
3: vicine
0: Israele
3: simbolici, che comandano un po' dappertutto, e quindi è difficile,
0: no? Vabbè, comunque intanto Netanyahu stava coordinando le operazioni di abbordaggio e sequestro dei partecipanti della flottiglia, ci scrive Anna, invece di presentarsi in tribunale dove era convocato sotto accusa. Avete mai notato, questo effettivamente è vero ed è interessante geopoliticamente questo aspetto, avete mai notato la somiglianza di Ben-Gvir con Leone di Lernia?
3: È vero,
0: è vero,
3: è vero.
2: Tra l'altro sparisce Leone di Lernia,
0: Lernia arriva Ben-Gvir, che è un po' il Leone di Lernia
2: israeliano.
0: Sì. Allora, dunque, è arrivata la mamma di Bombolo, è arrivata la mamma di Bombolo. Vai, sentiamo ancora.
5: Ben-Gvir, sono anni che fa gli stessi video umiliando i prigionieri palestinesi,
0: certo.
5: I rapiti palestinesi, perché senza processo, sai com'è? E l'intera società israeliana è malata, perché lui su questo ci campa ed è diventato ministro. Quindi non si tratta di singoli, lo sanno tutti. L'ipocrisia che stanno dimostrando gli europei è incredibile.
0: Bene,
3: ragazzi, Ben-Gvir è un terrorista, vogliamo chiamarlo per
4: Che accusa i terroristi,
3: non è,
4: non accusa di essere,
0: non c'è dubbio, non c'è dubbio. Però ragazzi, il problema qui è uno solo, ci sono delle persone, io alcune ce l'ho pure, insomma è evidente, no? Tra gli amici di Facebook, perché è chiaro che poi avendoci tanti amici che, di cui certo. Il 95% non ho idea di chi siano, perché immagino siano gli ascoltatori della radio, mi trovo anche delle persone che difendono Israele nonostante tutto, e anche in questa situazione, anziché dire è vergognosa anche la deriva culturale che sta prendendo sto paese, che è veramente proprio cioè non c'è una cultura, c'è ormai un nazionalismo sfrenato. Di carattere insomma sostanzialmente sciovinista, di estrema destra, senza nessun rispetto per niente, e rispetto a questa cosa qui ci sono delle persone, ecco, c'è un articolo bellissimo di Gideon Levy riportato anche su uno degli ultimi numeri di Internazionale, veramente molto molto bello, che bisognerebbe leggere, in cui lui dice: io sono nato in questo paese, ci sono delle persone che non hanno mica colpa che sono nati in Israele,
4: ma no,
0: nel senso,
4: ma
0: non è che molto abbiamo, io sono
4: facciamo
0: nato in questo paese
4: loro.
0: E ragazzi, veramente insomma, se non tuoniamo, se non ci incazziamo, ma alcuni stanno provando a farla anche in Israele con scarsissimi risultati, pochissimi nel resto del mondo. Dov'è che ci dobbiamo incazzare? Cioè,
4: passa tutto.
3: Però se dici così, poi arriva immancabilmente quello che. Allora, arrivano due tipi di persone: quello che dice c'aveva ragione Baffetto. A me mi vengono i brividi.
0: No, vabbè,
3: a me vengono i brividi. Perché purtroppo, purtroppo sì, esistono.
0: Sono degli idioti.
3: Sono degli idioti.
0: Perché io sto proprio dicendo che sono gli stessi metodi.
3: Esattamente. E dall'altra parte invece.
0: Allora posso dire, c'aveva ragione Netanyahu, ammazzarli tutti. È lo stesso principio.
3: E non lo devi dire a me, ti sto dicendo che cosa succede.
0: Vabbè, ma non è tollerabile.
3: Ti devo dire cosa succede. Succede questo. E dall'altra parte invece arriva l'altro che ti dice che sei antisemita. Cioè sono due situazioni parimenti idiote, capito? Esatto. Cioè tu ti ritrovi ostaggio molto spesso di due posizioni che sembrano rappresentare le persone che hanno il cui di un cestino dell'immondizia o di un bidone dell'immondizia, come direbbe il buon Buffon. Cioè nel senso, ti ritrovi in questo tipo di situazione per cui effettivamente non riesci a portare avanti un discorso politico, reale, geopolitico, internazionale, perché sei ostaggio di posizioni diverse che comunque portano avanti degli argomenti fantoccio e... come dire, in qualche modo tendono a spingerti da una parte o dall'altra, mentre entrambe le posizioni sono nettamente stupide, idiote, senza alcun tipo di motivazione realistica.
0: Allora, tra l'altro, c'è una storia che ho letto qualche tempo fa su un articolo. Allora, su Ben-Gvir bisognerebbe poi aprire anche una parentesi. Ben-Gvir e la destra, l'estrema destra israeliana, anche lo stesso Smotrich. Bisognerebbe aprire pure una parentesi per raccontare alcune robe che adesso stanno diventando, non ti dico maggioritarie, ma molto forti in Israele, queste componenti, ripeto, di estrema destra. forse non solo in Israele, potremmo dire che anche in Italia, no? L'estrema destra in qualche modo ha preso forza, sì, con un partito che insomma nasce dichiaratamente neofascista e poi si ritrova adesso al governo, la filiazione, no? che fa sì che c'è stato il fascismo, poi l'MSI, poi dall'MSI a N, poi che c'è ancora la
3: però
0: fiamma.
3: È anche vero che a parte alcuni personaggi comunque si è centrizzato, ok? Cioè Giorgia Meloni non possiamo dire che sta governando come un leader fascista, assolutamente no, è un leader di destra, sta facendo la leader di destra, non fascista, cioè mi sentirei anche ridicola a dire che quello che fa Giorgia Meloni è da fascista, cioè allora se Giorgia Meloni è fascista che cos'è Ben-Gvir? Cioè capito, il discorso è quello.
0: No, stavo dicendo che è molto forte quella componente lì d'estrema destra oggi.
4: Sì, cioè diciamo che l'origine comunque a livello proprio storico appunto dell'evoluzione però è quella. Cioè,
3: certo,
4: poi per carità,
3: sì,
4: cioè, se è evoluta...
6: Possiamo ogni volta...
4: No, non diciamo
6: quello,
4: però...
6: Dobbiamo guardare le cose che ci sono oggi ed ecco come dice Emiliano, ragazzi, è una forza sicuramente di destra che molto probabilmente...
4: Però diciamo che lei è anche
6: non riscuote successi.
0: Mi interessa pochissimo
6: questo
0: discorso, non era quello che volevo dire. Volevo dire questo, volevo dire che in questo momento... questi signori Ben-Gvir e Smotrich rappresentano sì una minoranza ma all'interno ma una minoranza sostanziosa purtroppo
6: non è
0: così come potremmo dire capito in Italia l'estrema destra
6: certo.
0: Poi non finiscono qui i paragoni nel senso che sono due destre completamente diverse però se voi insomma leggete qualcosa su Itamar Ben-Gvir scoprirete che lui ha sulla sua scrivania il ritratto di Baruch Goldstein che è un medico israeliano-americano profondo sostenitore del valore importantissimo di Adolf Hitler che ha avuto nella storia, cioè lui è un sostenitore di Hitler
6: che sembra un cortocircuito
4: assurdo,
0: ed è colui che nel 1994 fu responsabile del il famoso massacro di Hebron dove uccise questa persona, uccise 29 musulmani in preghiera e ne ferì altri 125. Questa persona qui è sulla scrivania del ministro Ben-Gvir, sostenitore di Adolf Hitler. Quindi diciamo che poi
3: sapevo che l'ha tolta questa foto perché si era creato, però può essere che mi sbagli, cioè non ce l'ha avuta sicuramente.
0: Vabbè, adesso poi non lo so. L'ha messa nel cassetto, non lo so.
6: Comunque
0: l'ho
6: spostata.
4: Comunque la simpatia è quella.
0: Non credo che sia in questo scenario ci scrivono Ben-Gvir è paradossalmente il più coerente, non mente, applica la stessa violenza e propaganda. Netanyahu al contrario recita la parte del moderato soltanto quando le vittime hanno passaporti occidentali e le telecamere sono accese. Per il popolo palestinese quella stessa violenza è stata silenziata, coperta, annegata o semplicemente ignorata da chi aveva tutto l'interesse a non vederla. Cioè lei ci dice sostanzialmente che è molto più pericoloso Netanyahu, no? Tutto perché ha più potere.
3: Certo.
0: Non solo però, perché è più rassicurante presso un pubblico. Cioè mentre lui fa delle cose che sono talmente
4: estreme,
0: oltre che poi alla fine
4: sì.
0: Ha visto, seppure Mattarella si è mosso, Meloni eccetera, perché non ci muoviamo con Netanyahu?
3: Perché non sono italiani,
0: perché sembra non
3: perché
0: solo
3: non sono italiani,
0: no, perché anche perché sembra più rassicurante
6: fa dire un sì ma mentre Ben-Gvir
3: no, anche perché comunque se le stesse scene avessero avuto come protagonisti dei palestinesi non ce ne sarebbe fregato assolutamente nulla.
0: Qualcuno
3: a
0: ci
3: nessuno.
0: Scrive a me Ben-Gvir fa pensare a un Borghezio con del potere. Borghezio col potere in mano, vai.
7: Ah, raga, certo che sto governo fa ridere proprio. Allora, due punti e ne dico solo due. Leni che sta ciuscia.
0: Sì, però scusa, ferma, non stiamo parlando di questo governo, quindi per favore non spostiamo il focus. Saranno degli idioti, Emilio, ma non posso credere che sia un caso che i grandi alleati di Netanyahu oggi sono i nazifasci, che ci metteranno due minuti a tornare apertamente all'antisemitismo quando Israele non gli servirà più o quando vorranno fagocitarlo. Eh sì, si è creata questa alleanza assolutamente.
6: Ma quando?
3: Io ragazzi impazzisco perché sotto il post della Meloni su Facebook, almeno in cui parlava di questo, cioè sì, effettivamente alzava un po' la voce rispetto a quello che è successo con Ben-Gvir,
0: sì.
3: C'erano un sacco di sostenitori di Fratelli d'Italia della Meloni che dicevano se ne fossero stati a casa loro non sarebbe successo.
4: Vabbè, ma
3: questo,
4: lei stessa
3: no?
4: L'ha detto,
3: okay.
4: No? Che gli stanno creando dei problemi.
3: Sì, sì.
0: No, fra l'altro, scusa un attimo, è esattamente il contrario.
4: Esatto.
0: Cioè, quello che è successo ieri è esattamente la dimostrazione plastica dell'importanza di fare questa cosa. Cioè, questa cosa ha attirato l'attenzione... E che è esattamente quello che volevano fare ed è esattamente quello che sono riusciti a fare, quindi bravissimi e spero che ne partano altre.
3: Però questa cosa di se se ne fossero stati a casa loro, se ci pensi, è probabilmente l'atteggiamento più deleterio, più più schifoso, più triste, più basso che possiamo riscontrare negli italiani attuali. Cioè, nel senso, chiunque faccia qualche cosa alzando un po' la testa contro qualcosa che giudica insopportabile, viene regolarmente additato da questo genere di persone come uno che ha alzato troppo la testa. Se sì. se ne fosse stato a casa sua, sarebbe stato tanto.
0: Però ti
3: bene.
0: Posso dire una cosa: c'è Giorgia che ci scrive: un mio amico israeliano si è sposato con una cinese e vive in Irlanda. È andato a vivere in Irlanda. Quindi i bimbi parlano ebraico, cinese e inglese. E hanno iniziato adesso il gay. Vabbè, questo non c'entra niente. Però si è spostato in Irlanda negli ultimi 8 anni per crescere i suoi figli in un ambiente più tranquillo, proprio perché non può sopportare la situazione che Israele si trova a vivere giornalmente a causa di una politica sbagliata. Ora però, a me la cosa che fa riflettere in tutto questo: il sionismo nasce teoricamente per una patria per gli ebrei, no? Cioè un posto tranquillo dove
4: casa.
0: Gli ebrei che possono chiamare casa e dove gli ebrei possono stare. Ora, non trovate paradossale che uno che sta in Israele debba andare via? Tra l'altro è l'argomento del libro che abbiamo presentato, Operazione Shylock di Philip sì. Roth, scritto nel 93, in cui parlava della controdiaspora, cioè dobbiamo andar via da Israele, andarcene, abbandonare queste terre, perché non ci faranno mai stare tranquilli, non ci faranno mai stare bene in pace. E se ci pensate, è esattamente il contrario di quello che doveva succedere.
6: Sì, esattamente.
0: Che è una cosa paradossale.
3: Io,
0: no?
3: Io personalmente trovo semplicemente insopportabile che esista l'idea di creare uno Stato su basi etniche e religiose. Qualunque Stato, non per gli ebrei, per chiunque. Cioè, secondo me, uno Stato che si basa su etnia e religione sì. è uno Stato che non deve esistere.
0: Sì, sì, no, io sono d'accordissimo con te. È vero anche, però, che il momento in cui nasce questa idea, che è, diciamo, in maniera composta alla fine dell'Ottocento, anche se c'era già stata in precedenza, è un momento in cui l'antisemitismo era alle stelle e i popoli diciamo, le popolazioni ebraiche dell'Europa dell'Est vivevano in condizioni di grandissimo degrado, e la grande come dire, tentazione di fare questa cosa nasce da un'esigenza che io posso capire. Poi, come dire, dovremmo rimuovere i presupposti per i quali qualcuno può pensare di dover creare uno Stato per soli ebrei, o per soli musulmani, o per soli credenti, o per soli no, perché poi diventa uno Stato. Quando si dice la più grande democrazia, ma una democrazia non è una democrazia se no, non permette no. a tutti i cittadini, per esempio, di votare, no? Cioè c'è
4: o
0: il voto solo per alcuni,
4: il proprio dissenso.
0: E per altri non possono votare. Cioè, quindi,
3: pure, per alcuni c'è la pena di morte, per altri no.
0: Anche. Presupposto lo capisco, ma sono passati anche quasi 200 anni, 250 anni.
4: Possiamo aggiornare questa cosa?
0: Secondo me dobbiamo. I principi del nazismo per me sono ancora vivi in molti paesi occidentali, purtroppo. Magari non condividono del tutto le modalità con cui il nazismo ha messo in pratica le sue ideologie, ma le idee di eugenetica ancora ci sono, ci scrivono. Poi sentiamo ancora.
8: Deve esistere uno Stato che si basa sulla religione, allora non dovremmo esistere neanche noi come Stato.
3: Noi non siamo uno Stato.
0: Però noi non siamo
3: non siamo un etnostato e non siamo neanche uno Stato religioso.
0: In teoria siamo uno Stato laico, sì. Poi ci sono delle delle ingerenze,
4: però,
0: delle influenze.
4: Però
3: in Italia creare l'idea di un etnostato italiano è una cosa completamente assurda. Noi etnicamente siamo il popolo più mescolato d'Europa.
0: Carlotta ci scrive: mi hai fatto venire un'idea, uno Stato verso le donne. Uno Stato verso le donne.
3: Penso che avrebbe vita molto breve, purtroppo, alla lunga.
0: Cioè, però se ci pensi, se ci pensi l'idea,
4: se dovessi dare questo,
0: allora no, se ci pensi,
3: sei imparata a riprodurvi da sole,
4: potremmo farlo.
0: Però l'idea, ma chissà che non ci si arrivi, no? Esatto. Che non ci si arrivi. Quando noi uomini, come i cavallucci marini, nel momento in cui noi uomini, certo, come i cavallucci marini, partoriremo,
4: potrete,
0: no?
4: fare la gestazione, certo.
0: Esatto, il cavalluccio marino sai che è il contrario.
9: Sì,
0: e quindi...
9: sì, io come sei misogino, Emiliano.
0: Emiliano, sei misogino.
3: Perché sono fatto misogino? Che ho detto di misogino?
0: Viene qua a portare, noi facciamo tanto.
4: Tu vieni qua a fare il misogino.
6: Emiliano è zero.
3: Non è vero.
0: E porti tutta la sua...
3: Ma cosa ho detto?
0: Guarda,
3: di misogino?
0: Sei misogino quasi quanto il nostro Max il trasportatore.
10: Buongiorno Emilio.
0: Buongiorno.
10: Sono contrario a tutte le religioni, hanno solo causato divisioni, morte e distruzione.
3: E mi qui d'accordo con te.
10: Le religioni sono morte milioni e milioni di persone.
0: Sono d'accordo.
10: E ancora oggi muoiono per colpa della religione.
3: Vedi, Maxi il trasportatore. Scendiamo da Emilio Pappagallo, Karl Marx.
0: Però ti posso dire una cosa. Allora, le religioni mi fanno schifo tutte. Però ti posso dire una cosa. Adesso qui vale un po' il discorso della pistola che spara, no? Nel senso che io personalmente, quando vedo dei fedeli in preghiera, no? Che siano essi musulmani che vanno in moschea, o che ne so, gli ebrei al tempio, i cattolici in chiesa, è chiaramente una cosa molto lontana dalla mia sensibilità, da quello che mi piace fare per me. Però penso anche, tutto sommato, non fanno niente di
4: certo
0: male,
4: no.
0: Cioè, se lo fanno senza rompere i coglioni,
4: certo,
0: agli altri.
4: Come loro fede.
0: Però è connaturato nella religione, finisco il concetto, è connaturato nella religione, a volte anche l'oppressione, no? Quante religioni,
4: certo,
0: hanno, per esempio, come pensano, so, al ruolo della donna concepita,
4: no,
0: in una certa maniera. Quindi diciamo è difficile vivisezionare, scindere la religione da tutte quelle. Se fosse possibile, io in linea di principio non avrei nemmeno chiaro, cioè non avrei nemmeno problemi a dire pregate il vostro Dio. La trovo una cosa assurda, sì, una cosa folle, sì, però diciamo per se dire, non mi...
3: Adesso gli ultimi movimenti imperiali americani sono, non dico dovuti, ma giustificati tantissimo dalla religione. Cioè nel senso Trump, Vance e via dicevo, Rubio, stanno portando avanti un'idea di un'America messianica,
0: sì,
3: che è completamente religiosa in qualche modo.
0: Sara dice, facciamo intanto uno Stato palestinese da riconoscere. Credo che sia più utopico di quello delle donne, lo
4: sì,
0: Stato palestinese,
4: sì,
0: in questo momento.
4: Sì, sì.
0: Credo sia veramente molto molto complesso. Io credo che però Israele dovrà fare prima o poi i conti con questa roba qua e probabilmente aprirsi a diventare qualcos'altro. Io penso e spero anche.
4: Però io temo che, vista insomma l'indole che sta dimostrando e vista anche la chiusura mentale rispetto a questo, cioè sarà ancora peggio, andrà a finire ancora di più nel sangue, cioè che cosa succederà? Perché...
0: Ma non lo so, perché molti, per esempio se ti leggi il libro di Anna Foa, Il suicidio di Israele, o se ti leggi lo stesso Pappé, loro preconizzano
4: una soluzione di questo tipo.
0: Sai, nel momento in cui le cose, come dire, prendono veramente questa piega così assurda e così malsana, molti stanno cominciando a dire, ragazzi, siamo entrati nella fine di Israele. Cioè Israele si auto...
3: Purtroppo però mi rispetto ai sondaggi in Israele in questo momento la maggior parte delle persone...
0: Sì, ma lascia perdere i sondaggi.
4: Magari non, cioè,
0: lascia
4: una cosa a lungo termine probabilmente.
0: Manco troppo lungo, neanche troppo lungo. Credo che qualcosa cambierà prima o poi, insomma, magari non domani, ecco, però insomma qualche cosa cambierà.
3: Me lo auguro.
0: Dovrà cambiare. Va bene, comunque noi ci fermiamo questa sera al grande anteprima di Aldair, Cuore Giallo Rosso, con Emiliano Rubbi, Martina Caronna, Alessandro Di Rocchi, nei vari cinema, insomma, dislocati.
4: Sì.
0: Andatela a vedere se potete in questo primo weekend, supportate i film indipendenti, i film meravigliosi, i film stupendi della storia del cinema.
3: Da Oscar,
4: vogliamo dirlo? Sì.
0: Oscar. Da Oscar, assolutamente.
6: Guarda, non precorriamo i tempi.
0: Partiamo
6: però,
0: con il David, l'anno prossimo,
6: direi.
0: David Donatello.
4: Pensiamo David.
0: Poi parliamo di Cannes, naturalmente.
4: Sì, poi?
0: Facciamo qualche Cannes. E poi
6: Venezia.
0: E poi Venezia, naturalmente.
4: E poi
0: l'orso di Berlino.
6: Erlino,
0: l'orso
6: poi
0: di Berlino. E poi, naturalmente,
3: vabbè,
0: il Nobel. sia quel che deve essere.
6: Sì,
0: grazie a tutti. A domani.
6: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
11: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane, o ancora il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina a Roma. Ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
4: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
5: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la Fiera dell'Auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Romana Auto!
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Groenlandia,
10: Sky Italia,
9: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
10: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
9: solo al cinema dal 21 maggio.
10: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
9: Francesco Totti,
10: Carlo Verdone,
9: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
11: Partiamo?
12: Sì, ma con che auto?
11: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
12: Tipo?
11: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
12: Ok, allora si parte davvero.
11: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
13: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
14: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
13: Dinanzi a richieste inconcepibili,
15: me va tutto un po' più grosso?
13: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
16: La migliore musica rock tutto il giorno.
17: Just like that!
18: Radio Rock. Tutto

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con Devin Townsend, che in vista dell'uscita di The Bottle il 29 maggio per Inside Out Music pubblica una doppia anticipazione dal nuovo disco, condividendo gli inediti Prepare the War e The Dog Shit. Disponibile da subito nei formati CD e vinile, l'album, suddiviso in tre parti distinte, vede la partecipazione della North Netherlands Orchestra and Choir, oltre che di Steve Vai e Anneke van Giesbergen. Proseguiamo con i Bertut, l'annuncio dell'unica data italiana della formazione metalcore statunitense nel programma il 29 settembre alla Fabrique di Milano, con Silverstein e Kingdom of Giants in apertura. I biglietti saranno disponibili in prevendita generale dalle 10 di domani, 22 maggio, sui circuiti autorizzati Ticket One, a partire da 40 euro escluse le commissioni. I Fini Tesla, che sempre in tema di prossime pubblicazioni, presentano un nuovo estratto dall'atteso Homage in uscita il 17 luglio.

0: Luglio, si tratta della cover classico dei Queen, Spread Your Wings, già disponibile sulle principali piattaforme digitali. Composto da 15 brani, l'album includerà un solo inedito, Never Alone, accanto a riletture di pezzi di Sam Cooke, The Temptations, Bob Seger, Elvis Presley, Badfinger, James Brown, Supertramp, Climax, Blues Band, Lynyrd Skynyrd, The Creedence Clearwater Revival, Etta James e Hank Williams.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 21 maggio 1955,
3: al lavoro presso gli Universal Recording Studios di Chicago, Chuck Berry registra il suo singolo di debutto, Maybelline.
2: 1970,
3: Crosby, Stills, Nash & Young rilasciano il brano di protesta, Ohio.
2: 1971,
3: Marvin Gaye pubblica il suo 11° album in studio, What's Going On.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Gagarin. Che dicevi?
5: Forte e chiaro.
4: Gagarin.
1: Accensione motori.
6: 3, 2, 1. Decollo.
1: Questo è Gagarin. On Radio
7: Rock. Ricevuto. Ma spegniamoli questi motori appena accesi, Nicole. Buongiorno a tutti ascoltatori di Radio Rock. Da parte di Marco Muscarà, questa è Gagarin. Alle 10:09 minuti di giovedì 21 maggio 2026, giovedì, giornata infida che ti fa credere che la settimana sia giunta a compimento, ma non è vero. Non bisogna abbassare la guardia.
8: Giammai, siamo pronti però ad affrontarla comunque a testa alta come si compà.
7: Sì, non è vero. Siamo in condizioni fisiche pietose.
8: Se vi andasse di affacciarvi alla Radio Rock TV, sì, potreste ammirare veramente il fallimento del genere umano.
7: Vogliamo dire?
8: Almeno per quello che vi riguarda.
7: Se volete avere un'immagine della decadenza, potete guardare noi. Io ho l'impressione, Nicole, che ci sia, stavo dicendo mia compagna ieri, che ci sia da qualche parte a casa mia, in una soffitta, un quadro di me che sta ringiovanendo, mentre io sto sono esattamente il contrario, esatto, che di Dorian Gray.
8: È un Dorian Gray al contrario, stiamo sfiorendo, appassendo così.
7: Ma
8: giorno
7: c'è un quadro nostro che sta sempre meglio, guarda.
8: Siamo dei ragazzini. Ma a questo punto direi che di queste e di altre cose parleremo nel corso di queste 3 ore di Gagarin. Per quest'oggi fino alle 13 saremo in vostra compagnia. Partiamo subito dalla musica degli Scorpions, Rock You Like a Hurricane.
1: Radio Rock, back in time.

0: In the Stars, la novità dei Rolling Stones che potete votare sul sito radiorock.it, chiaramente solo se vi piace, il vostro voto permetterà alle novità di restare il più a lungo possibile in programmazione. Nicole, vedevo che ridacchiavi.
1: Stavi sghignazzando.
0: Che succede?
1: Sto sghignazzando perché così mi sta facendo ridere quello sciocco del mio compare, del mio così partner che mi stava dicendo
0: partner in crime.
1: Mi stava dicendo delle sciocchezze e quindi mi ha mosso al riso. Riso anche il nostro amico che si è effettivamente sintonizzato su sulla Radio Rock TV per controllare il nostro stato psicofisico, sì, dicendoci: ho visto di peggio, tipo stamattina me allo specchio. Quindi mi sembra che stamattina ci siamo svegliati tutti quanti un pochino giù di tono, forse poco convinti della nostra prestanza fisica, quantomeno.
0: Continuo a dire, forse il problema è quello del giovedì, che è quella giornata infida che ti fa credere che la settimana sia finita, ma così non è. Per fortuna succedono nel mondo cose molto belle che ci fanno ritornare, sì, a respirare,
1: una boccata d'aria,
0: ci fanno tornare in armonia con tutto l'uomo, l'essere umano, lo spazio, il mondo per l'appunto. Non so se hai visto Carlo e Camilla suonare il tamburello in Irlanda del Nord, perché si trovavano in visita chiaramente diplomatica, come più o meno tutta la loro vita, cioè la loro vita è una grande e lunga visita diplomatica in giro per il mondo. Erano a Belfast, hanno prima degustato del whisky, che devo dire un po' si nota comunque, sì, nell'espressione di Carlo,
1: sì,
0: e poi successivamente gli hanno dato questo tipico tradizionale tamburello irlandese, e mentre assistevano alla un'esibizione di ballerini suonavano il tamburello. Devo dire che, guarda, ti farei vedere l'espressione poco convinta di Camilla col tamburello in mano, che sembrava anche...
1: Ma perché dobbiamo fare questa pagliacciata?
0: Però effettivamente è una di quelle robe che quando vanno comunque questi personaggi ospiti nel mondo gli fanno... Che so, è venuta Kate in Emilia Romagna, le hanno fatto fare i tortellini. Va quell'altro,
1: E va per la maggiore, perché anche, sì, Carlo e Camilla hanno fatto fare il tortellone. Questa, sì, è comunque una tassa, è un passaggio obbligato quando vengono a Roma o in Italia in visita, quello di fargli fare la pasta o comunque... fare questo tour.
0: Tra l'altro,
1: culinario.
0: Il figlio di Camilla spesso ha raccontato, soprattutto in occasione delle festività natalizie del Thanksgiving Day, che Camilla è una che non è molto avvezza alla cucina, no, e anzi solitamente mentre cucina comincia a imprecare in maniera estremamente volgare.
1: Questa è una storia che mi fa sempre impazzire quando, sì, cioè, immaginare Camilla che mentre fa il ripieno del tacchino e cerca di farcire il tacchino comincia a smoccolare. È una cosa che mi piace tantissimo come immagine, anche perché posso dire una cosa,
0: sì,
1: è stata funestata un po' tutta la storia di Carlo e Camilla, insomma era messo molto in ombra dalla principessa Diana, ovviamente, che ha sofferto un po', ma io sono convinta che la storia d'amore tra Carlo e Camilla sia la più bella della storia del mondo,
0: anche se è stata presa come un'usurpatrice Camilla,
1: ovviamente, perché... alla fine in un mondo giusto comunque alla fine dovremmo gioire del fatto che alla fine l'amore ha trionfato,
0: perché lo so che è difficile da credere, perché, sì, effettivamente Lady Di era più
1: amatissima, però questo non, la storia ci insegna che questo quindi non vuol dire nulla,
0: no,
1: assolutamente.
0: È vero.
1: Però alla fine se li vedi insieme anche suonare il tamburello, tu, sì, dici e capisci perché probabilmente erano destinati a stare insieme.
0: E Carlo era innamorato di lei, sì, prima di stare, esatto, appunto con Diana, poi insomma scelsero per motivi politici.
1: C'è qualcosa di più romantico della storia d'amore di Carlo e Camilla. Adesso ridiamo giustizia, secondo me. Un giorno qualcuno dovrà dare giustizia a questa...
0: Tu mi dici che ci sarà uno Shakespeare, sì, del 2060, sì, che scriverà una grande opera, sì, che invece di Romeo e Giulietta...
1: Vi sfido a trovare una storia d'amore più contrastata e più bella. Neanche Romeo e Giulietta, neanche Montecchi e Capuleti,
0: sì,
1: sono stati così osteggiati, però loro alla fine non sono andati a finire benissimo.
0: No, tutti quelli che dicono... vorrei avere una storia d'amore come Romeo e Giulietta, tre giorni, no, e finisci per morire,
1: finisci
0: male,
1: per
0: in maniera scema,
1: ma anche,
0: cioè,
1: in maniera abbastanza sciocca.
0: Sì, bastava aspettare 5 minuti e si salvavano tutti. Vabbè.
1: E sarebbe andata a finire come Carlo e Camilla. Ma non parleremo di questo, o
0: no,
1: se volete, sì, se vogliamo parlare di storie d'amore, d'amore. Però una canzone d'amore così mi è capitata sotto mano, quella dei Fontaine DC con Favorite.

0: se Carlo ha dedicato alla sua Camilla questa canzone dei Fountain D.C.
1: Dubito,
0: favorite,
1: eh? Forse una cornamusa è più facile. Una canzone con la cornamusa.
0: Burella gliel'ha cantata. Ci scrivono: Carlo e Camilla sono i Turiddu e Santuzza d'Oltremanica. Io vi voglio molto bene quando mi fate queste citazioni così, quando mi chiamate in ballo la cavalleria rusticana di Mascagni. Effettivamente è calzante come paragone.
1: Molto calzante. Si parlava di questa visita diplomatica, tra l'altro visita diplomatica che ha che c'è stata anche per quanto riguarda il primo ministro indiano Modi, che era dalla Meloni, no? Modi e Meloni si sono visti,
0: sì.
1: Hanno innaffiato insieme delle piante. Tra poco ti racconto, chissà che non sia sbocciato l'amore anche tra loro.
0: Perché comunque si parlava comunque di una grande passione, almeno del premier indiano verso la nostra premier. Ma dopo vi diamo conto di tutto questo. Prima la musica ci accompagna alla pausa delle 10:30. Poppy con Negative Spaces.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: L'azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte davvero.
10: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Sei su Radio Rock.
13: Get ready to...
12: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Le 10:36 minuti ancora, Marco e Nicole con voi fino alle 13 in Gagarin. Arrivano in Nirvana.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Strong Strong, Block Party, novità anche questa da votare sul nostro sito radiorock.it qualora fosse la vostra preferita. Con Marco siamo partiti romantici stamattina, siamo partiti dalla storia d'amore di Carlo e Camilla che suonavano il tamburello durante una visita, non proprio entusiasti. Ma c'è un'altra storia d'amore, diciamo platonica o quantomeno di intenti, tra la nostra premier Giorgia Meloni e il premier indiano Modi. Hanno anche creato una simpatica crasi, ovvero Melody, che sarebbe l'unione dei loro cognomi. Tanto da portare il premier a regalare un sacchetto di caramelle, perché è diventata virale questa immagine, sì, di loro due con un sacchetto di caramelle mu, intitolata, che ha chiamato Melody. Molti si chiedevano il perché, in realtà era questo gioco che va molto, insomma, nel
1: Meloni,
0: mondo
1: Modi, esatto, Melody,
0: che va nel mondo anglofono, quello di fare, insomma, unire i nomi di alcune coppie.
1: Sì, sì, sì, che ne so, Angelina Jolie e Brad Pitt,
0: Henry Brangelina.
1: Brangelina, stessa cosa per Ben Affleck, con chi stava Ben Affleck, con Jennifer,
0: Jennifer,
1: Aniston,
0: Jennifer Lopez.
1: Jennifer Lopez, erano
0: i Bennifer.
1: Sì.
0: Quindi, insomma, ci sono, cioè, questa moda di unire i nomi, si ironizza un po' sul fatto che sembra che in India ci sia uno zoccolo duro di grandissimi ammiratori ed estimatori della nostra premier.
1: Ma davvero?
0: Sì, per il fatto che sia bionda, questo è che ci sia una passione vera e propria. No, sì, meramente.
1: Quindi anche Donald Trump.
0: Anche estetica. No, sì, ma in India, cioè, no, però l'ho scoperto anche su X, proprio una serie di hashtag proprio dedicati.
1: Ma in India premier amano anche quindi Donald Trump, che comunque, non dico, ora non è più biondo perché si è fatto venire i capelli bianchi, però un tempo erano quell'arancione, no, un po' così.
0: Quindi forse sì, forse
1: che andava tantissimo a Nuova Delhi, forse.
0: E le immagini sono curiose e divertenti, insomma, anche loro che piantano un gelso a Villa Panfili, gelso come che è un simbolo di amicizia.
1: Posso dire però, sì, regalo, caramelle regalo originale, anche perché in questi casi, ma che cosa regali? Cioè, sono come quando tu vai a fare, no, i famosi incontri col Papa e devi portare i regali al Papa. Ma che cosa gli regali al Papa? Cioè,
0: è vero,
1: devi inventarti una cosa che sia in qualche modo originale, che non è importante il valore effettivo che possa avere, perché poi
0: deve essere simbolico. Per esempio, a proposito sempre di Carlo e di Meloni, a tempo fa, durante una visita, lei regalò della Nutella proprio al premier, sia al principe, al re Carlo, ormai il re Carlo, sia a lui che a Camilla, con un biglietto anche carino, insomma, dicendo quando avrai, insomma, una serata, ti vuoi mettere lì con il pigiama a mangiare la Nutella. Ed era quindi un regalo, insomma, così curioso.
1: Comunque sempre dolci, effettivamente sempre, cioè, dolci. I dolci funzionano come cosa. Io so che, per esempio, al vecchio papa, ma vecchissimo papa, cioè Papa Ratzinger, qualcuno regalò, tra cui Bruno Vespa, un assegno. Cioè, gli ha fatto quel regalo,
0: bianco,
1: i soldi.
0: Regalo, soldi. Una cosa di soldi, come
1: una
0: si
1: cosa
0: dice
1: di soldi. Ti regalo. Quanto è? Così ti compri il gelatino. Tra l'altro, sì, assegno. Allora, qualcuno dice per errore, qualcun altro dice fatto ad hoc, forse, perché sì, così non lo poteva bancare, intestato a Benedetto XVI. Sì, però
0: sbagliando.
1: E come lo fai a bancare?
0: Era un po' come
1: non è il nome
0: in Italia, Cristiano Gardini e Cristian De Sica, che alla fine si trova degli assegni non intestati a lui.
1: Esattamente.
0: Però, per esempio, ecco, con gli altri pontefici erano tutti più istituzionali, mentre invece un po' si stanno sbizzarrendo con il nuovo, perché gli regalano le racchette, lui è appassionato di sport, quindi le palline,
1: sì,
0: da baseball, insomma, si divertono un po' di più
1: abbastanza
0: con i regali.
1: Papa, tra l'altro, abbastanza giovane. L'altro giorno, hai visto, gli hanno fatto fare delle persone quella roba di 6-7,
0: sì,
1: che è una roba.
0: Io non ho idea di cosa stessi facendo.
1: Io l'ho scoperto da dei miei allievi, è una roba che fanno i ragazzi, sì, che non ha senso. È nata da uno sportivo americano, non so se di football, di baseball, che fece 6-7 e loro fanno 6-7. Ogni tanto dicono 6-7, così,
0: sì,
1: facendo
0: così,
1: con le mani su e giù.
0: Gesto con le mani.
1: Esattamente, però non vuol dire nulla.
0: Però il Papa si è prestato, non
1: si
0: sapendo,
1: prestato,
0: secondo me,
1: no,
0: bene,
1: secondo
0: cosa
1: me no,
0: stesse facendo. Poteva, sì, essere qualsiasi cosa quel 6-7, sì, quindi ha rischiato grosso, ma in realtà non vuol dire assolutamente nulla. Fra poco continuiamo, intanto andiamo avanti con la musica e Puddle of Mud, She Hates Me.

0: sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è il medico in prima linea.
1: Buongiorno Gino Bello, dai che t'offro il pranzo.
2: Ah, il medico, considerando il buon umore, suppongo che non hai letto la tabella dei turni.
1: E perché?
2: Mi giuri che se te lo dico non mi tiri l'estintore come quando hai saputo che hanno spostato la macchina del caffè dal primo al quarto piano?
1: Ma tu parli del fatto che sto de turno sto fine settimana?
2: Ah, già lo sai?
1: E lo so sì, me ce so fatto mettere io.
2: Ma de domenica?
1: Stai a scherzà? Meglio un turno de domenica che a casa de mio cognato.
2: Ma perché, non ci vai d'accordo?
1: Ma stai a scherzà? C'ha presente quei tipi che pagano le tasse, in parcheggiano sulle strisce, fanno la differenziata?
2: No, per carità, quelli sono i peggio.
1: Guarda, del bono c'ha solo una cosa:
2: a moglie.
1: A casa. Considera che c'ha sto salone con camino meraviglioso. Solo che non usano, è solo per fare atmosfera.
2: Ci vogliono manco due salsicce.
1: Ma che, dice che gli si impuzzonisce casa? Che poi guarda che qui di domenica, mica se sta male, eh?
2: No, ma infatti, dice che in mezza fanno pure i tortellini che la vanna.
1: Ma veramente gli fanno un brodo.
2: Però dice che erano appiccicati.
1: Vabbè, quello perché il brodo si asciuga. Vabbè, te invece che fai?
2: Ma mia moglie vuole portare i ragazzini ai gonfiabili, ma io già gli ho detto che non ce vado.
1: Oh, ma che sei matto? Ma sai la gente?
2: Ma non è per la gente, c'ho problemi con i gonfiabili. Quando li vedo mi è voglia di sgaralli.
1: Ma cioè te fa spavento?
2: No, no, quando li vedo mi è poi voglia di sgaralli.
1: Ma è perché?
2: Oh, mi piace vedere che s'ammusciano.
1: Cioè tu li sgari e poi rimani lì a vedere che s'ammusciano mentre l'aria esce? Ma sa di davvero?
2: No, per finta.
1: Ah no, ma va che te faccio una visita neurologica.
2: Ma io sto bene.
1: Te serve, dammi retta.
3: Just for fun.

0: Rage Against the Machine qui su Radio Rock. Io vi ricordo che Radio Rock potete guardarla anche in TV. Come? Basta scaricare l'app gratuita di Radio Rock e cliccare su Radio Rock TV, oppure andare sul sito radiorock.it, oppure andare su Twitch cercando Radio Rock 106.6 e ancora sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti.
1: Noi, caro Muschi, arriviamo alla pausa delle 11 con gli Smiths, ma restate sintonizzati su Radio Rock perché noi torniamo tra poco.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e 2 tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: La spesa?
4: Fatta.
3: La lezione di Pilates?
4: Fatta.
3: La visita al museo?
4: Fatta.
3: Lo screening per il tumore del colon retto?
4: Fatto.
5: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: E il rinnovo della patente?
6: Oh no!
7: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
8: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
9: It's on Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: Rogers con Window fanno parte delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock, ma tu Marco hai in serbo per noi una ricorrenza molto importante.
1: Beh, voglio parlare di una cosa che in realtà ricorreva un paio di giorni fa, ma mi sono accorto solo ieri di questa notizia, e cioè che sono passati...
0: Siamo in differita.
1: Sì, sì, accadde l'altro ieri. Ma lo facciamo sempre, accadde ieri, accadde l'altro ieri, va bene lo stesso... accadrà domani, chissà. Comunque il 20 maggio, quindi ieri in realtà, ricorrevano i 30 anni dal forse l'evento più nefasto della storia della televisione mondiale, e cioè ricorrevano 30 anni dall'ultimo episodio della Signora in Giallo. L'ultimo delitto risolto da Jessica Fletcher è stato risolto il 20 maggio del 1996. Da là in poi niente, il crimine ha potuto fare quello che voleva. Cabot Cove probabilmente, già dove c'era comunque un tasso di delinquenza estremamente alto, cioè tipo forse in confronto il Bronx, non lo so, degli anni 30-40 era
0: superato solo da Spoleto con Don Matteo.
1: Esattamente, più o meno siamo là, insomma. Ma lo sai che l'hanno calcolato il tasso di delinquenza di Cabot Cove,
0: sì,
1: degli studenti di un'università americana?
0: Sono messi lì
1: e hanno visto che tipo il 6% degli abitanti di Cabot Cove erano serial killer, un altro 6% erano vittime, immagino, di serial killer. E quindi insomma, e una era Jessica Fletcher.
0: Allora
1: poi,
0: io adesso presterò il fianco comunque al disappunto tuo e di molti degli amici e delle amiche all'ascolto, ma io non ho mai visto, credo, una puntata intera della Signora in Giallo in vita mia.
1: Ah, intanto non serve vederla intera, perché comunque, la cosa bella è sempre la stessa, cioè lei che arriva a trovare, lei non va a risolvere i casi, va a trovare una sua amica. Dove arriva lei, qualcuno muore,
0: sì,
1: e poi lei inizia a indagare col suo fare un po' no,
0: e poi riesce
1: così
0: a trovare il colpevole.
1: Riesce a trovare il colpevole, che tra l'altro è armato di pistola, ma lei col solo uso della parola riesce, sì, comunque a disarmarlo. Venne eliminata perché, secondo quanto appunto diceva l'emittente televisiva CBS che la trasmetteva, non aveva più quell'appeal sui giovani.
0: Che
1: in quegli anni
0: sì, aveva perso di freschezza.
1: Ma tu sai che in realtà, per esempio, no, portarono un esempio di Friends come cosa che piaceva in quegli anni.
0: Vabbè, però
1: ai
0: stiamo
1: giovani,
0: parlando di due sport completamente diversi.
1: E loro fecero per ripicca una trasmissione, appunto, una puntata della Signora in Giallo in cui lei andava a indagare su
0: Chandler.
1: Andava a indagare sul set di una serie televisiva, che era proprio una serie che strizzava l'occhio a Friends, in cui faceva, sì, vedere che c'erano comunque degli omicidi anche là in mezzo, che non era tutto oro,
0: non erano tutto rose e fiori.
1: Quello che luccicava, stessa cosa è successa con l'ultimo episodio, in realtà, siccome dai sondaggi di ascolti, appunto, no, demografici hanno, e demoscopici hanno scoperto che non andava più bene, fecero un episodio finale che si intitolava Morte per demografia, in cui appunto c'era una
0: bello
1: radio,
0: però,
1: sì, sì, c'era una radio che non aveva più ascolti nei giovani, e quindi hanno deciso di cambiare. È una critica sociale fatta da Jessica Fletcher.
0: Questo è molto importante. Tu eri uno degli appassionati della prima ora, comunque è un pezzo di cuore per te.
1: Io mi gioco il titolo di più grande esperto al mondo della Signora in Giallo con la mamma di Tatiana.
0: Tu mi è vero, davvero, condivido,
1: sì, sì,
0: questa passione.
1: Sì, ma abbiamo preso un appuntamento io e la mamma di Tatiana, perché a dicembre del 2027 uscirà il film della Signora in Giallo, non con Angela Lansbury, ma
0: che non c'è più, però non c'è più da qualche anno dell'attrice,
1: sì, sì, sì,
0: purtroppo.
1: Però lo doveva fare lei, l'aveva approvato questo film, poi chiaramente è morta.
0: Ci hanno messo tanto tempo.
1: Eh sì, e non ci sarà lei.
0: Non c'è riuscito.
1: E andiamo al cinema, già ci siamo messi d'accordo. Io e la mamma di Tatiana.
0: Tu, per esempio, mi hai fatto scoprire anni fa che aveva anche una vita sentimentale piuttosto tormentata la signora Fletcher.
1: Ah sì, cavolo.
0: Era stata vittima comunque di un signore con i baffi che era un po' malandrino, era insomma un po' truffaldino.
1: Devo dire che comunque anche nella serie TV proprio Jessica Fletcher aveva comunque, era comunque una che
0: era
1: rimorchiava,
0: era frizzantina,
1: sì, rimorchiava facile con quel medico, avevano quel rapporto che non si è mai capito fino in fondo,
0: ammiccante,
1: sì sì sì, comunque
0: flirt,
1: erano, come si dice, io non sono esperto, amici con privilegi, no, come si dice,
0: non lo so, c'aveva il privilegio il medico,
1: secondo me sì,
0: ogni tanto giocavano al dottore,
1: secondo me ogni tanto
0: misurava,
1: si mette il camice. Jessica Fletcher, non mi far immaginare così la signora in giallo, lo so, è un'immagine abbastanza raccapricciante.
0: Mi stanno facendo delle cose di una volgarità che comunque nessuno merita in questo momento,
1: no.
0: Quindi tacerò. C'è qualcuno che invece è un grandissimo appassionato, o magari voi avete avuto un altro tipo di formazione, quindi magari vi siete dati a qualche altro classico? Per esempio, io sono cresciuta e non me ne vanto ovviamente, però sulla programmazione intera di Rete 4, quindi con le varie Topazio, le telenovelas argentine,
1: i filmissimi di Rete 4,
0: i filmissimi di Rete 4 già eravamo su un livello culturale, sì, comunque già molto più elevato.
1: Comunque era Jerry Calà il filmissimo di Rete 4 a volte, non sempre
0: però già il livello era, sì, comunque più alto dei vari Topazio, Manuela, Cuore Selvaggio.
1: Manuela
0: era sempre Grazia Colmenares, che era un faro comunque della programmazione di Rete 4, la regina delle telenovele argentine. Io l'amavo in particolare ed era protagonista di tutte quante le telenovele che giravano all'epoca.
1: Sì, c'è qualcuno che ci scrive: è morta la signora in giallo, mi avete rovinato la giornata. No, nel 2022 è morta, cioè sono passati 4
0: Angela
1: anni.
0: Angela Lansbury, ahimè, ci ha lasciato qualche anno fa.
1: Sì, 2022, tra l'altro ha quasi 100 anni, 97 anni. Sì.
0: Tu adesso ti lasciamo il tempo di elaborare questo lutto, il tempo di Iron and Wine con In the Ocean.

0: Wine in Your Ocean. Stavamo parlando di questa ricorrenza che in realtà era ieri, ovvero ieri, i 30 anni dall'ultima puntata della Signora in Giallo,
1: interrotta così d'amblè dopo tantissime stagioni perché non riscuoteva più il successo o non riscuoteva abbastanza il successo di un pubblico giovane. Effettivamente io la Signora in Giallo l'ho apprezzata perché la vedeva mia nonna a casa, all'ora di pranzo c'era la TV in cucina accesa sulla Signora in Giallo, io quindi per osmosi assorbivo, certo, questi casi. Che poi la cosa bella è che era proprio uno di quegli episodi che aveva sempre la stessa struttura: se ti perdevi una puntata non succedeva niente,
0: perché erano puntate autoconclusive.
1: Esattamente. E soprattutto se tu iniziavi a vedere la puntata da metà, comunque più o meno quello che era successo lo capivi lo stesso. C'erano continui riferimenti a quello che era successo prima, eccetera, anche perché un pubblico anziano, magari con la memoria un po' corta o che facci lecca o distratto o che si appennica, dovevi comunque ogni tanto rinnovare,
0: certo,
1: il tema della puntata.
0: Il famoso spiegone, sì, sì, nasce proprio da lì. Ecco, per esempio, io mi sono persa la Signora in Giallo, però i miei nonni, mio nonno era un grandissimo appassionato di Perry Mason.
1: Davvero?
0: Sì, sì, lui era sempre, quando c'era Perry Mason non ne perdeva una puntata. E c'era anche un altro sceneggiato, serie TV, adesso all'epoca non so quale fosse l'appellativo giusto, che era Le strade di San Francisco, che era sempre insomma poliziotti, tipo il Tenente Colombo, per intenderci.
1: Ah, ok, anche il Tenente Colombo particolare, perché scoprivi subito all'inizio che era l'assassino.
0: Esatto, vabbè, alla fine, cioè, i tenenti, gli ispettori sono stati la cosa più gettonata, insomma, in quegli anni 70, sì, fino agli anni 80 c'era il Tenente Colombo, l'ispettore Derrick, c'era, beh, per i miei se n'era un avvocato, però insomma erano le cose che più infiammavano i nostri nonni, la generazione precedente a quella dei nostri genitori.
1: Beh sì, abbastanza come cosa, effettivamente, questa della Signora in Giallo, insomma, è una ricorrenza che vi abbiamo voluto raccontare in questa giornata. Ma questa è anche, Nicole, una giornata importante, perché oggi 21 maggio succede un'altra cosa. Radio Rock Promotion. Oggi 21 maggio al cinema esce Aldair Cuore Giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano prodotto da Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e S Roma, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios. Racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra, la città, le 13 stagioni in giallorosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è quella di Claudio Amendola, le testimonianze tantissime, tra le varie, di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico, Cafu, molti altri, musiche di Piotta, info e biglietti su nexostudios.it.
0: Andiamo avanti con la musica e Garbage con Cherry Lips.

0: Allora, per fortuna, Muschi, qualcuno ricorda come me le strade di San Francisco, mi fa sentire molto meno sola.
1: Davvero?
0: Sentiamo.
2: Buongiorno, Gagarin. Beh, le strade di San Francisco avevano come protagonisti Karl Malden e Michael Douglas.
1: Ah, però.
2: Mica pizza e fichi.
0: Quindi, insomma, era di un certo livello, mettiamola così. Sono arrivati diversi messaggi.
1: Li teniamo là, in caldo. Li mettiamo proprio nello scaldavivande. Sì. Pronti, tra pochissimo torniamo a parlare di serie TV, ma parleremo anche di musica,
0: Assolutamente sì. Prima la pausa, arriviamo con Wet Leg, Catch These Fits.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio
11: Rock. Le 11.35 prosegue la mattinata di Radio Rock con Gagarin. Marco e Nicola ancora con voi fino alle 13. Ripartiamo dagli Slipknot. Radio Rock. Back in time.

0: Dinner Party Big Dog, altra novità da votare se vi piace sul sito radiorock.it. Stavamo parlando di Signore in Giallo, siamo partiti da là, poi abbiamo derazzato un pochino con altre serie, magari quelle che guardavano i nostri nonni, quindi sono rimasti un po' in imprinting sì. della nostra infanzia. Ci scrivono: Colombo è una serie bella da guardare anche oggi, soprattutto grazie a Peter Falk e all'impianto prevalentemente teatrale. È disponibile ora su Prime Video. Mai vista una puntata intera della Signora in Giallo, e le strade di San Francisco non mi convinceva all'epoca, credo che adesso sarebbe per i miei gusti inguardabile.
1: Sai invece una serie che mi è capitato di vedere, serie dei primi anni 2000, recentemente, penso che anche questa sia su Prime, sempre di Detective, è Detective Monk. L'hai vista mai?
0: No,
1: una serie che, tra l'altro, prima dell'arrivo di The Walking Dead, l'ultimo episodio di Monk era il più guardato in America. Parla di questo detective che soffre di manie di ossessivo-compulsive, germofobico, agorafobico e così via. E quindi ha paura un po' di tutto, ma è molto molto intelligente. Insomma, ha perso la moglie in un attentato, poi cosa che tra l'altro diventa anche la trama, entra nella trama, insomma, più spalmata all'interno delle stagioni. Ne hanno fatte 8 stagioni. Carino, devo dire, come serie televisiva. Una serie televisiva che si sente molto poco, tendenzialmente.
0: È vero, non l'ho mai sentita effettivamente. Però ecco, riguardo poi le strade di San Francisco, o comunque le cose che non ti convincono più, ci sono oggettivamente delle opere che, riguardandole adesso, non ti danno proprio la sensazione di essere invecchiate male? Prima citavamo Friends. Friends, secondo me, lo puoi rivedere anche fra 10 anni, secondo me rimane sempre assolutamente attuale e centrato.
1: Quello un po' però dipende quanto, non lo so se un ragazzo di oggi lo prenderebbe comunque centrato, bisogna
0: penso
1: dire.
0: Sì, ci sono alcuni argomenti che adesso con lo sguardo di ora sono passati un po' sotto la lente e come inappropriati, comunque un po' superati. Però secondo me è rimasto abbastanza fresco. Sai un rewatch che
1: posso
0: mi ha
1: dire
0: fatto
1: che però quello ormai, cioè, vedendo anche i film di Aldo, Giovanni e Giacomo, alcune cose che vedi, no? Quando lui, quanto è divertente la mafia, cioè è una roba che oggi non si potrebbe più dire.
0: Però per esempio una serie TV che secondo me che è invecchiata malissimo, e adesso me ne assumo la responsabilità, è How I Met Your Mother. Quando l'ho rivisto ho trovato che alcune cose erano un po' stonate, non so, non mi ha convinto.
1: Beh, per esempio,
0: guardando,
1: sempre sotto quel punto di vista, c'è, cioè, l'occhio del 2026, il personaggio di Barney, che all'epoca sembrava solamente divertente, ha comunque quel retrogusto che oggi forse è un po' più pesante.
0: Ma anche Ted stesso, un po', non lo so, riguardandolo una seconda volta, con anni di distanza, ho trovato per esempio molto più invecchiato rispetto a Friends.
1: Sì.
0: Sembra antecedente, se tu lo guardi.
1: Prendendo una serie che dello stesso periodo, forse anche un po' prima, Big Bang Theory, che è invecchiata meglio comunque.
0: Sì, assolutamente, anche quello
1: meglio.
0: Io l'ho rivisto molto volentieri e non risente di quella stanchezza del tempo. Ma sentiamo ancora.
1: Vai.
2: Discorso delle puntate facili da capire. Ci sta una TV dove le cose te le ripetono 30 volte, anche con i documentari. Ti ripetono sempre: ecco, adesso stiamo immergendoci questo animale. E un'altra TV invece che, se perdi una virgola, non ci hai capito niente. È una cosa, come dire, ci stanno due cose completamente distinte.
1: Sai che a me questa
2: una
1: roba,
2: una TV che ti ripetono tutto,
1: sì,
2: che è quella per che se stai mangiando, se stai facendo altro,
1: sì,
2: e un'altra invece che devi seguire pedissequamente, se non capisci un cazzo.
1: Oh, io per esempio mi sono accorto di questa cosa e ho interrotto in quel momento la visione mentre vedevo Dark, che a un certo punto mi sono dovuto iniziare ad appuntare, sì, delle cose, e ho detto: ma posso prendere appunti per una serie televisiva? La mollo.
0: Io litigavo spesso su questa cosa, perché si metteva, sì, in pausa, no è lei, no è lui, cioè, diventava comunque un momento di nervosismo.
1: È troppo complicato, cioè a un certo punto perché devo litigare e segnarmi le cose e prendere appunti su Dark? Non mi sembra il caso, insomma.
0: È molto impegnativo. Poi secondo me, tralasciando sul fatto che poi si sono persi nella loro idea e quindi alla fine è diventato un minestrone insopportabile, ma queste e altre cose le affronteremo fra poco. Prima i Placebo, Song to Say Goodbye.

0: C'è chi ci scrive: no, Dark è bellissima, effettivamente era molto interessante, da me un po' si perde, però effettivamente è sicuramente
1: era
0: una
1: complessa,
0: di quelle serie da vedere.
1: Complessa da vedere, ma è seguita davvero né La Signora in Giallo né Il Tenente Colombo, ma sono quelle serie che ricordo con affetto perché facevano da apertura al pranzo, In attesa del TG per mio padre e Beautiful per mia madre. Mamma, quanta monnezza. Se c'è una cosa di cui io devo ringraziare Tatiana Fabrizio per questi anni di radio è perché Tatiana, che sarà tra l'altro di nuovo con voi lunedì, mi ha fatto conoscere la pagina Facebook di commento alle puntate di Beautiful. Cioè esiste una pagina in cui ogni giorno si mette uno screenshot, uno screen, una foto di un'immagine significativa della puntata, e sotto la gente che commenta con i personaggi come se fossero veri, scrivendo: ma non ti vergogni, certo, distruggere una famiglia, è vergognati perfetto.
0: Ma devo dire che comunque più o meno tutti a più riprese in qualche momento siamo inciampati almeno una volta nella vita in una fase seppur breve di Beautiful. Comunque bisognava, è una tassa che bisognava pagare, almeno da rientro a scuola, è inevitabile. Come però è inevitabile ciò che di bello c'è in programmazione, e quindi Marco vi porta in un posto, in un appuntamento imperdibile. Radio Rock
1: Promotion. Vi porto in un sogno, perché stasera giovedì 21 maggio i Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club a partire dalle 21.30 per un concerto unico e imperdibile. L'ingresso costa 10 euro, si paga direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011, nata dall'incontro di diverse esperienze e sensibilità musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, con una sezione ritmica solida e intrecci vocali veramente molto belli, intensi, coinvolgenti. Insomma, qualcosa di importante, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Gut Feeling in concerto questa sera, giovedì 21 maggio, al Wishlist Club, si paga direttamente in cassa, via De Volsci 126B, chiaramente a Roma. Who's

0: parlando di personaggi delle serie TV, comunque di investigatori, ispettori, ne abbiamo visti parecchi. C'è chi chiama in ballo Poirot.
1: Ah,
0: a me piace Poirot.
1: No, io non lo sopporto. Ma insomma, con quei baffetti, quell'accento belga.
0: Nemmeno nei film, quello tipo Assassino sul Nilo.
1: No, ma lo sai perché? No, mi sta antipatico perché lui non ha nessun... punto debole. Nel senso è un po' staccente, che è basso, può essere un po', ma non è, cioè non è un punto, che ne so,
0: un po' di shaming a fuori.
1: No, però se va a vedere il tenente Colombo è antipatico,
0: scontroso. Ha questa cosa molto bella, il rapporto con la moglie, questa fantomatica signora Colombo,
1: prende appunti, no, sui block notes disordinati eccetera, che ne so. Monk, abbiamo detto prima, è comunque agorafobico, germofobico.
0: Sherlock Holmes
1: ha delle dipendenze, comunque, anche se è geniale, quello che ti pare. E lui invece no,
0: perfettino,
1: è fastidioso, ti giudica, lo vedo che mi giudica e mi dà fastidio questa cosa, non mi piace.
0: Quindi questo è un problema tuo, caro.
1: Si tocca i baffetti e mi giudica, mi infastidisce la cosa.
0: Quindi Marco Muscarà si sente giudicato da Poirot. Noi arriviamo alla pausa delle 12 con i Porcupine Tree. Se avete altro da dire, sentitevi liberi. 3899 106 e 600.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
3: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.
5: Stai ascoltando Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale on Radio
6: Rock. Le 12:03 inizia l'ultima ora di Gagarin per questo giovedì 21 maggio, inizia con John Lennon, Woman.
4: Radio Rock, back in time.

0: Le 12:10 minuti ancora Gagarin con voi per una cinquantina di minuti prima dell'arrivo di Giuliano Leone in quello che è Gagarin, cioè un grande quelli che aspettano Giuliano Leone.
1: È vero, tu hai detto, hai dichiarato prima della pausa di sentirti giudicato da Hercule Poirot.
0: Sì, fastidiosissimo.
1: Fastidiosissimo. E a questo punto siamo entrati in questo mondo di ispettori, di detective. Ci scrivono il mio preferito, i miei preferiti sono Coliandro e Dirk Gently, i personaggi. Allora, se dobbiamo consigliare delle serie di detective, a questo punto io vi consiglio la prima stagione di True Detective, solo la prima.
0: Io ho visto solo la prima.
1: La seconda è ignobile, la terza quella con Jodie Foster, già un pochino meglio. Sembrava un po' prendere di peso la trama della cosa, ma insomma niente di che.
0: Prima serie di True Detective da vedere, no, sì, ma da vedere con, perché ha dei tempi molto dilatati ma molto belli, cioè in realtà è molto curata, è sì, una di quelle serie da non aspettarsi colpi di scena continui, ma da vedere, insomma, mi è piaciuta molto. La seconda però non l'ho vista.
1: A me piaceva anche moltissimo un detective in corsia.
0: Guarda che il detective in corsia era
1: Dick
0: bello.
1: Van Dyke.
0: Dick Van Dyke era però il programma televisivo che ti vedevi quando non andavi a scuola, che avevi la febbre da bambino, cioè almeno per la mia generazione.
1: E generalmente lo vedevi aspettando qualcosa di meglio comunque.
0: Sì, sì,
1: lo
0: sì,
1: vedevi perché
0: aspettando
1: Supercar.
0: Stava là in mezzo tra MacGyver e Supercar, c'era un detective in corsia e tu comunque te lo vedevi, però siccome avevi la febbre te lo dormivi anche un po', cioè c'era quella roba che con un occhio lo vedevi e un occhio dormivi.
1: Lo dovevi un po' subire, però a questo punto...
0: E penso che gli sceneggiatori ne fossero però consapevoli di questa cosa, cioè loro scrivevano le puntate sapendo che probabilmente in quel momento c'erano a vederlo persone anziane e bambini con la febbre,
1: malati. Bambini comunque impossibilitati dall'andare a scuola.
0: No, se devo consigliare invece una serie televisiva, beh, non c'è bisogno che la consigli io perché ha avuto un grandissimo successo, però Sherlock con Benedict Cumberbatch.
1: Bellissimo.
0: Meravigliosa, lui bravissimo, Moriarty bravissimo,
1: Andrew Scott, che io gli farei fare qualsiasi personaggio esistente al mondo. Lo ricordiamo anche per il prete di Fleabag nella seconda stagione, lui per me può fare qualsiasi, alle chiavi del mio cuore.
0: Andrew e con Scott. Martin Freeman, ruolo di Watson, quindi comunque un cast veramente di tutto rispetto, ma Benedict Cumberbatch per me è un attore eccezionale. Ho visto in inglese un Amleto fatto da lui.
1: Ah, pensavo un Am di quel cosa.
0: Un Amleto.
1: Ho temuto.
0: Cioè una versione di Amleto fatta da lui, bellissimo. Lui è veramente bravo.
1: Lui è
0: bravo,
1: veramente
0: bravo.
1: E devo dire che quello Sherlock forse è il mio preferito subito dopo, però questo è un mio feticcio. Quello interpretato da Robert Downey Jr., la serie di Guy Ritchie, di cui stiamo ancora aspettando il terzo episodio, che non uscirà mai probabilmente.
0: E invece Elementary ti è piaciuta come serie televisiva ispirata? Non l'hai vista?
1: No, l'ho abbandonata quasi subito. Non mi ha detto nulla. Però io sono un amante dei detective, quindi sono...
0: Con Lucy Liu, tra l'altro, nei panni di Watson.
1: Quello non mi ha entusiasmato, però a questo punto vedo che stanno già fioccando delle opinioni al 3899 106 600. Vi ne renderemo conto fra pochissimo. Prima i Korn con Fregonalish.

0: citano parecchie serie su Detective. Siamo andati, parlando di Poirot, in realtà su un argomento che non avremmo mai pensato di trattare, e si parla appunto di serie televisive che in qualche modo sono legate alla criminalità, al mondo crime e così via. Detective in generale. Devo dire che, per esempio, io una fissa che ho, della quale un po' non mi vergogno, che però non è una di quelle cose che vado in giro a decantare con grande, così, grande fiducia di ricevere consensi, è Criminal Minds. Serie televisiva. Non lo so, perché è di quelle serie televisive che
1: partire così.
0: Ma no, perché Criminal Minds è di quelle serie televisive che vanno il pomeriggio su Rai 2, tardo pomeriggio, e che quindi secondo me risentono del fatto che viene considerata una serie da tardo pomeriggio di Rai 2.
1: Tipo i chips.
0: Esattamente, cioè è un po', capito, quindi così. Però secondo me è molto carina. Beh, alcuni personaggi veramente, le prime due stagioni.
1: Criminal Minds è un capolavoro rispetto. C'era una serie di cui adesso non mi ricordo il... La Rai ogni tanto acquistava i diritti di alcune serie,
0: sì,
1: con un pathos minore, tipo la Guardia Costiera,
0: sì,
1: quelli che inseguivano i malviventi in bicicletta, sì, sulle spiagge di Miami.
0: Diciamo, cioè quelle, allora, comunque, diciamo, delle forze armate,
1: sì,
0: le minori, forze armate, quelle minori, cioè, che ne so, la Guardia Costiera, la Guardia Forestale.
1: Sì, io non so se vi sia capitato, adesso non ricordo assolutamente il titolo, ma c'erano proprio quelli che in bicicletta stavano lì e andavano a ciuffare il malvivente che scappava magari a piedi. E quindi c'era effettivamente un pepe da azione minore, però erano quelli che di solito passano d'estate sulla Rai, quelle,
0: sì,
1: serie più rassicuranti, meno...
0: Sono quelle robe che fanno, sì, ogni tanto la Rai, che tu non ti spieghi tanto. Per esempio, recentemente mi raccontavano di questa serie che non ho mai vista, approdata in Rai, magari qualcuno l'ha vista e dirà, ah, meravigliosa, che cosa la prende in giro, però una serie che è andata proprio ad aprile-maggio, penso sia finita da pochissimo, su Rai 1, e è una serie sui notai. Cioè, che se io penso a un argomento più noioso di uno che...
1: È una puntata in cui lui ti legge un contratto, un capitolato.
0: Sì, cioè di base, quando tu vai dal notaio, oltre a lasciargli un sacco di soldi, va là da una persona che fa delle carte e ti legge molto rapidamente delle cose. Hai capito tutto? Sì, firmate qua, firmate qua.
1: C'è
0: cioè, 8 puntate.
1: Non ha questo grande appeal. A questo punto, sì, allora è meglio gli inseguitori in bicicletta o i,
0: sì,
1: cari e vecchi chips. Tu li ricordi, perché tu sei troppo giovine.
0: No,
1: forse,
0: i chips
1: per
0: poco li ricordo,
1: chips,
0: sì.
1: Però anche questa era una di quelle cose che campeggiavano nella mattinata di Italia 1. Ci scrivono anche: a me, tra quelle relativamente recenti, piaceva The Closer con la moglie di Kevin Bacon. Quella in bici era quel capolavoro di Pacific Blue.
0: Sì, sì, che comunque erano
1: degli estimatori,
0: capito, in pattini, capito, poliziotto, cioè, ma con i pattini. Ti rincorro con i pattini,
1: sì,
0: perché era un po' diverso. Perché no? Si potrebbe potrebbero farla, lo sai, su chi?
1: Su chi?
0: Sui corazzieri.
1: Ok,
0: è un corpo, no? Molta
1: ti mette quella grande, insomma, quella
0: sì,
1: grande timore reverenziale.
0: Che però molto alti, spesso,
1: sì,
0: ma con, ancora di più, insomma, con l'uniforme
1: recente,
0: che hanno.
1: Proprio per la presenza del presidente della Repubblica Mattarella durante la finale degli internazionali di tennis, durante la premiazione c'erano proprio due corazzieri che si stagliavano nel centrale e facevano la loro porca figura.
0: Sono a cavallo spesso, però il problema è che non fanno, cioè, come, però come fai a fare una... Noi l'abbiamo buttata là, l'abbiamo suggerita alla Rai. Più che notai, comunque corazziere rispetto al notaio c'è già quell'appillo un po' diverso, no? Come
1: allora,
0: cosa?
1: Intanto c'è chi si sganasce, ci scriverà bruttissimo quella serie, non ricordo il nome, però ricordo la cosa, quella che era abbastanza surreale. Però ci sono degli estimatori della Pacific Blue, di questa serie, Delitti in Paradiso, carinissimo.
0: Che cos'è Delitti in Paradiso?
1: Adesso mi vado a documentare, perché effettivamente prenderò appunti, perché a me comunque il crime o i delitti non dispiacciono mai. Intanto andiamo avanti con la musica, fra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo. Se volete continuate 3899 106 600. A proposito di corpi, a questo punto, Bodies, Drowning Pool.
2: Let the body set the floor. Let the body set the floor. Let the body set the floor. Let the body set the floor.

0: con Boris, visto che comunque parlavamo in qualche modo di delitti e non solo, sentiamo cosa ci raccontate.
1: Ma no, che cosa mi ha ricordato Delitti in Paradiso, fantastico. È stata la serie che ci siamo visti durante il trasloco, quindi tu immagina, lavori a casa, trasloco, traumi, e invece poi te vedevi quello e te vedevi visti posti fantastici dove pure i delitti erano quasi gentili, da gentiluomini.
2: Oh, vedi,
1: no,
2: che
1: no,
2: bello,
1: no, meraviglioso, consigliatissima.
2: Tra l'altro, vedi? 15esima stagione in corso, prima TV in Italia.
0: 15 stagioni?
2: Sì, sì, sì, la 15esima, l'ultimo episodio è andato il 1 maggio, domani va un episodio proprio in onda su Rai 2, quindi... l'ultimo episodio della 15esima stagione sta ancora andando, appunto, questi delitti, località caraibiche, quindi molto molto belle. Ma mi è venuta in mente tutta una serie di parafilie che hanno soprattutto delle serie che sono spesso fatte tra Austria e Germania, in cui mettono come detective degli animali. Il primo è il commissario Rex, chiaramente, serie austriaca che ha avuto grande successo per 10 anni, 10 stagioni. Ma
0: io ti blocco subito, ti interrompo, perché se dobbiamo parlare di cani ce n'è solo uno, cioè? Solo uno, che è Tequila e Bonetti.
2: Tequila e Bonetti,
0: Tequila e Bonetti.
2: Serie sì, di qualità, vogliamo dirlo.
0: In cui il cane veniva inspiegabilmente
2: doppiato in napoletano.
0: Doppiato in napoletano. Da Ferruccia Amendola,
2: sì,
0: poi.
2: Sì, sì, una grande voce. Però c'era in realtà questa serie, non so se te la ricordi, doppia serie tedesca, sì, che era il mio amico Charlie, il nostro amico Charlie, che era questa scimmia, che è una serie di, hanno fatto 16 stagioni, 221 episodi dal 95 al 2012, una scimmia che aiutava a risolvere i casi, ma sempre sulla Rai, Rai 2, andava in onda La nostra amica Robby, che è uno spin-off di quella, sempre, non te la ricordi? No. Ne hanno fatte solo 8 stagioni, 76
0: non
2: episodi.
0: So dove mi sono nascosta.
2: Dal 2001 periodo. Al 2009, e questa Robby era una foca. Un leone marino che aiutava questo scienziato a risolvere i casi.
0: No, però adesso voglio fare,
2: ti faccio vedere.
0: Voglio recuperare la serie della foca.
2: Tra l'altro, con degli sceneggiatori estremamente bravi, perché devi sempre creare una situazione per la quale comunque il buono è in pericolo in una zona che più o meno è vicina a una fonte d'acqua, perché comunque la foca non è che si muove tanto fuori dall'acqua e in maniera molto elegante e rapida. Quindi
0: mi è ingolosito, guarda, per me è già sì.
2: La nostra amica Robby,
0: la nostra amica Robby merita uno sguardo, quantomeno. La scimmia non mi ha ingolosito così a spanne, ma la foca monaca sicuramente un ottimo
2: che risolve i casi di omicidio.
0: Risolve i casi di omicidio. Ne parliamo, magari approfondiamo anche un po', perché vorrei saperne di più. Il tempo è tiranno al momento, dobbiamo arrivare alla pausa delle 12:30. Ci chiama, ma tieniti la trama, perché ne voglio sapere di più. Intanto i temi Impala ci guidano verso la pausa.

radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
7: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
11: That'll be fun.
12: Yeah, good.
10: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
13: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin,
0: una trasmissione spaziale
2: on Radio Rock.
3: Le 12:35 minuti qui a Radio Rock. Inizia l'ultima mezz'ora di Gagarin, poi con voi Giuliano Leone.
2: Radio Rock. Back in time.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: Boom, voilà, quelli buoni, altra novità qui su Radio Rock. Se quest'oggi io devo ringraziare Marco Moscarà per avermi fatto scoprire, aver aperto una finestra sul mondo della nostra amica Robby, ovvero questa foca monaca detective, di cui ho preso, insomma, che ci sono puntate disponibili su YouTube, quindi
1: se volete recuperare per fortuna
0: potete farlo. Però Marco, devi ringraziare invece questa giornata per aver riportato la sua memoria o aver scoperto che esisteva una versione italiana, un remake di Tequila e Bonetti.
1: Esattamente, qualcuno ci diceva tra l'altro eventualmente Tequila, il cane, avrebbe nella versione originale avrebbe dovuto parlare in francese perché era un dog de Bordeaux. Invece no, parlava in napoletano con Ferruccio Amendola, ma poi Tequila e Bonetti, la serie statunitense, fecero soltanto una stagione.
0: Una sola?
1: Sì, una stagione.
0: Io lo ricordo come la cosa più longeva della storia.
1: 12 episodi.
0: Solo 12?
1: Sì, una sola stagione, esattamente.
0: L'hanno diviso come Mr. Bean in 20.000 puntate.
1: Come per esempio Esplorando il corpo umano, che in realtà sono una ventina di episodi totali, sembrano 6 miliardi.
0: Io ho fatto un rewatch intero di Esplorando il corpo umano durante il Covid, durante la pandemia, l'hanno messo su Netflix.
1: Perché comunque virus, batteri, diciamo, no? C'era... La questione era molto legata.
0: Devo dire che nella mia testa di adulta, molto adulta, ogni volta che io ho una ferita immagino il mio corpo con le piastrine che rotolano e fanno
1: e si appiccicano, esattamente, tra di loro. Sì, anch'io, sai che ho queste immagini di quanto accade nel mio corpo, anche i globuli bianchi, me li immagino come delle specie di astronavi con le pinze che acchiappano le cose. Comunque, Tequila e Bonetti, una sola stagione nel 92, nel 2000 in Italia ebbero la grande idea di dire: ma perché non facciamo una nuova serie di Tequila e Bonetti, con Bonetti, che è lo stesso Bonetti americano, esattamente, che viene a fare lui stesso più vecchio, e la giovane agente Fabiana Sasso, interpretata da Alessia Marcuzzi,
0: che all'epoca era in auge.
1: Beh, anche adesso, bisogna dire, sempre in auge.
0: Sempre, per carità, però all'epoca comunque faceva i carabinieri.
1: Sì.
0: Come si chiamava? L'Indel Brigadiere, quella era...
1: No, l'Indel Brigadiere era
0: Claudia Cole.
1: Esattamente.
0: Se non ero. Poi però c'era anche i carabinieri, in cui mi sembra che ci fosse, c'era qualcosa con i carabinieri,
1: c'era,
0: non ricordo se...
1: Oh, c'era l'Indel Brigadiere Manfredi, poi c'era anche Proietti che faceva il...
0: Quello era il Maresciallo Rocca,
1: confondiamo. Esattamente.
0: La risposta di Mediaset al Maresciallo Rocca, che era Rai, era qualcosa in cui c'era anche Alessia Marcuzzi.
1: Forse era Carabinieri.
0: O Mariana Raccuri, mi sto confondendo.
1: No, tutte e due ci sono state.
0: No, tutte e due.
1: Beh, certo. A Mediaset se possono mettere, diciamo... della procacità la
0: mettono.
1: Adesso vado
0: a guardare, perché c'era anche Walter Nudo, se non erro, a fare il carabiniere a un certo punto della storia.
1: Adesso
0: però non
1: certo.
0: Ricordo il titolo.
1: No, è Carabinieri.
0: Era proprio Carabinieri, allora,
1: secco, molto semplice. Carabinieri.
0: A
1: Mediaset vanno dritti. C'era Manuela Arcuri, c'era sicuramente.
0: Il belloccio, chi era?
1: Ettore Bassi, Andrea Roncato, Paolo Villaggio. Ci sono stati tantissimi. Dario Vergassola anche faceva il carabiniere, Alessia Marcuzzi, la Canalis, Luca Argentero c'è stato, Maurizio Casagrande.
0: Non l'ho inventato Walter Nudo.
1: Walter Nudo c'è stato anche, eccolo qua. E poi Dario Ballantini, Katia Ricciarelli, Alessia
0: Parter
1: Ventura.
0: De Rua.
1: Sì, può dire
0: Parter de Rua.
1: Diciamo che se c'era un personaggio che era minimamente così famoso in quel periodo, lo buttavano comunque dentro, gli mettevano un uniforme da carabiniere, anche fuori misura o stretta. E li facevano fare il carabiniere una puntata.
0: Il messaggio che se me vince nel mio cuore la giornata di oggi è di Claudio, che dice: certo, i carabinieri ci incastrarono dentro anche un povero Paolo Villaggio, che lo immagino come il Serpieri di
1: perché faceva il pazzo del villaggio, faceva era un po' quello, se non ricordo male,
0: quello che a un certo punto voleva morire piuttosto che riproporsi in puntate remote di carabinieri.
1: Ma aveva anche lui da pagare il mutuo della casa,
0: ragazzi,
1: e quindi insomma è andata
0: questo.
1: Così
0: prendiamoci del tempo per metabolizzare tutte queste informazioni, perché sono tante.
1: Mi serve almeno un giorno, guarda.
0: Sono amare in alcuni frangenti. Lo facciamo grazie ai Nothing But Thieves con Particles.

0: Abbiamo aperto, caro Muschi, un vaso di Pandora chiamato I Carabinieri, e così come i cassetti della memoria di Gerry Scotti mi è venuto in mente che effettivamente la prima protagonista era Manuela Arcuri, ma c'era un motivo, perché la serie è andata in onda all'inizio del 2002 e i Carabinieri avevano aperto da un paio di anni alle donne, quindi era stata fatta quella serie con protagonista una donna proprio perché era storia recente l'apertura dei Carabinieri alle donne che potevano arruolarsi da quel punto, da ottobre 2000.
1: Poi però quel prodotto è diventato un contenitore nel quale infilare dentro anche, che ne so, Antonio Zechila, Miriana Trevisan, Laura Chiatti,
0: la Nicola crema Sbabrisi, insomma, della televisione di quegli anni,
1: Marina Rosa, il nostro amico Paolo Calabresi che è venuto qualche tempo fa a trovarci, Leonora Daniele, Laretta Undini, Lorena Bianchetti, Emanuela Aureli, Cristiano Militello e poi ancora Giorgia Palma, Cinzia Leone, Remo Remotti anche un ruolo, quindi veramente era, cioè, c'era un cast di un certo livello.
0: Anche perché adesso era una serie che all'epoca era molto molto seguita ed veramente era in contrapposizione a quello che erano le, perché poi c'era questa cosa che mi faceva molto ridere all'epoca, era come il Padre Pio, c'era quello di Mediaset e quello della Rai.
1: E la quello della 7.
0: Esatto,
1: arrivano 7.
0: Era sempre quello minore.
1: Che faceva Padre Pio bambino la 7.
0: E
1: capito?
0: Così c'era sempre la risposta un po', c'era questa competizione. Quindi per una serie dei poliziotti corrispondeva una di Mediaset e anche sui Carabinieri. Sulla Guardia di Finanza non hanno mai fatto una serie?
1: Non lo so, possiamo dare un'altra idea alla Rai eventualmente, se volesse fare. Tra l'altro era anche in contrapposizione un po' a Don Matteo, che iniziava in quegli anni a avere grande... Certo. Successo Don Matteo, che però riprende nella trama un'altra serie che era nata prima.
0: Che era nata prima, dove c'era il mio feticcio personale, che Andrea Roncato.
1: Ah, capito qual è? Don Tonino.
0: Don Tonino, perché non si è inventato niente Terence Hill. C'era già negli anni Ottanta Don Tonino, cioè, con la coppia San Marchi.
1: Andrea Roncato. Era l'equivalente di Terence Hill e l'equivalente di Nino Frassica era Gigi San Marchi, Gigi, esatto. Andrea, appunto, un detective e un prete che risolvevano casi.
0: Sai che? Lo so, sto rimpiangendo, mi sta passando tutta la vita davanti in questo momento. E a tratti non è meravigliosa.
1: Tra l'altro ebbe, lo sai, leggo su Wikipedia, ebbe la serie Don Tonino un buon successo in Italia tra l'88 e il 90, ma ebbe un grandissimo successo in Canada e in Cecoslovacchia. Cioè, ci sono ancora...
0: In Canada stavano in fissa.
1: Ma ci sono ancora, soprattutto in da parte della Slovacchia, adesso le persone stanno in fissa che ancora si vedono Don Tonino proprio anche a distanza di 40 anni.
0: Questo si riempie il cuore di gioia. Fra poco le ultime battute di Gagarin.
1: Mannaggia, mannaggia.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, purtroppo, Niki, tra l'altro alla fine anche della nostra settimana insieme, perché domani saremo separati.
1: Saremo separati ma vicini con il cuore.
0: Domani mattina con me ci sarà Paoloni a Zumo, insieme saremo con voi in Gagarin dalle 10 alle 13, tra l'altro alle 12 verrà a trovarci Fantastic Negrito in diretta qui. Suonerà anche dei pezzi live in acustico e poi successivamente Valerio Lundini sempre in studio alle 12.30, quindi puntate pienissima. Tu sarai domani pomeriggio.
1: Domani pomeriggio insieme a Sandro Fuffo Bernardini dalle 18 alle 21.
0: E poi lunedì chiaramente tornerà anche Tatiana nella versione originale di Gagarin con Nicole e Fuffo il weekend. Vabbè, ma poi vi racconteremo tutto, sarà bellissimo. Grazie mille Niki per questi giorni insieme.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Ma soprattutto io so che tu questi giorni sei venuta in diretta la mattina solo per avere un'occasione, una scusa per incontrare Giuliano Leone.
1: Esattamente, ve lo lasciamo. Ciao tutto quanto per le prossime ore. Ciao.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato Gagarin. Gagarin.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: hai Fizz Pandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, gruppo rosati.it.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
7: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: ...24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
14: I like it.
13: Questa è Radio Rock.

0: chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi, essendo giovedì, come sapete, c'è la rubrica The Great Gig in the Sky, ossia le performance dal vivo, la musica live, che potete anche richiedere al 3899 106 600. Prima di tutto un po' di Dave Matthews Band, What Would You Say?
1: Radio Rock, back in time.

0: prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Social Distortion, The Way Things Were.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: gran bel singolo questo, The Social Distortion, The Way Things Were. Novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it, 13:13 di giovedì 21 maggio, in compagnia di Giulianino Leone, con voi fino alle 15 per due ore all'insegna della musica live. Intanto un po' di saluti, il solito cafone, perché non ho altre parole per definirlo, ah sì, ce l'ho, volgare e villano, che scrive: buon pomeriggio Dot Inge Gran Farabut Giuliano. Grazie Luigi, ti salvi oggi per questa splendida citazione di fantoziana memoria. E poi c'è chi scrive: buon pomeriggio Giuliano, a Alberto. Per molto tempo non ho più potuto ascoltare la tua trasmissione in diretta. Non potevo più farlo durante il lavoro, la ditta ha cessato l'attività e casini vari. Ora almeno per un po' lo potrò fare nuovamente. Io ti auguro di non farlo più, in realtà. Ti auguro di trovare quanto prima un nuovo lavoro anche più bello del precedente. Un saluto dal momentaneamente, cosa che ti auguro, disoccupato Alberto da Firenze. Alberto caro, intanto ti mando un abbraccio, pur essendo di Firenze, insomma, e ti auguro, insomma, ogni bene, ogni fortuna. Fammi sapere, insomma, poi come procedono le cose. Per un po', io, vabbè, mi piace il fatto che tu possa riascoltarmi, ma non più di una settimana, 10 giorni, poi si ritorna al lavoro. A proposito di Alberto, a proposito di Firenze, alle 14 ci facciamo una piccola chiacchierata con gli Spleen, gruppo di Firenze, appunto, che interverranno qui a Radio Rock dalle 14 in poi. Va bene, allora, le vostre richieste, le vostre proposte musicali per quel che riguarda la musica live, i concerti leggendari, ma nel frattempo vi devo ricordare che Radio Rock sbarca in TV, la vostra radio preferita, la potete ascoltare e guardare. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it. Andate su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.
1: Okay, she says, I bet you look good on the dance floor. Don't believe me, I...

The Arctic Monkeys dal vivo con A Bet You Look Good on the Dance Floor. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Buongiorno Sire, si può sentire qualcosa di Counting Crows? Sì, tra l'altro dovrebbero tornare qui in Italia. Poi c'è chi scrive Nadia, buon pomeriggio, bellerimissimo Sire, bellerimissimissimo e stra fighi e rimissimo sono io. Da una pensionata più o meno, io pensavo fossi in pensione già da 35 anni, vabbè, quando ci vai, quindi a breve, vabbè, dai, l'ho trovata, dai, qua di Counting Crows dal vivo nel 97 con Mr. Jones.

Counting Crows in versione unplugged per questa Mr. Jones dal vivo a New York nel 97, richiesta al 3899106600. Io poi la voce di Adam Duritz la adoro, soprattutto dal vivo. Me l'avevano chiesto, non mi ricordo chi. Star Sailor, Silence is Easy, dal vivo, sì, si può fare. Voi continuate con le vostre proposte, le vostre richieste per la musica live del giovedì di Soul Driver. Poi, ripeto, dalle 14 per una piccola chiacchierata con gli Spleen, quindi rimanete sintonizzati sui 106.6 di Radio Rock. Allora vediamo, grande Sire, grazie per i Counting Crows. Ah, ecco, era Giorgio ad averli chiesti, almeno mi hai aiutato, così posso ringraziarti. Va bene, 3899106600 le vostre proposte, e ce ne andiamo in pausa sempre con la musica live.

You're very kind. Thank you for having us. I'll see you in the bar.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Sei su Radio Rock.
8: More music now.
7: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
1: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo giovedì 21 maggio con i Van Halen di Panama.

0: Penelen a Radio Rock con Panama, che anticipano la novità delle 13.30 che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Tratta di Aldair del Piotta.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio

0: Viotta con Aldair, tra le novità in alta rotazione sui 106.6 di Radio Rock, 13.39 di giovedì 21 maggio. Giuliano con voi fino alle 15 per la rubrica The Great Gig in the Sky, la musica live di Soul Driver, un po' di richieste, un po' di proposte al 3899-106-600. Ciao, scrive Sergio, che ne dici di riascoltare Snuff di Corey Taylor, Slipknot? Dal vivo, ovviamente, sì. Va bene, perché no? È un po' che non la riascoltiamo. Poi ancora, Davide.
1: Che ne dici di un bel unplugged Korn e Robert Smith?
0: Bello,
1: di Cure,
0: bello, bello, bravo Davide, bravissimo Davide, lo vedi? Oh, poi ancora, ciao, mi scrive Elisa. È troppo chiedere Sky is Over di Sergi Tankian, la canzone che abbiamo ballato io e mio marito al nostro matrimonio. Grazie, Elisa da Torino. Elisa, tu addirittura vuoi ricordarti quel momento? Va bene, no, magari è stato un bel matrimonio come mia, io non credo. Vabbè, niente, Sergi Tacchia, dal vivo. Potete ballare e mandarmi un video al 3899-106-600? Sto mettendo la vostra canzone, Sky's Over, dal vivo.

Over dal vivo, ovviamente, Sergi Tankian, per ricordare quel momento romantico del ballo cheek to cheek, un lento al matrimonio di Elisa e suo marito. Io sono ben felice quando me le giustificate anche le richieste, quindi spero che abbiate continuato a ballare fino adesso, cara Elisa, e oltre anche. Vediamo chi c'è. 3899106600. Andrea dice: questa canzone mi riporta indietro di almeno 30-35 anni. Quindi presumo i Van Halen, no? Con Panama, perché poi le altre canzoni che abbiamo passato erano tutte più recenti. Grande Arpiotta, scrivono. Bellissimissimissimo Sire, scrive Tony. Ma che ne dici di Stone from the Sky, The New Roses? Ma credo di averli già passati proprio con Stone from... non mi ricordo, fatti a ricordo, vabbè. Vediamo. Allora, mi avevate chiesto anche, se non sbaglio, me lo son perso. Era qui fino a un attimo fa, mi son perso, ce l'ho. Cioè, ma perché sta succedendo questo all'improvviso? Ah, ecco, ce l'ho, vabbè, eccola qua, dai. Era Corey Taylor, Snuff dal vivo.

0: ovviamente dal vivo questa splendida versione unplugged di Snuff, rifatta da Corey Taylor, e poi è lui che l'ha, credo l'abbia scritta proprio lui. Va bene, dai, sentiamo un po' di messaggio. 3899 106 600, sentiamo chi c'è un attimo, perché sono qui da solo, ecco, diciamo, vai veloce.
1: Ciao Giuliano,
0: sono io, ciao Gaetano.
1: Un bel ricaccione.
0: Sì, vai, che vai.
1: Dici di July Morning,
0: sì,
1: di Uriah Heep, da Live,
0: sì,
1: del 1973 se non sbaglio.
0: Va bene, Uriah Heep, bellissimo, mi piacciono. Poi
2: no, vabbè, Giulianino, guarda, sono entrata in macchina che stava passando il Piotta,
0: ecco.
2: E mi era venuto in mente di chiederti Snuff dal vivo.
0: L'attirenza qual è?
2: Adesso la sento, no, non ci posso credere.
0: Non ci posso credere. L'attirenza tra il Piotta e Corey Taylor mi sfugge, però entrambi bravi, entrambi i miei amici. Allora, Sire, una qualsiasi parla degli Obscure Sphinx, Missy Vettone. Bravo, bravo, bravo. Oh, brava, perché non capisco, siete in due nella foto, un maschietto e una femminuccia, se si può dire ancora così. Va bene, continuate le vostre proposte, le vostre richieste. Questi sono i Nirvana.

0: La splendida cover dei Nirvana di questa Lake of Fire dei Meat Puppets, tratta ovviamente dal famosissimo Unplugged in New York, che come dico spesso si staglia al terzo posto dei miei Unplugged preferiti di tutti i tempi. Lo ripeto e lo dirò sempre finché non arriverà un Unplugged che sto dicendo. Patrizia scrive: era per dire che non avevo sentito le richieste fatte prima del Piotta. Comunque avevi in mente di richiedere appunto Corey Taylor con Snuff. Poi Tony ci tiene a precisare che lui è il maschietto. No, te lo chiedevo perché e poi sfoggia anche il tatuaggio di Nirvana, vabbè. Te lo chiedevo perché io avevo una compagna di banco alle medie, Antonella, ma tutti chiamavano Tony, quindi potevo no, cadere nel tuo tranello. Buon pomeriggio, Amy Winehouse, Monkey Man, mi chiede Andrea, vediamo, sì. E Nadia invece scrive: e questa come si ballerebbe? Come dei tarantolati? Riferito a cosa? Sky is over. Si balla lento, cheek to cheek, per celebrare un momento d'amore. Ma Nadia, si è diventata arida con l'età. Da almeno 120 anni non sei più la stessa, perché hai perso quello spirito romantico che ti contraddistingueva. Va bene? Parte le minchiate, 3899 106 600, le vostre proposte per quel che riguarda la musica live. Ce ne andiamo in pausa col Just for Fun, poi torniamo alle 14 come annunciato con una piccola chiacchierata insieme a Samuele degli Spleen.
1: Just for Fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni,
2: Rerre Gaigim, i guerrieri sono schierati.
3: Bene, o Plifildic il valoroso. E gli Ukri?
2: Aspettano una nostra mossa.
3: E noi li faremo aspettare. Guerrieri, mantenete la posizione!
4: Sì!
5: Intanto, nell'avamposto degli Ukri.
6: Sanguinario Sepperned, i guerrieri sono schierati.
7: Bene, Lechinomallodrat, e gli Unni?
6: Aspettano una nostra mossa.
7: E noi li faremo aspettare! Guerrieri, mantenete la posizione!
8: Sì!
5: Due giorni dopo, nell'accampamento degli Unni.
3: Ancora fermi? Mantenete la posizione!
9: Scusate, posso andare in bagno che mi scappa?
3: Belmi la pippa, ma proprio adesso! Dobbiamo mantenere la posizione!
10: È schifo la pizza!
11: Asifilitico!
9: Vabbè, dai, allora me la faccio addosso.
5: Una settimana dopo, nell'avamposto degli Ukri.
12: Truculento Sepperned, un messaggio da parte di Re Gaigim, re degli Unni.
7: Cosa dice?
12: Infamone Sepperned, dal momento che dopo 7 giorni ancora stiamo così, vogliamo fa che invece che il primo che si muove perde il primo che ride?
7: Che dite, famo così?
11: Sì!
7: Bene, dai messaggero, ora ammazzati.
12: Perché?
7: Perché hai letto il messaggio.
11: Uffa, mannaggia però.
7: Sto scherzando, faccio ammazzare solo quelli che leggono i messaggi segreti. Te sei cagata sotto,
3: Abbiamo riso.
7: E quindi?
3: E quindi abbiamo perso.
7: Cosa?
5: Uno per tutti, tutti per Unni.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Valigia pronta?
4: Sì.
3: Documento preso?
4: Certo.
3: Bagaglio a mano?
4: Eccolo.
3: E il parcheggio?
4: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
5: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione. Ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Rock News, edizione del pomeriggio.
13: Apriamo oggi con Devin Townsend, che in vista dell'uscita di The Motel 29 maggio per Inside Out Music pubblica una doppia anticipazione dal nuovo disco, condividendo gli inediti Prepare the War e The Dog Shit. Disponibile da subito nei formati CD e vinile, l'album, suddiviso in tre parti distinte, vede la partecipazione della North Netherlands Orchestra and Choir, oltre che di Steve Vai e Anneke van Giersbergen. Proseguiamo con i Bertut, l'annuncio dell'unica data italiana della formazione metalcore statunitense, nel programma il 29 settembre alla Fabrique di Milano con Silverstein e Kingdom of Giants in apertura. I biglietti saranno disponibili in prevendita generale dalle 10 di domani, 22 maggio, sui circuiti autorizzati Ticket One, a partire da 40 euro escluse le commissioni. I Free Tesla, che sempre in tema di prossime pubblicazioni, presentano un nuovo estratto dall'atteso Homage in uscita il 17 luglio. Si tratta della cover, del classico dei Queen, Spread Your Wings, già disponibile sulle principali piattaforme digitali. Composto da 15 brani, l'album includerà un solo inedito, Never Alone, accanto a riletture di pezzi di

0: Maybelline.
1: 1970.
0: Crosby, Stills, Nash & Young rilasciano il brano di protesta Ohio.
1: 1971.
0: Marvin Gaye pubblica il suo 11° album in studio, What's Going On.
2: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: I'm back.
2: Soul Driver. A spasso con Leone.
3: We are Radio Rock.
4: Apriamo la seconda ora di Soul Driver per questo giovedì 21 maggio insieme ai Doors di People Are Strange. Radio.

0: Doors a Radio Rock con People Are Strange, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per gli Editors, Call It In.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Si chiama Call It In, loro sono gli Editors in alta rotazione sui 106.6 di Radio Rock. Potete continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. Sono 11 minuti dopo le 14 di questo giovedì 21 maggio in compagnia di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, e come ampiamente annunciato facciamo una piccola chiacchierata con gli Spleen, visto che domani uscirà il loro primo album, il loro debutto per quel che riguarda proprio l'album completo, che si chiama Gush. Parliamone in questo momento con Samuele. Ci sei Samuele?
1: Sì, ci sono.
0: Oh, ciao Samuele. Ciao, come stai?
1: Tutto a posto, grazie.
0: Dove siete in questo momento?
1: Siamo da Contempo.
0: Ah, da Contempo. Infatti il disco esce proprio per la Contempo Records, esatto. E si chiama Gush. A Radio Rock vi conoscono già per quella magnifica versione della canzone degli XTC, Making Plans for Nigel. Io ho avuto anche il piacere di avervi qui e parlare proprio di quel brano, e come dissi all'epoca, mi aveva colpito sia la sfrontatezza nell'affrontare un classico, un capolavoro del genere, sia però il fatto di avervi visto e sentito a proprio agio con un pezzo del genere. Quindi vi rinnovo intanto i complimenti, caro Samuele. Poi non sono l'unico, perché so che è stato apprezzato in lungo e largo come singolo, come proposta. Parliamo invece del nuovo disco in uscita domani per la Contempo Records, esatto. Si chiama Gush. Partiamo subito dal titolo. Gush in inglese significa sia zampillo, eruzione, sia entusiasmo. Mi vuoi parlare un po' di come è nato il titolo dell'album?
1: Sì, allora, principalmente per spiegare il titolo parlerei delle canzoni e dei brani, sì, che saranno presenti in quest'album, nel senso che sono come una raccolta di tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora. Quindi questo far uscire i pezzi in questo modo riprende un po' diciamo, utilizziamo in metafora quella di una pianta che, sì, spara fuori i propri semi nel momento in cui sono maturi, e noi sentivamo il bisogno e l'esigenza di, diciamo, spargere e piantare, quindi, i nostri primi semi, che, sì, sono questi primi pezzi, in modo tale da fare da fondamento a quello che è il progetto. Quindi Gush c'ha proprio questo significato qua, sì, cioè l'uscire fuori con violenza.
0: Esatto, di vedere i vostri frutti seminati, esatto, nel corso della vostra poi giovanissima carriera. Siete nati nel 2019, il vostro primo concerto 2022, e poi questo è il primo vero disco. Parliamo, grazie, subito della realizzazione. Allora, so che i testi li hai scritti tutti tu. Come è nato? Prima il testo, l'arrangiamento, raccontaci un po'.
1: Ma di base, diciamo, su questi brani qua la maggior parte sono scritti, cioè, alcuni addirittura ancora risalgono a quando c'era solamente un duo, io e Matteo il batterista,
0: sì,
1: e che poi abbiamo riarrangiato in quattro con gli Spleen. E di base, diciamo, la realizzazione dei pezzi è sempre quella di, magari io trovo le prime parti di chitarra, ci scrivo sopra il testo, poi dipende, insomma, tipo per altri pezzi come My Good Seeds o, non so, You Mean, che è un brano un pochino più nuova, il testo viene un po' fuori col pezzo una volta che si crea, mentre in altri casi ho delle idee, diciamo, di testi che mi scrivo e poi, diciamo, le rielaboro per inserirle all'interno di un pezzo, di un brano. Quindi, diciamo, la realizzazione più o meno è stata questa.
0: Ok, quindi comunque sì, nasce dalla tua penna, Samuele Riccucci, che poi cantante e chitarrista degli Spleen. Io direi, visto che l'hai nominata, vorrei far ascoltare già a chi è in ascolto su Radio Rock proprio You Mean, e poi ne parliamo, okay, nello specifico. Rimanete, perfetto, lì.

0: Splin a Radio Rock con You Mean, con un tiro veramente pazzesco, come stanno anche riscontrando gli ascoltatori di Radio Rock al 3899 106 600. Questo brano appunto in questo momento sotto la mia voce. Allora Samuele, intanto complimenti, ecco. Questo veramente veramente un gran tiro, poi i riferimenti. Grazie. Al rock grunge sono anche molto evidenti, si sentono Nirvana, Foo Fighters, Smashing Pumpkins, Radiohead, Mercy Playground anche. Un bel melting pot di tutto quello che sono state le vostre, la musica che ascoltavate che è stata di ispirazione. Mi puoi raccontare un po' di You Mean e di tutti i temi trattati nell'album?
1: Molto volentieri. E You Mean, tra l'altro, è secondo me la traccia che va un po' a spiegare quello che diciamo possiamo trovare il concept all'interno dell'album.
0: Sì.
1: Perché You Mean è una crasi tra humans e mean, quindi sì. Esseri umani e cattiveria, ed è un'osservazione, diciamo, abbastanza così, diciamo, decadente, però secondo me delle volte un po' realistica, di quella che è un po' una sfiducia verso il genere umano.
0: Certo.
1: Quindi tutto l'album in sé, in maniera, diciamo, delle volte un po' più violenta, altre volte un pochino più calma, diciamo, forse nostalgica, parla un po' di questa impossibilità di continuare a riporre speranza nell'essere umano, naturalmente con l'idea di contrastarla, però è un'osservazione, diciamo, che tira fuori la rabbia un po' di questo tipo di osservazione.
0: Certo, no?
1: E You Mean in sé, essendo proprio il punto, secondo me, chiave a livello significativo di quest'album, parla proprio di questo, ovvero di tutto ciò che diciamo l'essere umano fa, ma in generale di quanto sia assurdo il fatto che davanti all'onestà, davanti alla bontà, molto spesso ci si fida molto meno rispetto a quando si trova davanti a noi una persona invece molto diciamo cattiva e abituata, diciamo, a vivere in un mondo che necessita di questa cattiveria per andare avanti. Quindi quello che ad esempio dico poi nel ritornello è appunto: tienimi la schiena perché devo combattere il terreno, che è inteso l'umanità, combatto il terreno per piantare i miei semi della speranza, ma ormai non c'è più niente da fare perché è un terreno arido.
0: Certo.
1: Quindi questo è il significato di base di You Mean.
0: È comunque di tutto l'album, che è permeato, come dicevi, esatto, tu, da questo sentimento decadente, a partire anche dal nome del gruppo che avete scelto, che Splin, insomma, la dice lunga su tutto quello che poi sono i vostri temi. Parliamo, prima di passare poi il secondo brano, che è WYEDFM, ho detto bene, che è un acronimo.
1: Would you ever die for me?
0: Ah, ok. Would you ever die for me? Che sentiamo tra pochissimo. Parliamo anche della parte live. Voi tutto l'album l'avete già presentato dal vivo, avete avuto, sai, come si dice di solito, il warm up per il tour che ne segue. Se c'è stato questo primo concerto di fronte al pubblico, come hanno apprezzato, e se l'hanno fatto il pubblico, insomma, come è stato accolto?
1: Diciamo che di base, essendo, come avevo detto prima, un album che racchiude un po' tutto che abbiamo fatto fino ad ora, abbiamo avuto il modo di presentarlo, ma mai in maniera ufficiale come raccolta, sì, di un album. Allo stesso tempo, diciamo, abbiamo sempre suonato questi pezzi qua, quindi il riscontro ci è sempre piaciuto, diciamo, la gente sembrerebbe appunto coinvolta in queste sonorità e in questo tipo di live che portiamo avanti da un po'. E sarà molto interessante farlo, perché faremo uno showcase il 23, questo sabato, al Lumen a Firenze, dove presenteremo ufficialmente l'album e lo suoneremo dall'inizio alla fine, senza pause o cambi di scaletta.
0: Ah, proprio. Quindi, from, diciamo, start to finish, sì, tutto intero.
1: Esatto.
0: Sì. Intanto piovono i complimenti, te lo dico, Samuele, c'è anche chi scrive grandissimi Splin, mettici anche dentro i Soundgarden come riferimento, sì, anche quello.
1: No, grazie mille.
0: Insomma, bei complimenti. Dicevamo della dimensione live, tu hai già accennato il fatto che diciamo il tour che seguirà l'uscita dell'album, ripeto, domani, Gush per la Contempo Records, domani 22 di maggio. Il tour parte proprio da Firenze il 23 maggio, e poi toccherà Genova, Rignano, Verona, Roma anche. Ecco, Roma come opening per il Litfiba, per poi le successive date. Ti volevo chiedere, come vi sentite nei, nei confronti del fatto di aprire un gruppo importante, leggendario poi della vostra stessa città, aprire per il Litfiba? Siete più esaltati o vi state cagando sotto?
1: Beh, di certo sarà intanto il confronto con una band leggendaria in questo modo, diciamo, è sempre tosto, nel senso, è sempre molto interessante, ma allo stesso tempo giustamente siamo davanti a dei mostri della musica italiana, della musica in generale. E poi dall'altra parte ovviamente la mole di persone saranno a vederli.
0: Eh certo, sì sì,
1: questo tipo di... non abbiamo mai calpestato palchi così grossi.
0: Poi è un tour importante del quarantennale di 17 Re, quindi richiamerà veramente tanta tanta gente.
1: Sì, no, infatti insomma, da questo punto di vista siamo molto emozionati. Devo dire che secondo me c'è un... c'è quell'agitazione giusta,
0: sì,
1: che ci deve essere.
0: Sì, io ho usato un termine un po' più volgare, però certo, agitazione, ma anche tanto stimolo.
1: Esatto, sì.
0: È una cosa
1: ovviamente
0: molto stimolante. Diciamo, e poi ci saranno... beh, immagino, ci saranno anche date a Londra, a Bolton, comunque nel Regno Unito. Non è la prima volta che suonate lì, vero?
1: Non è la prima volta, è vero, sì. Siamo stati a dicembre di un paio d'anni fa per la prima volta a Londra a fare due o tre date, e grazie a quelle date poi abbiamo avuto la possibilità di partecipare al Rebellion Festival l'estate. E quest'anno, in un'occasione, diciamo, della data del Rebellion Festival che ci hanno richiamato, che sarà il 7 agosto, riusciamo,
0: sì,
1: a fare un paio di date prima di arrivare lì a Blackpool, una a Londra il 4 agosto all'Open Anchor, sì, e una invece il 6 agosto a Bolton, al The Ramp.
0: Sì. Al The Ramp
1: sarà molto,
0: sì,
1: interessante.
0: Ma come suonare con un pubblico diverso da quello italiano? Com'è l'impatto?
1: Devo dire che per fortuna, come è anche abbastanza noto, in Inghilterra tutta la musica viene abbastanza apprezzata, nel senso è riconosciuto il ruolo del musicista in qualche modo, quindi nel momento in cui uno si va a confrontare con un pubblico che, diciamo, può avere sia per un passato, diciamo, a livello per le nostre sonorità, può essere molto critico, dall'altro è molto stimolante quando effettivamente la gente è molto coinvolta, come abbiamo visto nelle scorse date, quindi è sempre emozionante, assolutamente.
0: Perfetto, allora, prima di salutarci, due parole sul prossimo brano che appunto l'acronimo WYEDFM.
1: Perfetto, sì, il pezzo si chiama Would You Ever Die For Me, quindi sì, moriresti mai per me,
0: sì.
1: E di base, nonostante possa sembrare una canzone d'amore, volendo può essere interpretata anche così, non è un amore tra due persone, ma io l'ho sempre intesa come un amore tra la realtà dei fatti e l'etica che una persona vuole portare avanti. Bello. Quindi moriresti mai per sacrificarti alla tua etica, oppure il dubbio è posso effettivamente vivere senza seguire la mia etica perché ho paura di morire? Quindi, diciamo, il compromesso che uno fa o non fa nel momento in cui si scontra con la propria etica. Naturalmente per me la risposta è: io sì, morirei per la mia etica, perché è quello che effettivamente ti permette di vivere, e quindi da lì poi si sviluppa il mio pensiero. Però, come in praticamente tutti i pezzi, lascio sempre molto aperta la risposta, non faccio non decreto, ecco, la risposta,
0: certo,
1: generale, univoca, ci deve essere. Naturalmente ne preferisco una, ecco, però questa è un po'...
0: Perfetto.
1: È un po' la situazione di Would You Ever.
0: Samuele, allora intanto ti ringrazio e vorrei anche presentare il resto degli Spleen, a parte Samuele Riccucci, appunto, chitarra e voce, c'è anche Matteo Innocenti alla batteria, Olmo Fantini.
2: Salve.
0: Ciao Matteo.
3: Ciao.
0: Olmo Fantini alla chitarra.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Olmo. E Alberto Sanna al basso.
3: Ciao a tutti.
0: La lineup degli Spleen. Io vi ringrazio, vi invito anche a venire qui a Roma per una chiacchierata vis-à-vis, ricordo appunto l'uscita di Gush per la Contempo Records domani, 22 maggio, e poi partirà il tour. Troverete tutte le date. Mi dai, Samuele, un po' di contatti, perché qua c'è gente che chiede Rignano dove? È un attimo, allora vi do tutte le coordinate per poter seguire gli Spleen dal vivo. Dove vi possono seguire? Sui social?
1: sui social, sì, sì, diciamo su Instagram, è il nostro canale principale dove postiamo tutte le news. E ci potete trovare a Spleen Sound, Spleen scritto S-P-L-E-E-N Sound, tutto attaccato.
0: Tra l'altro c'è chi scrive: Giuliano perdonami, ma nell'intervista si percepisce un accento toscano, come la mettiamo? Adriano, gli Spleen sono gli unici toscani che mi sono simpatici, ecco, la metto così. Ragazzi, grazie, vi abbraccio, vi auguro grazie tutto il meglio ovviamente, e ci vediamo in giro, poi quando venite qui a Roma sarò ben felice di ospitarvi qui a Soul Driver. Grazie
1: molto
0: ancora,
1: grazie
0: Gush domani per gli Spleen, ciao.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: gruppo 0100.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Romana Auto.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra.

0: Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 21 maggio che si apre con i miei adorati Pixies, Gouge Away.

0: Gouge Away Pixies, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Rolling Stones, In the Stars.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: Rolling Stones a Radio Rock con il nuovo singolo In The Stars, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Vi separano poco meno di 20 minuti dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, e posso dire anche la mia. Sto parlando ovviamente di Antipop con i tre geni assoluti della radiofonia, Valerio, Emanuele e Giampiero. Con voi subito dopo Soul Driver dalle 15 in poi. Nel frattempo gli ultimi 20 minuti da dedicare alla musica live e ai vostri messaggi. Proviamo a sentire chi c'è, veloci però, veloci. Andrea,
1: sì,
0: vai.
1: Buonasera.
0: Eccoci.
1: Senti, okay. Fuori tema proprio.
0: Sì,
1: ma
0: vai.
1: Mi servirebbe un consiglio.
0: Su cosa?
1: Per un bel film a tema sportivo al cinema adesso.
0: Sì.
1: Che me potresti consigliare?
0: Allora, c'è Torricelli Cuore Bianconero, esce proprio stasera. Stasera in tutte le sale di poi si sa che l'Italia è tutta bianconera, quindi cercalo e va. Posso più, non ne posso più, sono sfinito, sono proprio sfibrato. Davide scrive: buon pomeriggio Giuliano, caro, ma ci regge una splendida per me In Viaggio, bella versione unplugged dei CSI? Se sì bene, se no bene uguale, un abbraccio Davide. Allora Davide, io penso che avevo intenzione di passare da quella meraviglia di dell'unplugged che era un po' inquiete, proprio inquieto e memoria di una testa tagliata per intero, però ci devo pensare perché dura 20 minuti, poi il giorno in cui mi cacceranno, che avverrà a breve, me ne andrò con stile, diciamo, passando quella meraviglia. Poi vai, chi c'è?
2: Tu che ves, che? Non ti preoccupa, ciao.
0: Bella,
2: che cos'è? Pure. Ciao.
0: Sì, alla Juve, sì. Ciao eccellenza, live The Pearl Jam dal vivo da dedicare a un amico che ho trascinato al loro concerto a Roma nel 2018. Lui non sapeva nemmeno chi fosse, ma che amico è? Ma nel 2018 non conoscere i Pearl Jam, vabbè. Ma alla fine ha talmente sbroccato che voleva comprare tutto il loro merchandising, compresa la bandana. Quindi anche un amico di buon gusto, andare in giro con la bandana. E poi buongiorno e un saluto a tutti voi, Giuliano 15, Leone 15esimo. Ma che vuol dire? Ma perché non c'è numero di telefono in questa pagina di Facebook in Radio 3? Chiedila a Radio 3, non chiederla a Radio Rock, io che cacchio ne so. Comunque, boh, provata. Io non so niente, niente. Comunque, vi ricordo una cosa molto bella. Ce l'ho. È qui. Ossia, Roma Distorta presenta venerdì 22 maggio, quindi domani, Ponte del Diavolo, Aganur e Sonum. In occasione della pubblicazione del loro secondo attesissimo album, i torinesi Ponte del Diavolo tornano sui palchi con una tappa imperdibile al Traffic Live di Roma. La band, capitanata dall'istrionica Erba del Diavolo, mescola new wave, post-punk, black metal e doom in uno stile unico e coinvolgente. Con loro anche Aganor e Sonum al Traffic Live di via Prenestina 738, e inoltre Ereb Altor, Linea e Down of the Dark Age al Mr. Folk Festival. Tutte le info le trovate su www.romadistorta.com.

Il veleno della natura, ponte del diavolo qui a Radio Rock, dove c'è anche chi scrive al 3899 106 600. Ciao, mettici anche i Soundgarden per quel che riguarda gli Spleen. Ho altro motivo per cui adoro gli Spleen, oltre al fatto che già l'idea che giovani ragazzi facciano musica, tutto maiuscolo, è davvero rincuorante per il panorama musicale attuale e del futuro. C'è speranza, allora, grandi ragazzi, sempre così e oltre. Scrive un bel messaggio Vale, e io girerò direttamente a Samuele, per sì, sicuramente gli fa piacere. Allora dai, ultimi minuti da dedicare alla musica live, in questo caso Pearl Jam dal vivo con Alive.

0: E Anto scrive: quando il mio amico ha ascoltato questa canzone al concerto è rimasto colpito come se gli avessero sparato al cuore, immagino. Grazie mille Giuliano, ti voglio bene, ma grazie a te per avermela chiesta. Hai capito sti fiorentini spleen, Sire? Lui gli dai una lira, ai toscani invece anche lì si muove qualcosa, ma è un bene, è assolutamente un bene. Va bene, com'è bene che io me ne vada, mantenente è tosto, e lasci spazio ai tre ragazzi di Antipop con voi dalle 15 alle 18, mentre noi ci diamo appuntamento a domani per l'ultimo giorno della settimana insieme a Soul Driver. Domani poi vediamo cosa inventarci. Nel frattempo vi ringrazio, vi saluto e vi lascio appunto con Valerio, Emanuele e Giampiero con voi dalle 15 alle 18. Grazie a tutti, vi voglio bene, non lasciate i 106.6 di Radio Rock. Domani venerdì. Ciao, buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Soul Driver.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Spandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
9: Get into the best.
10: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock.
1: Giovedì 21 maggio 2026, questa è Antipop, bene sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulio al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te, ciao, Valerio, ciao. Cesari, buon giovedì cari amici radio ascoltatori, buon pomeriggio soprattutto a Giampiero Giulio.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, un saluto al vicinissimo ma lontano Biordo Michelotti, ma soprattutto un saluto grande a All the Birds, all'ascolto dei 106.6 di Radio Rock.
4: Ciao Gian.
1: Ehi là, oggi è un po' sopra del montano.
3: Vabbè, però dai, delle volte ha fatto peggio. Poi sai, la radio è come la vita, dei giorni va meglio, dei giorni va peggio. L'importante è che tutti noi ci ricordiamo da dove siamo partiti.
2: Sì.
3: Da quel bambino piccolo che accendeva le radio in giro per casa.
2: Bravo.
1: No, che poi alla fine non ne avevo così tante.
2: È comune. È comune come pensiero, poveri. Capito?
1: No, sì, sì, stereo, poi.
2: È comune come pensiero, no, quello di dire: noi facciamo un lavoro, siamo un po' dei privilegiati, c'è anche tanto sacrificio dietro questo lavoro.
1: Beh, anzitutto dover fare 3 ore ogni giorno è un sacrificio, nel senso che noi non va bene.
2: Le facciamo de merda,
1: Lo so, però tanto dobbiamo stare qua dentro.
3: Emanuele mi si erge quasi a calciatore dicendo sì, va bene, noi per pietà guadagneremo pure tanti soldi.
2: La prigione dorata,
3: poi è visto che noi non possiamo uscire fuori di casa, che ci sono i fotografi che ci scattano le foto.
2: Emanuele
3: sono 42 anni che non fa una passeggiata.
1: Io non ho 7 cammini,
3: abbiamo il corso, no, 7 cammini ci può andare.
2: C'ho la galleria per il London Bar, perché se mi fermano mentre arrivo al London Bar
3: sta sotto la strada,
1: sta sotto la Tiburtina,
2: arrivo a Castel Sant'Angelo.
1: Vabbè, allora noi saremo appunto con voi forse fino alle 18, anche se essendo giovedì il penultimo giorno della settimana, magari abbiamo uno sprone ulteriore nel rimanere con voi fino alla fine. Ma comunque vediamo. Sicuramente iniziamo con i Muse di Hysteria. Radio

0: Siria, i Muse, con cui abbiamo iniziato con questa canzone le nostre tre ore di oggi con voi.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
0: Andiamo?
2: Beh dai, dai, facciamo anche oggi, tanto dobbiamo farla. L'abbiamo proprio di contratto. Senti, oggi facciamo una frase, dai, oggi facciamo una frase. Emanuele, mi raccomando, pronto a scrivere.
3: Sì, pronto. Io mi ero appuntato una
2: cosa. Non ti devi appuntare niente perché se...
3: Dice uno ci vede, ci mette del suo, no, prova, nel fare, ci prova, però
0: lui,
3: poi
0: lui fa così, fa per spronarti.
2: Ma sì, ma per
3: fare... Allora, se lo faccio poi non va bene.
0: Perché lo fai male, come... poi.
2: Era rosso malpelo, no, la storia di quello che ti mina, ma ti mina fin di bene.
3: Fin di bene, cioè.
2: Esattamente.
3: Che la sintesi è quella, è no? Ah, ti meno a fin di bene.
2: Ti meno a fin di bene. Senti, allora, io stavo facendo una riflessione fra me e me, guarda caso mi è venuta una rima, tu dici, sì, mamma mia, ma che
0: incredibile.
2: Cosa incredibile, quanto è voluta, non è molto voluta, ma che cazzo.
3: Quindi oggi è più una poesia.
2: È più una due parole.
3: Due parole. Che,
2: cioè, allora, la musica sta a Giuliano come l'architettura sta a Renzo Piano, così.
0: Arriviamo, no? Quindi è un po' il...
2: È un complimento oggi.
0: Ciò di cui lui è un massimo intenditore.
2: Beh,
0: no?
2: dell'architettura, sì, architettura barese.
0: Ah, non la musica.
3: Esatto.
0: Cioè, quindi no, la musica sta,
2: sì,
0: più,
2: no,
0: a Renzo Piano,
2: no,
0: che
2: no,
0: non...
2: No, sta anche a Giuliano. La musica è di tutti.
3: Vorrei dire una cosa. Proprio ieri, cioè il podcast... Abbiamo detto
2: pronto.
3: Renzo Piano. E tu hai detto, ah, ma che cazzo da è? Ma che c'entra, che c'entra? E oggi va bene? Chiedo, senza polemica.
2: No, no, ma anche io senza polemica ti dico se possiamo chiudere il microfono a Emanuele, che tanto vabbè, quello che doveva scrivere l'ha scritto.
0: Siamo
2: quindi,
0: così, dai.
2: Tutto sommato, anzi,
0: andiamo a mettere al prossimo pezzo.
2: C'è la novità, fare... è incredibile tutto questo.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: Hey.

0: 101, la nuova degli Europe.
1: Amici di Antipop, tifosi della Sbofarda,
0: eccolo.
1: Domenica, vittoria della Sbofarda contro il Tre Fontane, 4-2, combattuto e sofferto. 2-0 subito nostro, dopo un quarto d'ora, con una doppietta di Tomei.
2: Grande.
1: In 5 minuti ci hanno pareggiato. E quindi primo tempo chiuso sul 2-2, poi fortunatamente una bella punizione di strada.
2: Il solito bomber strada.
1: 20 gol quest'anno.
0: 20 gol.
1: E un gol direttamente d'angolo di Matteo Tuzzi ci hanno portato a vincere questa partita e a riprenderci il quinto posto in solitaria.
2: Bravi, bravi.
1: Adesso ultima giornata, domenica andremo in casa dei secondi in classifica, Albertoni, una bella squadra, forse quella che gioca meglio in assoluto,
2: devo dire. Albertone.
1: Una squadra di ragazzetti giovani che si conoscono da, appunto, dalle giovanili e che hanno fatto un gran bel campionato quest'anno. Dobbiamo fare un buon risultato.
2: Per mantenere
1: il quinto posto.
2: Un po' di entusiasmo, avete vinto.
0: Potete crederci già voi.
1: Un grande abbraccio.
3: Ciao.
1: E sempre forza Sbofarda.
2: Sempre forza magica Sbofarda.
3: Capisco che le tre, magari tre e un quarto, siano un orario in cui uno va a fatica, magari anche se troppo allegro, sfarzoso e quant'altro.
0: Un po' la pennica.
3: Però se ti arrivi, avete vinto 4-2, dovete vincere, mi raccomando. Dai.
2: Avete vinto, infatti, un po' di carica su. Entusiasmo, ritmo.
0: Ma aspettavo anch'io un po' più di felicità, insomma, anche perché era un po' che non vinceva la Sbofarda.
2: Sì,
0: che gli andava pareggiava ultimamente.
3: Vero.
2: Vabbè. Vai.

0: Join the Blood, Distillers, la radio è come la vita, ci scrivono al 3899 106 e 600. Ogni tanto va meglio, ogni tanto va peggio, l'importante è ricordare che prima o poi finisce.
1: Yeah.
0: Anche un po' tetra come affermazione, questo lo scrive Emanuele.
1: Non è Voltaire,
2: sono
1: so,
2: io, l'ho scritto
1: Voltaire,
2: io.
0: No, è proprio Emanuele.
2: Io l'ho scritto, io l'ho scritto io.
1: Ah, sì, però è una bella parola, c'è cioè una bella frase, mi sembra. Perché
2: sì,
1: che
2: sì,
1: c'avete da di contro?
0: Cosa? No, beh, tutto nella vita prima o poi finisce. No? Inizia, c'è uno svolgimento e poi.
1: Ma perché
0: cioè,
1: mi stai a dire che qualcuno di noi tre non verrà riconfermato?
2: No, no. Questo l'avete detto. Ogni volta è una scoperta, capito?
0: Beh,
2: questo non
0: prima
2: possiamo
0: o poi
2: saperlo.
0: Anche Antipop finirà.
1: Vabbè, quello
2: possiamo
1: sì, quello
2: saperlo. Senti, mandiamo anche un abbraccio al nostro Mauretto.
1: Grande Mauretto!
2: Che manda un messaggio: parrucca Vegeta Dragon Ball. Praticamente. Ah. Cioè, questo tizio che vende o compra una parruca,
1: sì. Ma la venderà, immagino. Io me la comprerei.
2: Questa
0: Super Saiyan 3,
2: bella, vedi?
1: Quanto
2: male.
1: Costa?
0: 85 euro. Usata solo un giorno, fatta a mano. Si vede
2: sì.
0: anche, devo
2: sì,
0: dire.
2: Sì.
1: Ma è bella? Merita?
2: Ti ho fatto vedere la foto.
1: Non la vede, Emanuele.
2: Un attimo, aspetta.
0: La cosa migliore è lui che la indossa. Comunque,
1: ma fa ride, guarda questo. Ti mette le cose lontanissimo. Che non vedi?
2: Lontanissimo. Ah, vieni qua e vedi.
1: È spostato, no, no.
0: Devo fare apposta.
1: Però c'è. Che è brutta, mi sa.
2: È brutta forte questa effetti. Però
1: mi sa che
2: 85.
1: Mauretto o ce la smezziamo, che non so, la dividiamo un quarto.
0: La compri te ci apre.
1: La compri te.
2: Perché sono quattro? Che c'entra?
1: Te non la vorresti?
2: Perché me la devi comprare?
1: Ma con tutti i soldi c'hai.
2: Vabbè, quello è un altro discorso, però.
0: Allora, che lui vuole sottolineare che già c'hai i capelli tipo Super Saiyan.
2: Io mi metto, cioè,
1: ma lui
2: attacca,
1: è
2: allora
1: quello
2: c'ho
1: che ha i capelli più Super Saiyan.
2: Sì, sì, volendo sì, volendo sì.
1: Il trio.
2: Senti, e pensa che oggi è il mio compleanno, ci scrive sempre Emanuele. Vabbè, e che te serve?
1: Emanuele, tanti auguri, che vabbè, metti tanti auguri, gliela cantiamo, dai.
0: Tanti auguri, però non te pensai che per questo ti passiamo una canzone.
1: No, però gli cantiamo tanti auguri.
0: Ma quello lo facciamo,
1: c'è anche la versione quella dance.
2: Bella, incredibile.
1: Quella è molto bello, allora tra poco mo ci organizziamo.
2: Ci organizziamo.
0: Attimo da ritrovare, eccola qua.
2: Ce l'abbiamo?
1: Ma ce l'hai già?
2: Ah, Fortunello
1: lo vede. Valerio, incredibile.
0: Lo dobbiamo solo spostare.
2: Io devo colorare solo un
1: io
2: po' di più.
1: L'altro giorno per trovarla, due ore, alla fine.
2: Eccola, ecco, questo è soltanto per il nostro.
1: Quindi Emanuele.
2: Emanuele,
1: Emanuele non comando. Quello del London Bar.
2: No, no, non altro.
1: Tanti auguri a te.
0: Vabbè, fin qui.
1: Tanti auguri. Vabbè, questa non la ripeto perché
0: è quello.
1: Tanti auguri Emanuele, tanti auguri a te.
2: Un altro giro.
1: Che palle, quando fa due giri, guarda.
2: Tanti auguri.

0: Cioè, sono fatto attacchi sta batteria. La cosa più brutta che abbia mai sentito.
1: Emanuele,
2: tanti auguri.
1: Oh, adesso
2: noi ci cacciamo.
1: Fatti abbastare questo regalo.
0: Ha scritto che voleva
1: tanti auguri da noi. Mi renderebbe molto felice. Ecco.
0: Emanuele, sei triste secondo me, però.
2: Per tutto il resto ricorda c'è il London Bar.
1: Esatto.
0: Esattamente.

0: Everyone Blood, you got it, gli AC/DC più o meno degli esordi. Allora ci scrivono: la parrucca sì. poi serve per fare le travestite, ma neanche così nessuno vi carica. Del resto, come dargli torto Giancarlo da Roma, che tra qualche ora si farà pure una bella, vabbè, insomma,
1: farà del sesso,
0: vabbè, ma del sesso alla facciaccia nostra.
1: Allora Giancarlo,
0: immagino lui che mentre ha del sesso pensa a noi.
1: Allora, fare sesso da soli non conta, quindi nel senso non è che poi puoi raccontare al bar o ad antipop agli amici.
0: Esattamente, non rientra nel
1: quindi
0: conteggio,
1: lo quindi. Sappiamo tu no. non credo abbia mai fatto sesso, ma questo non è per sminuire
0: troppo, perché è così
1: il tuo, perché è così
2: troppo piccati da sto Giancarlo.
0: Che
1: no, ma no,
2: perché gli rispondete, io questo,
1: noi ci vogliamo bene con Giancarlo, la cosa è che
2: io lo conosco,
1: lui fa un po'
2: quindi...
1: lo sporone, quello che fa, che poi non fa niente, capito? Quindi è questo gioco dove lui millanta di fare cose e noi lo sbugiardiamo.
2: Che scrive sempre, ma è una cosa carina,
1: no? Ma perché è così?
0: Per provocarsi,
1: esatto, capito?
0: In realtà ci vuole bene, ma
2: è l'arte della provocazione.
0: Bravo. È il suo modo di dimostrarcelo che è un po' così.
1: Bravo, bravo, l'arte della provocazione.
2: No, ho capito, però gioca ogni tanto pure un come state, ma non per cattiveria.
0: E
2: ma
0: poi
2: no,
0: mica significa apprezzamento chiedere come state, come stiamo.
1: No, come state, poi nasce e muore lì. Invece lui dice di essere, capito, un grande, fa sesso tutto
2: lui
1: il giorno.
2: Diciamo il Bud Spencer della cattiveria,
1: no,
2: diciamo.
1: Lui è il Bud Spencer
2: di... Ah, già ho capito niente.
1: Esatto,
2: dai.
1: Lui è
0: quando lui prova a venirti incontro tu gli dai torto,
2: no, però è vero,
1: Devo dire sì per forza,
0: allora, ogni tanto
1: Ah sì, dai, sì, sì.
2: Oh. È il Melchiorre,
1: è quello che te
2: quello
1: pare,
2: quello che mi pare.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
3: La spesa?
4: Fatta.
3: La lezione di Pilates?
4: Fatta.
3: La visita al museo?
4: Fatta.
3: Lo screening per il tumore del colon retto?
4: Fatto.
5: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: E il rinnovo della patente?
6: Oh no!
7: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
8: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: me va tutto un po' più grosso?
8: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
12: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
2: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30. Ci sono i Fleetwood Mac con questa loro Dreams.

0: Dreams, Fleetwood Mac.
1: Ciao Antipoppi, la... come state?
2: Ah, vedi, grande.
0: Ci ha
3: vedi, vedi. Però non è stata... Allora, ciao Antipoppi, come state? Però... Siete i numeri uno.
0: Non tutti.
3: Numeri uni. Numeri uni.
2: Numeri uni.
3: Non so leggere.
2: Euro.
3: Scrivo pochissimo, ragazzi, ho sempre paura di disturbare, no, ma no, siccome no, no, non si può veramente fare a meno di voi,
2: bravo,
3: che siete la mia panacea,
2: bravo,
3: sentirvi sorridere e scherzare è davvero bellissimo. Grazie di tutto quello che fate.
0: Beh, nulla, rimanere qui fino alle 18.
3: Forse un po' troppo, è proprio bello passare del tempo con voi.
2: Ma Maurizio,
3: la cosa è reciproca.
2: Sì. È più bello passare del tempo con te.
3: Con te.
2: Che con noi. Cioè, fidati, guarda.
0: E anche tra noi
2: passare tempo,
0: è meno bello.
2: Guarda,
0: che
2: con noi, guarda, noi anche quando magari ci capita fuori onda che usciamo, no? Che fa birra, dopo un'ora, un'ora e mezza, se rompiamo le palle.
3: Sì, sì, è vero.
2: Noiose, vuol dire?
0: C'è da dire che noi solitamente, se stiamo insieme, dopo un'ora, un'ora e mezza, siamo già a un buon livello alcolemico.
2: Questo è
3: quello, sì, quello
0: se siamo parla dietro.
3: Però non dovremmo raccontarci così.
2: Sai chi è? È Emanuele che fa.
3: Fatto io.
2: E fa, prendiamo una biglietta. Una biglietta.
0: Emanuele fa sempre la finta che sia l'ultima, poi in realtà è il primo che rilancia.
3: Allora, io posso adesso bevo meno, perché insomma,
2: però bevi
3: dalle cose. Quando bevo, bevo
2: di più. Vabbè, cioè,
3: un giorno mi
0: concede meno.
2: Poi il giorno dopo, però, butti la giornata.
3: Il giorno dopo sì, perché il tempo, i tempi di recupero sono dilatati oramai, quindi
0: allora, noi quando è così mettiamo un pezzo lungo,
3: ma sì, ma pure due, cioè, figurati,
2: un pezzo lungo,
0: ma non adesso,
3: no, dici, quando ci prendiamo
0: ovviamo così, no?
3: Mi sono illuminati gli occhi, mettiamo un pezzo lungo,
0: ma tra poco lo mettiamo,
3: no, mettiamo un pezzo,
2: so, bel pezzo di 5-6 alla Comfortably Numb,
3: un bel pezzo di manzo, quello volevo dire,
2: una bella canzone di sostanza, come dire, una
0: dai,
2: di
3: finisce proprio nel recap,
2: vai.
4: Brand new music right here,
5: brand new music.
4: Brand new music.
5: Hey.
4: La musica nuova su Radio Rock.

0: Guido, loro sono i Foo Fighters.
1: Ma beati voi che potete bere al lavoro.
0: Ma cosa?
2: Io, aspetta,
1: al lavoro che facevo prima sono stato licenziato proprio sto motivo, perché mi hanno detto: guarda, tu mentre lavori non puoi bere, però... né durante.
2: Allora, noi non beviamo.
1: Guidavo scuolabus.
3: Ho capito.
0: Ma forse è abbastanza.
2: La premessa è: non facciamo girare messaggi sbagliati e fuorvianti. Noi non beviamo durante.
3: Ma parla per te.
0: Dopo.
2: No, tu bevi durante?
3: Sì, io bevo durante.
0: Beh,
2: quindi
0: bevi acqua,
2: quella
0: però,
2: è gin.
3: Quella, questa è benzina. Io mi do fuoco.
2: No, noi non beviamo. È capitato magari di andare a pranzo una volta e ci facciamo un quartino di vino. Una cosa tranquilla,
0: Sì.
3: Sì, ma ci devi stare pure in compleanno annesso, se no.
2: No, l'abbiamo fatto pure senza compleanni.
3: Ma non ce l'ho, ci vedete.
0: Era per ritrovarci.
3: Valerio, no? Ma perché devi dare conto?
0: Devo spegnere il microfono.
3: No, non è il momento.
2: È successo che siamo andati a pranzo in assenza di un compleanno.
3: Però a nostra discolpa c'è anche da dire che sono più le volte che non beviamo che quelle che beviamo.
0: È vero, però il vino non lo prendiamo sempre. Non manco le birre.
3: Manco le birre, ma soprattutto le serate. Ecco, per esempio. Nelle serate di Radio Rock siamo dei grandissimi professionisti.
0: Sì.
3: Che ci vedete spesso lucidi, incredibilmente.
0: Abbiamo una sede abbastanza vicina.
2: Perché
0: pure.
2: Brilliamo, perché siamo lucidi in quel senso.
3: Brilliamo dentro, poi chiaramente fuori quello che si riesce a vedere. Si
0: quello
3: vede,
0: che si vede.
3: Possiamo essere.
0: No.
3: Cioè, onniscienti in qualche modo.

0: Radio Love, Black Rebel, Motorcycle Club, embriachi o lucidi è uguale, anzi ragionate meglio quando bevete,
1: ma
0: sempre
1: non è vero.
0: Giancarlo da Roma.
1: Ma vero,
2: che viadura, aspetta, che viadura.
0: Ma siamo mai stati in sua compagnia noi da ubriachi?
2: No, però evidentemente...
1: Ma non è vero poi.
0: Infatti...
2: Ragazzi, però scusate, io non capisco adesso questa voglia di attaccare... gli ascoltatori.
0: Ci hanno detto che beviamo sul posto di lavoro.
1: No, sempre attacca gli ascoltatori, no. Mo oggi
2: faccio sempre io.
1: Ammazza, fai tu la parte della, di quell'anno, cioè fate le richieste. Ah, le sorelle, le madri, le zie, le cugine.
2: No, fuori onda l'insulto, ma non mi sembra che in diretta li abbia mai insultati.
0: Forse era acceso il microfono.
2: Ah, forse era acceso il microfono. E questo può essere un problema. Comunque, lui dice, embriaco lucido è uguale. Anzi, ragionate meglio quando bevete. Quando, capito? Non sempre, solo quando beviamo.
0: Non se bevete.
2: Capito?
1: Però io ho un video che potrei anche far uscire, dove c'è Emanuele Forte che parla malissimo di Mick Jagger e dice: no, è lo stro, ha fatto quello, ha fatto quella. E
2: mai ho parlato male di Mick Jagger.
0: È quello stesso video che si chiude con lui che
1: c'è una frase bruttissima
0: che dice che i didattici nucleari,
1: dice: ma io, ma che me frega a me del rock, io mi devo comprare la barca. Quella è la cosa che ha detto, perché
2: non era un altro speaker che
0: no
2: forse mi sbaglio.
1: Che è? Ah, mo ci devi pure farli di qua.
0: Cioè,
1: pure ci devi pure farli di qua.
0: Cioè, gli altri,
1: ma
0: con la qualcun altro.
1: Ah, vabbè, guarda, no, è una cosa.
2: Chi è che c'entra nei pinguini tattici?
0: Quello
2: nucleari?
0: Stesso video,
1: sì, bravo,
0: evidentemente sopra Siri, sostieni che il Radio Rock dovrebbe passare più frequentemente i pinguini tattici.
2: Anche lì, non era un'altra.
0: Non so se era
1: sempre gli altri.
0: In quel video dici te, poi.
2: Quindi c'è questo in questo video, giusto per capire, dove eravamo?
1: Eravamo in diretta. Cioè, vedi il mio telefono, sta qua. Stava qua.
2: Tu mi stavi riprendendo?
1: No, stavo riprendendo il.
2: Quindi c'è l'audio. Mi ricordo.
1: L'audio, però
2: allora.
1: A un certo punto faccio così e ti si vede, perché se no, chiaramente.
2: Io ero lì e parlavo male di Mick Jagger.
1: Sì, ebbene, Mick Jagger,
2: dei pinguini lattici nucleari,
1: della presidenza, di tutti, dei segretari, dei ragazzi ardenti,
2: dei sensi pure,
1: dei Friedkin,
2: è recente come cosa.
1: Emilio no, relativo. Emilio ne parla bene, incredibilmente,
2: cioè, parlo male di tutti,
1: tutti tranne di me, e io sta cosa non
2: la capisci,
1: va bene.
0: Sì. Just think about it.

0: Daniel Rains, Limp Bizkit. Vabbè, noi siamo contenti che ci mandiate, ci facciate delle chiamate anche su WhatsApp. Sì. Il problema è che non possiamo coglierle al volo, quindi
1: no, ma tanto...
0: magari trasformatele in qualche bel messaggio audio.
1: No, no, tanto vale, il discorso è sempre lo stesso, che con le altre trasmissioni i nostri colleghi si comportano in un certo modo, noi invece siamo un po' i cialtroni. No, no, me la prendo con gli ascoltatori.
0: Già lo stava facendo prima.
1: Ascolta, ho detto che è una mia prerogativa prendermela con loro, devo prendermela con loro e lo faccio. C'è problema, eh?
2: Ma non è, io non so per quale motivo. Oddio, sì, forse lo so, ma ne parliamo un attimo fuori onda.
0: Che perché, cosa?
2: Perché quello che sto per dire non è propriamente radiofonico.
0: Cioè, dovevo un attimo concordarlo.
2: Cioè,
0: prima.
2: Sai quel discorso dove.
1: The Mick Jagger?
2: No, vabbè, ciò.
0: Vabbè, rimane quello che ha detto comunque sui pinguini tattici nucleari. Quello,
1: ma non ho detto neanche quello, non è vero, non è vero.
0: È che te devi vergognare.
1: Ti faccio scrivere dal mio avvocato.
0: Immotivatamente.
1: Non la smetti, la sua.
2: Vabbè, dai. Tutto!

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio tutto incluso.
3: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta.
13: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
14: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
15: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane, o ancora il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa

0: Questo è
1: Antipop,
2: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
3: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, di giovedì 21 maggio 2026, che prende il via con i Deftones di Be Quiet and Drive Far Away. Radio

0: Sunshine and the Flowers, The Cup for Cutie.
1: Le ricorrenze alcoliche di Giampiero.
2: No, ma non sono alcoliche, vabbè.
3: Evidentemente sì.
2: Non sono alcoliche.
0: Sentendo i nostri discorsi.
2: Vabbè, comunque capisce niente niente sta castricchiera. Il 21 maggio è una data in cui rock and roll delle origini, glam, grunge, new wave, showcase e psichedelia si danno un appuntamento. Quindi questo...
0: Chissà dove? All'Obelisco?
2: Via Biordo Michelozzi,
3: sì,
2: credo.
3: Si è in fissa adesso con Biordo e Michelozzi.
2: Vabbè, un grande Biordo Michelozzi, condottiero. Chiamo perché non esiste un fumetto su Biordo Michelozzi, non vedo perché.
0: Ah, magari lo faranno.
2: Cioè, dobbiamo parlare male a prescindere, fatemi capire.
0: Oh, no,
3: no, no, no.
2: Non è che cioè, non ci credi quello che dico, devi controllare.
3: No, abbiamo già fatto una
2: le varie
3: puntata
2: casate
3: su Biordo Michelozzi.
2: Dobbiamo fare un podcast su Biordo Michelozzi. Comunque. Comunque tra arresti, dischi rubati e un boa scappato nello scarico, la storia rock del 21 maggio non lascia indifferenti, capito?
0: Beh.
2: No, questo è proprio tutto l'entusiasmo che posso avere nel leggere queste ricorrenze. Comunque senti, dai, partiamo dalle pubblicazioni, perché oggi nel 1976 esce un disco dei Blue Oyster Cult, ovvero Agents O Fortune, che è il quarto album appunto della suddetta band, prima vera consacrazione commerciale. Contiene Don't Fear the Reaper di Donald Buck, Dharma Rooser, cowbell, chitarra arpeggiata e un testo sulla morte come liberazione. L'album diventa platino negli Stati Uniti. Dai, vedete questa cosa della morte
0: come liberazione
2: che cioè potrebbe, che è una cosa brutta, però una cosa anche
0: ma viene venduta quasi come poetica in
2: ma infatti
0: modo.
2: Ma dai, su.

0: Feel the Reaper, Blue Oyster Cult.
1: Andiamo avanti, spostiamo in avanti di ben 8 anni, quindi dal 1976, anno in cui usciva questo disco di Blue Oyster Cult, ci spostiamo al 1984, anno in cui usciva questo singolo degli Smiths, Heaven Knows I'm Miserable Now, singolo appunto che porta, pensate, per la prima volta gli Smiths all'interno della top 10 inglese. Tu dirai esattamente proprio quella. Tra l'altro, vabbè, canzone particolare perché c'è proprio la contrapposizione fra questo testo disilluso, tragicomico, depresso, insomma, di Morris, contro, diciamo, questa musica un pochettino un po' più allegra,
2: sì, rispetto al
0: contrasto solito delle canzoni degli Smiths,
1: esatto,
2: no? Che alternano a volte, ecco, ritmi un po' scansonati, quasi, esattamente, no? Sì, poi invece testi
0: terribili.
1: E c'è questa insoddisfazione esistenziale che viene comunque sia resa, insomma, molto bene da Morris, esattamente. Come per esempio nella frase, adesso oggi facciamo anche un pochettino di analisi del testo, okay, che dice: I was looking for a job and then I found a job and heaven knows I'm miserable now. Cioè che prete, tu vuoi qualcosa,
0: la trovi,
1: poi
0: in
1: la
0: caso
1: trovi
0: un lavoro,
1: e ti rendi conto che sta cosa non ti regala la felicità. Ma non è, per carità, uno dei discorsi più innovativi di sempre, però.
2: No, però oggi vuoi tanto una cosa, la ottieni e poi un po' ti stanchi. Con la differenza è che il lavoro purtroppo è necessario.
0: Sì, è un po' quello il
2: no,
0: problema, no?
2: A meno che non abbia dei beni al sole, lì è un altro discorso.
0: Sì.

0: God knows I'm miserable now. Gli Smiths, che se ne uscivano proprio oggi proprio con oggi. Questa canzone.
1: Sera antipoppi. Ciao. Però Giampiese, ecco, non te va di fare certe cose, non le fa, cioè.
2: Ma perché?
1: Castrichini ci metteva tutta la sua enfasi, tutta la sua cosa.
2: Mazza, l'enfasi dei Castrichini.
0: La gente ride.
1: Alle sue rubriche. Se te te va di farle, non le fa. Non...
2: Ma scusa,
1: tanto
2: no,
1: non sarai mai come Castrichini.
2: Ma meno male, ma.
1: Anche perché da quello che ho capito ci vogliono due Giampiero Giulio per fare un Castrichini.
2: Però scusa,
3: a livello fisico.
2: A livello fisico, però quindi questo
1: non
2: è body shaming.
1: Cercare di imitare.
2: A me la cosa che più mi dispiace è che hai la lupa di Gratton come immagine del profilo, perché sennò ti avrei insultato in amicizia sempre.
3: Questo è l'arte della provocazione, sì, ricordiamo. Sì. Ti sta provocando,
2: voi,
3: non è vero.
2: Ve meritate, uno è fatti, queste cose qua.
0: Ma cazzo, chi è che fa così? Ah, lui, cioè.
3: Quello che sta provocando, non è vero.
2: Quello che cantava Back in Black.
3: Sì, ma non è vero, non devi insultare un tuo ex collega.
2: Ma io la parlo insulto comunque. Cioè, non mi sembra che.
3: E questa è ragione.
2: Non mi sembra che ci sia mai stato.
0: È un problema, un filtro.
3: È l'arte della provocazione. Il nostro amico non pensa queste cose veramente. Lo dice perché sa che ti fa male, ma ridendo col sorriso.
0: Ha convinto?
3: No, non parla più. Ha smesso.
2: Vabbè, senti, andiamo avanti con ste cazzo di ricorrenze.
0: Vabbè, ma che fa
2: così? Allora, se non mi fare, le faccio così. Senti, oggi nel 1997, cari amici. Allora, questa ce la dobbiamo un po' inventare.
0: Perché, è vera, però.
2: Perché è vera, però, non è molto coerente con noi. Perché
0: vabbè.
2: Che succede? Che oggi nel 1997 in Giappone, quindi non nel resto del mondo, solo in Giappone, usciva OK Computer dei radio, ed è sicuramente un ottimo pretesto per passare, insomma, questo una tragedia, questo disco incredibile.
0: Sì.
2: Però io non so come giustificare il fatto che comunque sia poi uscirà, che ne so, nel Regno Unito a giugno, a luglio negli Stati Uniti.
0: Vabbè, e a giugno e a luglio ne parleremo, no? A seconda.
3: Sì, ma rimanderemo altri brani da questo disco in altri giorni.
0: Parlando del fatto che usciva nel Regno Unito.
2: Ma possiamo che so, raccontare un aneddoto che.
0: Tipo con te che stavi in Giappone.
2: Io nel 97 oggi
3: stavo in Giappone.
2: Stavo in Giappone ad acquistare proprio questo disco. Infatti.
3: Il disco fatto di sushi, no?
2: Eh?
3: Fatto di sushi.
2: Sì, un disco fatto. Ma continua a dire ste cose.
3: Questi luoghi comuni,
2: no? Mangiamo con il Giappone.
3: Era certo.
2: La L al posto della R,
3: la L al posto della R.
0: Come parlano i giapponesi?
2: Come parlano i giapponesi, non riescono a pronunciare bene la R.
3: Che vuoi da me? L'hai detto te?
2: Te le dici ste
3: cose. Ma l'hai detto te, l'hai detto.
2: Fuori onda, in giro per Radio Rock.
3: Ma io lo posso anche dire fuori onda, tu l'hai detto in onda, tu l'hai detto.
0: Era lì a vedere un amichevole della Roma contro i Kashima Antlers, all'epoca allenati da Serezu.
2: Giocava pure Schillaci, cioè io sono andato insieme.
0: In più uscivo che computer dei radio, quindi insomma.
2: Vabbè, ha preso due piccioni con una fava. Cioè.
3: Gli aneddoti sono collegati. Cioè non...
0: Sì. Quello stesso giorno. Guarda, la Roma
2: era il 97, era il 1987. Sì. Se non sbaglio, andai insieme a Silvano Benedetti ad acquistare questo disco dei radio ad OK Computer.
0: Quindi voglio dire,
2: Silvano Benedetti stava in fissa con i radio.
0: Abbiamo detto nulla che.
2: No, nulla di sbagliato. Valerio, questa canzone non vogliamo passarla.
0: No, la passiamo.
2: Passiamo?
0: Certo,
2: assolutamente.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
1: E usata? Da 0100.
0: Assistenza e ricambi? Da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
1: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Romana Auto.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
7: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
8: Always the best music.
7: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Welcome everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: 16:38, quasi 39. Questo è sempre Antipop. Lui invece è Eric Clapton con Laila.
4: Radio Rock. Back in time.

Big Dog Last Dinner Party. Rock Promotion. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, disponibile dal 15 maggio, quindi dalla scorsa settimana. Lacrime dal cielo, il brano è contraddistinto da sonorità urban pop e rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e a risvegliare la coscienza critica. Il videoclip realizzato da Antonello Ruzzo e Clara Moroni stessa racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire libertà al pensiero. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, ascoltalo sulle principali piattaforme di streaming.

0: just for fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: Allora, Ermedico, secondo lei chi c'ho?
3: Ma secondo me è un principio di morbo di Pakistan.
2: E che morbo è?
3: Ma è quello che tremi.
2: Ma quello non è di Parkinson?
3: No, signora, è suo, non di Parkinson. Avanti al prossimo.
4: Buongiorno, Ermedico.
3: Buongiorno, allora mi dica, secondo lei che c'ha?
4: Secondo me c'ho la pressione alta. E secondo lei, che me posso prendere?
3: Dicono che per la pressione alta va bene l'hashish.
4: Ma è sicuro, dottor?
3: Sicurissimo, vada, vada. Pronto?
5: Augino, sono Ermedico in prima linea.
3: Oh, ciao, bello.
5: Senti, allora lì come va?
3: Va bene, bene, ho appena prescritto una cosa a uno che ha la pressione alta.
5: E che gli hai dato?
3: È il solito, l'hashish.
5: L'asix, vorresti dire. Pronto? Ci sei?
3: Sì.
5: Vabbè, dai, sti cazzi, tanto in qua la clinica sono tutti vecchi. L'essenziale è che te fai pagare.
3: Sì, sì, tranquillo, ma dentro stai?
5: All'altra clinica. Due piccioni con una fava. Senti, ma qualcuno ha capito che sei Ermedico in prima linea, immagino, il portantino?
3: No, non credo, perché sta a fare un bel lavoro proprio.
6: Presto, presto, correte!
5: Oh, mi raccomando, se qualcosa va storto, tu non sei Ermedico, ma Roberto Stronzetto.
2: Non è possibile, ma stava tanto bene, presto!
3: Ok, perfetto. Mo provo a mannà che mi sa che ha infartato il vecchio, quello dell'hashish.
5: L'asix, si dice l'asix.
3: Sì, sì, quello è l'asix.
2: Ermedico, presto!
3: No, chi è Ermedico? Io mi chiamo Roberto Stronzetto.

0: Plastic Hamburgers, Pan Fantastic Negrito, che domani mattina a mezzogiorno sarà qui negli studi di Radio Rock. L'abbiamo vista all'opera su Instagram, incuriosito dalle fontanelle romane,
1: ai nasoni romani,
0: ai nasoni, di cui scriveva di aver sentito parlare. Stava lì, insomma, a bere da queste fontane, appunto, i famosi nasoni. Noi così ricordiamo, insomma, una bella ospitata.
1: Beh,
0: che
1: sì,
0: accadrà domani con un'edizione un po' particolare di Gagarin, perché ci sarà Paolo Niazzummo con Marco Muscarà, mentre Nicole Fondato e Fufo Bernardini saranno il pomeriggio sera 18-21 durante Marro.
1: Un artista un po' particolare, cioè molto particolare in senso decisamente positivo, perché è sempre un po'
0: poliedrico,
1: ma tranquillo. Cioè, vedendo anche un po' sui social, non è che me lo aspettavo un po' più scalmanato, invece è sempre molto tranquillo. È palindromo.
0: No. Al contrario, non è fantastico.
1: Non è fantastico.
2: Ah, cazzo, sbagliato.
0: Cioè, non lo so. Poi.
2: No, non mi
0: sono provato.
2: Sbaglio.
1: È un'idea che
2: stavo ragionando su una cosa. No? Si può fare la domanda domani, tipo, what do you think about the big noses?
0: I nasoni.
1: Certo.
2: Lui magari là.
1: Se no, possiamo anche chiedere qualcosa, magari sullo stadio della Roma, sul rinnovo di Dybala, se sa qualcosa.
2: What do you think about the new contract of Paolo Dybala?
1: Paolo Dybala.
0: Se poi ci sarà questo nuovo contratto,
1: appunto, vediamo un po'.
0: Magari lui sa qualcosa, vediamo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

hai Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione.

0: Academy Program.
1: Radio Rock Promotion.
0: Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e S Roma, presentano Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, ovvero da oggi. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

0: quelli buoni, si boom, voilà, è uscito la scorsa settimana Il coraggio di non piacere, nuovo album di Gustavo, cantautore italo-venezuelano, classe 1994, giunto al suo secondo lavoro, ed è per questo, ma anche per conoscerlo meglio, che è oggi, ora, nostro ospite al telefono. Ciao Gustavo, buon pomeriggio.
1: Ciao Valerio, grazie mille di avermi invitato, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Rock, grazie.
0: Allora, senti, partiamo dalle parole che hai scelto, no? Il coraggio di non piacere, che è un titolo molto diretto, no? Quando e perché hai capito che era quello giusto, insomma?
1: Allora, diciamo che in un mio brano che si chiama Vi odio tutti, sì, ci sta un passaggio in cui dico, cambiamo qualcosa o cambiamo mestiere, ma ci vuole il coraggio di non piacere. E quella frase lì ho detto, vabbè, questo deve essere il titolo.
0: Ecco, io riprendendo ancora una volta, no, il titolo di questo tuo nuovo album, vogliamo chiederti se secondo te tutti gli artisti dovrebbero avere il coraggio di non piacere, e se non sia paradossalmente questa la vera chiave dell'autenticità, no? E quindi anche del successo. Si chiede spesso, vabbè, ma qual è la formula del successo? Forse anche avere il coraggio di non piacere.
1: Io, guarda, credo di sì, e credo che la premessa proprio per fare qualcosa che possa essere definito artistico sia proprio questa, nel senso che da che tempo è tempo gli artisti sono sempre stati una forma di rivoluzionari. Per fare qualcosa di diverso devi avere il coraggio di uscire fuori da alcuni schemi che ci vengono in un certo senso imposti, ma non è un'imposizione di forza, è un'imposizione che deriva più da una fame di consenso.
0: Sì, è un'autoimposizione in qualche modo.
1: È un'autoimposizione, sì, una rincorsa.
0: Si fanno delle aspettative, ecco, sulla base del nulla poi fondamentalmente, anche perché ogni storia pure artistica è a sé stante. Ecco, questo è un album che sembra segnare anche un po', per come tu lo racconti, lo hai raccontato, la fine di un ciclo tuo oltre che artistico, no? Che cosa senti di aver chiuso e cosa invece senti di aver aperto con questo lavoro?
1: Allora, sicuramente, ecco, siamo sempre in continua evoluzione, quindi io racconto delle cose, le cose poi finiscono e nel raccontarle cambiamo, ecco, io mi sento di aver detto delle cose e nel dirle di aver raggiunto una sorta di evoluzione, e quello che dirò da adesso in poi probabilmente sarà sempre qualcosa di nuovo. Ho scoperto, variando tanti arrangiamenti, che, ecco, mi trovo molto affine ai nuovi ritmi flamenchi che sto esplorando nel disco. Ci sta un po' di rock, un po' di reggae, un po' di musica proprio acustica, e ho scoperto un po' queste tecniche flamenco che ultimamente mi stanno appassionando tanto.
0: Ecco, a proposito di queste che sono un po' le sonorità di questo album, appunto Il coraggio di non piacere, che lega appunto il rock, il pop, ma anche al reggae, tutto il discorso anche del flamenco, quindi anche quanto è di più acustico. Ecco, è una scelta che è nata in studio, quella di mescolare così tante influenze, derivazioni, o è stato un processo un po' più istintivo legato al momento, di quando è che magari eri già lì per registrare?
1: Allora, considera che io scrivo tutte le canzoni, quasi tutte chitarra e voce, ne ho scritte una al piano. Poi dal produttore nello studio ho cercato di lasciare le canzoni il più fedeli possibile come le ho scritte. Quindi, ecco, c'è stato forse un po' di lavoro di castrazione del produttore. Cioè, il produttore voleva mettere robe, io gliele volevo far togliere, alla fine un po' ho prevalso io, nonostante lui ha avuto qualche piccolo accorgimento per non far proprio cagare, nonostante io insistessi per far cagare, ecco, quindi
0: proprio per non piacere, giustamente, no?
1: Esatto, sì, esatto, un minimo di, ecco, gradevolezza, ecco, questo è stato forse il compromesso che ho trovato, però ecco, minimo.
0: A proposito di Gustavo, influenze anche un po' provenienze, no? L'abbiamo detto, presentandoti, tu sei italo-venezuelano, cresciuto quindi tra contesti diversi, anche se per lo più in Italia, in Abruzzo se non sbaglio. Quanto queste tue identità entrano, e in che modo anche un po' nella tua scrittura, visto che facevi riferimento anche a come quando scrivi i pezzi?
1: Sì, allora considera che, ecco, io sono un po' uno scappato di casa, nel senso che mi vado sempre un po' arrangiando, e quindi il modo in cui poi descrivo la mia realtà, in cui do il mio piccolo punto di vista, è questo qui, cioè un po' umile, semplice, di chi vive una vita modesta, e quindi questo stile di vita sicuramente entra nei miei testi. E per quanto riguarda invece gli arrangiamenti, sono stato molto influenzato dal cantautorato italiano, avendo vissuto nel centro Italia, Comunque, ecco, avendo vissuto tanti anni in Italia e poi anche dalla musica sudamericana e ecco, spagnola, perché comunque ho vissuto anche qualche annetto in Spagna oltre che in Sud America, quei ritmi, quelle cose lì sicuramente mi hanno toccato, quelle ti entrano nel sangue, non ti escono.
0: Tutte queste cose che abbiamo detto e anche quelle che ascolteremo tra poco chiudendo questa chiacchierata al telefono, le vedremo presto dal vivo da qualche parte, ovvero sarai protagonista di qualche concerto, se sì, se ti va di ricordarne anche solo alcuni dei tuoi prossimi appuntamenti.
1: Allora, al momento mi sto dedicando principalmente, ecco, a questa parte di promozione, di interviste, eccetera. Dopodiché mi metterò in moto per cercare qualche data, anche perché la cosa dei concerti a me piace tanto, ma la vivo anche qui con un po' di tensione e contrasto, perché da un lato mi diverto, dall'altro ho anche un po' d'ansia da combattimento per i concerti, ed è una roba che io di solito supero sempre con tanto alcol, e quindi mi ritrovo sempre con 2-3 giorni di fin di vita.
0: Di ripresa, sì, anche, però, ecco, no, tra un concerto e l'altro.
1: Esatto, sì, nel senso che ci sta gente che finisce il concerto e se ne va a casa, io finisco il concerto e dopo inizia, ecco, l'avventura.
0: E non sai dov'è che sei di casa a quel punto, quando
1: esatto,
0: il concerto, magari piuttosto. Gustavo, noi ti ringraziamo, rimandiamo anche a quelli che sono i tuoi riferimenti, ovvero dove e come possiamo trovarti sui social.
1: Allora, potete trovarmi su Spotify, vabbè, come Gustavo, cercate, sì, il nome dell'album, Il Coraggio di Non Piacere. Su Instagram mi trovate come Gustavo Non Era Disponibile, perché mi sarei voluto chiamare semplicemente Gustavo, ma non era disponibile, quindi ho fatto Gustavo Non Era Disponibile.
0: Vabbè, più chiaro di così non si potrebbe. Gustavo, grazie!
1: grazie mille Valerio, e grazie mille a tutti gli ascoltatori di Radio Rock. Un saluto!
2: Farsi staccare la luce per non pagare bollette, andare a prostitute coi soldi vinti a 3-7, non andare al lavoro perché non mi va, fare un viaggio da solo

0: Tutte ste cazzate, io l'ho scritte per te. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
1: Demodé, lui è Gustavo, abbiamo presentato poco fa questo suo secondo lavoro, Il coraggio di non piacere. Io credo che siamo arrivati al recap.
2: Siamo arrivati
3: evviva,
2: al
3: recap.
2: La musica sta a Giuliano come l'architettura sta a Renzo Piano, Biordo e Michelotti. La prigione dorata,
4: Renzo Piano,
2: di meno a fin di bene, senza polemica. Bomber Strada, l'arte della provocazione. Una nella. Una, non so che colpito. Una canzone di sostanza. Siamo lucidi. Parliamo male di Mick Jagger, ma bene dei Pinguini Tattici Nucleari. Il podcast su Biordo, Michelotti, ricorrenze alcoliche. Non vi lasciano indifferenti morte come liberazione. Analisi del testo, enfasi e castrichini. Radiohead Giappone e Silvano Benedetti, Nasoni Romani. Un movimento sexy, Gustavo.
4: Sempre tutto io devo fare qua.
2: Il voto devi dare,
4: manco tutto io devo fare.
2: Una cosa, il voto.
4: Quattro.
2: Dai, oggi è brutta, c'ha ragione.
4: Oggi non è stata una bella malepata, dai.
2: Oggi
4: come sempre, partiamo benino, poi dopo
1: finiamo malissimo.
2: Innegabile.
4: Non è che finiamo male, però se non ce vanno. Se non ve va, non venite.
2: È vero.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock's

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
7: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
8: Valigia pronta?
9: Sì.
8: Documento preso?
9: Certo.
8: Bagaglio a mano?
9: Eccolo.
8: E il parcheggio?
9: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
10: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
11: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
12: La migliore musica rock tutto il giorno.
13: Just like that!
14: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo è Antipop, la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock Antipop è pronta a giocare tra pochissimo con voi fino alle 18 più o meno. Non a indovina chi te le suona, ma un'altra cosa scoprirete tra pochissimo, quale nuovo format. Loro sono sicuramente, però intanto i Blink 182 che arrivano con All the Small Things.

0: the Small Things, Blink 182.
1: Va ora in onda, racchettoni.
2: Ah, che bello!
3: Forza,
2: ah,
3: bello, quiz, pure con l'estate. Suona domani sera a cena.
4: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
2: Oggi giochiamo a racchettoni, ovviamente in versione radiofonica.
0: Una Trump Tower a Tbilisi, così la Georgia filorussa vuole ringraziarsi il leader americano.
2: E questo è importante, no?
0: Sì.
2: Come?
0: Noi siamo un po' la Trump Tower di Casal, sì, Bertone, però.
2: Lo siamo?
0: Lo siamo, vorremmo esserlo. Cioè.
2: Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare la band o l'artista e il titolo del disco. Mio caro Giambiero, sì, maestro Giambiero, qual è il livello di difficoltà e il premio di oggi?
5: Allora, il livello di difficoltà è il podcast su Biordo Michelotti.
2: Su?
5: I suoi problemi alcolici, purtroppo Biordo Michelotti
2: era famoso,
5: lo sanno tutti, che purtroppo finì in miseria proprio perché spendeva tutti i soldi a beve le,
2: sì,
5: birre,
2: le birre, le birre
0: in Peroni Gran Riserva lui
5: ma
0: era...
5: vabbè, mo adesso senza dire,
2: anche perché sennò spoileri il contenuto anche del podcast,
5: come si chiama quella Dudemon, come si chiama la Dudemon, no, però c'ha un nome, prima, vabbè,
2: no, la Dudemon era,
5: no, era Massage Dudemon, tipo una cosa del genere.
2: Il signor,
5: quando andavi al bar, facevi, dai,
2: una signora,
5: una Massage Dudemon, e quello giustamente capiva e te la dava.
2: Cioè. Certo, vabbè, senti, invece il premio
5: me lo sono scordato, vedi, a forza di cazzate mi sono
2: dimenticato.
5: È tornato. Incredibilmente, pensavo all'idea di regalarvi della balneabilità. Che so se avete letto, no? Ultimamente il laghetto dell'Euro è tornato ad essere balneabile, cioè tornerà ad essere balneabile. Potremmo regalare della balneabilità,
2: cioè, nel senso una località non balneabile, te giochi il jolly e diventa balneabile.
5: Balneabile solo, sì, per te, però. Solo,
2: certo,
5: per te.
2: È una cosa importantissima.
0: Oh,
2: cioè,
0: un po' d'estate, insomma, è un bel lusso, è un bel plus.
2: È il secondo album,
5: PlayStation Plus.
2: Esatto, è il secondo album della band o dell'artista, pubblicato nel 1982. La copertina, considerata una delle più famose di sempre, rappresenta una figura femminile stilizzata e colorata, simbolo perfetto dell'approccio glamour e un po' decadente della band o dell'artista in quel periodo.

0: Prima di andare dal maestro Cesare, torno dal maestro Giambiero, perché Stefano ci dice la beer du démon.
1: Ah, la beer, vedi?
0: Vabbè, la beer, la beer.
1: Però lo devi dire in francese.
0: Ah, la beer,
1: la beer du démon.
0: Ah, mano così. Vabbè, maestro
1: io
0: Cesare.
1: Io chiamo il concierge du démon.
0: Va bene, lei cosa suona oggi?
2: Oggi sono una Chan Tower, cioè, georgiana, però, quindi chiaro. Anche un po' da immaginare.
0: Sempre in purezza.
1: È maga, no? È maga.
2: È maga, certo.
1: Maga,
0: oh. Maga magò. Prima in purezza e poi
2: all'interno del disco, cioè, di oggi.
0: Beh, questo è un bel pezzo. Trascina.
2: È un pezzo georgiano, perché? Anche perché? Poi
0: frega,
2: pensate.
0: Te prego, so io che te frega. Invece, vabbè, all'interno del disco come suona?
2: Beh, è un po' diversa.

0: Vabbè, si capisce, io credo. 3899106600, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Ricordiamolo, il gioco è Racchettoni oggi, mi raccomando.
1: Ok, muove la colita. New music right here.

0: Waiting to Know, That Lens, qui assieme ai Military Gun. E allora io credo urga un recap.
1: È il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 1982. La copertina, considerata una delle più famose di sempre, rappresenta una figura femminile stilizzata e colorata, simbolo perfetto dell'approccio glamour e un po' decadente della band o dell'artista in quel periodo. Ultimi gli indizi, sì. Adesso in poche parole, no?
0: Siamo con la cassettiera.
2: Il titolo fa riferimento principalmente alla città di Rio de Janeiro,
0: allora,
2: evocata più che descritta in modo realistico.
1: Non c'era anche un sapone per pavimenti, un detersivo per pavimenti?
0: Come no?
3: Lo so, Emanuele, non lo so.
0: Sì, sì. Cioè, vabbè, è in parte ricorda
3: non lo
0: il nome di questo album.
1: Non lo, non tu lo, lo sai o non lo sai?
3: Non lo so. Okay. Rio era... No, ma ti stai... È vero, ti stai sbagliando che hai visto...
0: Rio casa mia.
1: Rio casa mia.
0: Rio casa mia.
3: E quello stavo dicendo. No, no, non esiste come... quell'accento
1: lo sai.
3: Che hai detto te. Esatto. Era Rio.
1: Stai mentendo,
0: Rio.
3: Rio.
1: Ah, la francese.
3: Era la francese anche
0: come
3: quella.
0: Come la...
3: Ma
0: che cazzo.
1: Giuseppe, la Bia.
0: Vabbè, sentiamo il reverse.
3: Vai, sentiamo il reverse.
0: Maestro, a me pare evidente che si possa cogliere qualcosa, non so,
3: ma
0: lei
3: se potessero dire, lui ha già detto, ma va, cioè se sai, capisci,
1: lo lascia intendere,
3: ammazza,
0: lo dice a tre quarti,
3: stiamo dicendo quel personaggio no, che venne sposato in quel film, no,
0: dai, su,
3: e dai,
1: ma
3: dai.
1: Dai. Cosa?
3: Sta voce, al contrario.
1: Savona dice.
3: Ma va, mamma.
0: Dai, su. 3899106 e 600.

0: Come Under Dream Theater. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele e Giampiero, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Sì,
1: sì, sì, sì.
0: Andiamo a sentire e leggere se come dite voi. Vi dico subito che per primo ci è arrivato Fabrizio, una new entry all'interno di questo nostro gioco dell'ultima mezz'ora, che ogni volta cambia nome, Rio dei Duran Duran.
1: Bravo.
0: Sono Fabrizio, ascoltatore silente.
1: Bravissimo.
0: Bravo, bravissimo. Il disco è proprio quello, la band uguale, motivo per cui noi possiamo andarcene. Io
1: no.
0: saluto
1: sì, sì, sì.
0: e ringrazio Giampiero Giuli ed Emanuele Forte.
1: Grazie a te,
2: ciao,
1: Valerio,
2: ciao,
1: Cesari,
2: ciao.
1: Grazie a te, Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, domani, viva!
0: Lasciamo con Mal Rumore con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico sempre, the show must go on. Ciao, ciao!
3: Avete ascoltato Antipop on Radio 1.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Fis Fandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
4: Oh no!
5: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
8: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
9: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
9: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
9: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
9: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
11: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili.
13: Me va tutto un po' più grosso!
11: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
14: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
15: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione della sera.
16: Apriamo oggi con Devin Townsend, che in vista dell'uscita di The Bottle il 29 maggio per Inside Out Music pubblica una doppia anticipazione dal nuovo disco, condividendo gli inediti Prepare the War e The Dog Shit. Disponibile da subito nei formati CD e vinile, l'album, suddiviso in tre parti distinte, vede la partecipazione della North Netherlands Orchestra and Choir, oltre che di Steve Vai e Anneke van Giersbergen. Proseguiamo con i Bertut, l'annuncio dell'unica data italiana della formazione metalcore statunitense nel programma il 29 settembre alla Fabrique di Milano, con Silverstein e Kingdom of Giants in apertura. I biglietti saranno disponibili in prevendita generale dalle 10 di domani, 22 maggio, sui circuiti autorizzati Ticket One, a partire da 40 euro escluse le commissioni. Infine Tesla, che sempre in tema di prossime pubblicazioni, presentano un nuovo estratto dall'atteso Homage in uscita il 17 luglio. Si tratta della cover, classico dei Queen, Spread Your Wings, già disponibile sulle principali piattaforme digitali. Composto da 15 brani, l'album includerà un solo inedito, Never Alone, accanto a riletture di pezzi di Sam Cooke, The Temptations, Bob Seger, Elvis Presley, Badfinger, James Brown, Supertramp, Climax, Blues Band, Lynyrd Skynyrd, The Creedence Clearwater Revival, Etta James e Hank Williams.
14: Le ricorrenze.
17: Oggi, 21 maggio 1955.
18: Al lavoro presso gli Universal Recording Studios di Chicago, Chuck Berry registra il suo singolo di debutto, Maybelline.
17: 1970.
18: Crosby, Stills, Nash & Young rilasciano il brano di protesta, Ohio.
17: 1971.
18: Marvin Gaye pubblica il suo 11° album in studio, What's Going On.
14: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
19: Rumore!
14: On Radio Rock.
20: 18
4: 7:06 minuti di questo giovedì 21 maggio qui a Radio Rock inizia Malrumore. Ben ritrovate, ben ritrovati. Come state? Sicuramente molto bene, perché fino adesso ad occuparsi di voi ci sono stati i ragazzi di Antipop, Valerio Cesari, Emanuele Forte, Giampiero e Giuli, che ringraziamo. Mentre io, Paola Agnazzumo, umilmente mi inchino, faccio un cenno con la testa e vi invito ad andare sul sito radiorock.it intanto per vedere attraverso la Radio Rock TV tutte queste educate gesta nei vostri confronti, e poi perché su quel sito lì c'è tutto quello che riguarda Radio Rock, la vostra radio del cuore, il palinsesto, le playlist dei programmi che sono i vostri preferiti, tutto ciò che potete recuperare dalla diretta che vi siete persi e molto molto altro. Iniziamo queste tre ore di Malrumore fino alle 21 in mia compagnia, ma insieme a me chiaramente, almeno per una porzione abbondante, il buon Sandro Canori, primo salto indietro nel tempo con gli Smash Mouth, I'm a Believer.
15: Radio Rock, back in time.

0: Buonasera, buon pomeriggio, forse ancora, e ben ritrovate quindi tutte e tutti quelli che sono qui con noi in questo pomeriggio di malrumore. Paola Miazzum con voi un po' a pezzi, forse si sente, ma per fortuna il nostro punto d'appoggio migliore, Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori, della Roccia 600, malrumore in vostra compagnia fino quando ci andrà, chi lo sa, Bruno.
0: Ma pure voi che volete sapere proprio tutto, anche perché qui è un po' difficile, no? Visto che si naviga a vista, oggi forse neanche quello. Abbiamo vari problemi, Sandro. Uno, le macchine oggi non le vedo bene. Vedo che iniziano a fare cose senza senso. La ricerca Obafemi non ha prodotto risultati, per esempio. Ma come? Scusami. Cosa stiamo ascoltando? Come fai a... Vabbè, poi non lo so, io ho due toni di voce con cui potrei parlare per riuscire ad arrivare fino alle 21. Uno è fondamentalmente questo qui, se io parlassi così non avrei alcun problema, potrei parlare senza tossire mai. E l'altro invece è questo, quindi scegliete voi al 3899-106-600 quali di questi due toni di voce sono più adatti e vi danno meno fastidio, perché se parlo con la mia voce normale, spingendo come al solito, alle 21 non ci arriviamo. Quindi 3899-106-600, numero confermato, WhatsApp, Telegram, raccontateci anche come state, cosa fate, che cosa volete. Io, Sandro, sto così.
1: C'è una favola di Mumford & Sons.
0: Ti ammazzo.
1: Sandro, li vedo, eh.
0: Stanno lì, arrivando. Ma infatti non arriveranno, no.
1: No, li vedo che stanno arrivando.
0: No, sono stati lasciati lì da Antipop, e per questo li ringraziamo.
1: Segnalerò alla redazione il fatto che una canzone che non dovrebbe essere mossa viene mossa. Sai quanto fa arrabbiare questa cosa?
0: Ma non è quello che è avvenuto.
1: Io manderò bevuto tutti. Te e quelli prima di te che stavano su di là, perché qualcuno sta facendo il furbo e sta boicottando i Mumford & Sons, che se poi dopo dovessero querelare la radio perché gli stanno mettendo i passi fra le ruote, hanno ragione, io mi schiererò con loro, dall'altra parte lesa, proprio come loro, li difendo.
0: Non è quello che è avvenuto, ma tutto questo mi piace tantissimo lo stesso, quindi va bene.
2: Sono il mago pancione,
3: con un cuore così.
2: Sono il mago pancione,
3: dice sempre di sì.
0: Tipo le due estensioni vocali che potrei usare io oggi, effettivamente.

Radio Rock e anche in TV. Come si fa per guardarci? Si può scaricare l'app gratuita di Radio Rock per i vostri smartphone e cliccare su Radio Rock TV. Altrimenti, come detto, sul sito radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6, sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti.

0: Si fa The Way Things Were, Social Distortion, tra le novità targate Radio Rock, che trovate anch'esse sul sito radiorock.it. Come dicevamo poco fa, potete votare la vostra preferita per mantenerla più tempo nell'alta rotazione, qui ogni mezz'ora circa. Ma c'è chi non è contento, c'è chi non è contento, lo dice chiaro e tondo.
1: Con tutto il bene, Mike Ness, vuoi andare a fare country, bluegrass, quello che ti pare, però anche basta usare il nome Social Distortion, dai.
0: Lo so, lo capisco, un tempo si stava meglio quando si stava peggio. Tra l'altro, in quest'ultima, in questa puntata di Marumore, all'ultima ora, parleremo di un libro, e questo libro in qualche modo parla di una band che ha fatto proprio questo per me, cioè grande amore all'inizio, fino a poi via, pusta via, aiuto, non voglio più sapere niente. Quindi cambiano le band o cambiamo noi, ne parleremo con l'autore.
2: Passa il tempo, cambia la gente, di battaglie...
0: Passa battaglie, che cos'era questa?
2: Vabbè, andiamo avanti.
0: Perché a me è diventato passa ma non passerà, quest'ansia che ci unisce.
2: Ma
0: non so neanche che cos'è questa cosa qua che sto cantando io.
2: Ah, e quella è Mino Raitano.
0: Non credo proprio. Buonasera, e qui chiedo al popolo di Radio Rock di aiutarmi a rispondere ad Alex. Alex che temeva di essere stato imbruttito ieri, invece si stava imbruttendo un altro Alex. Questa sera questo Alex pensa di dire: mi mettete We Weren't Born to Follow dei Bon Jovi? Grazie comunque e buon lavoro, Cheat. Qualcuno risponda attraverso 3899-106-600 spiegando perché no, non ascolteremo We Weren't Born to Follow dei Bon Jovi. E se per caso il caos avrà voglia di passarti i Bon Jovi, vedrete problemi entrambi e parlerete con i miei avvocati.
2: Sai che la canzone che citavi è Irene Grandi e Pino Daniele?
0: Che cazzo? E perché risiede nella mia testa?
2: Vabbè, perché è stata una hit incredibile. Mo non so come è andata in classifica, ma credo molto bene.
0: Hello Autism, My Old
2: 95,
0: friend.
2: Ci può stare.
0: Perché Paolonia a 9 anni ascoltava e sentiva queste canzoni? Sì, ma che ne...
2: perché le sentiamo tutti.
0: Quest'ansia che ci unisce a 9 anni.
2: Ci sono delle canzoni che sappiamo senza sapere perché le sappiamo. Le sappiamo perché erano le classifiche, perché... prima non è che c'era tutta questa scelta, cioè nel senso non potevi scegliere, te prendevi quello che ti veniva dato spesso e volentieri, e quindi abbiamo tutti il cervello pieno di monnezza che non ci famo niente.
0: Mamma mia, quanta buonasera.
2: Però questo non è, cioè Irene Grandi e Pino Daniele non te lo permetto, devo per forza andare a difesa.
0: Sì,
2: di entrambi, tra l'altro.
0: Non so perché abbia deciso di rimanere lì con me, proprio questa cosa, un concetto tra l'altro che a 9 anni dovresti non riuscire a comprendere fino in fondo. Luigi, buonasera, e buonasera al signor Danilo che passa da queste parti ed effettivamente ci fa notare che, visto che le macchine sono di nuovo maledette, forse il problema è che non abbiamo fatto proprio oggi il nostro classico ingresso.
3: You are cursed!

0: programma Very Evil, Very Nice, che ultimamente si sta un po' maledicendo da solo. Tra l'altro, signor Danilo è riuscito a perdersi la puntata su Danhausen ieri, l'abbiamo fatta, veramente una grande perdita, ma cosa c'è sul sito radiorock.it, pure i podcast di Marrumore, una cosa a cui non sono ancora abituata, ma c'è anche questa cosa qui. Per fortuna c'è chi mi aiuta nel rispondere alla, come dire, domanda perché non possiamo passare i Bon Jovi. Bon Jovi ci fanno cacare. No, vabbè, non serviva andare. Cioè, se dovevo dire questo, lo potevo dire da sola. Vi chiedevo una mano un po' più, no? Un po' più friendly, un po' più politichese, corretta, carina, mansueta. Non semplicemente insultare quella grande formazione rock.
1: Ma che è stato anche uno solo.
0: Al nome
1: lui.
0: Di Gianni Bon Giovanni, eh?
1: È stato anche uno solo?
0: Lui fa del, nella sua produzione, ma
1: cioè,
0: è,
1: lui
0: la sua
1: è Bon Jovi,
0: che,
1: no?
0: Non lo so.
1: E la band si chiama
2: i Parrucconi.
1: Scusami,
0: basta. È partito senza senso.
1: Dico i Bon Jovi. È anche il nome di lui, no?
0: Lui è John Bon Jovi.
1: John Bon Jovi. E il gruppo si chiama Bon Jovi. È come se esistessero i Riccardo Fogli, giusto?
0: Tipo, sì. Ecco. Vabbè, esistono i Marilyn Manson.
1: Però
0: neanche
1: no,
0: i Manson.
1: Chi so,
0: il gruppo è una band. Marilyn Manson è una band.
1: Ma è vero, ma lì penso è uno solo, dai, mo queste stronzate sono
0: del plurale. Ti giuro che sempre è stato a me.
1: No, sì, no, ma fate. Allora, questa cosa deve finire. Se il nome è plurale, se è singolare è singolare, se è un nome proprio è una persona. Basta, punto. Non
0: a me me ne frega anche il giusto.
1: Cioè, e tra l'altro è proprio tipo gli Eminem, tipo quelli che sono gli Eminem, no? Quelle robe lì, no? Se mi fa sempre questo effetto qui ridicolo. Quindi, Bon Jovi è un singolo,
0: no,
1: ma
0: è una band.
1: È anche una band.
0: Lui è John Bon Jovi.
1: E la band è Bon Jovi.
0: È Bon Jovi.
1: Va bene.
0: Vabbè, come se io fondassi Zumo, tipo.
1: Eh sì, ho capito, però poi no, tu parli di te.
0: Ma lo stiamo evocando
1: al singolare
0: troppo.
1: O al plurale?
0: Ma che ne so, a volte è al singolare, a volte è molteplice. Vediamo un po', 3899.
1: Ma scusa, non poteva scegliere un altro nome? Se lui si chiama Bon Jovi.
0: Non poteva scegliere un'altra carriera, penso io.
1: No, è perché se tu te fai un gruppo e il gruppo si chiama col nome tuo, la mia intuizione è che tu non vuoi un gruppo. Cioè tu vuoi fare la carriera solista e fate di te quanto sei bravo.
0: Ma c'è una storia, è solo che io non me la ricordo.
1: Ma quale storia
0: non
1: è? Scusami,
0: c'è motivo.
1: Se io mi chiamo Sandro Canori e faccio un gruppo e li chiamo i Sandro Canori,
0: no,
1: sono
0: i Canori.
1: Cazzo, son mitomane, son mitomane, son mitomane.
0: Vuol
1: dire che gli altri sono in più, cioè che me li porto perché mi servono, ma se no non me li porterei.
0: Senti, fammi sentire qua. Sentiamo dei procioni.
2: Bon Jovi sono dei pupazzi parrucconi. Basta con Bon Jovi. 2026. Basta.
0: Per le nuove politiche di questo importante paese. Siamo d'accordo con te. Grazie.
1: È come se Aldo, Giovanni e Giacomo si chiamassero i Giovanni.
0: Eh?
1: Come se Aldo, Giovanni e Giacomo si chiamassero i Giovanni.
0: I Giovanni sarebbe bello, sì.
3: Allora io propongo al posto degli ignobili richiesti. Ignobili, non voglio neanche nominarli. Propongo Regular John. E non nomino
1: Regular John Bon Jovi.
0: Regular John Bon Jovi. Non mi dispiace, questo è il tipo di pubblico, Giuliano, che vogliamo. Non ce ne voglia, Alex, non ti preoccupare, non ti stiamo
1: scusa,
0: davvero
1: scusa, poi
0: giudicando.
1: I cani è uno solo.
0: Lo so.
1: Ho capito, avete rotto il cazzo.
0: Contessa, come si chiama?
1: Avete stufato, dovete, per favore, così mi confondete. Io già faccio fatica in questo vostro panorama musicale, così non ce la facciamo.
0: Non aiutateci a casa nostra, aiutate Sandro Canori a non confondersi. Insomma, richieste musicali alcune interessanti, alcune un po' meno in questo inizio di Marrumore che si allunga col giusto tempo che serve per arrivare al break. Santa miseria, che fatica riempire i buchi, bello è aver iniziato insieme nel solito caos. Continueremo tra poco, dopo la pausa, e questa è la mia richiesta formale, per favore. Come si dice in italiano? Seppellitemi.
1: Sì, dipende quello che devi dire.
0: Seppellitemi.
1: Allora
0: favore,
1: seppellitemi.
0: Ponete fine a questo strazio.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Dopo 19 anni, Villa Flora, uno dei parchi storici di Portuense, tornerà a splendere. Dal prossimo 25 maggio partiranno i lavori di restauro del casino nobile e degli edifici annessi, che diventeranno spazi culturali di coworking e una biblioteca. Previsto anche il recupero delle aree verdi. Domani torna la notte bianca delle scuole aperte con l'apertura degli istituti scolastici oltre l'orario ordinario. Per un'intera serata, oltre 120 scuole in tutta la città, dal centro alle periferie, si animeranno con laboratori, spettacoli, attività artistiche e percorsi creativi. Sabato e domenica in piazza Damiano Sauli, nel cuore della Garbatella, si svolgerà la tappa romana del Festival Treccani della Lingua Italiana. In programma incontri, eventi, dibattiti dedicati alla parola chiave dialogo, richiamando la necessità di costruire relazioni autentiche. Per info vai su comune.roma.it.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
3: E usata? Da 0100!
2: Assistenza e ricambi? Da 0100!
3: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
2: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
3: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
2: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
3: gruppo 0100.it.
4: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la notte dei musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
5: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
6: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticket.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Roman Auto.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
12: Murprotec. Groenlandia,
13: Sky Italia,
12: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
13: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
12: solo al cinema dal 21 maggio.
13: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
12: Francesco Totti,
13: Carlo Verdone,
12: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
14: Partiamo?
15: Sì, ma con che auto?
14: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
15: Tipo?
14: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
15: Ok, allora si parte davvero.
14: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
16: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
11: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
17: It's on Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia. State ascoltando Malrumore on Radio
18: Rock. 18.36, quasi 37, questo giovedì pomeriggio prosegue qui su Radio Rock con Malrumore. Arrivano anche i Placebo di The Bitter End.
17: Radio

0: stato meglio fosse arrivata come richiesta prima del break la mia fine, la mia sepoltura, invece no, e quindi ridete di me. Radio Rock Promotion. Rome Manchester, sabato 23 maggio dalle ore 20 all'Atlantico Live di Roma, la prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese che arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage, ospiti speciali tra cui Brian Cannon, celebre per aver realizzato copertine iconiche come Definitely Maybe e What's a Story, Morning Glory. Porta il tuo vinile preferito e rendilo unico con il suo autografo. Sul palco High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis. Panta nel loro ultimo concerto. In apertura Francesco Arpino. A seguire DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fan Club. Rome Manchester, sabato 23 maggio, dalle ore 20 all'Atlantico Live, quel luogo che è in via dell'Oceano Atlantico 271 di Roma.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Give me that.
3: Brand new music.
2: Hey.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: quanto passerà.
1: Speriamo, speriamo che passi. Lui è Piotta Aldair con il featuring di Aldair per il film Aldair Cuore Giallo Rosso nelle sale da oggi, e quindi andatela a votare sul sito radiorock.it perché è una delle nostre novità. Allora, 3899 106 600, abbiamo appena anche vissuto un momento dell'assurdo, sì, all'interno di Marrumore stesso, sì. C'è chi la stessa lasciamo perdere, è passato per fortuna come dice Piotta, c'è chi aveva chiesto i Bon Jovi scatenando varie risposte, e da solo ha detto: ah, ma quindi fanno parte dei villain di Marrumore? Proprio così, arrivano delle richieste a compensare molto buone. C'è chi si accende per l'ipotesi della band gli Zumo, sinceramente non
2: bello,
1: mi sembra proprio una cosa adatta. Buonasera, voglio, dicono anche, chi è che lo dice? Trevor, Trevor ci propone gli Slayer, bravo Trevor. Sentiamo, sentiamo.
3: Però conosci Pino Daniele, un gruppo di Trento che fa musica tecno neomelodica cantata in tedesco. Basta di a sentirlo, forte.
1: Non credo sia vero, bello, ma mi piace molto. Bello, faremo delle ricerche.
2: Andrò a sentirli.
1: Giusto per confonderti.
2: Napole Uberalles.
1: Napole Uberalles, tanta roba effettivamente. Già gli Antipop hanno messo i Dream Theater, ora si chiedono i Bon Jovi. Qualcuno chiede anche Coldplay e Sumo Post, Boia Faust. E hai perfettamente ragione, tuo amico caro compatriota, facciamo attenzione a quello che chiediamo, anche perché poi arrivano delle canzoni che vi mandano tipo in depressione. Che succede?
4: Ho l'occasione di quest'ultima canzone per dire che io, per carità, sarò anche un boomer di merda,
2: no,
4: ci manca pure. Chi me lo dice di ragazzo c'ha ragione, però i 30 Seconds to Mars hanno cominciato in un modo e sono finiti in un modo di merda.
1: Ma
4: quindi sì, dai, era meglio nascere prima.
1: No, guarda, ormai
2: speravo di morire prima.
1: No, esatto, però è bello rigirarlo. Era meglio nascere prima. Sai che se devo pensare alle band che hanno effettivamente avuto questo cambiamento verso il peggio, sono tante, e poi si apre la discussione: siamo noi che cambiamo ai nostri gusti, oppure una cosa magari ci stufa, non lo so. Cioè, di tutti quanti, i 30 Seconds to Mars proprio non sono i primi che mi vengono in mente.
2: Ammazza, da quando lui ha deciso di fare un altro lavoro.
1: Ma era già un attore quando hanno fatto alcuni dei brani più
2: figli. Attore.
1: Ma che scherzi, Jared Leto è un signor attore. Non ha fatto solo Joker.
2: È diventato con la pazienza. No, lì è già nel prime, diciamo, no? Però ci può sta, no?
1: Che se dedicandosi a altro, dici, il focus si sposta. Però nonostante questo, non credo tu abbia mai ascoltato neanche la canzone che abbiamo ascoltato.
2: Stai scherzando?
1: È un fan dei 30 Seconds to Mars.
2: Ha voglia, da prima che lui facesse l'attore, tra l'altro.
1: Infatti, perché il primo disco, bellissimo, no?
2: Bellissimo.
1: Che si chiamava?
2: 30 Seconds to Mars.
1: Vai a camminare in una valle verde.
2: Ci chiamava Ditti Seconds to Mars, primo disco di
1: Ditti Seconds to Mars. Non lo so manco io.
2: E allora lo vedi! Guarda, mo se c'ho ragione, guarda. Allora,
1: mentre tu cerchi, io mi rivolgo a Domenico che fa una domanda molto interessante. Come mai riesci sempre ad avere una voce così felice nonostante il Marrumore? Ora, mettiamo qualcosa che ci ripiglia. Ecco, ho dovuto censurare tante cose. Posso fare una proposta? Un po' di power. No, il power metal anche è nemico un pochino di questo luogo. Poi un ultimo audio, poi di canzoni.
5: Io sono in viaggio per raggiungere Bologna, dove domani, sabato e domenica, ci sarà Play, il festival del gioco.
2: Bello.
5: Spero che non essere l'unico a conoscere questo evento. Ciao.
1: Non lo sei, vai in giro urlando bove, bove, e quando arriva quella persona salutacela tanto.
2: Comunque adesso vuoi o non vuoi, io adesso voglio le scuse ufficiali tue e di tutti gli altri, perché il primo disco dei 30 Seconds to Mars, uscito nel 2002, si chiama 30 Seconds to Mars.
1: Porca matosca. È tutto molto ingiusto. Tra l'altro esistono gli Zumo, mi mandate un link, adesso li ascolteremo. Intanto ascoltiamo i Megadeth, come da vostra richiesta, Peace Cells.

0: cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Allora indovino Loffa, cosa vedi?
2: Rerecchiamo un attimo, lasciami concentrare. Cotolette d'agnello, porpettone, casatiello. Ecco, ecco, lo vedo. Un culo!
1: Ma come un culo?
2: No, è una faccia con una riga e mezzo!
1: E poi cos'altro?
2: Cicoria ripassata, indivia peperonata, il valoroso Blifildick!
1: Il valoroso Blifildick!
0: Subito dopo, nella sala del trono d'argento ricoperto in oro con tutte pietre preziose che se le vai a comprare adesso ti costano un occhio della testa, Rere Gaegim cerca di interpretare la visione dello sciamano Loffa.
1: Allora ci abbiamo un culo, una faccia con una riga e mezzo e il valoroso Blifildick. Ma cosa significherà mai?
3: Io lo so!
1: Ah, vabbè, il mila pippa, ma quante volte te lo devo dire? Che quando entri te devi dichiarare, altrimenti prendi i colpi alle persone.
3: Ma io stavo qui vicino al camino.
1: E che ne so, io pensavo che fosse fuliggine. Quindi tu sai cosa significa?
3: Sì, il significato è...
1: Un attimo. Forse ho capito, il valoroso Blifildick e il belligerante Seppernerd stanno in combutta?
3: No.
1: Il valoroso Blifildick e il prepotente Seppernerd stanno organizzando una scalata al potere?
3: No.
1: Il valoroso Blifildick e lo scoscia Capretto Seppernerd fanno spadate sotto la doccia?
3: No.
0: Tre ore dopo...
1: Il valoroso Blifildick e il puzzone Seppernerd una volta hanno giocato a risico?
3: No!
1: Hanno giocato al picchetto?
3: No!
1: Hanno giocato a mamma e fia?
3: Vabbè, dai, te lo dico io!
1: No, aspetta, voglio indovinare!
4: Ma che cazzo vuoi indovinare? Che dici? Che so tre ore che ci stai a provare! Cioè, manca solo che dici che il valoroso Blifildick e il voce fastidiosa Seppernerd se la stanno a giocare a pari e dispari!
3: Esatto! La voce fuori campo ha indovinato!
0: Uno per tutti, tutti per Unni. Just for fun.

si ragiona, lo scrivete voi al 3899 106 600. Tutte vostre richieste, quelle che stiamo sentendo, tutte piuttosto violente, quindi mi sa che c'è qualcosa che non va. Raccontatemi tutto, c'è la musica di Radio Rock a tirarvi su l'energia ed il morale. Si chiude la prima ora di Malrumore, lo fa con gli Slayer.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
2: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio tutto incluso.
3: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: La spesa?
9: Fatta.
8: La lezione di Pilates?
9: Fatta.
8: La visita al museo?
9: Fatta.
8: Lo screening per il tumore del colon retto?
9: Fatto.
10: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
8: E il rinnovo della patente?
11: Oh no!
12: Valigia pronta?
11: Sì.
12: Documento preso?
11: Certo.
12: Bagaglio a mano?
11: Eccolo.
12: E il parcheggio?
11: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
13: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
16: Romana Auto.
14: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
18: That'll be fun.
19: Yeah, good.
17: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
20: Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Malrumore.
1: Malrumore
0: on Radio Rock.
2: 19,7 minuti di questo giovedì 21 maggio, che da pomeriggio piano piano diventa sera, qui su Radio Rock scorre Malrumore. Lo fa anche a suon dei Tame Impala.
0: Radio

Gli Editors che tornano con questa novità così allegra, Call It In, subito dopo il nostro salto indietro nel tempo che ci riporta in diretta con i Tame Impala Eventually. Questo è Mal Rumore, d'altronde la mezz'ora precedente è stata piuttosto violenta, mentre c'è Alex che ricorda c'è un tempo per la musica Very Evil e uno per la musica Very Nice, e quindi se vi piace questa novità andate a votare sul sito radiorock.it. Mentre c'era Chris che si ricordava addirittura i Sadist, un grande gruppo di Genova black metal degli anni 90, c'era chi invece mandava i link a delle formazioni che effettivamente portano il nome di Zumo. In apertura di puntata abbiamo pensato gli Zumos, giocando, ironizzando su Bon Jovi. Vedi se a forza di nominarlo deve apparire quest'oggi, giuro mi do fuoco. Ma sentiamo qual è la proposta musicale di uno di questi Zumo che si trovano nell'internet. Questo Zumo ha zero ascoltatori mensili, poverino, chissà perché.

0: nell'ambito della paura, sicuramente.
1: Imagine Dragons.
0: Addirittura tu ci senti gli Imagine Dragons qua, vedi?
1: Chainsmokers.
0: No, it's really not alright, baby. I'm
1: niente,
0: very
1: Imagine Dragons, però vabbè, la roba super elettronica.
0: Va bene, se no c'è il zoom, quello maggiore in qualche modo. So, si chiama Vuelo questo brano. Inizio così. Potrebbe andare in qualunque direzione. Sarebbe bello partisse un pezzo jazz elettronico super matto, ma non.

0: question. Poco curvo come la
1: polizia. Questo è Zumo o è Izumo? Perché sembra un rapper.
2: Credo che siano tutti, sia
1: quindi
2: lui
1: è Zumo.
2: Che, esatto, ma mentre il signor Zumo di prima aveva zero ascoltatori mensili, lui ne ha ben 75. Pensate un po'. Dentro della lava, però
1: para. Lo senti underground che ti aggrada.
2: Pensare al vestito, sa paura, ti atterra. L'underground di un underground che vorrei non aver mai conosciuto. Quindi vi ringrazio molto per questa emozione. C'è da dire, però, che c'era chi scriveva: perché non ascoltiamo Gardenia e la facciamo finita con tutto? Bravi, così vivo.

0: momento masticaius era effettivamente necessario in questo giovedì pomeriggio di Marrumore. Gardini alla vostra richiesta, tutto molto meglio, lo dite anche voi. Nel frattempo non so se avete sentito quello che è successo, previsioni del futuro spesso e volentieri fatte dai Simpson, in questi giorni si parla di quelle fatte da The Boys. The Boys che si è chiusa proprio definitivamente questa settimana e che cosa è successo insomma? Come meno male, mica l'hai vista.
1: Beh, perché l'idea dei Boys era originale finché non ci hanno fatto la serie TV.
0: Sì,
1: ma lasciamo perdere, non aprirò questa polemica.
0: Sì, anche perché la notizia riguarda semplicemente la statua d'oro incredibile che ha visto la reazione anche dello showrunner di The Boys, Eric Kripke.
1: Eh sì, che l'ha detto, no? Ha detto Trump ci sta a rovinare l'ultima stagione.
0: Esatto, perché non allora in italiano traducono con che cavolo, in realtà lui nel suo post dice chiaramente seriously what the fuck perché è rimasto completamente sbalordito
1: fatto che Trump ha superato la sua sceneggiatura prima che la sceneggiatura uscisse.
0: Esatto, sfoderando una statua d'oro di Trump, una cosa veramente parallela a quello che succede a Homelander, che forse voi conoscete come Patriota. Lui svela la sua statua dorata e le due scene si richiamano in maniera impressionante. Stavo leggendo ovviamente in questi giorni i commenti di chi l'ha vista tutta, di chi gli piace, di chi non gli piace, le varie critiche, si può andare in diverse direzioni. Io personalmente tutto sommato mi sono trovata molto bene in quel universo che non è perfetto,
1: sai che c'è,
0: ma invece quello che vivo fischia dalle orecchie.
1: Abbiamo aspettato un po' troppo forse a portare in auge sia The Boys che anche roba tipo, come si chiama quell'altro, Black Mirror, no?
0: Sì.
1: Che l'hai fatto troppo tardi e non è più figo. Non so come dire, non è manco più originale, forse proprio perché, anche perché la realtà è andata troppo oltre la qualsiasi tipo di fantasia. Infatti tra l'altro se guardi vabbè, io le stagioni quelle rifatte da Netflix di Black Mirror nemmeno le considero.
0: Okay.
1: Considerando quelle British, cioè le primissime,
0: sì.
1: Tu guardi delle puntate, non sembra più così strano, cioè delle cose non sembrano più così strane.
0: Esatto, sono molto
1: come quando vicine. Quelle puntate sono uscite, no?
0: Certo.
1: E uguale mi sembra un po' The Boys, forse se dovevano sbrigare a farlo uscire tutto, a farlo uscire prima.
0: Certo, è vero che poi quando una cosa esce va nel mondo e incontra chi ha già visto le cose da cui viene.
1: Sì, ma pure sta cosa che i buoni non so davvero i buoni, cioè è una roba di cui dovevamo parlare prima di consegnare il mondo nelle mani di tutti sti finti buoni, capito? Cioè era un messaggio molto forte prima del crollo degli influencer, diciamo così.
0: Certo.
1: Dall'affair Chiara Ferragni, capito? Perché
0: Chiara,
1: era quello il messaggio forte. Voi state applaudendo delle persone come eroi, che eroi non sono, e questo problema è ancora valido oggi,
0: molto forte,
1: è ancora valido oggi, ma prima era ancora più vero, perché poi le cose vanno avanti, i prodotti diventano tanti e il mondo corre. E quindi diventi pure una cosa un po' che non mi interessa più guardare, non so come dire. E infatti mi sono fermato alla terza stagione.
0: Io sono contenta comunque, nonostante i limiti e anche il cotto e ricotto e ripassato in padella, di aver seguito il percorso fino alla fine. Ci sono sempre delle cose che, no, ti toccano all'emotività, è giocata bene da queste serie televisive, però insomma è finita, potremmo anche dimenticarcene, chissà. Intanto arriviamo a metà strada e verso il break con i Deftones, non da soli.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
10: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
11: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Vita strada di Malrumore in questo giovedì 21 maggio, sono le 19:38 minuti, sempre in diretta su Radio Rock. Pensate che strano, poco fa, prima del break, avevo pensato di mettere un brano dei Nine Inch Nails, poi l'ho tolto, ma il caos è qui a dire no, era proprio il momento per i Nine Inch Nails, Paolonia, e quindi ecco qua Closer. Tra l'altro, a proposito di cose virali sui social, il buon frontman dei Nine Inch Nails non ha mai, Trent, detto quale animale. Secondo voi qual era?
0: Radio.

0: chi dice che Trent Reznor difendesse i cavalli, c'è chi dice che l'animale era una scolopendra della famiglia Cillarius. Per carità, cancelliamo subito questo pensiero con la novità.
1: Brand new music right here.

0: One on one agli Europe, belli carichi tra le novità targate Radio Rock. Torniamo in diretta chiudendo questa nostra seconda ora insieme, sempre Polonia Zumo e Sandro Canori. C'è Ruggero che dice: The Boys è stata comunque una buona serie, ma io aspetto la serie di Warhammer 40K.
1: Sì, 40.000.
0: A 40.000, supervisionata da Cavill, perché in the grim darkness of the far future there is only war.
1: Sì, lui è un grande fan, a detta sua, ancora c'è dello scetticismo, ma a detta sua è un grande fan di Warhammer, e quindi il Prime credo gli abbia affidato proprio la direzione artistica per la creazione di questo cinematic universe del Games Workshop.
0: Giusto, e c'è chi diceva, me lo sono perso.
1: Del 40.000 in realtà, nello specifico.
0: Del 40.000, ok. Si chiama Finestra di Overton, stanno normalizzando la follia. Questo è un commento rispetto a quello che dicevamo nella mezz'ora precedente, no? Il fatto
1: sì.
0: Di far vedere certe cose, io non lo so se il caso di The Boys è una
1: lo chiamano così, però il problema di queste cose è che per sapere se è un uno smanettone di Loverton, quello qualsiasi cosa sia, e il problema è che lo scopri solo quando le cose poi vanno effettivamente male.
0: Esatto.
1: Cioè, nel senso, non lo vuoi sapere prima, puoi fare delle supposizioni e dire sembra che vogliono normalizzare certi temi, certi concetti. E sembrerebbe che i media a volte questa cosa la fanno, però poi per vedere se effettivamente è così dobbiamo aspettare che poi succeda qualcosa per cui dici: vedi, ci hanno prima abituato e poi è successo questo. Se no, ad oggi è solo una teoria, un'illazione, un'ipotesi, no?
0: Ovviamente tra le serie TV quella che ha proprio il record di cose predette in qualche modo, parliamo dei Simpson.
1: Sempre, quasi sempre falsa però la cosa, io ci tengo a dirla.
0: In che
1: cosa?
0: Senso?
1: La maggior parte delle volte in cui esce fuori scritto i Simpson hanno predetto questa cosa, non è vero.
0: Quelle ufficializzate, diciamo, quelle che sono tra quelle che sono state controllate e confermate, cioè l'elezione di Donald Trump nel 2000, proprio c'è stato l'episodio di Bart to the Future che parlava di Trump presidente in un'economia disastrata, però
1: nel futuro
0: immaginare,
1: dei Simpson c'era anche Schwarzenegger presidente degli Stati Uniti, quindi
0: esatto.
1: Cioè, gli americani ci hanno avuto Ronald Reagan, cioè non è che è così difficile per loro immaginare un personaggio del mondo dello spettacolo che
0: come
1: poi diventa un politico.
0: Certo.
1: Era difficile immaginare che diventava il presidente. Però ripeto, ci hanno avuto già anche altri presidenti che facevano parte del mondo dello spettacolo, quindi per loro è un po' più facile immaginarlo, forse.
0: E allora scusami, all'episodio del 1998 in cui fanno vedere l'acquisizione della Fox da parte della Disney?
1: Sì, pure lì, di che stiamo a parlare? Cioè, delle multinazionali che acquisiscono altri gruppi?
0: Ma
1: cioè,
0: proprio quelle due, vent'anni prima, insomma.
1: Boh, vai a capire poi, perché per noi è vent'anni prima, magari invece per chi si occupa d'economia sa che so magari già 10 anni che la Disney prova a prendere la Fox, cioè noi che ne sappiamo.
0: Ah certo, anche
1: cioè,
0: questo
1: no,
0: è
1: pure quello. Tra l'altro molto spesso la puntata non è vero che era uscita prima, era uscita dopo, per questo che era uguale alla realtà. O a volte quella puntata non esisteva proprio, esisteva solo il titolo, tipo l'ultimo è: i Simpson hanno predetto il focolaio d'antivirus su una nave. Cioè, non è vero, non è vero. Quindi è più diventato un meme di internet che altro. Ti ricordi quando c'era quel calciatore che si diceva che ogni volta che segnava lui moriva qualcuno di famoso, no? Cioè, poi qualcuno ha fatto notare: guarda che se te soffermi a quando segna Messi, eppure quando segna sempre Messi, probabilmente ci sarà qualcuno che
0: qualcosa che succede,
1: che muore, visto che Messi segna anche molto più spesso di quest'altro giocatore, no? E quindi so quelle cose che un po' partono così, un po' diventano meme, un po' diventano leggenda. Un po' un effetto Mandela a volte su certe cose, e poi diamo per vere storie delle cose che vere storie non lo sono.
0: Esatto.
1: Ma questo, cioè, Simpson è l'ultimo dei problemi.
0: Sì, è vero. Era perché eravamo finiti lì, invece adesso finiamo in un altro momento mitologico di Malrumore, il tetto ruggine, la cantina è bagnata. Queens of the Stone Age, Regular John.

0: bello avere dei punti fermi come Queens of the Stone Age. Una vostra richiesta in questa serata sta per concludersi la nostra seconda ora insieme. Dicevo che bello avere dei punti fermi quando gli altri se ne vanno, perché stiamo per salutare il nostro Sandro Canori, che però qui nel fuori onda stava già parlando con il nostro ospite presente in studio. Se ci state seguendo anche su Radio Rock TV, Andrea Montesano, canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC, vale a dire Fast Animals and Slow Kids. Vi anticipavo anche alla prima ora, insomma, che sarà un'intervista particolare.
1: Sì, mi anticipava insomma questo viaggione che farete tramite il libro, quindi insomma questa tramite la musica dei FASC, in realtà è solo la scusa per raccontare un percorso, ma poi ve lo dirà bene lui.
0: Esatto,
1: ma perché devo
0: rovinare? Tu te ne stai andando, ma che vuoi, vai, insomma sì, chiaramente sarà interessante, visto che il sottotitolo di Marrumore è sempre stato psicoterapia musicale. Fondamentalmente parliamo di una persona che si sceglie di scrivere un libro del genere, probabilmente ne sa, lo scopriremo tra poco. Grazie Sandro Canori. Ah, c'era chi ci invitava domani sera, ci chiedevano: ma domani sera ci venite al concerto del Ponte del Diavolo al Traffic?
1: Domani sera siamo a Testaccio Estate, perché io e Paolonia intervistiamo Caparezza, se non l'aveste capito, adesso lo sapete. Quindi domani a Testaccio Estate, sul palco grande dell'ARF, per capirci. Ci sarà questa intervista a Caparezza, ingresso gratuito, ali meglio posti, come si dice da queste parti. Quindi venite, arrivate e accorrete, ma tanto non serve Caparezza se
0: esatto,
1: fa pubblico da sé.
0: Non saremo solo noi due, sarà un talk in quattro atti, tra l'altro Radio Rock tra i media partner dell'ARF quest'anno, che bella cosa. Noi ci fermiamo per il break, andiamo verso questo luogo oscuro dell'ultima ora con i Bachi da Pietra e la loro fessura. Ciao Sandro!
1: Ciao ciao!
0: Voi restate lì!

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
9: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
10: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
11: Partiamo?
12: Sì, ma con che auto?
11: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
12: Tipo?
11: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
12: Ok, allora si parte davvero.
11: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
13: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
14: I like it.
13: Questa è Radio Rock.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. Malrumore entra a tutti gli effetti nella sua ultima ora, sono le 20 e 6 minuti di questo giovedì 21 maggio. Siete ancora in compagnia di Paolonia Zumo fino alle 21 e come anticipato tra poco con me Andrea Montesano parleremo di canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC. Ma un salto indietro nel tempo ci aspetta fino al 1980, loro sono i Black Sabbath. Radio.

0: Ma senti che tappeto stende il nostro caos per l'ospite di oggi di Malrumore, Heaven and Hell. Loro sono i Black Sabbath, che intanto mi fanno dire benvenuto qui a Malrumore ad Andrea Montesano.
1: Ciao Polonia, grazie per avermi invitato e per essere qui.
0: Adoro le interviste che iniziano quando arriva l'ospite in anticipo e quindi si posiziona qua. Iniziamo a parlare tantissimo nel fuori onda, come vi dicevo lo stava facendo anche Sandro, perché, come vi anticipavo, parliamo di questo libro che entra praticamente dalla porta principale qui a Malrumore, perché no, noi da sempre, da quando è iniziato con questo nome, abbiamo un'idea o giochiamo con un'idea molto precisa, cioè il fatto che la musica non sia solo intrattenimento, quindi non è solo una colonna sonora, non è solo questo mi piace o questo mi fa schifo, come spesso fate voi al 3899 106 600. La musica può diventare uno specchio, un detonatore, a volte è la ferita che si apre, a volte è la ferita che si cura, insomma un po' di tutto. E questo libro, come vi dicevo, si intitola Canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC, e al centro di tutto quanto in qualche modo c'è la Song Therapy. Intanto diciamo subito che è uscito per Ancora Editrice, così un po' di informazioni ve le diamo prima di buttarci in questo viaggio che comunque sarà intenso, ve lo dico. Song Therapy, l'uso di canzoni come strumento di crescita personale e terapeutico, e in questo caso il nostro ospite sceglie proprio le canzoni dei FASC per avere una bussola narrativa. Però il tuo percorso inizia prima, inizia proprio dalla terapia, dalla psicoterapia. Raccontaci chi sei, Andrea.
1: Sì, beh, diciamo il mio percorso comincia prima, nel senso che sono psicologo, non psicoterapeuta, e chiaramente ho pensato di integrare quello che era il mondo professionale con quello personale.
0: Okay.
1: Come chitarrista, quindi
0: progetto. Quindi anche musicista, ecco.
1: Sì. Insomma, come chitarrista, diciamo così. Okay. Qui su Roma, anzi saluto i ragazzi dei Suriani. Oh. La mia band.
0: Oh, c'è una band all'ascolto. Aspetta, che come vi chiamo? Cambiamo intervista, basta, non parliamo di letteratura. Parliamo di rock Suriani.
1: Sono i ragazzi dei Suriani, sì. Siamo in cinque e ci divertiamo. Disco, videoclip, serate su Roma e...
0: Cosa fate?
1: Facciamo rock in lingua, roba nostra.
0: Figo!
1: Ci piace tanto perché ci divertiamo e abbiamo il potere su quello che facciamo.
0: Vabbè, poi parliamo anche di quello, magari tornato un'altra volta dall'altra porta e parliamo anche di musica. Quindi scusami, appassionato di musica, chitarrista, mettiamo insieme i due mondi.
1: Mettiamo insieme.

0: due mondi e nascono dei libri. Questo è l'ultimo, chiaramente è il terzo, gli altri due usciti qualche anno fa, che è La psicologia del rock e Ma il cielo è sempre più rock. E a un certo punto questa roba si integra nell'uscita di questo terzo libro.
1: Esatto, un terzo libro che va a toccare, guarda un po', proprio un po' una croce delizia qui a Marrumore, perché Fast Animals and Slow Kids tante volte hanno accompagnato, sono stati dentro le nostre playlist, abbiamo seguito negli anni questo amore che, per quanto mi riguarda, è stato imminente, esplosivo, e quanto mi ha aiutato anche l'ascolto e soprattutto la partecipazione ai concerti dei Fast Animals and Slow Kids, che spesso e volentieri mi hanno lasciata piena di lividi, sudata, con la febbre, ecco. Ma così felice. E poi, ecco, no, succede anche quella cosa che dicevamo casualmente all'inizio della puntata, cioè il cambiamento in noi o nel gruppo, nella produzione o nel sentire che abbiamo tante tante cose. Ma a proposito di sentire, prima di tuffarci a capofitto, che cosa hai ascoltato nell'ultimo anno prima di andare di novità?
0: Allora, beh, diciamo che pensando a questo libro io mi sono davvero focalizzato sui testi dei ragazzi, cioè mi sono detto: ok, esce questo libro, ma fammi fare un po' una ripassata, cioè quello che scrivo e in realtà poi anche quello che mi viene portato in seduta dai pazienti, no? Perché chiaramente di pomeriggio, attraverso il lavoro clinico, ci sono tante condivisioni di diverse canzoni che accompagnano le diverse situazioni dei pazienti. Quindi a partire da lì, ma poi anche pensando al libro, mi sono detto: beh, fammi andare a dare un'occhiata, perché in realtà quello che scrivo rimane impresso, e se è veramente terapeutico e io devo essere in grado clinicamente di spiegarlo, deve avere un fondamento.
1: Quindi hai fatto quello che in Trentino Alto Adige chiameremo una chiusa, ti sei chiuso con i FASC. Beh, mi piace, scopriremo un po' tra poco quello che è il risultato di questo chiusone musicale. Intanto guarda un po' che giovinotti arrivano tra le nostre novità, loro sono i Rolling Stones. Brand new music right here.

0: sono contenti, Rolling Stones, di questa In the Stars, novità targata Radio Rock. Chissà loro se qualcuno dovesse fare la stessa cosa che hai fatto tu, Andrea, sull'intera produzione dei Rolling Stones, non finirebbe più, altro che Divina Commedia, sarebbe un'epopea infinita. Invece il tuo approccio qui a Canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i Fask, dicevamo, viene come terza produzione della tua carriera da scrittore, che abbiamo capito in realtà essere solo una parte. Prima avevamo la psicologia del rock e poi Ma il cielo è sempre più rock, quindi il rock è nel cuore, questo lo abbiamo capito. Spiegami come è successa questa cosa del tuo congiungere passioni e professioni e arrivare a questi due libri.
1: Beh, in realtà è stato un po' in automatico, nel senso che l'idea è proprio quella di integrare, di fare in modo che la canzone possa essere veramente strumento di lavoro con i pazienti. Quindi partendo da una prima pubblicazione un po' per caso, che poi in realtà mi ha aperto tante porte perché ho girato tanto, sono passato per la seconda, quindi Ma il cielo è sempre più rock, per dare una lettura anche un po' più trascendente a quello che è il brano. Cioè la canzone ci dice chi siamo, racconta della nostra vita, ci dà anche una direzione di senso, no? Per arrivare chiaramente ad una lettura più quotidiana e davvero trasversale con questo terzo libro.
0: Esatto, in qualche modo fuori onda dicevamo che nell'assurdità, cioè perché finisce, sembra quasi una monografia se lo guardiamo dal punto di vista musicale, basta, da ascoltatore medio di una radio come Radio Rock dice vabbè, è un libro sulle canzoni dei Fast Animals. No signori, perché sennò non ne staremo parlando, anche perché di tutta la loro produzione, come vi dicevo, non tutte queste canzoni per me sono delle buone canzoni, ma nel leggere i capitoli di Andrea mi rendo conto che effettivamente, cavolo, se ce n'è di roba dietro. Quindi qual è stata la chiave in questo caso? Intanto, perché proprio loro?
1: Beh, io a un certo punto, ecco, questa è una domanda a cui provo a rispondere nel testo.
0: Ma te la faranno ovunque, no? Perché
1: nel testo c'è scritto, non lo so, cioè non me lo chiedete. Se voi aprite insomma una sequenza di brani loro, vi accorgete come in realtà i testi sembrano essere molto terapeutici. Allora io ho detto, beh, perché non li spendiamo a servizio di chi leggerà il testo, associandoli a 18 temi della vita quotidiana. Quindi esatto, la chiusura, l'apertura, la gratitudine, no?
0: Esattamente, questa è la struttura che troviamo in questo libro, che ancora vi dico edito da Ancora Editrice. Il consiglio è sempre quello, suppongo che si trovi ovunque, online, eccetera, andate dalla vostra libreria di fiducia. Se non avete una libreria di fiducia, cercate la più piccola, misera libreria che è ancora lì, che si tiene su con i denti a qualcosa, e andate a comprare i libri proprio in quel luogo. È uscito da poco, perché è uscito proprio quasi come oggi, cioè il 12 maggio, quindi se girate i numeri di questa giornata, trovate l'uscita di questo libro, e secondo me merita, a prescindere dal vostro rapporto sia con la psicoterapia che con i Fast Animals and Slow Kids. Tra poco la canzone che secondo me spiega perché loro sono adatti a questo tipo di lettura. Ma tu invece, proprio nel tuo percorso, quando hai capito che la psicoterapia, o quantomeno la professione di psicologo, era la tua chiamata?
1: Beh, mi sono accorto di questo nel momento in cui ho scoperto la mia competenza nell'ascoltare. Cioè, a un certo punto mi trovavo nella relazione anche con gli amici, insomma, anche con qualche, sai, le prime band, no? Insomma, il gruppo con cui esci sabato sera, e la mia, diciamo, attitudine un po' a tenere, diciamo, testa in senso buono, ad ascoltare, era una roba che poi mi si è capitata un po' fra le mani. Allora mi sono detto, beh, proviamo un attimo a capire se questa roba può essere utile ai più. Quindi lì l'università, la triennale, specializzazione, poi 4 anni, perché poi lo psicoterapeuta diventa tale in 10 anni di studio.
0: Sei un percorso impegnativo, sì, è un percorso lungo, sì, in cui bisogna essere convinti.
1: Esatto, esattamente.
0: Ci sta. Quindi dicevamo, tanti scalini dentro questo libro che possiamo percorrere una canzone alla volta, ma per ogni canzone c'è molto altro. Si parte chiaramente con la prefazione dei Fask stessi, che dopo menzioneremo, c'è un'introduzione, poi si parte con Tenera età, l'inizio delle cose. Per farvi un'idea, il tempo è una bugia, quindi la gestione del tempo, un altro argomento molto importante. Sandro gioverebbe di essere ancora qui con noi. Annabelle ci porta alla tristezza, Non potrei mai, la relazione d'amore, che è una... È il 90% del motivo per cui la gente va in terapia ancora oggi?
1: Beh, sicuramente una buona percentuale.
0: Perché è un macello, ancora che ci innamoriamo, ma come cavolo ci viene in mente? Brucia, la parte migliore, 900, il cambiamento, e al capitolo numero 7 troviamo come reagire al presente, che è il concetto di resilienza, una parola talmente usata, abusata, che quasi ci fa fastidio in questo momento, no? Quando lo usa qualcuno... anche male, perché noi italiani ci innamoriamo di parole e poi iniziamo a buttarle qui e là. Quanto è importante invece la resilienza?
1: In realtà no, se pensiamo alle nostre giornate, alle relazioni, a quello che ci capita col dipendente oppure col nostro datore di lavoro, la resilienza diventa fondamentale perché è quella competenza di riuscire a reagire a quelli che sono gli urti che la vita ci mette davanti e dentro i quali noi ci ficchiamo anche a volte involontariamente. All'interno del testo, per esempio, un esempio di resilienza, proprio rispetto a quello che è accaduto qualche settimana fa, ho fatto l'esempio di Alex Zanardi.
0: Stavo per andare proprio lì, un capitolo che si apre, pensa assurdo, parlando di Alex Zanardi, quando proprio qualche giorno fa lo abbiamo salutato, che persona fuori da qualunque schema.
1: Ecco, pensare alla resilienza vuol dire pensare ai gesti che ha compiuto quest'uomo nella sua vita davvero, cioè, e il brano, come Regina Presente, diventa veramente un manifesto, cioè sì, il modo con cui noi troviamo dentro di noi tutte quelle caratteristiche per reagire.
0: Ed è proprio la risposta, secondo me, alla domanda perché proprio i FASC per canzoni sul lettino, perché sono stati tra i più bravi a farci proprio porre questa domanda. Ma io oggi come reagisco a questo mio presente?

0: Ma sempre male, come reagire al presente? Loro dicono che siamo pronti nel finale di questa canzone da un album bellissimo dei Fast Animals and Slow Kids. A proposito di album, ci sono delle copertine, la copertina di questo libro, se ci state guardando su Radio Rock TV, è bellissima. Ripeto ancora una volta, canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i Fast. Andrea Montesano che è con noi, tra poco continueremo a parlare con lui dopo il break. Come reagiamo al presente però?
1: Reagiamo al presente accorgendoci di quelli che sono intanto i nostri pensieri e le nostre emozioni, cioè con una grande consapevolezza nell'essere qui ed ora, attivando quello che Eric Berne nella teoria dell'analisi transazionale, questo approccio, questa modalità di leggere la mente, chiamava adulto. Reagiamo al presente intanto se riusciamo a comprendere cosa pensiamo e cosa sentiamo in base a quello che ci capita attorno. Quindi stare nel qui ed ora attivando l'adulto ci aiuta ad avere molta più consapevolezza.
0: E vi prego, fatelo, provate a farlo tutti, perché ci sono persone che lo fanno e patiscono tanto, soffrono e si e piano piano avvizziscono sul peso, dal peso di quell'intorno che invece non lo fanno. E quindi non solo io devo essere consapevole di me, ma devo essere consapevole anche di te, di quello che stai facendo e perché lo stai facendo tu. E quindi capite che è meglio se lavoriamo tutti in armonia. Vabbè, ci fermiamo per il break al volo, torniamo tra poco, restate lì.
2: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori Nick Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
6: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: Partiamo?
9: Sì, ma con che auto?
8: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
9: Tipo?
8: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
9: Ok, allora si parte davvero.
8: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
10: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Malrumore.
1: Malrumore.
0: On Radio Rock.
2: 20 e 35 minuti, anzi praticamente 36 in questo istante. Viva la precisione, torniamo in diretta. Lo facciamo con Lenny Kravitz, ma tra poco continuiamo a parlare con il nostro ospite di questa sera. Potrebbe non finire mai questo malrumore.
0: Radio Rock. Back in time.

0: American Woman.
1: Ed eccolo qua.
0: Yeah.
1: Andy Kravitz che ci imbruttisce come sempre in questo finale di American Woman. Chissà perché gli prende così male. Anche io tra un po' dovrò andare, per l'esattezza tra 20 minuti lasceremo tutto a Matteo Strano, Bring on the Night, ma siamo ancora con Andrea Montesano per parlare di questo libro che mi sta appassionando sempre di più. Andrea Montesano, che intanto digitalmente dove lo troviamo?
2: Beh, intanto su Instagram e poi sul sito www.andreamontesano.it con interviste, articoli, tutto quello che c'è da sapere sulla song therapy.
1: Esatto, perché la song therapy è un po' la partenza di tutto questo, è uno anche dei motivi per cui ti rivoglio in trasmissione per parlare solo di quello, perché belli cari Fask, vi vogliamo bene, ma qui possiamo andare veramente chissà dove, ma possiamo andare a vederti anche dal vivo, perché ci sarà almeno una presentazione qui a Roma.
2: Sì, partiremo venerdì 29 maggio alle 18 dalla libreria Eli, ci saranno relatori ospiti, insomma faremo un talk molto interessante che sarà un po' quello che darà il via poi a tante altre presentazioni nel periodo estivo e anche autunnale, quindi partiamo venerdì prossimo.
1: Ed ecco il motivo per cui dovete seguirlo e rimanere aggiornati su tutte queste date. Torniamo alla song therapy, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, cerchiamo di ridare un po' l'idea di che cos'è.
2: Allora, è un approccio che ho imparato attraverso l'utilizzo della canzone, cioè quando siamo in terapia la clinica si fonde con i brani sull'utilizzo specifico che il paziente vuole fare di un brano, quindi attraverso per esempio l'accesso ad un ricordo, l'accesso ad un'emozione. A volte, poiché le canzoni dicono molto meglio chi siamo, dicono chi siamo molto meglio di noi, attraverso un brano è possibile entrare in contatto con quello che a parole non riusciamo a dire.
1: Esatto, e che qui infatti volevo chiederti proprio una cosa: questa canzone parla di me, no? È una cosa che quante volte diciamo, ci siamo sentiti dire, e quando una persona dice questa frase, questa canzone parla di me, in realtà che cosa sta succedendo? Cioè, ci si riconosce oppure si sta raccontando una versione di sé migliore o peggiore di quella che è la realtà, oppure sta anche costruendo una parte di identità intorno a quella canzone? Beh, o tutte e tre le cose,
2: forse. Tutte e tre cose. Fondamentalmente quando diciamo che questa parla di me, diciamo che questa canzone sta parlando al mio copione.
1: Okay. Risuona
2: in qualche modo, risuona con il nostro copione di vita. Il copione di vita è la storia che noi abbiamo un po' imparato a raccontarci del modo con cui stiamo al mondo, che è uno dei concetti fondamentali di Eric Berne, il padre dell'analisi transazionale.
1: Okay.
2: E quando ascoltiamo un brano, per esempio, che racconta qualcosa, questo fa contatto con il nostro copione. È una storia che parla di una storia, ed ecco che a un certo punto ci avviciniamo così tanto alla canzone che ascoltiamo che ci rispecchiamo con le parole e con la musica.
1: Certo, è chiaro.
2: Esempio.
1: E infatti crescendo, studiando, facendo analisi, insomma andando avanti in questo bislacco mondo, vedendo le mie fasi di vita e capendo anche, no, che cosa ascoltavo in quel periodo, mi sono posta un'altra domanda, cioè c'è una netta differenza tra ascoltare una canzone per attraversare un'emozione e quindi farci anche da accompagnamento per uscire a rivedere le stelle nella migliore delle ipotesi, e ascoltarla invece per continuare ad abitare quell'emozione e rimanere lì? Come si usa una canzone senza che diventi per forza una gabbia?
2: Questa è una domanda interessante. E intanto si parte da quella che in questo caso è l'emozione, no? Se stiamo per esempio con il libro, un'emozione che ho descritto è quella della tristezza, che spesso diventa una gabbia. Intanto bisogna imparare a riconoscere la tristezza, e attraverso il brano Annabelle, appunto dei Fask, un disco iconico del 2017, e intanto cominciamo a conoscere la tristezza, ad abitarla e poi a capire cosa prendere dalla tristezza, perché appunto non è tanto fuggire dall'emozione, ma cominciare a scendere a patto con questa affinché appunto non diventi una gabbia. Una volta che prendo quello che mi interessa dell'emozione, della tristezza, la tengo, ma alcuni temi che riguardano l'emozione poi li lascio da parte affinché possa mantenere l'emozione, ma questa però non mi ingabbia.
1: Esatto, non mi ingabbi, non mi tenga bloccata lì, o comunque non diventi l'unica emozione predominante in quel momento. Qualche altro minuto di chiacchiera ce l'abbiamo, ma intanto la nostra ultima novità. Brand new music right here.

0: se li portano i Foo Fighters invece in questa Window, ultima novità di Malrumore per questa sera, votata sul sito radiorock.it. Ultimi minuti anche con Andrea Montesano, che ricordiamo avrà la presentazione, ricordalo perché quei numeri
1: venerdì 29 maggio ore 18.
0: Ok, perfetto.
1: Faremo venerdì partire prossimo questo tour di presentazioni presso la libreria Eli con degli ospiti, insomma.
0: È molto bello, secondo me dovreste soprattutto, se riuscite, iniziare a leggerlo un po' prima, perché per quanto sarà bello scoprirlo in quel giorno, siccome ci sono tante cose importanti da scoprire di noi all'interno di questo libro, perché sì, belle le canzoni, belli i testi, ma è molto più importante navigare in una maniera approcciabile da tutti all'interno di tutte queste emozioni, perché è vero, si toccano delle profondità, si toccano dei filosofeggiamenti, come li chiamo io, però è facile a dirsi più che a farsi, è facile a leggersi, ecco.
1: Beh sì, è facile perché a tutti appartengono i temi che io ho pensato di inserire, cioè faccio un esempio, guarire, cosa vuol dire guarire? Cioè riprendersi da qualcosa che noi guardiamo e oh, ok, c'ho questa ferita, in che
0: quindi
1: modo si guarisce da qualcosa, no?
0: Esatto.
1: È una roba in cui tutti, insomma, prima o poi ci sono passati. E con il tema, per esempio, della guarigione, tanti altri temi che sono quotidiani, cioè sono presenti. Cosa vuol dire sviluppare un atteggiamento di gratitudine? Cosa vuol dire allenare la speranza dal punto di vista clinico integrandola alla vita quotidiana?
0: Okay? È un incontro di più cose, musica, memoria, in qualche modo identità. Perché ricordiamo per sempre certe frasi?
1: E dipende a cosa sono associate. E dipende in quel momento, per esempio durante l'ascolto di un brano, quel momento dove eravamo, con chi eravamo, funziona un po' da ancoraggio. Cioè quella canzone, quella frase di quel brano in qualche modo rimane impressa perché è fissa nella nostra memoria musicale. E parlavamo proprio prima, no? Nel momento in cui poi, dopo distanza di anni, noi accediamo a quella frase e a quella memoria musicale, ecco che torniamo immediatamente indietro.
0: È la stessa cosa, una porta, una finestra, a volte un buco della serratura in cui sbirciamo per un secondo per poi riscappare via. Ma mi agganciavo ovviamente alla prefazione che ti hanno scritto proprio i FASC, e che dicono una cosa molto vera: dimentichiamo compleanni, appuntamenti, chiavi di casa, ma ricordiamo perfettamente una frase ascoltata da ragazzi. E quindi effettivamente questa è una buona chiave di lettura. Com'è stato l'approccio con loro proprio in quanto band nel momento in cui hai contattato qualcuno dicendo salve, vorrei fare proprio questo libro qui?
1: Guarda, in realtà è stato molto molto semplice, perché intanto ringrazio Woodworm, insomma, per avermi dato la possibilità di interfacciarmi con loro. Loro sono stati gentilissimi e veramente sono stati dei ragazzi che hanno detto: beh, ci fa piacere, perché no? Cioè, abbiamo qualcuno che dice qualcosa di noi, magari anche diversamente da come l'abbiamo pensata, perché no? Ci fa piacere. E allora si sono messi su e nel giro di poco tempo mi hanno mandato queste due pagine Word con la prefazione, che per me è stato un gran regalo. E questo, ringrazio Andrea Marmorini soprattutto anche per le foto che trovate all'interno del testo, sulla quarta di copertina, e per la prefazione dei ragazzi.
0: Che cosa, che bello comunque, no?
1: Un gran regalo, veramente.
0: Immaginarsi di voler fare un progetto, non solo poi riuscire a farlo, e riuscire a farlo con le persone giuste, quelle che avevamo pensato. Comunque c'è chi dice: maledetto cervello, mi ha distrutto il cervello. È un commento veramente molto preciso. Hai detto guarire è in realtà l'ultimo capitolo vero e proprio del libro, prima della conclusione e l'epilogo. Vita sperduta è proprio il brano che associ al guarire. Da cosa si guarisce? Essere il proprio bambino libero, come si guarisce, e vita sperduta. In che modo questa canzone secondo te accompagna il concetto di guarigione?
1: Beh, io credo che in realtà, ed è quello che un po' per esempio mi ha riportato una paziente a studio, mi ha chiesto se in realtà i FASC fossero degli psicoterapeuti, perché all'interno per esempio di questo brano sembra che loro tengano presente veramente il modello dell'analisi transazionale. Io parlo di bambino libero, cioè quella parte di noi in grado di esplorare. Cioè vita sperduta rappresenta proprio quello stato dell'io, così si chiama, che si attiva quando noi cerchiamo un po' di andare a cercare qualcosa per nutrire il nostro adulto. Ecco che stare all'ascolto di quello che è il bambino libero ci permette di stare nel presente attraverso l'adulto in maniera molto più centrata.
0: Una cosa incredibile, io continuerei a parlare con te di qualunque cosa, ma come chiude il libro questa canzone, chiude questa intervista, poi ci sentiremo per i saluti, ma la prima cosa che dico è: Andrea, troviamo il modo di rivederci al più presto, magari dopo questo giro di presentazioni, perché parliamo di song therapy e molto molto altro. Questo è un modo per finire Mal Rumore nel veramente da incorniciare. Non vedo l'ora che ci sia il podcast tra un paio di giorni. Non vedo l'ora di vederci il 29 alla presentazione di Canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC, appunto con Andrea Montesano, il libro di Andrea Montesano. Andatelo a prendere in tutte le più piccole librerie che trovate per strada. Poi se proprio vivete su un cucuzzolo della montagna sperduto e volete prenderlo online, Ma il Rumore non vi giudicherà troppo, saremo comprensivi, perché poi leggendolo forse diventerete anche persone più consapevoli, e questo sarebbe molto bello. Andrea, grazie tantissimo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie Paolone.
0: A presto, seguitelo sui social. Intanto chiudiamo questa intervista come merita. Vita sperduta. Loro sono i fans.

Vita sperduta, che devo dire, non essere tra i miei brani preferiti dei Fask, ma dopo la lettura insieme al nostro ospite, effettivamente quante verità include. Noi però purtroppo ci dobbiamo salutare, sarà un'attesa lunghissima e tormentata quella che ci porterà domani alle 18, quando di nuovo torneremo al rumore qui su Radio Rock, di nuovo Polonia Zumo, di nuovo Sandro Canori. Ora arriva la notte magistralmente portata dal nostro Matteo Strano, mi raccomando trattatelo bene. Ci salutiamo con Jerry Cantrell, grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
5: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
5: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
5: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Sei su Radio Rock.
7: More music now.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: sera su Radio Rock. La serata di Radio Rock. Bring on the night
1: on Radio Rock. Cari amiche, cari amici della radio del rock and roll, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Anche stasera, come sempre, saremo insieme per le nostre consuete tre ore da passare fra qualche chiacchiera, ma soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist, una band che, devo dire, nelle ultime settimane stiamo ascoltando davvero spesso. La nostra regia pesca qualcosa dalla produzione The Mechanical Romance. Radio Rock, back in time.
2: Just like

continuiamo questo ripasso offerto dalla nostra regia delle canzoni più celebri dei My Chemical Romance, band che vi ricorderete bene aver avuto davvero un clamoroso successo più o meno una ventina di anni fa e che nel loro genere possono essere considerati ancora come una band di culto. Sta di fatto che li ascoltiamo anche stasera per iniziare la nostra playlist, come al solito però da creare tutti insieme, e quindi con piacere vi ricordo i nostri contatti a partire dal 3899 106 700 per Telegram e WhatsApp. Vi ricordo poi anche il sito internet radiorock.it. di sicuro possiamo sentirci, vederci e scriverci attraverso la chat che ci mette a disposizione la nostra Radio Rock TV. Voi intanto come state, come è andato questo vostro giovedì? Soprattutto fatemi sapere che tipo di musica vi gira in testa, che su un discorso del genere capirete bene che sono sempre particolarmente curioso. Intanto un grande abbraccio a Sandro, Paolonia e al loro ospite, insomma davvero interessanti le chiacchiere anche negli ultimi minuti di Malrumore, li ascolteremo poi nel corso dei loro prossimi appuntamenti. A questo punto però spazio a noi da qui fino a mezzanotte, per continuare ascoltiamo anche qualcosa di nuovo. Brand new music right here.

Noi seguiamo ormai da un po' queste ragazze, loro si chiamano The Last Dinner Party e questo qui è il loro nuovo singolo intitolato Big Dog, formazione che negli ultimi tempi ha avuto davvero un gran bel successo e che proprio ultimamente si è beccata anche un gran complimento da parte di Mr. Brian May, che insomma elogiava il modo di intendere la musica di queste ragazze. Saluto intanto Andrea che dice: stasera parto subito con una richiesta, ci piace così. Molto bene, caro il mio amico, qualcosa dal primo album dei The Flappard. Giustamente nota Andrea, quando la band era ancora lontana dal grande successo commerciale. Saluto poi anche Chris, che devo dire mi fa molto contento chiedendomi di ascoltare qualcosa degli I The Drive-In, altra grande band che è un po' di tempo che non mandi in onda. Datemi giusto qualche secondo per organizzarmi. Intanto saluto anche il nostro Marco che dice: stasera magari saremo in pochi all'ascolto della trasmissione, tutti al cinema, visto che oggi è il giorno in cui esce nelle sale il documentario dedicato al campione della Roma e della nazionale brasiliana Aldair. Ne avevamo parlato tanto di questo progetto e di sicuro poi nel corso della serata anch'io tornerò a ricordarvi un documentario del genere. Ammetto che intanto questa canzone qualcuno di voi me l'aveva chiesta ieri sera, poi avevamo preso altre strade nella nostra playlist e non avevo fatto in tempo a mandarli in onda. Volevo però recuperare, anche perché parliamo di una band come Soundgarden.

che ieri sera per una piccola parte della nostra playlist avevamo giocato con il colore nero. Qualcuno di voi giustamente allora ricordava questa Fell On Black Days da parte dei Soundgarden, una canzone che di sicuro ancora oggi mi piace particolarmente ascoltare, e ammetto che me la sono canticchiata da ieri sera fino a questo momento, ma a questo punto l'ho ascoltata con voi e quindi di sicuro possiamo passare oltre. E saluto il nostro Tony che mi linka una notizia, che mi linka uno screenshot da Twitter attraverso il suo messaggio su Telegram. Parliamo di quello che era un vecchio dissing, per dirla con un termine del genere, fra due grandi band: da una parte gli R.E.M. di Michael Stipe e dall'altra parte addirittura i Beatles. Non so se siete d'accordo, io tanto ragionando un po' in generale su questa storia pensavo che molto spesso questo tipo di litigate avvengono in realtà fra due personaggi che non sono proprio di altissimo livello. Insomma, per esempio Machine Gun Kelly e Youngblood negli ultimi mesi si sono messi un po' a litigare fra di loro, e onestamente Dio ce ne scampi e liberi da litigate del genere. Ecco, di sicuro un po' più particolare quando invece band di sicuro particolarmente valide si mettono un po' a punzecchiarsi. La storia in realtà risale ormai a qualche tempo fa. In un'intervista a Michael Stipe diceva: io non è che sia mai stato un grande fan dei Beatles, e anzi ho sempre pensato che proprio la band inglese fosse una band d'ascensore, no? Insomma, tirando fuori quel modo di dire appunto in riferimento alla musica d'ascensore, quindi quella musica un po' innocua che fa un po' da riempitivo in momenti assolutamente trascurabili. A quel punto poi aveva risposto Ringo Starr, che dice: gli R.E.M. sono di sicuro una buona band, ma se non fosse stato per i Beatles, ecco, anche loro farebbero le scale. Che devo dire, mi sembra una risposta che di sicuro ci può stare, direi anche un po' con quella tipica ironia inglese. Sta di fatto che i R.E.M. di sicuro non è che siano stati una band particolarmente influenzata dalla musica dei Beatles, ma il fatto è che i Beatles sono poi stati così importanti che, ascoltando un po' delle canzoni dei R.E.M., secondo me qualcosina che veniva comunque da Liverpool lo si poteva trovare. Sta di fatto che poi nel corso degli anni Michael Stipe ha più o meno fatto pace con Yoko Ono, con il figlio di John Lennon, insomma tornando un po' su una questione del genere. Se vi va intanto di scegliere un brano dei Beatles, figuriamoci, siete gli assoluti benvenuti. Per il momento continuiamo proprio con gli R.E.M.

quasi sicuro qua si potrebbe trovare di più l'influenza del punk, magari di qualche cosa del post-punk rispetto che alla musica dei Beatles. Ma allora a questo punto, visto che siamo finiti su un discorso del genere, quali erano stati i punti di riferimento degli R.E.M.? E per un buon punto di partenza potrebbe essere interessante andare a vedere proprio da dove nasceva la band, da una cittadina chiamata Athens, cittadina universitaria dove più o meno su 60.000 abitanti, insomma più o meno un 20.000 si potrebbero considerare studenti universitari. Curiosamente da un posto del genere era poi arrivata un'altra band particolarmente celebre e di sicuro molto divertente come i B-52s. All'interno di quel circuito i R.E.M. iniziano la loro carriera proprio nei primissimi concerti, così suonati anche fra amici, suonano magari un pop anche abbastanza energico, anche un po' selvaggio che potrebbe ricordare i primi Who, tornando alle grandi band dell'Inghilterra. Questo incastro di chitarre invece ci potrebbe far venire alla mente addirittura qualcosa di diverso e magari un nome da tirare fuori poteva essere quello dei Birds, ma la musa di Michael Stipe, come lui più volte ha dichiarato, è la grande Patti Smith. Raccontava che la prima volta che la ascoltava si sentiva letteralmente messo KO. Qui leggo una sua rapida intervista: avevo delle schifose cuffiette di mio padre e mi sedevo tutta la notte a mangiare ciliegie e ad ascoltare incantato il disco chiamato Horses. Come fa Patti Smith a fare quella musica? È per me una cosa incredibile. Ripetevo questa storia dentro di me provando a studiare un disco del genere.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia. Questo è
5: Bring on the night.
4: Bring on the night.
3: La serata di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
6: Iniziamo la seconda mezz'ora insieme, tornando stavolta davvero in Inghilterra. Ascoltiamo qualcosa degli Smiths come Big Mouth Strikes Again.
4: Radio Rock, back in time.

0: insomma, neanche a farla apposta, eccola qui, un'altra di quelle band inglesi davvero particolarmente influenti. Pensavo che anche in questo 2026, anche all'interno delle novità in rotazione di Radio Rock, si sono affacciate almeno un paio di band che insomma avevano di sicuro ben presente in testa il modo di suonare degli Smiths e volendo anche il modo di scrivere i testi di Morris. E ancora su quel discorso saluto il nostro Fabio, che anche con un po' di polemica, ma insomma visto la questione di sicuro ci può stare, scrive su WhatsApp: infatti musicisti da ascensore come, che ne so, Joe Cocker, gli Aerosmith, Aretha Franklin, Shirley Bassey, Aldi Meola e molti altri amavano così tanti Beatles da registrare delle cover delle loro canzoni, ma questo è del mestiere, chiude il nostro messaggio il nostro Fabio in riferimento alla buona Michael Stipe, che cioè è stato di sicuro anche lui un gran bel musicista. Sai che continuavo a pensare anche un po' a questa storia nel corso degli ultimi brani e della pausa pubblicitaria, forse la questione potrebbe anche essere proprio banalmente anagrafica. Michael Stipe è del gennaio del 1960, vale a dire che quando inizia ad approcciarsi al mondo della musica ormai i Beatles erano finiti da un po' di tempo, si erano sciolti da un po' di tempo, e quindi secondo me ci può anche stare, no, un po' in piena fase adolescenziale, che un ragazzo che comunque vive in una città universitaria e quindi circondato da una marea di altri giovani, invece che ascoltare la vecchia fra virgolette musica nei The Beatles, preferiva ascoltare qualcosa di un po' più moderno, almeno per quanto riguarda quel periodo. Forse non lo so, se poi magari vi va di chiacchierare anche di una cosa del genere, ecco, forse in un periodo di questo tipo ci siamo passati un po' tutti noi. Ricordo che anch'io, molto banalmente, quando da piccolo ascoltavo un po' di dischi di papà, alcune cose mi piacevano e altre cose le derubricavo in una maniera molto sciocca, dicendo se questa è roba di mio padre, questa è roba di 30 anni fa, ti pare che ascolto i musicisti della sua generazione? Poi mi verrebbe da dire che per fortuna si cresce, si studia alcune cose, almeno si prova a capirle un po' meglio. E insomma, come detto, anche la questione fra Stipe e i Beatles è un po' rientrata nel corso dei decenni. Questi qui, per esempio, ecco, sono una band che di sicuro quando ero ragazzino andava particolarmente forte e che adesso è ancora in attività. Ascoltiamo la nuova dei Bloc Party.
1: Brand new music right here.

andando anche a chiudere quel discorso fra R.E.M. e Beatles, un'altra cosa che pensavo e che magari è da notare è quanto al tempo andavano veloci le cose nel mondo della musica. Insomma, i block party debuttavano così a naso ormai più o meno un 15-20 anni fa e ancora stiamo qui ad ascoltarli. I Beatles chiudevano la loro carriera intorno al 1970 e per un ragazzo che si approcciava alla musica, che ne so, più o meno nel 1975, davvero potevano iniziare a sembrare una cosa un po' passata, visto tutte le altre grandi band che si stavano affacciando nel mondo della musica. Ovviamente poi il discorso è sempre da mettere un po' fra virgolette, ma so, visto che capitava questa band nelle nostre rotazioni, condivido con voi ancora un pensiero su questa storia. A questo punto, prima di continuare con la musica, mi fa molto piacere invitarvi ad un bel concerto che ci sarà domani sera. Radio Rock Promotion. Perché grazie agli amici di Roma Distorta, domani 22 di maggio avremo modo di ascoltare qui in città al Traffic, che si trova in via Prenestina al numero 738, il Ponte del Diavolo, gli Aganor e i Sonum. In occasione della pubblicazione del loro secondo e attesissimo album, i torinesi Ponte del Diavolo tornano sui palchi con una tappa imperdibile del loro tour, come detto, al Traffic Live di Roma. La band, capitanata dall'istrionica Erba del Diavolo, mescola new wave, post-punk, black metal e doom in uno stile unico e coinvolgente. Con loro suoneranno anche gli Aganor e i Sonum e tutte le info anche su questa data le potrete trovare sul loro sito internet www.romadistorta.com, dove di sicuro potrete recuperare informazioni anche per quanto riguarda un altro bel appuntamento come il Mr. Folk Festival. Visto che ci siamo, però, qualcosa dall'ultimo lavoro del Ponte del Diavolo lo ascoltiamo insieme. Questa qui in particolare era intitolata Il veleno della natura.

0: il concerto domani sera qui a Roma, anche questa bella band che viene da Torino, si chiamano Ponte del Diavolo. Poi qualcuno di voi ricordava che stasera debutta nei cinema italiani il documentario dedicato ad Aldair. Pensavo che è settimana di sicuro ricca per quanto riguarda gli eventi che con piacere possiamo legare anche al mondo di Radio Rock. Poi se vi va lunedì magari raccontatemi se siete andati a questo concerto, che insomma gli eventi curati dagli amici di Roma Distorta, in tal senso, sono davvero sempre un'ottima garanzia. E intanto questo brano ci portava dritti dritti nelle braccia del medico. Non è che possiamo stare tranquilli al 100% in braccio ad un personaggio come lui, ma ascoltiamo che ha combinato all'interno del nuovo episodio di Just for Fun.
1: Just for Fun. Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: E tirocinante Roberto Stronzetto è atteso in ortopedia. Ripeto, il tirocinante Roberto Stronzetto in ortopedia.
3: Eccomi, eccomi.
4: Oh, a buon'ora,
3: Mi scusi, Ermedico, ma ero impegnato in un massaggio cardiaco. Per un arresto cardiaco.
4: E te pare una ragione valida per ritardare quando te chiamo?
3: Ma...
4: Sitto che già manco in adudito. Te sei peggio di canguri, fa un passo avanti e due indietro.
3: Veramente quelli sono i gamberi.
4: Vabbè, gamberi, canguri è la stessa cosa.
3: Beh, insomma, il gambero è un crostaceo acquatico, il canguro un marsupiale terrestre.
4: E te sei un coglione spaziale. Andiamo via con me che dobbiamo riparare una frattura decomposta.
3: Si dice scomposta.
4: Tu riprendimi un'altra volta e quanto è vero che mi chiama Ermedico in prima linea, ti asporto le tonsille passando dal retto. Dai, andiamo. E qui le fa male?
5: No.
4: E qui?
5: Neanche.
4: E qui invece?
5: No.
4: Ma signore, lei non c'ha niente.
5: E ci credo, questa è la caviglia sana. Quella rotta è quest'altra.
4: E me lo poteva di subito.
5: E che ne so, pensavo che col fatto che è blu e gonfia avrebbe capito da solo.
4: Ma scusi un attimo, Ah, stronzetto, vieni un po'. Scusa, ma te ne eri accorto che era il piede sbagliato?
5: Sì.
4: E me mi dici niente?
5: Ma mi ha detto di non correggerla più.
4: Ma vedi come sei? Decontestualizzi tutto. Ah, stronzetto, io te lo dico, Così tu al massimo vuoi arrivare a far medico de base.
6: Ah, oh, medico, ecco qua.
4: Grazie, Gino.
3: Scusi, signor Gino, il portantino, ma quella cos'è?
6: Ti ringrazio per la domanda. È schiuma espansa. Mi è avanzata mo che ho montato i condizionatori a casa.
3: Ma a cosa serve?
4: Ma a cosa serve? A riparare la frattura dalla signora.
3: Ma per quella ci vuole il gesso.
6: Ah, purtroppo è finito. Sti lavori a casa hanno richiesto parecchio. Vecchio materiale edile.
4: Tra l'altro la schiuma espansa rispetto al gesso è pure impermeabile.
6: Ma lo sai che c'hai ragione. Geniale, cazzo.
4: A stronzetto impara a mali estremi. Estremi rimedici. Oh, ma voi ride. E ridi.

Il nostro amico Andrea, che stasera ci chiedeva di ascoltare qualcosa dal primo lavoro di Def Leppard, riconosceva dopo proprio due note questa canzone intitolata Wasted, mandata in onda subito dopo il Just for Fun di stasera. Anzi, contento di saperlo ancora all'ascolto, che ammetto di averlo fatto aspettare anche un po', ma ci tenevo a recuperare questa bella proposta, perché devo dire che è vero, magari ad oggi Def Leppard li ascoltiamo con gli album successivi, quelli che hanno avuto un grande successo anche dal punto di vista commerciale, bella tirata invece questa canzone, che di sicuro nella nostra playlist ci poteva stare particolarmente bene. Fra l'altro, qualche settimana fa ci eravamo concessi in generale un bel ripasso di quella che è passata alla storia come New Wave of British Heavy Metal. Anche quella sera avevamo ascoltato qualcosa dei Def Leppard, e anche quella sera avevamo ascoltato quest'altra band che si chiama Raven. Cioè, se vogliamo dire una cosa sciocca e curiosa, la formazione era stata fondata da due fratelli che fanno di cognome Gallagher, ovviamente niente a che vedere con i Gallagher degli Oasis. Parliamo di tutt'altro tipo di musica. Il disco, il loro debutto che stiamo per ascoltare, usciva nel 1981, contribuendo alla diffusione di quel genere, e band che di sicuro ha avuto anche una bella carriera, un gran bel successo negli Stati Uniti. Poi arrivava la fine degli anni 80, arrivava il grunge, arrivavano anche altri tipi di musica che magari spostarono un po' i gusti delle nuove generazioni su altre cose. E con questo discorso, questo piccolo accenno, potevamo tornare al discorso prima fra Michael Stipe e i Beatles. Sta di fatto che Raven stasera li ascoltiamo con questa Don't Need Your Money.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Groenlandia,
2: Sky Italia,
1: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
2: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
1: solo al cinema dal 21 maggio.
2: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
1: Francesco Totti,
2: Carlo Verdone,
1: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: You're listening to Ring on the Night.
5: La serata di Radio Rock.
6: Ring on the Night on Radio Rock.
7: Iniziamo la seconda ora insieme. Questi qui erano i System of a Down.
6: Radio Rock. Back in time.

0: saluto Anto che mi strappa un sorriso con il suo messaggio su WhatsApp. Dice: mamma mia, che è successo? Che strilloni che sono questi qui. Sì, infatti, di sicuro Sargeant Anchan al tempo si esprimeva in un certo modo. Questo qui è un classico The System of a Down intitolato Bring Your Own Bombs, che poi mi ricordo ormai davvero tanto tanto tempo fa avevamo fatto una playlist dedicata ai più famosi strilli, alle più famose urla, che si ascoltavano nella storia della musica, dagli Who ad altri personaggi, insomma, viene in mente di sicuro Little Richard. Volendo, anche il semplice fatto di strillare lo si può declinare in maniere diverse a seconda del brano e del genere di riferimento. Non so se magari vi viene in mente qualcos'altro in tema, adesso magari su delle urla un po' più serene, così non facciamo spaventare nessuno, ma potremmo provarci a divertire anche in questo modo. Intanto, con gran piacere, salutavo Riccardo, amico e bravissimo collega di Radio Rock Italia, e neanche a farlo apposta, la prossima novità ci riporta proprio nel nostro paese. Questi qui sono i Subsonica.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

questa qui è la novità targata Subsonica, la canzone intitolata Grida. Se vi vado qui in avanti, magari per il prossimo quarto d'ora ci concediamo anche un po' di scelte che vengono fuori dagli anni 60 e 70. E se vi va allora di ascoltare qualcosa da quel periodo, fatevi sentire al 3899 106 600. Ammetto che quel messaggio che leggevo prima, quello di Anto che commentava le urla, gli strilli dei System of a Down, mi aveva strappato un sorriso, anche perché io stavo preascoltando qualcosa di completamente diverso ed avevo in cuffia la voce di un bimbo che al tempo aveva 12 anni, che poi nel corso di questi decenni sarebbe diventato uno degli artisti, direi, più bravi ed importanti di sempre. Ma la cosa è di sicuro da sottolineare il fatto che questo disco, intitolato The 12-Year-Old Genius Recorded Live, usciva proprio in questo periodo del maggio del 1963. Banale sottolineare che non sarà questo il disco più importante nella carriera di questo signore americano. Sono curioso di vedere se magari qualcuno di voi si ricorda a memoria questa storia, o se riesce semplicemente ad indovinare all'interno di una voce così giovane la voce di un signore che davvero ci ha regalato delle cose clamorose. Sta di fatto che il genio di soli 12 anni stasera lo ascoltiamo dal vivo con questa Hallelujah.

dell'ascolto di questo disco vi avevo proposto anche un piccolo indovinello, così per divertirci insieme, se magari qualcuno di voi ricordava questa storia o riusciva ad indovinare l'artista che al tempo di questo lavoro aveva soltanto 12 anni. C'è Ludovico che su WhatsApp, direi che anche giustamente, tira fuori il nome di Michael Jackson, altro personaggio diventato ovviamente particolarmente celebre e che sarebbe, e che anche lui partiva con la sua carriera che era davvero un bimbo. Questo qui invece era Stevie Wonder, che appunto nel maggio del 1963 con questo disco live arriva addirittura alla numero uno della classifica di Billboard, cosa che lo rende ancora oggi l'artista più giovane di sempre ad aver raggiunto una posizione del genere. Non so se siete d'accordo, a me verrebbe da aggiungere anche un per fortuna, ancora oggi Stevie Wonder è l'artista più giovane ad essere arrivato nella numero uno, nel senso che magari bimbi di 12 o 13 anni dovrebbero dedicarsi anche ad altre cose, magari iniziare a sviluppare il proprio talento musicale per iniziare poi per davvero la loro carriera, che sono un po' più grandi. Sta di fatto che Stevie era talmente un fenomeno, potremmo anche dire che le cose nella discografia di quel periodo funzionavano in una certa maniera, che viene sbattuto sul palcoscenico che era davvero un bimbo. In un modo o nell'altro sono comunque interessanti da ascoltare anche quei dischi della primissima parte della sua carriera, che poi sarebbe ovviamente decollata con dei capolavori mortali. Curiosamente da ricorrenza ad altra ricorrenza, perché il 21 di maggio del 1971 esce uno di quei dischi che viene giustamente ricordato tra i più importanti di sempre. Fra un po' di virgolette potremmo anche dire esce quel disco che rende la musica soul, che rende la musica nera per davvero adulta. Marvin Gaye con quel capolavoro che è What's Going On riesce a liberarsi di un po' di legacci delle potentissime case discografiche del tempo e ci regala davvero un disco incredibile. Questa qui era intitolata Ride On.

Per celebrare il compleanno di un capolavoro come What's Going On di Marvin Gaye ci siamo concessi qualche minuto in più, ma pensavo mentre ascoltavo con voi questa Ride On che arrangiamento c'è in questa canzone, una roba davvero incredibile, il jazz e la funk che si mischiano anche un po' con i suoni che vengono dal mondo latino, così come il brano è un po' un momento di passaggio all'interno di questo grande disco che ha una coscienza politica e sociale particolarmente spiccata. Qui Marvin Gaye insomma sembra prendere un po' fiato da discorsi del genere, si concede un brano magari anche un po' più morbido, anche un po' più romantico nel suo testo, e ci fa godere appieno davvero di una voce e di un talento clamoroso. Inutile aggiungere altro su un disco così bello ed importante. Vi confesso che quando magari sono in giro in macchina, ascolto la radio o mi capita di ascoltare una delle mie playlist, anche se mi va di ascoltare qualcosa di diverso in quel momento, ecco, se mi capita un brano da questo disco davvero non riesco mai ad andare avanti, nel senso che qui dentro c'è davvero tutto quello che un musicista ti può offrire, la visione è musicale e sociale, il coraggio di tentare una nuova strada, e partendo da qui si potrebbe un po' in generale riflettere su che tipo di periodo viveva il mondo, e ovviamente in suo riferimento gli Stati Uniti appunto all'inizio degli anni 70. Sta di fatto che era davvero troppo tempo che non ascoltavamo nulla da What's Going On, anche il tempo a nostra disposizione in questa mezz'ora è ormai finito, ma facciamo ancora in modo di ascoltarne un'altra da parte di Mr. Otis Redding.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
4: We can have a party in there.
3: Stai ascoltando
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Questo è Bring on the Night,
3: la serata di Radio Rock.
6: Iniziamo la seconda parte della nostra serata ascoltando anche qualcosa di completamente diverso. Questi qui sono i Depeche Mode.
4: Radio Rock, back in time.

Questo qui è Precious, loro i Depeche Mode si trova sempre bene più che volentieri spazio in playlist per una grande band del genere, fra l'altro con un brano direi anche così bello ed elegante, ma insomma non è che dico nulla di nuovo in riferimento ad una formazione del genere. Saluto intanto con piacere Luciano che diceva grande Otis, visto che la mezz'ora precedente l'avevamo chiusa proprio in compagnia di un'altra leggenda come Otis Redding. Saluto anche Valentina e poi si è acceso un po' un discorso a partire da quell'ascolto che avevamo fatto in compagnia del piccolo Stevie Wonder, insomma al tempo i suoi dischi uscivano proprio con il Little di fronte al suo nome. Chi mi invia il video di un bimbo di 2 anni addirittura che canta i System of a Down, chi mi dice d'accordissimo con te, i bimbi dovrebbero fare i bambini lontano da palchi e TV, sì direi che soprattutto la televisione, ma insomma, visto che ci siamo potremmo passare anche per i social, ai giorni nostri sono tutt'altra, sono davvero cose da gestire con la dovuta attenzione. Se mi posso permettere di raccontarvi una cosa molto personale e anche un po' sciocca, la mia nipotina che quest'estate festeggia i suoi 5 anni, devo dire che la trovo sempre a canticchiare, non so bene perché questa bimba molto spesso quando la vedo sta a canticchiare lì le sue cose, ovviamente le sigle dei cartoni animati, e potete immaginare la soddisfazione dello zio se poi magari un domani dovesse decidere di approcciarsi al canto, magari studiare uno strumento. Sono curioso, ammetto che sarei curioso di chiedervi a che età voi avete iniziato a studiare musica, magari vi siete approcciati alla chitarra, al basso o alla batteria, no? Gira quella storia che se non inizi, che sei davvero molto piccolo, poi magari riesci ad imparare solo e soltanto fino ad un certo punto, magari invece qualcuno di voi va a dimostrare anche l'opposto e dà un po' di speranza a noi che di anni di sicuro ne abbiamo ormai un po' di più sulle spalle. Se vi va insomma di chiacchierare anche di una sciocchezzuola del genere, 3899 106 e 600, mentre questi qui sono i Black Keys. Brand new music right here.

Finalmente iniziano ad arrivare le prime risposte a quella domanda che vi facevo e che, confesso, mi incuriosisce particolarmente: a che età avete iniziato a studiare uno strumento musicale? Che io qualche anno fa ormai ho comprato un basso, che ero già di sicuro un po' grande. Ogni tanto mi metto lì lo strimpello, ma non immaginate chissà quali acrobazie sullo strumento. Davvero non sono per niente capace. Ho deciso di togliermi questo sfizio e prima o poi, magari con un po' di tempo libero, vedrò di approfondire un po' meglio lo studio di uno strumento così bello. Se vi va, come detto, di raccontarci la vostra, gli assoluti benvenuti al 3899 106 e 600. Prima però, visto che abbiamo ascoltato questa canzone dei Black Keys, ecco, negli ultimi giorni qualcuno di voi ricordava giustamente la versione originale di She Does It Right, segnalando la versione dei Dr. Feelgood. E quindi da qualche giorno mi girano in testa e che stasera finalmente riusciamo ad ascoltare.

Ramon Pogon, questa versione di un classico, Get Your Kicks on Route 66, nella versione dei Dr. Feelgood. Saluto il nostro Fabio, proprio grazie a te, caro il mio amico, ormai è un po' di giorni che penso a questa divertente band. Vi stavo appunto chiedendo se vi va di raccontarci a che età avete iniziato a suonare questo o quell'altro strumento. C'è Tiziano che c'è Tiziana che dice: io il flauto traverso, iniziato dopo la triennale. Si può fare, mi dai di sicuro anche a me un grande incoraggiamento. Dice: tutta colpa merito dei Jethro Tull. Guarda, mi anticipi in una maniera perfetta, stavo per chiederti se magari c'era una canzone che ti diverti a suonare con il flauto e che possiamo inserire anche nella nostra playlist. Direi che Jethro Tull sono un esempio perfetto e qualcosa vedremo di ascoltare insieme. C'è poi Valentina che dice: io sono stonata come una campana, mi piace la musica ma non riesco a farla, un figlio di 21 anni e ho iniziato a instradarlo musicalmente attraverso laboratori e scuole. Poi crescendo ha imparato a suonare il pianoforte, la chitarra, la batteria e si è innamorato del basso. Insomma, gli è dato di sicuro una gran bella formazione a tuo figlio. Fra l'altro, guarda, anche te devo dire che mi anticipi in una maniera perfetta, perché su questo discorso mi stavo divertendo a cercare un po' di musicisti che potremmo dire hanno iniziato in tarda età, fra virgolette, visto che comunque parliamo di professionisti, e mi era venuto in mente un signore che in realtà fin da giovane si era appassionato alla musica, suonando il pianoforte, poi passando alla chitarra. Raccontava però Bill Wyman, che è stato il bassista dei Rolling Stones, che si è dato al basso perché appunto studiando la chitarra non riusciva ad avere i miglioramenti che lui avrebbe sperato su quello strumento. E quindi, no, insomma, anche in questo caso davvero potremmo lanciare un grande grido di speranza. Te magari sei scarso con la chitarra, inizi a suonare il basso e ti è, ironia della sorte, no? Riesci comunque ad entrare in una band del genere.

rendo conto che per iniziare questo tipo di selezione ho anche barato un po', però te pensa veramente quanto può essere buffa la vita e la carriera di un musicista. Bill Wyman non ha iniziato a suonare il basso fino ai suoi 21 anni, poi più o meno intorno ai 25-26 entra in una band, entra nei Rolling Stones e suona con lui, con loro, alcuni degli album più importanti della storia. Non so se anche lui sarebbe mai riuscito ad indovinare una cosa del genere, quando magari stava lì sulla chitarra a provare degli accordi che non gli riuscivano più di tanto. C'è Luca che dice: se non sbaglio anche Nino Bettencourt degli Extreme, prima di diventare chitarrista, è stato un batterista, parlando fra l'altro di un altro fenomeno dello strumento. Lo sai che mi hai ricordato con il tuo messaggio, Luca, anche di Jim Ashes, il leader dei Dinosaur Junior, che ammetto essere una band che mi piace davvero tanto. Anche lui suonava la batteria prima di passare poi alla chitarra, suonandola in una maniera davvero incredibile, ad altissimo volume. Devo dire molto molto bello anche il messaggio che ci dice, che ci scrive Daniele: a 14 anni, a causa di un intervento al femore, ho dovuto staccare le mie attività sportive fino ai 18 anni. A 15 però ho comprato una batteria e da allora, a fasi alterne, ho sempre suonato. Oggi dei anni ne ho 46. Viva il rock, ci scrive il nostro amico. E davvero, no? Come in questo caso si potrebbe dire, quando la musica, adesso salvarti la vita è ovviamente dire un po' troppo, ma insomma, la musica è una di quelle cose che davvero riesce sempre a migliorarti un po' la tua esistenza. C'è poi Andrea che dice: io anche sono un batterista e ho iniziato a suonare più o meno verso i miei 18 anni, però ho amici che ora suonano regolarmente nelle loro band e che hanno iniziato a suonare ben dopo i 40 anni. Vedi, anche lui chiude il messaggio in una bellissima maniera: ogni età è giusta per cominciare, non ci sono limiti. Allora mi metterò a cercare io un po' di musicisti che hanno raggiunto il successo, fra virgolette, in altre età, devo dire, in tarda età. Devo dire che tutti gli esempi che mi stanno venendo in mente sono di musicisti che, raggiunti i 30 anni, hanno davvero svoltato con la loro carriera. E insomma, dire che 30 anni è tarda età sarebbe davvero un po' troppo anche per la carriera di una rockstar. Intanto Tiziana ci raccontava di aver iniziato a suonare il flauto traverso per colpa, soprattutto per merito, di questo signore qui.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Star.
3: Valigia pronta?
4: Sì.
3: Documento preso?
4: Certo.
3: Bagaglio a mano?
4: Eccolo.
3: E il parcheggio?
4: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
5: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
10: Always the best music.
7: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Questo è
11: Bring on the night.
7: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
12: Altra grande band da inserire in playlist. Questi qui sono i Pixies di Here Comes Your Man.
7: Radio Rock. Back in time.

0: I Pixies sono un'altra di quelle band che nelle ultime settimane stiamo riuscendo ad ascoltare relativamente spesso, così come giustamente notate che anche Jethro Tull di Mr. Ian Anderson ci non mancano mai dalle nostre playlist, e mi verrebbe da dire vedi il contrario, no? Visto che parliamo di una grande band del genere, devo dire che Jethro Tull sono proprio fra le formazioni che anch'io personalmente mando in onda con ne più gusto. Stasera però ho un po' deciso di farmi i vostri affari in tema di musica e soprattutto di studio dello strumento, di uno strumento musicale o magari anche del canto. Mi raccontato attraverso WhatsApp, saluto Anto, che dice: anni fa il mio compagno cominciò a studiare e a suonare la chitarra classica. Io lo accompagnavo molto incautamente, magari cantando qualche brano. Mi ero specializzata in Baby Can I Hold You di Tracy Chapman, e intanto giù il cappello per il coraggio, Tracy Chapman, cantante clamorosa e direi proprio per niente facile da riuscire a replicare. Un ferragosto organizzammo un falò con degli amici sulla spiaggia, lui tirò fuori la chitarra, io lo accompagnavo con quella canzone, ebbi il mio momento di gloria, ma so, come detto, anche solo per averci provato a cantare Tracy Chapman ti meriti degli applausi. Io ho proprio fissata in testa una scena di quando ero bimbetto, insomma, forse alla fine delle elementari, magari in prima media, avevo provato a prendere qualche lezione di chitarra e si parte con la canzone del sole, no? Cioè, da bravo italiano, quella lì era il punto di partenza che aveva deciso il mio maestro, gli accordi per quello che potevo fare, per quello che riuscivo a capire, forse li avevo anche presi. A questo punto il maestro mi dice: vabbè, cioè, gli accordi sono questi, prova a cantarci sopra. Mi ricordo perfettamente quel momento in cui io inizio a provare a cantare il testo di quella canzone e proprio mi dico: ok, basta così, questa roba non fa per te, magari è meglio se la musica te l'ascolti e nel caso, con le dovute difficoltà, provi anche un po' a studiarla da un altro punto di vista. Mi state raccontando però delle cose davvero molto interessanti, se vi va di aggiungervi c'è sempre spazio. Questo intanto Social Distortion.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: Hey. La musica nuova su

Distortion, tornati a farsi sentire con un album secondo me riuscito, The Way Things Were è il titolo del brano, che trovate anche all'interno delle nostre novità in rotazione e che quindi, se vi va, potete votare attraverso il sito radiorock.it. Si parlava intanto prima anche di chitarristi, di musicisti diventati famosi con la chitarra, che però prima si erano dedicati alla batteria. Avevate giustamente nominato Nuno Bettencourt e saluto Fabio che dice anche Frank Marino è passato da quei due strumenti. Visto i risultati, direi che ha fatto bene. E allora direi che ci siamo già messi d'accordo sulla playlist dell'ultima mezz'ora di stasera. Ci dedichiamo all'ascolto di grandi chitarristi del genere, che magari però erano passati prima da un altro strumento. Che poi a questo punto mi permetto di estendere un'altra mia curiosità ai batteristi all'ascolto: ma voi che suonate davvero quello strumento, quando ascoltate un chitarrista, riuscite magari a notare qualche differenza fra lui e un altro collega? Riuscite magari da qualche particolare a rendervi conto? Ah, vedi? Questo mi sa che ho studiato anche la batteria. Intanto vi ricordo io una cosa che nel corso della serata avevamo già accennato. A partire da oggi, a partire dal 21 di maggio, al Dair Cuore Giallo Rosso, documentario sul difensore brasiliano, sbarca al cinema. E a questo punto, se vi va, potete andarlo a vedere nella sala che vi fa più comodo. Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma hanno creato un documentario del genere, diretto da Simone Godano e distribuito poi da Nexo Studios. Si racconta ovviamente l'incredibile traiettoria di vita e di carriera di Aldair, partendo da Rio de Janeiro ed arrivando fino alla nostra città di Roma. Claudio Amendola fa la voce narrante. Ci sono poi testimonianze di altri campioni come Francesco Totti, Zico, e parlando di un'altra questione possiamo definire campione anche Carlo Verdone. Le musiche sono di Piotta. Per info e biglietti vi rimando a questo sito internet, che è nexostudios.it.

Questa qui è intitolata Ripper to Shreds, all'interno del debutto dei Blondie, omonimo disco della band di New York che usciva nel 1976. In quel momento della sua vita la bellissima e bravissima Debbie Harry aveva già festeggiato i suoi 30 anni, e parlando di musicisti che hanno avuto successo in un momento magari un po' più tardo della loro vita rispetto ad altri colleghi, questo qui poteva di sicuro essere un buon esempio. Altri nomi così al volo che potremmo fare, magari musicista fino ad un certo tipo, ma Jack Black ha iniziato a suonare, a imparare la chitarra più o meno intorno ai 25 anni, lì più che il talento puro sullo strumento direi che di sicuro vale nell'atteggiamento. Neanche il musicista, il leader degli Arctic Monkeys, suonava davvero da pochissimi anni prima di avere un successo planetario, lì davvero carriera che era partita col botto. Un esempio che è di sicuro molto interessante è quello di Tom Scholz, che è stato il leader dei Boston, che raccontava di non aver toccato una chitarra fino ai suoi 21 anni e non aver, era il primo disco, lo ne pubblica che di anni a quel punto ne ha 29, con una storia di quelle davvero particolarmente interessanti, disco registrato da solo nel suo seminterrato e poi in gran parte con attrezzature che ha progettato e costruito da solo. Davvero storia incredibile quella del leader dei Boston. Cambiando un po' il nostro stile e rimanendo nella città di New York, un gran bel personaggio come James Murphy, il leader degli LCD Sound System, diceva di aver avuto talmente tanta ansia nel proporsi seriamente nel mondo della musica che il suo debutto lo ha rimandato di più e più anni, fino che ne aveva più di 30. Altro disco di gran successo, l'omonimo di questo collettivo, di questa grande idea musicale. Da qua dentro ascoltiamo Tribulation.

debutto degli SD Sound System usciva nel 2005, magari vi ricordate anche voi di quella stranissima canzone che dicevano che i Daft Punk stavano suonando a casa mia. Daft Punk is playing at my house era fra l'altro la prima canzone di questo disco. Fra l'altro proprio su questo argomento di debuttare in, tra virgolette, tarda età, magari anche per un certo tipo d'ansia, cioè Losing My Edge, che apre il secondo disco di questo album, nel cui testo insomma si ragiona proprio su questo tipo di discorso. Tribulations intanto era il titolo della canzone. Passando in rassegna un altro po' di personaggi, Perry Farrell dei Jane's Addiction aveva 29 anni quando usciva il primo album della band, così come ne aveva più di 30 Jesse Hughes degli Eagles of Death Metal. Insomma, anche lì probabilmente conta proprio l'atteggiamento, il modo di proporsi più che lo studio, gli anni passati a studiare uno strumento o il canto. E un altro esempio, magari fra un po' di virgolette, che potremmo fare è l'esempio di Leonard Cohen. Anche lui aveva già compiuto 30 anni quando esce il suo primo disco. Insomma, prima aveva fatto ovviamente il professore, il poeta, e magari la chitarra l'aveva già presa in mano. Ma parlando di un personaggio di tale livello e cambiando completamente stile di musica, devo dire che in questa lista anche lui di sicuro non può mancare. Fra l'altro è una marea che non manda in onda nulla di Leonard Cohen. Lo riascoltiamo con una delle sue ultime canzoni e devo dire forse uno dei brani più emozionanti che ci è capitato di ascoltare in questi ultimi anni. La canzone era intitolata You Want It Darker.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
3: Ring on the Night on Radio Rock.
4: È arrivato il momento per noi di aprire l'ultima mezz'ora insieme. Lo facciamo ascoltando un classico degli Editors.
3: Radio Rock, back in time.

0: like a sleep twitch.
1: Un ascolto direi completamente diverso rispetto alla novità che gli editors ci stanno facendo ascoltare in questi giorni. Devo dire che Papillon è invece uno di quei brani che ancora oggi mi ascolto davvero con gran piacere. Insomma, la sono proprio goduto stasera per aprire l'ultima mezz'ora a nostra disposizione, prima di lasciarvi poi in compagnia degli scolopendri notturni che vi aspettano nella loro tana. Saluto intanto Tony che dice: ma con queste atmosfere, quelle lanciate da Leonard Cohen, e in questo orario ti propongo That Time of the Night dei Marillion. Molto bella, dice il nostro amico, e molto bella che sì, una canzone del genere. Avevamo valutato anche una cosa direi completamente diversa, come ascoltare almeno tre chitarristi che sono diventati particolarmente bravi e celebri con quello strumento, ma che curiosamente tutti e tre avevano iniziato a suonare la batteria. Adesso vediamo se avremo tempo di ascoltarli tutti prima appunto dell'arrivo degli scolopendri notturni. Di sicuro intanto c'è spazio per la prossima novità.
2: Brand new music right here.

qui intitolata Punching the Flowers, novità dei Death Cab for Cutie, che devo dire è un appuntamento davvero immancabile per quanto ci riguarda in queste ultime settimane di trasmissione. Evidentemente la canzone la state votando anche voi attraverso il sito internet radiorock.it, da lì c'è sempre modo di esprimere le vostre preferenze. Prima di continuare vi ricordo che Radio Rock la potete sì ovviamente ascoltare, ma anche guardare, e ci sono un sacco di modi per poterlo fare. Il primo è quello di scaricare l'applicazione gratuita della radio e cliccare a quel punto sul link che vi dice Radio Rock TV. Più chiaro di così davvero non si può. Potete anche andare sul sito internet radiorock.it, andare anche su Twitch e da lì cercare il nostro canale Radio Rock 106.6, e poi siamo sbarcati, mi verrebbe da dire, sulla televisione quella vera, sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Potrete comunque guardare noi di Radio Rock e dare un'occhiata a quello che succede nei nostri studi fra una canzone e l'altra. E allora in questo caso davvero possiamo dirlo, Radio Rock è tutta un'altra storia anche in televisione.

saluto con gran piacere Simone, che attraverso WhatsApp ci mandava davvero un gran bel messaggio parafrasando il claim di Radio Rock. Tutta un'altra storia che sì, gli Extreme degli anni 90 in radio nel 2026. Davvero ti ringrazio per un messaggio del genere. Parlavamo di questi grandi, davvero bravissimi chitarristi che in realtà in un primo momento della loro vita avevano approcciato un altro strumento, in questo caso la batteria. Questa qui proprio al volo la storia di Nuno Bettencourt, davvero grandissimo chitarrista, e sembra quasi incredibile raccontare una storia del genere visto la canzone che abbiamo appena ascoltato, Get the Funk Out, ancora oggi nel 2026 davvero un gran brano. Questo qui era stato uno dei due primi singoli estratti dagli Extreme, così anche per lanciare un po' il loro lavoro, ma all'inizio non è che poi ebbero avuto un grandissimo riscontro, un grande successo con queste prime due canzoni. Le cose di sicuro svoltano quando decidono di estrarre anche More Than Words, canzone completamente diversa da quella che abbiamo appena ascoltato. Da lì canzone e disco più in generale che entra in tutte le classifiche, videoclip di More Than Words che era immancabile nelle rotazioni di MTV, e da lì in avanti insomma lavoro che rimane ancora oggi davvero particolarmente importante e di sicuro particolarmente bello da ascoltare. Vedi, lo stesso Simone dice pure Eddie Van Halen partì con la batteria salvo poi scambiarsi con Alex, e direi che no, siamo stati di sicuro fortunati in uno scambio del genere fra fratelli. Mi avevate segnalato anche questo signore qui, di sicuro magari un po' meno celebre rispetto ad un mito assoluto come Van Halen. È però da ricordare anche la storia di Frank Marino, che aveva iniziato a suonare la batteria, poi quando è ragazzino deve essere ricoverato in ospedale dove ha insomma un periodo particolarmente brutto e complicato. A quel punto non trova una batteria da suonare e quindi approccia la chitarra, riuscendola a studiare da autodidatta. Anche in questo caso i frutti, devo dire che sono stati di quelli decisamente positivi.

0: davvero grande, bella chitarrista, anche Frank Marino ho ascoltato con questa Broken Heart Blues. Lui fra l'altro era un po' di tempo che non finiva in playlist, stasera chiacchierando anche di questi grandi chitarristi passati prima dal mondo della batteria, insomma di sicuro ci poteva stare bene ascoltare lui. Mi metto particolarmente contento di essere riuscito a recuperarlo in vostra compagnia, fra l'altro proprio poco prima del momento dei saluti, perché con la prossima canzone chiudiamo la playlist di questo giovedì 21 di maggio, doppiando ancora un discorso del genere ed ascoltando, mi permetto di dire, i miei amati Dinosaur Junior. Insomma, credo di essere sicuro che non sono l'unico fan della band americana all'ascolto dentro Radio Rock in questo momento. È una di quelle band che mi fa compagnia ormai più o meno da tutta la vita ed è una di quelle formazioni che sempre continuerò ad ascoltare con gran piacere. Come detto, anche il loro leader, passando dalla batteria, si è costruito questa gran bella carriera di chitarrista che suona sempre e soltanto ad alto, altissimo volume. Insomma, deve essere un'esperienza soprattutto per le nostre orecchie, un concerto della band, visti i livelli che si riescono a raggiungere. Per continuare poi la serata si prosegue in ottima maniera in compagnia degli Scolopendri Notturni. Per noi l'appuntamento è rimandato a domani e come al solito playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
2: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night.
3: On Radio Rock.
4: Trasmissione delle Orse Killer.
5: È vero.
4: Fino alla una qui su Radio Rock, classiconi.
3: Radio Rock. Back in time.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
2: Che schifo!
1: Scolopendra.
3: Scolopendroidi.
1: Scolopendra.
4: Conti e Cillario.
5: Traditori, dice la povera gente.

0: il pagamento tornerà adeguato.
1: La comfort zone.
0: All'orario, naturalmente, la comfort zone, Dodone, è una delle trasmissioni più affezionate all'abitudine fra quelle di Radio Rock.
1: Alla routine. Sempre le stesse cose. Ristorante, mi raccomando, non cambiare mai piatto.
0: No, vabbè. Io sai che quella è una cosa veramente che soffro
1: è
0: come un cane.
1: Importantissimo.
0: Io magari mi affeziono alla follia a un ristorante con cui magari vado col mio babbo. Torno una sera e non trovo il mio piatto preferito sul menù.
1: Tragedia.
0: E veramente mi viene da piangere come se avessi 5 anni. Poi non mi trattengo perché ne ho 34. Però insomma, se mi lasciassi completamente andare, andrei verso la direzione del bimbo di 5 anni. Il bimbo di 5 anni. Accadono cose.
1: Una cosa strana accadono.
0: Nello studio 7 particolari di Radio Rock, Dodone. Fra poco iniziano le indagini consuete, no?
2: New music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: signori, sì, boom, voilà, quelli buoni, novità da votare sul sito radiorock.it.
1: È proprio un periodo di quelli buoni, Totoni, nel mondo, è proprio, diciamo, un periodo in cui vanno
0: è
1: di
0: il
1: moda.
0: Il festival, la kermesse.
1: È il festival, visto che è mezzanotte e 11 minuti e probabilmente nessuno della direzione di Radio Rock mi sta ascoltando, volevo semplicemente condividere con te, Totone, sì, con chi ci sta ascoltando questo pensiero. Questa è proprio una di quelle canzoni che non capisco se mi piacciono o se mi stanno sui coglioni.
0: È vero, ci sono alcune cose che mi stanno profondamente sui coglioni.
1: Tantissimo.
0: Altre che, insomma, che la rendono apprezzabile. No,
1: è vero, vero, vero. Sono completamente d'accordo, Dodone, ma...
0: Sono fatti a pezzi. Ma chi... Come durante quelle giostre medievali con i cavalli.
1: Esatto, esatto, Dodone. Chi è che ci... chi è che ritorna a lanciarci una voce dal... all'oscurità?
0: Tornata Francesca, caro Cidone. Sentiamo la sua viva voce. Senti.
1: Non me lo dire, non me lo dire.
2: Francesco Lupendri. Sono quasi due mesi che non ci sentiamo, perché io non sono stato al lavoro per quasi due mesi.
0: Ah, ecco, ecco.
2: Due mesi senza lavorare.
1: Che è successo?
2: Il primo giorno sono ritornata con un nuovo taxi. Sono cambiate tantissime cose in questo mese e mezzo.
1: Dicelo,
2: quasi
1: auguri.
2: Due mesi.
1: Sì.
2: Però voi siete sempre qui. Che bello, che bello.
1: È questo.
0: Immortali.
1: È questo.

0: Quando e che cosa state facendo? L'obbligo di rivelarlo alla scolopendra. Qualsiasi cosa sia, per Dio.
1: Non va niente, Matteo. Noi ci proviamo, per carità, non è che noi ci proviamo.
0: E va, dai, sei bello.
1: Sei la macchina, il macchinario qua del rock.
0: Il cardiopalma, dai.
1: Sì, Gentle Giant su Radio Rock.

0: tutto vero, caro Cillone? Mi sto chiedendo dove state andando, cosa state facendo. Arriva la vostra vera e viva voce.
1: Pacifica?
0: Tutto vera.
1: Voce di Gesù.
2: Ciao ragazzi, da Mauro. Mauro. Allora, io oggi, dopo, attenzione, dopo 3 mesi di dieta stretta, strettissima, no, zero alcol,
0: no, eri stato bravo. Ero
2: incazzato nero, niente, sono andato a un bar qui, qui vicino. Mi sono fatto 8 campari col prosecco. Sono tornato indietro a casa, ero una bestia fuori gabbia. Mi sono incazzato con uno che abita qua, che è una merda, che ci ho pure lavorato. Ho lavorato per lui, un giardiniere evasore fiscale che ha sempre pagato in nero sta merda. Ma che hai fatto, Maure? Ma che hai fatto? Ma che sei uno scemo? Ma sì, io non te conosco, ma chi cazzo sei? Ha perso del merda. Chiaramente ha fatto pippa e se n'è andato, perché se no poi succedeva lo schifo, perché lui c'ha tutto da perdere, c'ha moglie e 2 figli. Io c'ho nessuno, capito? Gli facevo un culo come un bigonzo dei fichi.
1: Bravo.
2: E se n'è andato.
1: È brutto che tu non pensi
2: a così. E niente, questa era la mia giornata di oggi. Ciao da Mauro. Ciao belli. Ciao, ciao, ciao, ciao. Sto ancora a 3000. Sto porca puttana.
1: Posso dire una cosa? Però posso dire una cosa? Esatto.
0: Per niente.
1: Io lo sento assolutamente lucido. Il solito Mauro un po' più nervoso. Vabbè, il Mauro nervoso. Il Mauro nervoso. Comunque non osare dire Mauro che non hai niente, perché qui c'è la scolopendra. Maledizione. Pronta ad abbracciarti. Pronta a baciarti. È una cosa veramente abominevole. Cioè potrebbe anche questo essere peggio rispetto a non avere niente. Però non dire che non è niente, perché non è la verità, maledizione. Bisogna dire la verità.
0: Oh, proprio così, caro Cellone.
1: E che cavolo, eh. E poi c'è Luca che ci dice: sto andando ad aprire il forno a microonde. Ecco,
0: ma figurati.
1: Ma non è che non è vero, ovviamente. Rispondendo alla domanda che abbiamo fatto, e cioè dove state andando e che cosa state facendo. Domanda a cui c'è assolutamente l'obbligo assoluto, totale. Totale.

Signori, sento Giant, questa era Wreck su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra, nello specifico Scolopendra by Night, Ododone, che sarà qui fino alle 1 con le consuete indagini.

0: Art, signori, Arcade Fire su Radio Rock, mezzanotte e 24 minuti, la Scolopendra.
1: E questa è la verità, Dodone, Scolopendra, che vi chiede di utilizzare al 3899 106 e 600 per farci sapere dove state andando e che cosa state facendo, l'obbligo di rivelarcelo.
0: Senti,
2: ciao ragazzi, visto ciao. Che pure io non c'ho niente, come sto ne tornando ne in modo tristissimo da casa dei miei.
1: Mestissimo.
2: Il ritorno del ratto, il ritorno del ratto, dei Nirvana. Se vi va, grazie mille, buona serata.
1: No, ma no, vabbè, quello non ci va per niente, ovviamente. È anche una richiesta veramente terribile. Ci sono dei bambini, virgola, vergognati. Ma non ho capito questa storia del ratto, scusami.
0: Si ritiene ratto.
1: Ma il ratto è un animale straordinario, Dodone.
0: Dillo, Matteo.
1: Non porta le malattie. Mangiateli, leccateli.
0: Leccateli tutti.
1: Quelli in strada, leccateli.
0: Non c'è pericolo, assoluto.
1: Ragazzi, non c'è pericolo. Eppure se ci fosse pericolo, è un animale straordinario. Non merita di ricevere il vostro disprezzo. Siete vergognosi quando non leccate
0: voi.
1: Quando non leccate i ratti e quando non fate leccare i ratti ai vostri figli, fate schifo.
0: È un problema vostro, diciamo.
1: Un problema vostro, maledizione.
0: E poi ancora la vostra via voce, senti qua.
1: Sentiamo di lì.
3: Tradotto: mi piace, però gli darei una capocciata mentre canta. Così, no?
0: Ah, questo è si pungola.
1: Sai che questo
3: mi piace, ma una capocciata gli darei.
0: La novità, la novità.
1: C'è un Marco.
3: A parte che è molto lucido, ma io voglio il poster di Mauro. Mauro, fai il poster e facciamo business sulla Scolopendra.
1: Dagli.
3: Voglio il poster di Mauro. A me mi piace quando dice certe cose schiette e naturali.
1: Ho capito il poster.
3: Come ha detto Ari Cappone, gli ha detto vaffanculo. È vero, siamo tutti d'accordo. Gli ha detto vaffanculo Ari Cappone.
1: No?
3: Vabbè, ce lo mettiamo pure noi.
1: Ma certo, su questo, vabbè.
0: Questo l'ha detto Ari Cappone.
1: Questo è chiaro, ragazzi. E questo già si sapeva. Non ho capito che devi fare Mauro. Il post. Ci hai richiesto la rubrica?
0: Voglio dei poster, Matteo.
1: Uno dei poster di Mauro. Mauro, fra l'altro, è bellissimo. Puzzle. Da quel poco che abbiamo visto, non sto scherzando. Mi sembra veramente un protofregno, come si suol dire a Cuneo.
0: Anche 40 secondi.
1: Beh, allora io mi sento anche di dire. No, mi sento anche di dire. Guarda, veramente.
0: Sì,
1: mi sento anche di dire.
0: Diciamo.
1: Che quello che ha detto Marco sulla novità.
0: Sì.
1: Una novità bella, ma gli darei una cinquina. È naturalmente un messaggio terrificante. Un messaggio che Gesù non utilizza. Quanti secondi siamo?
0: E quanto manca una ventina.
1: Gesù non utilizzerebbe mai questo messaggio, naturalmente.
0: Siamo in mezzo Gesù
1: e quindi non lo utilizziamo neanche noi. Però ha fatto un'ottima sintesi di quella che è la sensazione
0: del
1: Dodone,
0: paese,
1: la
0: proprio
1: sensazione del paese rispetto a questa novità. Come si chiama? Quelli buoni.
0: Si boom.
1: Voilà. Cioè, ha fatto un'ottima sintesi.
0: Ci abbiamo fatto.
1: Grande Marco.
0: Signori, Nirvana su Radio Rock. Voi continuate a raccontarci dove state andando.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la Skullpendra by Night.

0: Mezzanotte 35 minuti, la scolopendra ancora qui nell'antro.
1: Tutto vero, Dodone, si sta benissimo in questo antro. Tutto pieno, bene. Pieno di cuscini. 3899106 e 600. Dove state andando e che cosa state facendo? Non importa se è mezzanotte 36, Dodone, della notte fra giovedì e venerdì. Bisogna dirlo, la scolopendra.
2: Senti, rock. Io sto appena tornando da Bruino, vivente città paesino nei dintorni di Torino, che ho appena suonato con il mio gruppo, i Ben Pensanti. Sono batterista.
1: Molto bene.
2: Ad un motoraduno. Ciao.
0: Ale.
1: Bellissima questa storia. Bellissima. Vogliamo a questo punto però ricevere almeno un video di questa di questa esperienza, di questa prova. Anche perché noi siamo in moto in questo momento.
0: Eh sì.
1: E quindi vorremmo una.
0: Si sente,
1: si sente naturalmente.
0: Si vede
1: sul canale 180 di Frosinone Digitale Terrestre. Si sente. Quindi insomma vorremmo veramente saperne di più. Dodone, ci scrive Dennis, eh? Ci scrive Dennis. Una storia di amore. Una storia di amore straordinaria, Dodone. E dice: ciao amici della notte, rientrato ora da una serata in compagnia delle amiche di Dennis.
0: Le famose
1: amiche di Dennis, questa entità proprio unica. Dove tra l'altro ho conosciuto un'amica nuova, niente male. E Dennis poi continua a descrivere questa nuova amica con un linguaggio vergognoso nei confronti delle donne.
0: Devo portare via Dennis per quello che ha scritto. E possiamo dire solo che si conclude il messaggio con: mi farà un aglio e olio.
1: È proprio
0: questo
1: così.
0: Si può dire. L'aglio e olio si può
1: è
0: dire.
1: È proprio così. Però bisogna dire che la giuria del premio Dennis apprezza molto il linguaggio vergognoso nei confronti delle donne. Quindi potrebbe.
0: Non è stato ritirato.
1: Non è stato ritirato. È stata fatta richiesta di ritirare il premio Dennis e la giuria ha detto: ma per quale stracazzo di motivo? Eh sì, si esprime così la giuria, ragazzi. Io mi limito a riportare.

0: Rolling Stones con la loro, ebbene sì, Dodone, novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Proprio così, ancora lì i signori Rolling Stones.
0: Ancora lì.
1: Ancora ci sono, noi vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo, quando è mezzanotte e 45.
0: È particolarmente interessante, Dodone, nelle ore così tarde della notte. Peraltro il signor Dennis ci tiene a precisare non aver mai parlato male delle donne. Sì, ho alleggerito il cavò del Bellagio di Las Vegas. Sì, ho sparato a più di tre papere, ma per Dio non ho mai parlato male delle donne.
1: E questo è Dennis.
0: Questo è Dennis, signori.
1: E poi la vostra via voce, sentiamo.
0: Oh sì.
2: Ciao scolopendri del
0: Ciao,
2: mio
0: Michela.
2: Cuore, come
0: Ciao,
2: state
0: Michela, si
2: stasera?
0: Va.
2: Siamo
1: vivi.
2: Morta, sono distrutta, sto tornando da lavoro.
0: Maledizione.
2: Oggi c'è avuto un banchetto di 40 persone, poi altre persone, poi altre persone, troppe persone, basta. Questo lavoro mi sta cominciando a far odiare la gente, è normale?
0: Sì, forse lo è.
2: Però a voi non vi odio e vi mando un bacio grande,
1: anche
2: buona serata.
1: Non siamo persone,
0: davvero, essendo paperi
1: non può odiarci.
0: È normale, cioè se fossimo persone magari ci sarebbe la possibilità, ma siamo
1: grossi paperi.
0: Siamo paperi. È vero che spesso le persone possono essere spiacevoli, ne possiamo ricordarlo questo, che si dovesse affacciare magari degli alieni per la prima volta nel mondo.
1: Dei bebè che magari vogliono saperne di più del mondo, le persone fanno schifo.
0: È

0: Macoma su Radio Rock, mezzanotte e 51 minuti, Poltiglia di Scolopendra.
1: Eh sì, Dodone, quasi Poltiglia di Scolopendra, quasi Poltiglia definitiva. Dove state andando? Cosa state facendo, Dodone? Dunque, ci scrive Maria. Torno a casa con mio fratello dopo una serata di giochi da tavolo che hanno fatto litigare e bestemmiare tutti i partecipanti. Hanno bestemmiato tutti. E se lo dice Maria, bisogna fidarsi.

0: Bruzzano Iken e questa era Mushroom su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, ultimo atto ododone di questa scolopendra by night di questo ormai venerdì 22 del maggio.
1: Tutto vero, tutto finito per la scolopendra, non ha scampo Matteo, non rimarrebbe altro tempo che quello per ascoltare l'oscuro di Teramo, signore Recappone, ma...
0: Se solo si fosse degnato di passarsi. Si fosse degnato l'oscuro di Teramo, l'uomo falena di Teramo.
1: Eccolo qua.
0: Basta dire uomo falena e compare.
1: Mamma mia, incredibile. Insomma, un caso. Credo di no.
2: Tu che sto Recappone. End of episode. Finisce la trasmissione. Borgonovo, bello nervosetto.
0: E un
2: Recappone. Tu che sto Recappone è offerto da Ancolari. Vabbè. Ricomincio, cancello tutto.
0: Cosa detto?
2: No, tu che sto Recappone è offerto da Ancora Lì. I Rolling Stones non muoiono mai, come i cinesi. Vabbè, l'ha detto Matteo Cillari, io non ho alzo le mani.
0: Cosa dice questo mostro?
2: Cosa state andando? Dove sei? Sì, vabbè.
0: Mostro!
2: Dove state facendo? Sì, Matteo, ma tranquillo, tanto lo sanno tutti. Oggi, dopo 3 mesi di dieta, ero incazzato nero. Sono andato al bar, mi sono fatto 8 campari col prosecco, sono tornato a casa con una bestia. Mi sono incazzato con uno, un giardiniere evasore fiscale, ma sempre pagato in nero. Ma che hai fatto, Maure? Io ho fatto... Ma che sei proprio scemo? Io non ti conosco, ma chi cazzo sei? A pezzo di merda.
0: No,
2: ma non lo conosceva che ci aveva lavorato? Chiaramente ha fatto pippa e se n'è andato. E se n'è andato perché lui c'ha tutto da perdere. C'ha moglie e 2 figli. Io non c'ho nessuno. Gli facevo un culo come un bigonzo dei fichi e se n'è andato. E niente, questa era la mia giornata di oggi. Ciao, belli. Ciao. Sto ancora a 3000, sto porca puttana, porca. Sto andando da aprire il forno a microonde. Sto tornando in modo tristissimo da casa dei miei. Il ritorno del ratto. The Return of the Rats. Dei Nirvana.
0: Se vi va.
2: Grazie mille. Stronzi.
0: Ma no.
2: Tradotto, mi piace, però gli darei una capocciata mentre canta. A parte che è molto lucido, ma Mauro, facciamo il poster, Mau. Dai, facciamo il poster insieme. A me piace quando dice certe cose schiette e naturali. Come sta il B? Come che ha detto al Recappone? Gli ha detto vaffanculo? Siamo tutti d'accordo. Ha detto vaffanculo a Recappone? Vaffanculo, diciamoglielo pure noi. Recappone, ma vattene a fanculo, Recappo.
0: Chi può non essere
2: d'accordo? Sto appena tornando da Bruino, in provincia di Torino, che ho appena suonato col mio gruppo ad un motoraduno. Brum brum. Rientrato ora da una serata in compagnia delle amiche di Dennis, dove tra l'altro ho conosciuto un'amica nuova, niente male. Due gocce, due tette, un culo. Non avete idea. Io mi farò aglio e olio e poi... E comunque non ho mai parlato male delle donne, ma infatti, due tette, due cosce, un culo. La stava. Io mo. Vabbè, non l'ha detto, però voi avete detto che ha detto qualcosa. Io ho tradotto, penso che abbia. Ho interpretato. Dai, su, posso interpretare qualche cosa. Non è che sto sempre qua a riportare le cose degli ascoltatori che mi hanno pure a fanculo e non posso mai dire niente. E che cazzo? No, scherzo. Io morta, sono distrutta. Sto tornando da lavoro. Oggi persone, poi altre persone, poi altre persone, troppe persone. Basta, sto lavoro mi sta cominciando a far odiare la gente, però a voi non vi odio. E buona serata, bacini. Torno a casa con mio... fratello, forse era questo. Con mio fratello, dopo una serata di giochi da tavolo che hanno fatto bestemmiare tutti. Tu che sore Capone torna forse sabato, ma prima hashtag ne fece. Ho già il primo posto. Mi gusti quelli che davanti a me ho dei gabbiani che se la ridono, sono quasi certo che ridano di me. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio e Rock, il momento in cui bisogna ridere di te e quello che vorresti. Non finisse mai.
0: Signore Marco numero 71 scrive numero 1 in direzione del re di ogni Capone.
1: Allora, noi si torna sabato dalle 15 alle 18, questo è Radio Rock.
0: E non fate mai gli stronzi.
1: Mai più.

0: Avete ascoltato la Skolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

106 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.